0: Allora, qui la Diodati non, purtroppo, non è perfetto come traduzione, perché Paolo nel greco letteralmente dice: io sono geloso per voi, con la gelosia di Dio. Comprendete la differenza? Se io sono geloso di te, è una cosa buona? No, la gelosia, e ci sono tanti esempi anche nella parola di Dio, Caino era geloso di Abele, eccetera, eccetera. Gli apostoli erano gelosi uno dell'altro, no? Lottavano per la primizia con il Signore, non è che... E anche oggi nella Chiesa, nei nostri cuori, questa è una gelosia umana, è una gelosia egoista, no? Però la gelosia di cui Paolo parla non è una gelosia umana, che è peccato, perché la gelosia è un frutto della carne, in Galati capitolo 5. Ma lui dice: io sono geloso per voi della gelosia di Dio. Allora, com'è la gelosia di Dio? Dobbiamo meditare, perché è importante di comprendere cosa lo Spirito Santo vuole comunicarci questa mattina. Allora, la gelosia di Dio non è una gelosia come abbiamo descritto prima, no? Io sono gelosello di Giuseppe perché, no? O io voglio tenerti come mio amico, non puoi avere altri amici, solo con me deve avere amicizia. No, questa non è la gelosia di Dio. La gelosia di Dio è come la cura, la premura che ha un padre o una mamma per i suoi figli. Io sono geloso che voi potete essere tutto quello che io desidero per voi in Cristo. Io sono geloso per la vostra vita spirituale, che voi potete essere quella casta vergine quando vi presenterete davanti alla presenza di Dio. Io sono come un padre e tu sei mia figlia, e ti ho fidanzato con Gesù Cristo. E ho questa gelosia che tu sia pura quando quel giorno starai davanti a Dio, che tu sarai pronta, che tu non vieni corrotto o inquinato da altre influenze. Io, essendo papà, posso capire questo, e secondo me, per comprendere questa gelosia di Dio, o anche l'amore di Dio, la cosa più vicina al quale potremmo paragonare è l'amore che i genitori hanno per i loro figli. È una cosa strana, perché fondamentalmente ogni essere umano è egoista. Amen. Badiamo a noi stessi, no? Cioè, se un biscotto è rimasto, lo mangiamo noi. Ma un genitore, c'è un meccanismo in cui il genitore è anche pronto a sacrificarsi per i propri figli. E questa è la gelosia di cui Paolo parla, Paolo. Che lui si è sacrificato per i Corinzi. Che lui delle altre chiese ha preso sostenimento, offerte, per dare a loro, per servirli. E lui dice: io ho questa gelosia di Dio che io posso presentarvi pure davanti al vostro Signore. Io ho due maschi e una femmina e sono geloso per tutti e tre i miei figli, però sapete, e tutti lo sanno, un papà verso le figlie femmine è diverso. No, non è che ami meglio le femmine che i maschi, ma è un rapporto diverso. Mi ricordo una volta, diversi anni fa, un bambino ha dato a Abigail un pugno nello stomaco. Allora, se forse Josiah o Joshua, no, ma che magari hanno avuto una, come si dice, un lottare con un altro bambino, una come si dice? Una scamozzata si dice. Vabbè, avete capito, no? Magari vengono a me, ah, quello, dai, alzati, sii un uomo, dai, forza. Perché un po', ma mi ricordo quando questo bambino ha dato il pugno a Abigail, io volevo prenderlo come picchetto e piantarlo, anche se era un piccolo bambino. Mia principessa. I maschi sono strani, no? Perché quando sono piccoli, il loro modo di dimostrare affetto verso una donna, com'è? No? Tirare i capelli, ricordate? Dare i pizzicotti. E secondo me questo bambino era innamorato di Abigail, ma aveva un strano modo di dimostrarlo. Perché lui ha dato un forse neanche forte, però lei non era pronta. Sai, quando tu prendi nella pancia e non sei pronta, sai come lei ha perso l'aria per un secondo. E in quel momento, grazie a Dio, lo Spirito Santo mi ha dato un freno di non piantare questo bambino come picchetto. Ho chiamato suo papà e ho detto, guarda tuo figlio. E quindi poi suo papà l'ha piantato come un picchetto. Però c'è un rapporto speciale fra un papà e sua figlia, no? Perché i maschi, no, si difendono, ma la mia figlia. E Paolo descrive il suo rapporto con i Corinzi così: io sono vostro padre, io vi ho visto nascere, vi ho nutrito, vi ho curato, e questa gelosia che ho per te è una gelosia di un papà che vuole presentare la propria figlia al suo sposo, pura e senza macchia. Ma ho paura, in versetto 3, io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità che ci deve essere verso Cristo. Oh fratelli, temo che Satana vi diruba. Questa parola che Paolo usa qui in versetto 3, seduce, cioè noi quando pensiamo alla parola, il verbo sudure, cosa ci viene in mente di solito? No, cose sessuali, una donna che si veste in modo sconcio per sedurre un uomo. Ma letteralmente in greco questa è una parola che vi intrappola, vi fa la caccia. Qualcuno ha mai cacciato? Io Enzo. Sì, non è una cosa molto stimata qui in Italia, sparare. Io sono cresciuto, avete visto i film dei western, no? E io sono cresciuto in questo ambiente. Mio padre mi ha insegnato a sparare un fucile quando avevo 5 anni. A 12 anni avevo già un fucile mio e anche la patente per andare a caccia con questo fucile. Quindi crescendo noi andavamo a caccia in autunno e inverno quasi ogni weekend. Non andavamo in chiesa perché i miei genitori erano pagani. E cos'è il segreto che usa un cacciatore, un pescatore per prendere la sua preda? Pensate un secondo. Come si veste? Mette magari, sai, quella veste quando deve riparare la macchina, verde luccicante per farsi vedere. No, come si veste il cacciatore? Deve sembrare un cespuglio. Da noi si caccia in autunno le anatre, e quindi il cacciatore si veste, deve sembrare, no, le canne. Si fa anche tipo una piccola baracca per nascondersi dentro le canne. Si mette anche delle anatre finte, sono come delle galleggianti, e li mette sul laghetto vicino al suo nascondiglio. Perché così gli anatre che volano sopra, volano verso il sud, vedono che giù in quel laghetto ci sono già anatre. E quindi è un posto sicuro. Poi non solo questo, poi lui c'ha la chiamata. No, è il fischio. Scusate, non riesco a farlo bene. Per ingannare la sua preda. E questa è la parola che Paolo usa. Satana vuole vi ingannare, vuole far sembrare il Vangelo, vuole far sembrare che è una cosa biblica, ma indietro, perché poi quando quelle anatre si, non si dice a terra, no? Si amareggiano, si allegheggiano, vabbè, facciamo noi un dizionario. Quando si piantano sull'acqua, no? Cosa fa il cacciatore? Boom! Quelle povere anitre, non mi dovete giudicare, io da credente non ho sparato nessun animale. No, quelle anatre pensano, ah, sono stanco, ah, guarda, ci sono i miei amici giù, è un bel laghetto, mi fermo un po', sembra tutto tranquillo, sembra sicuro, ma mi aspetta la morte. Ed è questa la cosa che dobbiamo comprendere, perché Satana non verrà da noi vestito di rosso, con la coda rossa, con il forchettone, io sono Satana, volete diventare un satanista? No. Lui verrà da voi, io sono pastore evangelico, io sono un fratello in Cristo, io sono un cristiano. Però vuole corrompervi, vuole sedurvi. E noi dobbiamo stare attenti perché noi viviamo, io credo, negli ultimi tempi. E Gesù cosa ha detto? Negli ultimi tempi ci saranno molti falsi profeti. Ci saranno molti che diranno, io sono il Cristo è qui o il Cristo è lì. Allora, voi sapete il Cristo cosa vuol dire nel linguaggio moderno italiano? L'unto. L'unto è qui, l'unto è qui. Correte là, c'è una conferenza, l'unto di Dio. Imporrà le mani su di voi e sarete guariti. Non è biblico che nessun uomo si fa chiamare l'unto. Ed è vero che in primo Giovanni è scritto voi avete ricevuto l'unzione, perché tutti noi che siamo nati di nuovo abbiamo ricevuto l'unzione dello Spirito Santo. Comprendiamo la differenza. Noi abbiamo ricevuto l'unzione perché lo Spirito Santo dimora nei nostri cuori. Ma l'unto è solo uno. Gesù Cristo è l'unico l'unto. Anche l'articolo ci fa capire che è solo uno, giusto? O sbaglio? Grammaticamente in italiano l'unto può essere solo uno. E quindi se tu senti un pastore, un predicatore, un credente dice io sono l'unto di Dio, dice stai attento caro fratello, perché stai per fare blasfemia. C'è solo un unto e il suo nome è Gesù Cristo. Ma qui nella chiesa di Corinzi erano entrati questi falsi profeti. Se uno infatti venisse a voi predicando un altro Gesù che noi non abbiamo predicato, o se voi riceveste un altro spirito. Quindi è possibile di ricevere non lo Spirito Santo, ma un spirito del demone. Che non avete ricevuto, un altro Vangelo che non avete accettato, ben lo sopportereste. Quindi non è una bella cosa che Paolo dice riguardo i Corinzi. Dice, questi falsi profeti vengono in mezzo a voi e voi li accogliete. Ora io ritengo di non essere stato in nulla inferiore ai sommi apostoli. Allora, non sto parlando di questi uomini che sono entrati, sto parlando di Pietro, Giovanni, i dodici apostoli iniziali che hanno camminato col Signore. E anche se non sono istruito nel parlare, io sono però nella coscienza. Anzi, vi stiamo stati di esempio in ogni modo e in tutte le cose. Quindi Paolo, e abbiamo già visto, non era bravo a parlare, lui non era molto eloquente, magari parlava con un accento, magari sbagliava i vocali, che lui era un ebreo, non era un greco. E Corinto era una delle più grandi città nella nazione di Grecia. E sappiamo dal libro di Atti che i greci tenevano molto la capacità di parlare bene. No? La cultura di Platone. Miravano tanto chi era capace in piazza di fare un discorso filosofico, eloquente. E quindi una delle accuse di questi falsi profeti verso Paolo: ma non sa neanche parlare bene l'italiano o greco in questo caso. Ma vedi anche i suoi vestiti, vedi il suo modo di essere. E Paolo dice: io non sono bravo a parlare, è vero, però io ho vissuto in mezzo a voi e voi avete visto il modo in cui ho vissuto, come un servo, un vero servo. O forse io ho commesso peccato abbassando me stesso affinché voi foste innalzati? Per il fatto che io vi ho annunciato il Vangelo con Dio gratuitamente? Voi sapete che Paolo lavorava in parte del suo ministero, faceva le tende, in modo di non essere peso sui fratelli dove lui piantava le chiese. E lui dice: io mi sono umiliato. Anche perché Paolo, nella regione ebraica, nella sua vita passata, lui era una persona importante nella regione ebraica. E magari non lavoravo neanche con le sue mani in quei tempi. Ma lui faceva i lavori manuali per non essere di peso sui corinzi. Anzi, qui in versetto 8, spogliato altre chiese, ricevendo un stipendio da loro per servire voi. Voi sapete che io sono pagato dalle chiese in America per servirvi? Apprezzate questo? Spero di sì. Ci sono fratelli in America che lavorano come voi, sudano le fabbriche come voi, e con le loro decime, con le loro offerte, la Chiesa di Costa Mesa manda veramente milioni di dollari ogni anno, per, non solo per noi, ma per centinaia di missionari in tutto il mondo per diffondere il Vangelo. E quindi le Chiese in America, voi comprendete che Paolo dice: ho spogliato, letteralmente ho dirubato. Però lui, ricordate, dice un po' di follia, quindi usa un linguaggio un po' esagerato, non è che lui letteralmente spogliava le chiese, dirubava, però dice: voi corinzi, cioè non ho chiesto neanche un centesimo da voi, in modo che nessuno di voi potevate dire: ah, Paolo ci ha fatto pagare per il Vangelo. Anche se lui, abbiamo già visto in capitolo 8 e 9, dice: io avevo il diritto di chiedervi di sostenermi. Inoltre, quando io ero tra di voi e mi trovavo nel bisogno, non sono stato di aggravio ad alcuno, perché supplirono il mio bisogno i fratelli che vennero dalla Macedonia, e in ogni cosa mi sono guardato dell'essere di aggravio, anche per l'avvenire me ne guarderò. Quindi Paolo era in mezzo ai corinzi, Paolo era nel bisogno, ma i bisogni non sono stati incontrati dai corinzi, ma la chiesa a Filippi le chiese in Macedonia hanno mandato delle offerte a Paolo per sostenerlo nel suo ministero, per piantare la chiesa lì a Corinto. E perché Paolo fa tutto questo discorso? Per fargli capire che questi falsi profeti non sono così. Loro vengono perché vogliono i vostri soldi. Come la verità di Cristo in me, questo vanto nei miei confronti non sarà messo a tacere nella regione di Acaia. Perché forse perché vi amo, forse perché non vi amo, Dio lo sa. Cioè Paolo in poche parole aveva sacrificato la sua vita per i Corinzi. Lui aveva rinunciato la sua vita in Antiochia. Lui poteva benissimo stare a casa sua e vivere la sua vita tranquilla, in pace e tranquillità. Ma c'era questo bruciore nel suo cuore quando lui ha saputo c'è tanta gente che ancora non ha sentito di Gesù. E se qualcuno non va, come ascolteranno il Vangelo? Come dice Paolo in Romani 10, no? Come udiranno se non vi è predicatore? E come andrà il predicatore se non viene mandato? Anzi, ciò che io faccio lo farò ancora, per troncare ogni pretesto a quelli che desiderano un pretesto, per essere trovati simili a noi in ciò di cui si gloriano. No. Tali falsi profeti infatti sono delle opere fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. Quindi Satana non cercherà di corrompere noi fratelli di Montebelluna, no? Qualcuno dice, il Veneto, lì a Bassano c'è la chiesa di Satana, sapevi? Ma io non temo che la chiesa sarà ingannata dalla chiesa di Satana a Bassano. La chiesa sarà ingannata da altre persone che si chiamano evangelici, che si presentano come ministri di Cristo, che si chiamano cristiani, però pervertono il Vangelo. E tornando in versetto 3, io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che ci deve essere verso di Cristo. Allora voglio incoraggiarvi tutti di venire mercoledì, perché stiamo studiando il libro di Galati, e anche se l'abbiamo già studiato, Brian sta facendo lo studio, perché io in questo periodo sto lavorando nella mia casa, e devo dirvi che veramente mercoledì abbiamo cominciato in questo libro e il Signore ci ha benedetto. Se tu vuoi essere benedetto, venite per questo studio, perché il libro di Galati è un libro che per forza ti deve rinnovare. Perché è un libro che ci riporta alla semplicità che abbiamo in Gesù. Noi tante volte vogliamo aggiungere, perché l'orgoglio umano, no? Vogliamo mettere regole, vogliamo dammi qualcosa da fare. Come apostoli, Signore, cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? No, darci un pellegrinaggio difficile di fare. Ma cosa ha detto il Signore? Ricordate quando hanno fatto questa domanda? Cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? Gesù ha detto, credete in colui che Dio ha mandato. Come? Così, è troppo semplice. Solo credere. Sì. Questo è il Vangelo. Cristo ha fatto tutto. Noi per fede dobbiamo accettare. E come ha detto giustamente Enzo, dopo la nuova nascita dobbiamo anche agire sempre per la grazia di Dio. La grazia di Dio non è una cosa che ci rimane lì come le patate sul divano. Paolo diceva: io ero più zelante di altri, ma non è stata la grazia di Dio che ha operato in me. Quindi la grazia di Dio non è una scusa per essere pigro, è la potenza di Dio per camminare nello Spirito. E Paolo dice, come abbiamo visto mercoledì, Paolo dice: io mi meraviglio che avete lasciato il semplice Vangelo, la semplicità che c'è in Cristo, per un altro Vangelo. E Paolo qui usa l'esempio, qui in versetto 3, del serpente e di Eva. E quindi anche qui è importante come Satana cercherà di ingannare noi credenti. Ricordate la tentazione di Eva, penso che anche uno che non ha mai letto la Bibbia sa. Cosa era la prima tentazione di Satana verso Eva? Dio ha detto? Sei sicuro che Dio ha detto questo? Fratello e sorella di Montabelluna? Ma sei sicuro che Dio ti ha promesso questo? E quindi anche questi falsi profeti hanno cercato di... Ma sei sicuro che questo Vangelo di Paolo è veramente il Vangelo? Sì, credi in Gesù, però anche ci sono altre cose. Ci sono insegnamenti segreti e solo il nostro piccolo gruppo fa parte di questi insegnamenti segreti. Se ti unisci al nostro gruppo vi insegneremo questi mestieri. E altri non lo sanno, loro sono un po' credenti di seconda classe. La prima astuzia che Satana vuole fare nella nostra vita è farci dubitare della parola del Signore. E qual era il secondo inganno che Satana ha lanciato a Eva? Pensate, prima lui ha detto, Dio ha detto, Dio non vuole che mangiate il frutto perché Dio sa che se mangerete sarete come dei. Quindi questo falso Vangelo, comprendete, è molto importante di capire, il falso Vangelo fa appello all'orgoglio umano, alla carne. Voi sarete come dei. Voi avrete potenza, ricchezza, fama. E questo è il falso Vangelo che va in giro oggi, anche in alcune chiese evangeliche. Se tu avrai fede sarai ricchissimo, avrai potere. Ma questa è l'astuzia di Satana per distruggerci. Ma il semplice Vangelo è questo. Noi siamo peccatori, noi meritiamo la condanna, noi meritiamo di essere separati eternamente da Dio. Ma Dio, nella sua grande misericordia, ha mandato Gesù Cristo in croce a morire per i nostri peccati. E se porremo fede nel suo sacrificio e nella sua resurrezione, noi saremo salvati. Senza A o B, senza aggiungere una virgola. Io sono così contento che Dio ha reso la cosa semplice. Credi nel mio figlio, continua a credere nel mio figlio ogni giorno, metti la tua fiducia nella sua opera, metti la tua fiducia per nascere di nuovo, per cominciare in questo cammino di fede, e metti la tua fiducia ogni giorno in quell'opera che Cristo ha compiuto sulla croce. E quindi per noi credenti non è complicato quello che Dio ci chiede. Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta l'anima tua, e ama il tuo prossimo come te stesso. È complicato? È semplicissimo. Dio per prima ci ha amato e noi siamo chiamati di amare indietro. Non è complicato, è semplice. E sono così contento, perché veramente io sono pastore, ho letto il Nuovo Testamento, non so neanche quante dozzine di volte. Ho studiato e insegnato io il libro di Galati, però devo dire, nel tradurre Brian, come il Signore mi ha ricordato di alcune cose. Cioè, è vero. Mi meraviglio. Perché io non vorrebbe lasciare la semplicità che abbiamo in Gesù? Siamo liberi. Noi non abbiamo regole. Abbiamo la vita che vive in noi. Signore, aiutaci Tu veramente di vivere una vita consacrata a Lui. Perché viviamo in tempi perversi, tempi in cui ci sono tentazioni da tutte le parti. E magari anche nelle chiese c'è un atteggiamento di liberalità, e il mondo fa così, così. Ma non deve essere come così per noi. Perché noi vogliamo essere presentati a Cristo una vergine casta. E non importa quello che abbiamo fatto nel passato, il Signore può renderci vergini di nuovo. Io non ero un vergine quando ho conosciuto il Signore. Errori del mio passato. Mi ricordo, forse più di un anno fa, dopo pranzo stavo guardando il telegiornale, perché cerco di vedere il telegiornale ogni giorno solo per capire cosa succede nel mondo. E dopo il telegiornale era lì un minuto e c'era questo programma, sai, questi che fanno interviste, e c'era questa conduttrice che aveva una coppia di giovani cattolici che loro avevano deciso di conservare la loro verginità prima di, fino al giorno del matrimonio. E io ho detto, bello! Cioè, quando lei ha introdotto questa coppia, io ho detto, che bello! Cioè, fra tutti i giovani che, no, fanno di tutti i colori, qui ci sono due giovani che veramente vogliono mantenersi puro fino al giorno del matrimonio. Ma sapete che, perché c'erano gente dello spettacolo, c'erano altra gente là, sai, tipo un pannello di discussione, sapete qual era la loro reazione? Prendevano in giro questi due giovani. Mi dispiace veramente che la RAI, canale governativa, promuove la promiscuità fra i nostri giovani. Li hanno preso in giro come due cretini, due idioti, perché volevano tenersi puri. Disgustoso. Però ho visto che questi giovani non lasciavano smuovere questa gente. Erano convinti. Ed è questa la convinzione che il Signore vuole in noi. Io voglio tenere la mia vita pura per il mio Signore. E anche se io non ero vergine prima di conoscere il Signore, io credo che il Signore mi ha rinnovato la verginità. Perché poi io e Silvana, noi non siamo stati insieme prima di sposarci. Lei letteralmente, io ero la prima persona, diciamo, a stare con lei. Però anche il Signore mi ha fatto sentire di nuovo, nuovo, se comprendete cosa voglio dire. E il Signore può fare questo per ognuno di noi, anche spiritualmente. Anche se magari tu hai avuto un periodo che sei stato lontano dal Signore, la parola dice, se noi confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto di perdonarci e purificarci da ogni peccato.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Cari ascoltatori, questa è la voce di Radio Evangelo ed in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero parleremo del culto e della pietà popolare nell'Alto Medioevo. La pietà popolare medievale consisteva in una rigidissima fede autoritaria. La Chiesa era riconosciuta come un naturale, sacro ed inviolabile sistema giuridico a cui ci si sottometteva volontariamente e incondizionatamente. Con profonda riverenza, il laico stava di fronte al prete come di fronte al mediatore tra cielo e terra. La vita dei singoli trascorreva in continuo contatto con la Chiesa e con le usanze religiose. Ciascuno andava regolarmente e frequentemente in chiesa e diceva spesse volte durante il giorno preghiere, formule di benedizione e formule magiche. La benedizione sacerdotale non mancava, così alle nozze o alla ammissione agli ordini cavallereschi, come all'incoronazione del re. Venivano benedetti la casa, il cortile, il pozzo, il campo, il pane, il sale, la spada e il vessillo e molte altre cose. In questi usi si intrecciavano fede e superstizione, come la credenza nei diavoli, negli spiriti maligni e nelle streghe. Ciò aveva per presupposto una fede ancora intatta nel miracoloso. Si godeva dei numerosi miracoli narrati dalle leggende dei santi e non pochi credevano di avere personalmente avuto esperienze miracolose. All'uomo del Medioevo è propria una particolare intensa eccitabilità spirituale. Con questa si spiegano le numerose visioni ed estasi dei santi e di altri uomini pii e, al tempo stesso, i poderosi movimenti di massa, come l'entusiasmo per le crociate, e più tardi, in minore misura, anche gli eccessi dei flagellanti. Le rappresentazioni delle pene infernali e del fuoco del purgatorio avevano una tale incontenibile forza che era frequente il caso di un repentino cambiamento della prepotente gioia di vivere e nella rinuncia al mondo e in una incessante preoccupazione per la salvezza eterna. Il vivo senso dei peccati svegliava un appassionato zelo per le buone opere. In questa parola si designavano in particolare i digiuni, le preghiere instancabilmente ripetute, i pellegrinaggi, le elemosine, le pie fondazioni, le autoflagellazioni, le crociate e l'ingresso nei conventi. Innumerevole chiese, chiostri e cappelle, numerose opere d'arte e i grandi ospedali delle nascenti città devono la loro origine a questo zelo per le buone opere.

Al posto della disciplina ecclesiastica del cristianesimo antico era venuta nel Medioevo la confessione. Essa era di natura ben diversa dall'antica penitenza. Quella si estendeva solo ai peccati più gravi, realmente commessi e pubblicamente noti. Essa aveva luogo in piena pubblicità ed era vergognoso cadere in essa. Invece la confessione medievale comprendeva anche i peccati di pensiero e avveniva in segreto. Il padre confessore era impegnato con minaccia di severa punizione alla custodia del sigillo confessionale, cioè all'assoluto silenzio. Con il quarto concilio laterano del 1215 la confessione divenne un dovere. Ciascun credente doveva almeno una volta all'anno confessare i suoi peccati e non solo quelli mortali, naturalmente al prete. La giusta penitenza era composta di tre elementi: pentimento, confessione e soddisfazione. Fu fatale che si insegnasse che per ricevere il sacramento espiatorio bastasse al posto del pentimento prodotto dall'amore divino, cioè la contrizione, l'incompleto pentimento che nasce dalla paura della punizione, cioè l'attrizione. Una efficacia nociva ebbe anche la dottrina delle indulgenze, secondo la quale la penitenza imposta dal prete poteva essere sostituita da un'oblazione in denaro per la Chiesa. L'imposizione della confessione ha influito molto sullo sviluppo delle indulgenze. La predicazione rimase per molti secoli senza significato, benché essa in nessuna epoca cessasse completamente. Ma nel XII-XIII secolo ebbe un grande sviluppo, specialmente per opera dei frati mendicanti. Il più importante predicatore del Medioevo fu il francescano Bertoldo di Ratisbona, alle cui prediche nei suoi lunghi viaggi si affollavano masse straordinariamente grandi di popolo. Nelle chiese parrocchiali tedesche si predicò regolarmente soltanto dal XV secolo. Naturalmente al popolo si predicava in lingua volgare. Il Padre Nostro e la confessione di fede, che venivano recitati molto frequentemente, preservavano la pietà religiosa dal pericolo che la relazione con Dio e con Cristo venisse a perdersi. Ma il cuore del popolo inclinava sempre più verso i santi, il cui numero aumentava di secolo in secolo. C'erano innumerevoli santi e soccorritori e preservatori. Ciascuna regione, ciascuna città, ciascuna chiesa, ciascuna corporazione, ciascun mestiere aveva il suo patrono. Allo sviluppo del culto dei santi corrispose una grande diffusione del culto delle reliquie, delle preghiere alle immagini sacre e dei pellegrinaggi.

Altri due fenomeni religiosi di questo periodo che vale la pena di ricordare sono il monachesimo medioevale ed il misticismo. Nel culmine del Medioevo, l'affluenza verso i chiostri era talora così straordinaria che era impossibile contenerla. Così sorsero delle società di persone che vivevano nel mondo, ma seguivano quanto più era possibile i principi ascetici. A questi appartengono i terziari, chiamati anche fratelli o sorelle penitenti, uomini e donne che formarono il terzo ordine, terzo poiché si considerava il secondo ordine, l'ordine francescano e domenicano. Il monachesimo medioevale ha seguito una sorprendente quantità di compiti. Il compito più importante del monaco era di provvedere alla santificazione della sua anima nella quiete della cella e della chiesa del convento. Perciò il monaco era, secondo l'opinione dell'uomo medievale, l'homo religius per eccellenza. Non mancavano persone che non ammettevano per il monacato altro che la più rigida ascesi, ma la maggior parte degli ordini accanto all'ascesi adempiva anche altri compiti. I benedettini si dedicavano all'educazione dei ragazzi, agli studi scientifici, con l'instancabile lavoro di trascrizione di manoscritti, essi acquistarono meriti incalcolabili per la conservazione della letteratura classica e cristiana antica. Con la narrazione delle loro cronache e degli avvenimenti a loro contemporanei, ci rendono possibile una sufficiente conoscenza storica di quei secoli. Molto significativa è la partecipazione dei monaci alle missioni tra i pagani. I benedettini e i circestensi promossero inoltre la vita economica. Essi piantarono campi, giardini e vigneti modello, prosciugarono le paludi, dissodarono le foreste, introdussero nell'uso molte specie di frutta pregiata ed animali domestici. Con speciale versatilità lavoravano i grandi ordini mendicanti. Essi diedero alle università, sorgenti verso l'anno 1200, i più significativi maestri. Inoltre essi lavoravano come predicatori o curatori di anime e specialmente i domenicani si distinsero purtroppo come inquisitori. Certo, dominava in molti chiostri medievali l'orgoglio spirituale, spesso anche rozzezza e desolante superstizione, ma d'altra parte dal monachesimo medioevale è derivato un considerevole approfondimento ed una interiorizzazione della vita religiosa. Il fiore della pietà medioevale, la mistica, si deve cercare specialmente nei chiostri.

Nella mistica si indica una forma di pietà sempre di nuovo emergente nella storia della religione. Questa forma si trova tra i popoli primitivi come tra le prime civiltà. I cinesi, gli indiani, i persiani, i greci ed infine nel cristianesimo e nell'islam. La mistica è uno sprofondarsi nella fede in Dio. Il mistico, preparandosi attraverso digiuni e simili mezzi ascetici e facendo convergere i suoi pensieri in una determinata direzione, eccita il suo sentimento religioso fino a creare in sé una

la seconda crociata e, in quanto consigliere di papi e di principi, il non coronato dominatore di Europa. Bernardo di Chiaravalle nacque da una famiglia borgognone del 1090 presso Digione. Entrò nel convento di Città nel 1113 e due anni dopo ne partì per fondare con 12 frati il nuovo convento di Chiaravalle, ove fu abate fino alla sua morte nel 1153. Da quel tranquillo ritiro, senza avere mai ricoperto altre cariche che quella di abate, egli esercitò una influenza vastissima su tutta la cristianità occidentale. La mistica di Bernardo si eleva per la via della esperienza interiore nella contemplazione appassionata verso il suo oggetto e culmina nella unione dell'anima con Cristo, che viene descritta nel linguaggio ardente dell'amore, suggerito dalla interpretazione allegorica del Cantico dei Cantici. Ma la mistica di Bernardo, nei suoi momenti più elevati, tende a superare la contemplazione del Cristo incarnato e crocifisso per accedere all'unione con il Logos, cioè il Verbo, il Cristo sovrastorico. Il movimento mistico sorse come reazione contro il ritualismo formale del clero e contro l'aridità spirituale della Chiesa e il suo degrado morale. Esso riflette inoltre la tendenza a rendere soggettiva l'esperienza cristiana dell'individuo, ogni qualvolta si attribuisce eccessiva importanza agli atti esteriori del culto cristiano. In questo senso, il misticismo precorre la visione più personale della religione che fu caratteristica della Riforma. Corre l'obbligo però di dire che il misticismo si esponeva al pericolo di sostituire l'esperienza interiore e soggettiva alla autorità della parola di Dio, e questo non è un pericolo da sottovalutare. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento per il prossimo numero della rubrica. Il Signore vi

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Abbiamo ricevuto una lettera da una signora, Gina, che ci chiede spiegazioni su tre passi dell'Evangelo. Cominciamo con il primo di questi, ed è esattamente il capitolo 16 dell'Evangelo di Luca, parte di questo capitolo. Vogliamo leggere la parte che ci riguarda. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: vi era un uomo ricco che aveva un fattore, il quale fu accusato dinanzi a lui di dissipare i suoi beni, ed egli lo chiamò e gli disse: che cos'è questo che odo di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere mio fattore. E il fattore disse tra sé: che farò io, da che il padrone mi toglie l'amministrazione? A zappare non sono buono, a mendicare mi vergogno. So bene quel che farò, affinché quando dovrò lasciare l'amministrazione ci sia chi mi riceva in casa sua. Chiamati quindi a sé ad uno i debitori del suo padrone, disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 bati di olio. Egli disse: prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto, 50. Poi disse ad un altro: e tu quanto devi? Quello rispose: 100 cori di grano. Egli disse: prendi la tua scritta e scrivi, 80. E il padrone lodò il fattore infedele perché aveva operato con avvedutezza. Vogliamo ora considerare questo passo della scrittura. Per riassumere, si tratta di un fattore imbroglione e truffaldino che viene scoperto dal suo padrone e viene indotto a rendere conto del suo operato. Questo fattore, resosi conto che con la perdita del posto non avrebbe avuto altra alternativa valida per sopravvivere, programma l'ultima e più cospicua truffa ai suoi danni. Fa in modo, cioè, che i debitori del suo signore gli diventino amici, regalando loro parte del loro debito. Questa facoltà non gli era consentita perché egli amministrava denaro che non era suo, ma poiché non poteva farsi amici con denari propri, se li procurò con denari non suoi. Il padrone lodò il fattore infedele. A ben guardare non c'era nulla da lodare nella condotta del fattore, che era e rimaneva un imbroglione. L'unica cosa che c'era da lodare era la sua scaltrezza, la sua furbizia, la sua avvedutezza, per usare lo stesso termine dell'Evangelo. Gesù con questa parabola non vuol fare naturalmente apologia di reato. La menzogna rimane la menzogna e il furto rimane il furto. Fa invece apologia della saggezza, perché è saggezza quella che ci fa stare in ansia per il futuro e ce lo fa programmare in modo di non affrontarlo al buio e senza garanzia. Gesù naturalmente non parla di un futuro terreno, ma di un futuro eterno. La chiave della parabola si trova nelle parole di Gesù: io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, affinché quando verranno meno quelli vi ricevano nei tabernacoli eterni. Le ricchezze ingiuste sono il denaro, che è chiamato da Gesù ricchezza ingiusta perché messa a confronto con la ricchezza vera, che è Dio e le cose di Dio. Ebbene, il denaro, pur essendo una ricchezza ingiusta, può essere amministrato in modo da valere per il bene eterno dell'anima nostra. Quando Gesù dice fatevi degli amici con il denaro, ci invita a seguire l'esempio del fattore infedele nel senso della sua avvedutezza. Dobbiamo aver presente che noi non amministriamo nulla di nostro, anche se siamo convinti che il denaro in nostro possesso è il nostro denaro, la casa che abitiamo è la nostra casa, l'automobile che usiamo è la nostra automobile. In realtà niente è nostro, tutto è di Dio. Noi siamo amministratori di Dio.
e dal modo in cui amministriamo ciò che è di Dio, noi possiamo essere qualificati saggi o stolti. Se noi amministriamo il denaro o i beni che passano per le nostre mani a vantaggio degli altri e non esclusivamente per noi stessi, i beneficati o i fruitori della nostra liberalità saranno in eterno i testimoni davanti a Dio di ciò che abbiamo operato, saranno quindi i nostri amici che ci accoglieranno nei tabernacoli eterni. Gesù ci invita quindi a non essere schiavi del denaro, ci invita a non essere avari, ma a servire Dio anche con il nostro denaro, quindi ad essere generosi e altruisti. Io personalmente ho conosciuto, or sono molti anni, un cristiano che diceva di non voler morire ricco ma assolutamente povero. Questo cristiano ebbe modo di avere anche nel corso della sua vita molto denaro, ma egli diceva: voglio amministrarlo in maniera che quando il Signore mi chiamerà non avrò neppure un centesimo in tasca, e voglio nel cielo ritrovare tutti quelli che con l'aiuto di Dio sono riuscito a beneficare. Questo non vuol dire che il denaro è il passaporto per il regno dei cieli. Noi siamo salvati per grazia e soltanto per grazia, ma questo significa che tutto quanto è in nostro potere dobbiamo farlo a pro degli altri. Speriamo che la nostra ascoltatrice abbia compreso con queste nostre poche parole il significato di questo passo della scrittura. Vogliamo invitare la regia di mandare uno stacco musicale.

Riprendiamo la trasmissione interrotta dallo spazio musicale. Il secondo passo di scrittura che la nostra ascoltatrice Gina ci chiede si trova nel capitolo 17 dell'Evangelo di Luca al verso 20 e tratta del ritorno del Signore. Vogliamo leggere alcuni versi di questo passo. Interrogato poi dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro dicendo: il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, né si dirà ecco qui o ecco là, perché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Disse pure ai suoi discepoli: verranno giorni che desidererete vedere uno dei giorni del figliuolo dell'uomo e non lo vedrete, e vi si dirà eccolo là, eccolo qui, non andate, non li seguitate. Perché come il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figliuol dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che soffra molte cose e sia reietto da questa generazione. E come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figliuolo dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, s'andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca. E venne il diluvio e li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava. Ma nel giorno che Lot uscì di Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece tutti perire. Lo stesso avverrà nel giorno che il figliuol dell'uomo sarà manifestato. Abbiamo già parlato del ritorno del Signore in altre circostanze, ma vogliamo qui brevemente riassumere i dati salienti che ci fornisce questo capitolo, questo passo di scrittura che abbiamo letto. Innanzitutto il Signore Gesù parla del regno di Dio nei cuori, dice ecco, il regno di Dio non viene in maniera da attirare lo sguardo, né si dirà eccolo qui, eccolo là, perché il regno di Dio è dentro di voi. È importante che ci fermiamo un momentino su questo passo di scrittura. È dentro di voi il regno di Dio, e naturalmente Gesù parla al presente. Vuole dire che c'è un regno invisibile nei cuori che è prodotto dalla grazia di Dio, da quella grazia che si manifesta quando apriamo il cuore al messaggio dell'Evangelo. Quando apriamo il cuore al messaggio dell'Evangelo, siamo fatti dalla grazia di Dio nuove creature e ci invade la gioia, la pace e l'amore del Signore, che sono poi la sostanza di questo regno meraviglioso che Dio è venuto a stabilire appunto sulla terra, ma invisibilmente nei cuori. Ma naturalmente poi ci sarà un altro regno che sarà invece manifestato visibilmente, e questo regno sarà manifestato visibilmente dal momento che Gesù ritornerà sulla terra. E la cosa saliente che ci dice questo passo della scrittura è che questo suo ritorno non si può preventivare, anche se si creerà una certa confusione intorno al ritorno del Signore. Molti diranno eccolo qui, eccolo là, ma Gesù dice non andate, non li seguitate, perché Gesù verrà di persona al cospetto di tutti gli uomini, non si nasconderà in una stanzetta, in un luogo occulto, ma verrà in maniera che tutti potranno vederlo e tutti potranno prendere atto del suo ritorno. E la cosa importante è che egli verrà all'improvviso, verrà a prendere la sua chiesa. La sua venuta sarà fulminea anche per il mondo che non tiene conto degli avvertimenti profetici. Dice Gesù: il giorno verrà come un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito una improvvisa rovina verrà sopra loro, come le doglie della donna che partorisce, e non scamperanno. Quindi il Signore non giocherà sul fattore sorpresa, perché ci sono segni premonitori
del suo ritorno e della sua venuta, ma la sorpresa sarà per tutti coloro che non avranno tenuto conto di questi segni premonitori. Dice Gesù che ciò avverrà come avvenne ai giorni di Noè e come avvenne ai giorni di Lot. Sono due fatti importanti del Nuovo Testamento che noi dovremmo tenere in grande considerazione. Dice Gesù che ai tempi di Noè come ai tempi di Lot si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito fino al giorno fatale che piovve dal cielo e si aprirono anche le fonti dell'abisso e la terra fu inondata e solo scamparono Noè con poche altre persone, cioè 8 persone in tutto. Così la stessa cosa possiamo dire di Lot: cadde fuoco dal cielo e tutti furono giudicati e tutti furono coinvolti in questa tremenda tragedia, salvo Lot che scampò con le due sue figliuole. Gesù quindi ci vuol dire che tutto avverrà all'improvviso, causa però la stoltizia degli uomini, perché ai giorni di Noè Noè si era fatto carico di avvisare la sua generazione, perché ci dice la parola del Signore che Noè fu predicatore di giustizia, come d'altra parte possiamo dire di Lot, uomo giusto che macerava, dice la scrittura, ogni dì l'anima sua per la condotta scellerata ed empia degli abitanti di Sodoma e di Gomorra. Quindi un avvertimento c'era stato da parte del Signore e di cui non si era tenuto però conto, e quindi la tragedia piombò sopra loro all'improvviso. Lo stesso avverrà, dice Gesù, nel giorno che il figliuol dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno, dice Gesù, chi sarà sulla terrazza ed avrà della roba in casa non scende a prenderla, parimenti chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot, ecco l'ultimo ammonimento di Gesù: ricordatevi della moglie di Lot. Questa donna, mentre fuggiva insieme a suo marito, ebbe una fortissima nostalgia del posto che lasciava, si voltò indietro e, come si voltò indietro, divenne una statua di sale. Ella volle avere un collegamento con la vita che stava lasciando, mentre ci dice Gesù che chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Quindi, in ultima analisi, Gesù ci vuol dire: prepariamoci al suo ritorno. Cerchiamo di disaffezionarci alle cose della vita e di attaccarci alle cose del regno dei cieli, perché soltanto così noi saremo pronti nel giorno del suo ritorno, perché egli saprà riconoscerci dovunque noi ci troveremo. Dice che due donne macereranno insieme, l'una sarà presa e l'altra sarà lasciata, due dormiranno insieme, l'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Il Signore saprà riconoscerci e prenderci ed accoglierci nella sua gloria. La nostra ascoltatrice ci ha chiesto anche un'altra spiegazione di un passo biblico e vorremmo pregare la regia di mandare un altro stacco musicale, poi brevemente risponderemo ancora all'ultimo quesito che ci pone questa nostra signora.

La nostra ascoltatrice ci fa un'ultima domanda: qual è il significato dei versi 3, 4 e 5 del capitolo 7 dell'Evangelo di Matteo? Ecco le parole: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti preoccupi della trave che è nell'occhio tuo? Come puoi dire: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre ecco la trave nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Il significato di queste parole è abbastanza ovvio, e il fatto va ricollegato al verso primo di questo capitolo 7 dell'Evangelo di San Matteo, cioè alle parole: non giudicate a ciò che non siate giudicati. Gesù ci vuole dire che noi non abbiamo nessun diritto di giudicare gli altri, in quanto nel giudicare gli altri condanniamo noi stessi. Questo è purtroppo un vizio che gli uomini non perdono né perderanno mai. È facile guardare agli errori degli altri e ai difetti degli altri. È facile farne oggetto di conversazione e coglierne tutti gli aspetti negativi e tutte le sfumature possibili, ma facendo ciò noi dimentichiamo un fatto fondamentale, e cioè che solo chi è perfetto e chi è giusto può arrogarsi questo diritto, e poiché nessuno è perfetto e giusto, nessuno deve prendersi la libertà di giudicare il suo prossimo. Chi giudica gli altri, dice Gesù, non ha abbastanza saggezza da guardare prima a se stesso e ai suoi propri difetti, perché se avesse questa saggezza si guarderebbe bene da lanciare strali che dovrebbe prima di tutto rivolgere contro se stesso. Gesù dice che ci dà fastidio la pagliuzza che è nell'occhio del nostro fratello, ma non scorgiamo la trave che è nell'occhio nostro, cioè noi come giudici ci troviamo in una condizione peggiore del fratello che stiamo criticando, e quindi quanto dobbiamo fare è prima di tutto eliminare il difetto che è in noi, poi casomai possiamo interessarci del difetto del nostro fratello, ma come dice Gesù non per semplice gusto di giudicare o di condannare, ma al fin di bene, per consigliare ed aiutare il nostro fratello a liberarsi della pagliuzza, quindi del difetto che è in lui. Abbiamo terminato con la nostra ascoltatrice Gina e speriamo che ella sia rimasta soddisfatta.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Seconda Corinzi, capitolo 6, riprendiamo dal versetto 11. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi, il nostro cuore si è allargato. Voi non state allo stretto in noi, ma è nei vostri cuori che siete allo stretto. Ora in contraccambio, parlo come a figli, allargate anche voi il cuore. Non so se vi ricordate il discorso che abbiamo fatto fino a questo momento. Il punto è un po' sempre lo stesso. C'è Paolo da un lato con il suo gruppo e dall'altro c'è la chiesa di Corinto. C'è stata un po' di tensione, molti tra i corinzi hanno un po' screditato Paolo, la chiesa ha permesso diverse cose negative, lui le ha dovuti riprendere e quindi c'è un po' di tensione. E in questa lettera parla molto di sé, del suo gruppo, della sua motivazione, difende il suo apostolato, la sua autorità, dice che tutto quello che ha fatto l'ha fatto per amore di loro. Non hanno detto nulla con secondi fini, non hanno fatto nulla per ingannare, manipolare, hanno parlato in verità, dicendo le cose come stavano. E quindi la nostra bocca vi ha parlato apertamente. Ci vuole coraggio per parlare apertamente, ma ci vuole anche amore. Certe volte la cosa più facile da fare è dire vabbè, chi se ne importa, affari suoi, chi me lo fa fare. E invece quando tu ami una persona, vuoi il suo bene, sai che devi affrontare anche gli argomenti più difficili, sai che c'è un tempo anche per il confronto. Deve essere sempre fatto in amore, e questo però era il caso di Paolo. Quindi vi abbiamo parlato apertamente, il nostro cuore si è allargato, quindi non è che loro sono venuti meno nell'amore verso questa chiesa, nonostante i problemi. Ora, se vi ricordate i problemi della chiesa di Corinto, potreste dire ma dai, come si fa a amare delle persone così? Eppure Paolo dice: il nostro amore verso di voi non è diminuito neanche di un po'. Il nostro cuore non si è ristretto, e anzi il nostro cuore si è allargato. Il problema non siamo noi, non è il nostro amore che è venuto meno, siete voi che vi siete raffreddati verso di noi, siete voi che vi siete in un certo senso chiusi, ristretti verso di noi. E quindi li prega poi: allargate di nuovo il cuore. Dice: parlo come a figli. Quindi questa cosa che era loro accaduto, che li aveva un po' portati lontano da Paolo, lui dice: io sono per voi come un padre e parlo a voi come dei figli. Quindi allargate, tornate, allargate il cuore, tornate ad amarci. Può accadere quando un padre decide di disciplinare il suo figlio che ci sia dall'altro lato una reazione di chiusura, di freddezza, e avviene anche nei rapporti umani, avviene anche nel rapporto con il pastore, con i responsabili, con i leader. Certe volte ci dicono delle cose che noi sappiamo, che siamo i primi ad ammettere, e diciamo sì sì, lo so che ho questo difetto, ma il fatto che l'abbiano detto, anche se siamo d'accordo, anche se siamo i primi, ma il fatto di sentircelo dire, che l'abbiano detto, certe volte ci pone quella reazione che viene un po' dall'orgoglio, dalla carne, che non ci piace. A nessuno di noi ci piace sentirci dire le cose che non vanno, e quindi anche se diciamo sì grazie per avermelo detto, spesso quando ci ripensiamo dico ma come si è permesso? Oppure non dici come si è permesso, dici hai ragione, però rimane quell'amaro in bocca, no? E poi magari succede un'altra volta, dici c'è sempre con me, perché evidentemente non abbiamo dimenticato, non abbiamo qualcosa, non ce la faccio più, basta, cambio chiesa. Il mio pastore non mi ama, il mio responsabile ce l'ha con me. Ora dice: in contraccambio parlo come a figli, allargate anche voi il cuore. Il cuore, come lo sta descrivendo Paolo, sembra qualcosa di elastico, si può allargare e si può chiudere, e in effetti è così. Il cuore, stiamo parlando del nostro essere interiore, no? Amare il Signore con tutto il cuore, con tutto noi stessi. Ci sono dei momenti in cui ci viene facile, in cui è naturale, perché pensiamo a qualcosa che ha fatto. Ci sono dei momenti in cui invece il nostro cuore è duro, insensibile, non sentiamo nulla e ci spaventiamo un po', perché il nostro cuore purtroppo rischia di avere queste,
questi alti e bassi. Ma ora capiamo, ora Paolo entra un po' nel problema e capiamo meglio qual era il problema. E dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente. Come Dio disse: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo e io vi accoglierò. Questi sono dei versetti molto conosciuti, molto famosi. Li usiamo molto spesso, soprattutto in relazione al fidanzamento, al matrimonio. Non è l'unico campo di applicazione. Dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo. Alcune versioni dicono sotto un giogo che non è per voi, o altri dicono un giogo, come dice là, sconveniente. L'idea è quella, la parola usata è eterozugheo. Il verbo è formato da etero, che noi conosciamo bene, significa diverso, diversità, zigos, che sarebbe il giogo. Quindi la parola esprime un giogo. Il giogo era uno strumento per l'agricoltura in cui venivano messi due animali insieme che dovevano tirare l'aratro. Ce l'avete in mente come era fatto questo giogo? E qui infatti l'espressione è un verbo: non fate questo, non mettetevi sotto questo giogo diverso, questo giogo impari. Non si può mettere un bue e un asino sotto lo stesso giogo, perché sono animali diversi, tirano in maniera diversa, reagiscono in maniera diversa. E c'era una legge nell'Antico Testamento che vietava proprio l'uso di animali diversi nel tirare. Si trova in Deuteronomio 22:10. Il bue ovviamente è molto più forte dell'asino. Tutto il peso l'avrebbe tirato un po' da solo. Sarebbe stato ingiusto, sarebbe stato iniquo. Poi magari un animale voleva andare da una parte, un animale voleva andare dall'altro. Non si può fare, non si può mischiare due cose diverse per andare e fare la stessa, per andare a perseguire lo stesso obiettivo. E qual è? Questa è la parola che nasconde un'immagine, una figura. Significa, in altre parole, non vi associate, non siate compagni, non fate squadra con gli infedeli, non vi legate con loro, non vi vincolate. Non è la situazione ovviamente di una semplice compagnia, perché lo stesso Paolo dice che non è che possiamo uscire dal mondo o andare a vivere nel monastero per essere isolati, no? Noi siamo nel mondo, viviamo nel mondo e siamo in contatto con le persone e siamo in compagnia di persone, non è questo. Non è una collaborazione con altre persone distaccata. Quando sono obbligato a lavorare insieme a un infedele, quando sono obbligato a stare con un familiare che non conosce il Signore, che tipo di relazione c'è? Ci può essere una relazione, diciamo, distaccata, nel caso del lavoro può essere e deve essere un rapporto professionale di rispetto, ma altra cosa invece è fare comunella, andare a uscire la sera, capite la differenza? Condividere le cose, raccontarsi le proprie vite, chiedere consigli, ricevere, un'amicizia. Queste sono due cose molto diverse. Quindi non sta parlando delle occasioni in cui possiamo e dobbiamo avere una certa distanza. Sta parlando invece del condividere un progetto insieme a qualcuno, un qualcosa di importante, legarsi in un rapporto di dare e avere per perseguire un obiettivo. Mettiamoci insieme per raggiungere, per vivere, faremo questo lavoro insieme e realizzeremo questo progetto insieme, capite quello che sto dicendo? Allora io mi impegno, tu ti impegni, io do, tu dai, stiamo parecchio tempo insieme, condividiamo tutto, vogliamo arrivare, abbiamo la stessa passione, abbiamo la stessa cosa che ci accomuna e quindi andiamo insieme. Questo sarebbe più vicino a quello che sta dicendo l'Apostolo Paolo. Le cose che si fanno quando si hanno obiettivi comuni, passioni comuni,
ma anche i modi per perseguire quegli obiettivi in comune. Facciamo tutti alla stessa maniera. Sì, condividiamo questa strategia, questo modo di agire. Però succede che quando ti lasci trasportare in questa associazione, in questo legame, tu magari entri con una passione, con un entusiasmo, magari minore dell'altro. Ma quando succede che ti trovi in mezzo a un progetto, a un obiettivo comune, quella passione cresce e gli altri riescono a coinvolgerti. Quindi se anche all'inizio eri un po' distaccato, poi ti lasci trasportare, vieni influenzato, e questo è il problema. Quando vengo influenzato dagli altri. Perché? Perché poi finisco per pensare come loro e agire come loro e fare le cose che non avrei mai immaginato di fare. Se io vado allo stadio, decido di essere una persona molto tranquilla e distaccata, ma poi mi trovo in un ambiente molto euforico, dove c'è entusiasmo, eccetera, eccetera, è facile che mi faccio coinvolgere, no? E comincio a gridare, e comincio... il tifo funziona così, la passione per lo sport funziona così. Si va, si condivide con gli altri, magari io volevo essere un po' distaccato, invece in tutti insieme c'è quella spinta in più, quell'entusiasmo in più, alla fine finiamo per spaccare tutto, gridiamo, facciamo delle pazzie, cose che non avrei mai fatto da solo, e pensavo che non avrei mai fatto, ma è stata questo condividere insieme a loro la passione, il progetto, e alla fine mi trovo a essere uno, unito con loro. E come stavo dicendo, questo si può applicare al fidanzamento, al matrimonio. In realtà, quando una persona inizia a frequentare un'altra persona e inizia quello che si dice la conoscenza, no? Si inizia la frequentazione, uno dovrebbe già farlo sapendo che ci sono delle basi per cui quel rapporto potrebbe andare avanti in un matrimonio, giusto? E se io so che quella persona non condivide le mie stesse passioni, non condivide la mia stessa fede, come posso dire, vabbè, io intanto inizio a conoscerla, poi si vedrà, poi inizio a fidanzarmi, non è definitivo, intanto vediamo come va, e poi mi ritrovo la strada, capite quello che voglio dire? Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, è una situazione squilibrata, perché voi volete andare da una parte e l'altro vuole andare da un'altra, anche se non vuole andare da un'altra, ma non vuole andare dove vuoi andare tu. Tu vai avanti e quello tira indietro. E chi si deve sobbarcare il peso? Chi è che deve educare i tuoi figli secondo i valori cristiani? Quando ti ritrovi in un rapporto squilibrato, devi fare tutto tu. E tu dirai, vabbè, li porto in chiesa, e quell'altro dice, vabbè, chi se ne importa? Nel migliore dei casi. No, no, li porto alla partita. No, ma abbiamo detto la domenica in chiesa, sì, vabbè, però oggi è la partita. E tu senti il peso, vuoi fare qualcosa, ma dall'altra parte c'è, capito, una reazione. Diamo i soldi per la decima. No, no, no, i soldi per il Signore, no, no, non se ne parla. Ci abbiamo tante spese, devo andare a comprare i pantaloni, le scarpe, devo comprare la macchina. E di nuovo tu soffri perché è un gioco squilibrato. E tu vuoi dare il meglio per il rapporto, perché la Bibbia insegna così, e l'altra persona non segue la Bibbia e magari non vuole dare al rapporto, ma vuole ricevere dal rapporto. Allora chi deve faticare di più? E la Bibbia dice di perdonare, quindi tu vuoi impostare sull'amore, sul perdono, ma quello non segue la Bibbia, e quindi chi deve sempre andare a chiedere scusa, perdono, ricominciamo, ricostruiamo? Chi lo deve fare? Chi è che tira? E diventa un lavoro impari, ingiusto, iniquo. Per non parlare poi del fatto che tu devi dire la verità, perché tu ami la verità, ma l'altro può dire la menzogna. Tu sai che devi essere puro, rispettoso, leale, ma l'altro non ha necessariamente questi valori. E chi ne soffre? Chi è libero o chi è legato? Chi è legato dal sentimento, perché è in un gioco ingiusto. Questo è il fidanzamento, il matrimonio, ma anche l'amicizia. Non dovremmo cercare delle amicizie profonde con dei pagani. Non le dovremmo dare alla priorità a delle amicizie. Dove ci potrebbero portare? Io vengo
dal mondo della scuola, ero credente a scuola e ovviamente passavo tantissimo tempo con i miei compagni e tanti di loro diventavano poi miei amici, alcuni anche amici stretti. Però poi crescendo mi rendevo conto di quale influenza negativa avessero su di me. L'ultima volta ho ricercato un mio amico dopo che avevamo finito le superiori da tanto tempo insieme, avevamo delle vite indipendenti, lui stava in un appartamento all'università, io sono andato a trovarlo, a cenare insieme e lui ha iniziato a parlarmi di tutte le sue esperienze sessuali, cose allucinanti, per un'ora e mezza. E io mi sono sentito, quando me ne sono andato, mi sono sentito appesantito, turbato con i pensieri negativi, davvero dicevo, mamma mia, che cosa negativa, che cosa pesante. Questo è un esempio però, perché ero uscito da un po' dal rapporto, poi a distanza l'avevo rivisto, però certe volte non è vero che noi consentiamo delle amicizie, non ce ne rendiamo conto, e però parlano di queste cose. Che magari non sono cose sessuali, ma parlano sempre, che ne so, delle borse, delle scarpe, delle macchine, delle case, e parlano dei fidanzati, dei nuovi fidanzati, e tutti questi pensieri, alla fine non finiamo un po' a essere influenzati, appesantiti da queste cose, non ci portano sicuramente nelle cose spirituali. Attenzione all'amicizia. Amicizie, quello intendo amicizie vere con gli infedeli, perché potrebbero portarci a essere distratti, allontanati dal Signore. Cerchiamo delle buone ed edificanti amicizie cristiane. Si applica anche al mondo del lavoro, in particolare, cioè, ovviamente c'è un lavoro che tu non puoi sfuggire, devi andare lì, stai con i colleghi, ma ci sono delle opportunità di lavoro, il lavoro di impresa, ad esempio, per cui devi iniziare un'attività, devi cercare dei soci, chi soci cerchi? Stai attento ai soci che cerchi, no? E chi è in società, chi ha sperimentato la società con i pagani, sa quello che significa. È un incubo. Tu magari vuoi pagare le tasse, loro dicono no, noi paghiamo le tasse. Tu magari vuoi essere coerente e trasparente, loro magari dicono no, non vogliamo essere coerenti e trasparenti. E tu magari vuoi trattare la clientela con rispetto, e gli altri invece non vogliono trattare la clientela con rispetto, i fornitori li vogliono imbrogliare, tu vuoi essere leale, capite quello che sto dicendo? Si applica a tante cose questo non vi mettete con gli infedeli, significa mettersi in un progetto, in un impegno, qualcosa che ti assorbe completamente, e tu condividi passione, entusiasmo, fatica, e dobbiamo stare molto attenti. Si applica al tempo libero, con chi andiamo in vacanza. Ora, già è molto difficile andare in vacanza con i credenti, e in generale è difficile andare in vacanza con chiunque. Io ve lo sconsiglio di andare in vacanza con altre famiglie, altri nuclei. Però se lo volete fare, fatelo, magari sarete benedetti. Ma andarci con dei non credenti, di nuovo, quante tentazioni, quanti problemi. Io ricordo quando andavo in vacanza in Calabria con mio cugino, io ero pronto per andare a dormire e lui diceva, beh, adesso siamo pronti per uscire. Come uscire? Io alle 11 vado a dormire. No, lui alle 11 usciamo. E io ero una specie di zombie là a mezzanotte, l'una, così. Perché la vita era così. Poi dopo un po' viene influenzato, inizi ad abituarti, ti piace. Però ovviamente se torni a casa alle 2, alle 3, non puoi svegliarti alle 7 per pregare, alle 8 per pregare, non ti svegliare a mezzogiorno. Hai perso la chiesa, hai perso l'opportunità. Se io so che la domenica mattina ho la chiesa e devo essere lì alle 10, 10 e un quarto, se sabato sera vado in giro con gli amici e torno a casa alle 4, è molto probabile che non andrò in chiesa. Cioè, vabbè, ma sono amicizie tranquille. Sì, ma qui stiamo parlando dell'influenza che poi hanno su di te, sull'impatto che hanno su di te. Se ti portano vicino al Signore, se ti portano a servire il Signore o no. Ora, io non sono, ripeto, per estraniarsi dal mondo. Se avete dei contatti con dei non credenti, teneteli, perché potete invitarli, potete testimoniarli, se no chi testimoniate, se non avete nessuno? E chi potrà vedere la vostra vita, che è una vita diversa se non c'è nessuno, se non siete in contatto con nessuno? Ma ci vuole molta attenzione, deve essere finalizzata alla predicazione e all'evangelizzazione, non deve essere finalizzato a condividere
le cose insieme perché io non ho amici e mi piace stare con te. Capite quello che sto dicendo? Quindi stiamo molto attenti. Evidentemente qui i corinzi, uno dei loro problemi è che si stavano associando molto con gli infedeli, con i pagani, e questo li stava indebolendo. Se io passo tutta una giornata al lavoro, al bar, in ufficio, eccetera, cioè, quando torno a casa sono pieno di sporcizie, parolacce, pensieri negativi, vi capita? E vuoi essere libero di quei cose, no? Ne vuoi essere libero, però c'è anche il rischio che quei pensieri ti influenzano e le persone cominciano a dire: ah, vabbè, adesso investiamo nella borsa, in questo, lo dicono tutti, arrivi a casa e dici: oh, devo investire, però io non c'ho soldi. Ah, vabbè, dopo ritorni in te stesso, però per un attimo hai quella tentazione, no, di seguire la corrente. Siamo fatti così. E questo succede dopo una giornata, hai la possibilità di tornare a casa, resettare un pochettino e il giorno dopo arrivi per combattere un'altra. Ma se stai continuamente dentro e non resetti mai, è facile essere trasportati dalla corrente e associarsi, unirsi. Ora Paolo spiega perché tutto ciò è sbagliato e lo fa con una serie di domande retoriche. Che cos'è una domanda retorica? È una domanda che non ha bisogno di risposta, perché è già in sé, è ovvia la risposta. E queste domande retoriche esprimono delle relazioni impossibili, perché si tratta di opposti, va bene? Quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? Poi dice: quale comunione, quale armonia, che parte, quale accordo? Sono tutti più o meno dei sinonimi, la prima parte della frase, va bene? Può cambiare di poco, ma sostanzialmente il concetto è lo stesso. Quale relazione c'è tra la giustizia e l'ingiustizia? Può una cosa essere contemporaneamente giusta e ingiusta? Rispondete. Se c'è una piccola ingiustizia in qualcosa di giusto, rimane giusto quel qualcosa? No. Basta una piccola ingiustizia in qualcosa che è giusto e diventa ingiusto. Non c'è una relazione tra la giustizia e l'iniquità. Noi che siamo chiamati a vivere secondo la giustizia, siamo stati giustificati, ma non sto parlando della giustificazione, sto parlando di vivere secondo una condotta moralmente corretta, la giustizia, no? Un'opera, delle opere di giustizia. Non siamo chiamati a vivere secondo l'ingiustizia e non possiamo fare entrambe le cose. O decidiamo di lavorare in maniera giusta o decidiamo di lavorare in maniera ingiusta, di essere genitori in maniera giusta o essere genitori in maniera ingiusta. Essere operai in maniera giusta o ingiusta. Non c'è una relazione tra questo. Quale comunione, e qui la parola è coinonia, cioè comunione nel senso di partecipazione, io do a te, tu dai a me, c'è questo scambio tra la luce e le tenebre. Di nuovo, non c'è. O è luce o è tenebre. Si escludono a vicenda. Non puoi dire: vabbè, io voglio un po' di luce e un po' di tenebre. Quale armonia tra Cristo e Belial? Qui la parola armonia è interessante perché è sinfonesis. Che cos'è? Parla di, da dove viene fuori, da dove poi viene la nostra parola sinfonia. Cos'è una sinfonia o un'armonia? È quando tanti strumenti insieme suonano, devono essere d'accordo. Io che suono e chi suona sa che gli strumenti devono essere prima di tutto accordati insieme, non possono avere accordature diverse, altrimenti è un macello. Ma poi quando suonano devono fare le stesse accordi, le stesse note, e non è che ognuno fa come gli pare, perché la musica può essere una benedizione, una cosa bellissima, può essere anche un incubo. Un incubo, quando inizia la persona a cantare e comincia a stonare come una campana, tu dici: aiuto, voglio fuggire da qui, perché la musica ha questa potenza. Può essere meravigliosa se c'è armonia, può essere un incubo se non c'è armonia. E quale armonia ci può essere tra Cristo e Belial? Questo termine Belial è un termine usato solo questa volta nel Nuovo Testamento, ma è un termine preso dall'ebraico, che significa una persona che non ha qualità, un empio, ma è riferito a Satana. Che accordo e sinfonia ci può essere tra Cristo e Satana? Perseguono obiettivi comuni? Vogliono andare nella stessa direzione, ci vogliono trattare nello stesso modo? No, uno ci ama, Cristo, l'altro ci odia. Uno vuole il nostro bene, ci vuole salvare, l'altro ci vuole ammazzare.
Non si può essere d'accordo. Cristo e Satana non sono d'accordo su nulla, non mirano allo stesso obiettivo, ovviamente. E noi nella nostra mente non li immaginiamo in nessun modo in accordo, giusto? Sono agli antipodi, sono i due estremi. Che parte ha il fedele con l'infedele? Che parte, nel senso, che cosa ha in comune? Cosa abbiamo in comune? Noi fedeli con gli infedeli. Due orecchie, un naso, una bocca. Le cose fisiche forse. Ma poi quando vai alle cose non fisiche, alle cose morali o etiche o spirituali, non c'è comunione. E sapete, questa cosa qui si acutizza sempre di più nella società in cui viviamo. Ci sarà sempre maggiore differenza tra i credenti e i non credenti. Al punto che già lo siamo abbastanza frequentemente considerati idioti, bigotti, antiquati, ma lo saremo sempre di più. Tra un po' saremo anche fuori legge, perché perseguiremo valori cristiani e un'etica cristiana. Sto parlando della famiglia, sto parlando dei matrimoni, tra persone dello stesso sesso, eccetera, eccetera. Che cosa avete in comune? Cosa potete fare insieme? Fedeli e infedeli. Quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Vi ricordate, Israele ha messo tante volte degli idoli nel Tempio di Dio. Erano i momenti di peggiore idolatria. Quando c'era Dio, però un po' in disparte, e c'erano gli idoli, Baal, Astarte, tutte queste schifezze. E ci sono stati dei momenti in cui questi idoli sono stati introdotti addirittura nel Tempio, che è il massimo dell'offesa. Non c'è accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli. Il Tempio che cos'era? Cosa rappresentava? La presenza di Dio. Dio diceva: io sarò presente col mio popolo nel Tempio. Non c'era posto. Così come nel nostro cuore o c'è posto per il Signore e non c'è posto per nient'altro. Oppure, se ci sono gli idoli, c'è un problema. Ora, i possibili risultati di quando invece non ascoltiamo questo che dice Paolo. Cioè, cosa potrebbe accadere se ci associamo, se ci mettiamo insieme sotto un gioco con un pagano, con un infedele? Se ti sposi con un pagano, potresti finire per litigare continuamente e passare il tempo della tua relazione che diventa un incubo, perché sta sempre a litigare, non sei mai d'accordo su nulla. Oppure può succedere che ti arrendi, abbassi la testa e ti comprometti e dici: vabbè, non sono d'accordo, però vabbè, non voglio litigare, vabbè, amore della pace, vabbè, ti rispetto perché sei mio marito, vabbè, ti rispetto perché sei mia moglie, e finisci per comprometterti e cambi, diventi un'altra persona. È una cosa interessante, perché nella Bibbia il Signore dice ai mariti di amare le mogli, e quindi se io amo mia moglie e mia moglie non è credente, io devo amare il Signore con tutto il mio

essere, e contemporaneamente il figlio di Dio, il credente che il Signore mi chiede di essere. E quindi sono in un conflitto. La moglie è lo stesso, perché la Bibbia dice che la moglie è sottomessa al marito e quindi dovrebbe ascoltare quello che chiede il marito. Ma se il marito non è credente e le fa delle richieste o ha delle pretese, di nuovo la moglie si troverà in conflitto, perché che faccio? Onoro il Signore o onoro mio marito? Ma la Bibbia mi dice di onorare mio marito e la Bibbia mi dice di onorare il Signore, ma sono due cose opposte. E quindi, problemi. Un'altra cosa, quale relazione c'è tra l'ingiustizia e l'iniquità, tra la luce e le tenebre, tra Cristo e Belial, fedele e l'infedele, il Tempio di Dio e gli idoli? Le seconde di tutte queste coppie saranno quelle che verranno giudicate da Dio. È vero? Dio giudicherà gli iniqui, le tenebre, Satana, gli infedeli, giusto? E unirsi e cercare di condividere la vita con queste persone significa esporsi alla disciplina e alla correzione del Signore. Dio non benedice un ladro, Dio non benedice un adultero, Dio non benedice chi vive nella menzogna, eccetera, eccetera. Capite? Anzi, è sotto l'ira di Dio. Se io sono unito a quella persona, io rischio di condividere anche la disciplina del Signore. Ora, senza andare troppo in là, il punto di Paolo è semplicemente questo. Perché dovreste volere una relazione simile? Perché vi dovreste appassionare di quello che è appassionato un pagano? Perché vi dovreste innamorare di una persona che non ama il Signore? Perché dovreste cercare di essere compagni degli ubriaconi, dei drogati, dei violenti, eccetera, eccetera? Qui è l'unico caso, forse, nella Bibbia in cui c'è il rischio di amare troppo. Che dappertutto nella Bibbia ci dice di amare, di amare, di amare. In questo caso, però, ci vuole saggezza ed è meglio prendere distanze che amare troppo. Capite quello che sto dicendo? Non mi fraintendete, eh? Meglio prendere distanze e dire: guarda, io non posso avere questa amicizia con te. Ogni volta che usciamo insieme tu vuoi fare cose pazzesche, tu mi parli di cose oscene, le tue barzellette non mi fanno ridere perché sono sporche, il tuo stile di vita è offensivo riguardo il Signore, le tue parolacce, le tue bestemmie mi offendono, mi dispiace, ciao. Dobbiamo dire così. Perché non dovremmo? Perché non dovremmo? Se entra una persona qui a casa e comincia a offendere mia moglie davanti a me, io non è che faccio il bravo cristiano e dico: ma dai amore, dobbiamo amarlo, perdonarlo. Io prendo a calcio fuori, lo butto fuori, esci fuori da qua, come ti permetti di venire a casa mia a insultare mia moglie? E perché una persona che insulta il nostro Signore dovrebbe avere un qualche tipo la nostra ammirazione, la nostra stima, la nostra compagnia e le nostre risate? Quindi il punto di Paolo è questo: perché cercate la compagnia di queste persone? State attenti, è un problema vostro, guardate i vostri cuori, esaminate i vostri cuori, c'è un controsenso che dovete vedere, poiché voi siete il tempio del Dio vivente, cioè la Chiesa, l'insieme dei credenti, è il luogo della presenza di Dio, Dio è in mezzo a noi, giusto? Ma Dio è un Dio santo, e infatti ci dà queste scritture dell'Antico Testamento. Qui Paolo pesca da varie scritture, qui e lì prende un po' da Geremia 31-33, da Ezechiele capitolo 11 e capitolo 36 mi pare, poi prende anche da Isaia 52-11, e queste scritture che leggiamo qui: io abiterò in mezzo a loro, camminerò fra loro, sarò loro Dio, essi saranno il mio popolo. Perciò, questa è sempre la scrittura, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di immondo e io vi accoglierò. Qual è il principio di queste scritture? Che Dio vuole abitare in mezzo al suo popolo, Dio vuole avere comunione con il suo popolo, Dio vuole essere vicino a noi, ma noi, se vogliamo avere e mantenere questo privilegio, che cosa dobbiamo fare rispetto al mondo? Separarci dal mondo, perché le due cose non sono possibili entrambe. Non puoi amare il Signore e amare il mondo nello stesso tempo, perché amare il Signore significa odiare il mondo, amare il mondo significa odiare il Signore. E quindi io abiterò in mezzo a loro, però voi, e sarò loro Dio,

0: e vi accoglierò, sarò un padre per voi, ma voi cosa dovete fare? Uscite, separatevi. La chiamata alla separazione, ad allontanarsi dalle influenze negative. Certe volte da credenti siamo troppo passivi e tolleriamo troppo. Dovremmo prendere delle posizioni, come stavo dicendo prima, e dire no, scusa tanto, questo non lo accetto, ciao. Lo so che magari ci perdo economicamente, magari, però ti saluto, non lo posso accettare, non lo posso tollerare. E non è perché, e ti amo, cioè voglio condividere, continuare a condividere l'Evangelo con te, voglio che tu ti ravveda, però non posso accettare la tua compagnia se sei così, se fatti così. Uscite di mezzo a loro, separatevene, io vi accoglierò, sarò un padre per voi. Dicevo, dobbiamo scegliere quale rapporto dare al nostro cuore. Possiamo dare il nostro cuore al Signore o possiamo dare il nostro cuore al mondo, ma le due cose sono opposte. Non possiamo dare metà del cuore al mondo e metà del cuore al Signore. Infatti, capitolo 7, leggo il versetto 1 perché non so perché hanno messo in un capitolo diverso, ma è la chiusura di questo discorso. Avendo dunque queste promesse, quali promesse? Uscite di mezzo a loro, separatevi, dice il Signore, non toccate un e io sarò un padre per voi, voi sarete figli e figlie, io sarò con voi, insomma. Avendo dunque queste promesse, carissime, che cosa dobbiamo fare? Purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Purifichiamoci da ogni contaminazione. Cos'è una contaminazione? Come un contagio. Tu prendi una malattia perché sei stato a contatto con l'altro, l'hai toccato, sei stato vicino e ti sei avvicinato troppo, quindi hai preso le stesse cose che aveva la persona malata, gli stessi germi. E ora anche tu sei malato nella stessa maniera. Purifichiamoci da ogni contaminazione. Il mondo ci contamina. E dobbiamo stare attenti al contatto e a quello che ci trasmette. Va bene? Ora, ci sono cose che solo Dio può purificare, come il peccato, come l'iniquità. È Dio che perdona i peccati. Però ci sono altre cose che, in cui è richiesta la nostra volontà e collaborazione nell'essere purificati. Se no qui non direbbe purifichiamoci. È qualcosa che dobbiamo decidere e volere noi. Purifichiamoci da ogni contaminazione. Dice di carne e di spirito. Ci sono delle contaminazioni che hanno a che fare con le nostre passioni carnali, terrene, che hanno a che fare con il sesso, la droga, l'alcol, eccetera. E sono le cose più facili da vedere, più facili da riconoscere e quindi in un certo senso anche più facili da tenersi lontani, no? Non necessariamente, però è facile riconoscerle, questo è il mio punto. Ma ci sono anche contaminazioni che sono più profonde. Sono le contaminazioni dello spirito, di spirito. Hanno a che fare con i pensieri, con gli atteggiamenti, l'orgoglio, l'egoismo, l'ipocrisia, l'autogiustizia. Sono cose, sono contaminazioni di spirito. Sono un po' più difficili da vedere, da riconoscere, da ammettere. E ci sono tanti credenti apparentemente molto puri, perché non bevono, perché non si drogano, vivono delle vite esemplari esteriormente, eppure sono molto contaminati di spirito, perché hanno un atteggiamento egoistico, orgoglioso, superbo, di autogiustizia, che condanna, che non perdona, che non amano, si sentono superiori, si sentono perfetti. Purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito. In effetti, come dicevo prima, il problema di essere troppo a contatto con gli infedeli, della comunione con gli infedeli, non è soltanto quello che, non è soltanto che finiamo per fare quello che fanno loro, ma ben più grave, finiamo per pensare e essere come loro, siamo influenzati, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Siamo chiamati a portare avanti la nostra santificazione nel timore di Dio, e questo richiede anche, ripeto, una separazione, una purificazione da tutto ciò che è pericoloso e dannoso. Ora, Io dico sempre che la santificazione è un frutto, Romani 6:22, avendo per, come frutto la, la vostra santificazione, è un frutto la santificazione, è il frutto di cosa? Di un vivere dando la priorità alle cose di Dio, a, a, all'amore per il Signore, all'essere fedeli alla parola, all'essere nella parola, meditare nella parola, seguire lo Spirito, essere saldi sulla grazia, camminare nelle cose di Dio, avere un cuore che si ravvede. Tutto questo porta come frutto la santificazione. Ma il termine stesso santificazione che cosa significa?
1: Separazione.
0: Va bene? Ora non è tutto separazione, ma separazione da, per avvicinarsi a, però la parte della separazione è fondamentale. E quindi compiendo la nostra santificazione nel timor di Dio, la nostra santificazione viene in definitiva dalle scelte di tutti i giorni. Non è solo la scelta, ah, nel 1994, quando sono stato in qualche modo illuminato, chiamato, santificato, ho scelto di camminare e da allora tutto a posto. La santificazione è un percorso quotidiano e sono scelte quotidiane che facciamo ogni giorno. E quindi compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Ok, io ho terminato, la prossima volta studieremo insieme il capitolo 7. Preghiamo. Grazie Signore perché abbiamo potuto studiare la Tua parola. Grazie perché Tu ci chiami a separarci dal mondo, a separarci dalle relazioni pericolose, quelle che ci influenzano negativamente, perché ci portano lontani da Te, ad avere meno fede e fiducia in Te, ad amarti di meno, a non darti la priorità. Quelle compagnie che ci stimolano, ci inducono a vivere per la carne, a nutrire pensieri, fantasie e desideri sbagliati, quelle cose da cui siamo stati liberati. E quindi ti prego di darci la forza, la fede, il coraggio di rinunciare a tutte queste cose. Magari non vediamo il pericolo, magari sembra una relazione innocua, innocente, riusciamo a mantenere una certa distanza, non essere influenzati, ma vogliamo agire comunque in fede, in obbedienza alla Tua parola. Non vogliamo sopravvalutare noi stessi, le nostre forze, anzi sappiamo di essere deboli. È facile cadere quando non siamo incoraggiati da nessuno, influenzati da nessuno, figuriamoci quando siamo indotti a farlo. Siamo deboli, quindi abbiamo bisogno di stare più tempo con Te, non con il mondo, più tempo con lo Spirito Santo. Aiutaci anche a fare quelle scelte che potrebbero sembrare esagerate, drastiche. Aiutaci a gestire in maniera corretta il nostro tempo davanti alla televisione, al computer, al giornale. Anche queste sembrano relazioni, anche se non, dall'altra parte sembra che non c'è nessuno, ma in realtà c'è qualcuno. E quindi aiutaci a essere saggi, ad amare Te. Sappiamo che se continuiamo a essere innamorati di Te, cercheremo solo Te. E forse il problema nasce da questo e vogliamo risolverlo così, sì. Fa crescere noi l'amore per Gesù. Grazie di tutto. Nel nome di Gesù. Amen.

Cari amici che siete in ascolto, siamo lieti di essere di nuovo insieme attorno alla parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni capitolo 11, Patrizia ci leggerà dal versetto 53 al versetto 57.

Da quel giorno, dunque, deliberarono di farlo morire. Gesù, quindi, non andava più apertamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, e là si trattenne con i suoi discepoli. La Pasqua dei giudei era vicina e molti di quella regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra di loro: «Che ve ne pare? Verrà la festa?» Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se qualcuno sapesse dove egli era, ne facesse denuncia perché potessero arrestarlo.

0: Il consiglio di Caiafa fu ascoltato, fu preso in considerazione e determinò la decisione di mettere a morte Gesù. Intanto Gesù si trasferì verso il deserto in una città di nome Efraim, dimorandovi per un certo tempo con i suoi discepoli. Il Sinedrio aveva ordinato il suo arresto, ma le persone che ignoravano le decisioni dei capi, dei sacerdoti e dei farisei cercavano Gesù chiedendosi se avrebbe frequentato la festa della Pasqua. Tutti aspettavano Gesù, si interrogavano circa la sua venuta a Gerusalemme, desideravano incontrarlo, ma con motivazioni diverse. Gli amici speravano di vederlo per affetto e devozione, altri semplicemente per soddisfare la loro curiosità. Dopo i due ultimi miracoli, cioè la guarigione del cieco nato e la resurrezione di Lazzaro, la notorietà di Gesù, potremmo dire oggi il suo indice di gradimento, era al suo apice ed è normale che molti desiderassero vederlo, conoscerlo ed assistere magari ad un suo miracolo. Al di là della fede o del semplice aspetto religioso, si cercava di soddisfare un malsano interesse motivato dalla necessità di avere dei punti di riferimento, mantenendo però sempre la possibilità di volgersi altrove o addirittura contro, come poi avvenne nel caso di Gesù. Tutti parlavano di lui. Era l'uomo del momento. Un certo successo lo avvolgeva, ma in fondo era un interesse vuoto, un interesse privo di sostanza, piuttosto precario. Fra quelli che aspettavano Gesù vi erano anche i suoi nemici, quelli in attesa di denunciarlo all'autorità del Sinedrio per vederlo arrestato e condotto in giudizio. Coloro che, animati da cattivi sentimenti, non vedevano l'ora di metterlo a morte per togliere dal mondo quella persona scomoda che sapeva evidenziare il male, portandolo in superficie dal profondo dei cuori. Ci fu dunque una grande attesa intorno a Gesù. Gli amici per circondarlo d'affetto, la folla per soddisfare la propria curiosità, i nemici per arrestarlo e giudicarlo. E io mi chiedo, dove ci poniamo noi oggi, in questo variopinto mondo di persone che si interessa a Gesù? Siamo nel gruppo degli amici? O siamo annoverati fra i nemici? O fra la folla curiosa e indifferente, pronta all'entusiasmo del momento, ma senza un reale interesse? Abbiamo motivo di riflettere, e di riflettere seriamente.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Steadman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Ciao a tutti e di nuovo benvenuti all'interno del programma Gesù ieri e oggi. La puntata di oggi ruoterà intorno ai versetti 12 e 13 del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, che costituisce la base dalla quale partono le nostre riflessioni. Questo passo biblico dice così: ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Fin qui la lettura della parola di Dio. Per il nostro commento, come è accaduto anche nelle puntate precedenti, lascio il microfono a Michael Steadman. Noi ci risentiremo subito dopo il suo intervento.
2: Ciao, ecco di nuovo il vostro Michael che vi dà il benvenuto alla serie biblica Gesù ieri e oggi. La volta scorsa vi ho parlato della risposta dell'uomo a Gesù e come al solito vi ho dato un paio di domande su cui riflettere. Eccole di nuovo. La prima domanda era: perché è tragico il fatto che la gente non abbia riconosciuto Gesù? Perché egli partecipò attivamente alla creazione di ognuno di loro, mentre essi lo rifiutarono completamente. La seconda domanda: qual è il posto che Gesù merita nella nostra vita? Egli dovrebbe essere al centro della nostra vita, per controllarla e per dirigerla. Siamo tutti figli di Dio. Ecco una frase che si sente pronunciare con una certa frequenza. Ma è proprio vero che ogni essere umano è un figlio di Dio? È valido pensare che il fatto stesso di essere nato in questo mondo ci dia il diritto di chiamarci figli di Dio? Come sempre in queste trasmissioni, non vogliamo lasciarci guidare dalle nostre idee, tantomeno dai nostri sentimenti. Invece desideriamo sottoporre tutte le nostre nozioni e le nostre teorie ad un esame attento della parola di Dio. In questa nostra serie stiamo studiando il Vangelo di Giovanni ed è proprio nel primo capitolo di questo Vangelo che noi troveremo la spiegazione divina su questo argomento. Dopotutto, Dio sa di chi egli è il padre, egli sa chi sono i suoi figli. Sta a noi metterci all'ascolto della sua santa parola per conoscere la verità. La trasmissione di oggi è intitolata appunto Figli di Dio. La volta scorsa abbiamo visto come la stragrande maggioranza degli uomini rifiutò Gesù quando venne sulla terra. Ma il versetto 12 ci insegna che ci furono delle eccezioni. Ci furono persone che lo ricevettero, che lo accolsero. Notate ora come Giovanni esprime questo fatto: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. La prima cosa da rilevare è che l'essere un figlio di Dio è qualcosa che si diventa. Non nasciamo in questo mondo già come figli di Dio. Di conseguenza è sbagliato dire che siamo tutti figli di Dio. Un bambino diventa forse un figlio di Dio al momento del suo battesimo? No, perché il versetto 12 ci insegna che per poter diventare un figlio di Dio dobbiamo credere nel suo nome. E un bambino piccolo non è capace di credere in lui. Ora, ci sono moltissime persone in Occidente che dicono di credere in Gesù. Questo significa allora che sono diventati tutti figli di Dio? Dipende. Dipende da che cosa intendono con la parola credere. Forse vogliono dire che credono che Gesù Cristo sia esistito. Oppure credono in quello che si trova nei Vangeli. O forse credono invece nell'identità di Gesù come figlio di Dio. Credere in queste cose è buono ed è anche necessario, ma non basta. Se facciamo caso al contesto del versetto 12, vedremo che credere in Gesù vuol dire riceverlo, vuol dire invitarlo personalmente ad entrare nella nostra vita per trasformarla. Solo quelli che hanno ricevuto Gesù personalmente in questo modo, solo a loro viene accordato il diritto di diventare figli di Dio. Il fatto sta che noi tutti entriamo in questo mondo come creature di Dio. Ma dato che il peccato è parte integrante della nostra natura, non esiste nessun rapporto personale fra noi e il nostro Creatore. Spiritualmente parlando, siamo morti, separati da Dio. Non siamo Suoi figli. Ora, come può essere stabilito questo rapporto spirituale di padre-figlio fra Dio e noi? Prima di tutto è necessario che Dio faccia qualcosa per noi e anche dentro di noi. Che cosa ha fatto per noi? Ricordiamoci che Dio è giusto. Egli prende molto sul serio il nostro peccato, che deve essere per forza punito. È per questo che nel suo grande amore Egli mandò Gesù Cristo a soffrire la punizione che altri meritavano. Egli, Gesù, era innocente. L'uomo era pieno di peccato. Il Signore Gesù, l'innocente, prese su di sé i peccati di milioni di persone e il Padre castigò Lui al loro posto. E noi? Che cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo smettere di confidare in noi stessi. Invece dobbiamo porre tutta la nostra fiducia nell'opera compiuta da Gesù in croce. In altre parole, confidiamo pienamente in quello che Dio ha fatto per noi e non confidiamo per niente in quello che noi possiamo fare per Dio. È solo l'opera di Cristo in croce che dà all'uomo il diritto di diventare un figlio di Dio. Ecco allora quello che Dio ha fatto per noi. Egli ha mandato Gesù Cristo a morire per peccatori come noi. Noi non possiamo fare a meno di rispondere voltando le spalle al nostro peccato e confidando in Cristo. Ma ho anche detto che Dio deve fare qualcosa in noi prima che possiamo diventare figli di Dio. Abbiamo bisogno di nascere di nuovo. Guardate un attimo il versetto 13. I quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Notate la duplice enfasi in questo versetto. Un'enfasi negativa e un'enfasi positiva. Prima c'è il lato negativo. Questa nuova nascita non è qualcosa di umano o naturale. Non trae origine dall'uomo e non è qualcosa che l'uomo possa produrre in se stesso o in un'altra persona. Dal lato positivo, invece, che cos'è questa nuova nascita? È qualcosa di spirituale, qualcosa di sovrannaturale. Dobbiamo nascere da Dio. Quindi, in altre parole, per diventare figli di Dio abbiamo bisogno di nascere nella famiglia di Dio. E questa nuova nascita è un miracolo. Adesso vorrei ripetere gli insegnamenti importantissimi che possiamo imparare dai versetti di oggi. Credere in Gesù, nel vero senso della parola, è qualcosa di molto personale. Significa riceverlo, accoglierlo nella nostra vita come il nostro Re, come colui che da ora in poi regnerà su di noi. Credere significa non confidare né in noi stessi né in qualsiasi cosa che noi facciamo. Invece poniamo tutta la nostra fiducia in quello che Gesù fece 2000 anni fa, cioè nella sua morte in croce al nostro posto. Solo la persona che crede in Gesù in questo modo è un vero figlio di Dio. Ma perché avvenga questo, dobbiamo nascere da Dio, dobbiamo ricevere nuova vita spirituale dal Signore. Non possiamo produrre questa nuova vita in noi stessi. Dipendiamo completamente dall'opera di Dio nei nostri cuori. Adesso la domanda che ti devo fare è questa. Tu hai ricevuto questa nuova vita? Sei entrato in questo nuovo rapporto spirituale con Dio in modo che tu possa chiamarlo legittimamente tuo padre? Se stai ponendo la tua fiducia nella tua chiesa, allora la risposta deve essere no. Se stai ponendo la tua fiducia nel battesimo, la risposta sarà sempre no, perché un bambino così piccolo non è in grado di credere e ricevere Cristo. Ma se Dio nel suo amore e nella sua grazia ha operato nel tuo cuore, rivelandoti la tua condizione di peccatore perduto, se hai smesso di sperare e confidare in te stesso o nella tua chiesa, se hai ricevuto Gesù Cristo nel tuo cuore come il tuo Salvatore e Signore, allora tu puoi sapere con certezza che sei un figlio o una figlia di Dio, che tutti i tuoi peccati sono stati perdonati e che un giorno andrai in cielo. Bene, sono quasi arrivato alla fine. Oggi abbiamo visto che per diventare un figlio di Dio occorrono due cose. E questo mi porta alle mie due domande conclusive. La prima domanda è: che cosa ha fatto Dio per noi? Che cosa ha fatto Dio per noi? Ed ecco la seconda domanda: che cosa deve fare Dio in noi? Che cosa deve fare Dio in noi? Vi ringrazio per essere rimasti con noi e spero che vogliate seguire anche il prossimo appuntamento della serie Gesù, ieri e oggi.
1: Mentre anche per questa puntata Michael ha terminato, io sto per farlo. Michael ed io vi aspettiamo qui nella prossima puntata. A presto allora. Ciao.

Avete ascoltato il programma Gesù ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con lo studio del Vangelo di Marco. L'ultima volta abbiamo lasciato i discepoli che stavano per andare in missione e ora vogliamo vedere alcuni suggerimenti che Gesù diede loro. Leggo perciò dal Vangelo di Marco il capitolo 6, versetti 10 e 11. Gesù disse ai discepoli: «In qualunque casa entrerete, state lì finché non ve ne andiate di là. E se in qualche luogo non vi ricevono e non vi ascoltano, andandovene di là, scuotetevi la polvere di sotto ai piedi, e questo serva loro come testimonianza». Il viaggio dei discepoli è un viaggio importante e quindi è da prendersi molto seriamente. La luce infatti crea delle responsabilità e rifiutare la grazia di Dio comporta il suo severo giudizio, e questo vale anche per oggi. I discepoli di Gesù dunque, come leggiamo nei versetti 12 e 13, partiti, predicavano che la gente si ravvedesse, cacciavano demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Essi predicavano sulla necessità del pentimento e i miracoli autenticavano il loro messaggio. Questa missione però era limitata alle pecore perdute della casa di Israele, cioè soltanto agli ebrei. Naturalmente questo non vale per noi oggi. Tuttavia la necessità di pentirsi dei propri peccati fa sempre parte integrante del messaggio evangelico ed è la base, il punto di partenza della propria fede in Gesù. La fama di Gesù intanto si era diffusa in tutta quella zona, in modo che non solo la gente comune, ma anche Erode aveva sentito parlare di Gesù. E qui ci troviamo di fronte allo strano atteggiamento di Erode nei confronti del Signore. L'assassinio di Giovanni Battista era avvenuto qualche tempo prima, e io penso che sia qui menzionato questo episodio proprio per spiegare la strana e superstiziosa reazione di Erode alla popolarità di Gesù. Leggo infatti in Marco capitolo 6, versetto 14 e 15: «Ora il re Erode udì parlare di Gesù, perché la sua fama si era sparsa dovunque, e Erode diceva fra di sé: Giovanni Battista è risuscitato dai morti, per questo agiscono in lui le potenze miracolose. Altri invece dicevano: è Elia, e altri dicevano: è un profeta come quelli di una volta». Possiamo qui vedere come il re Erode fosse superstizioso, ma quanto al popolo in generale, l'atteggiamento nei riguardi del Signore Gesù era molto vario, e lo stesso accade anche oggi. Troviamo infatti persone che hanno le più diverse opinioni sulla natura, sull'opera e il potere del Signore Gesù.

A quell'epoca dunque c'era una tale confusione di opinioni e voci sul conto di Gesù che Erode ne era impaurito. Leggiamo infatti nei versetti 16 a 18 che Erode, udito questo, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare è lui che è risuscitato», poiché proprio Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a causa di Erodiada, moglie di Filippo suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello». L'assassinio di Giovanni aveva avuto luogo prima di questa fase del ministero di Gesù. Tenete inoltre presente che Giovanni Battista, aveva coraggiosamente rimproverato proprio il re Erode per avere preso con sé Erodiada, moglie di suo fratello. Ma la decisa presa di posizione del Battista aveva provocato l'ira della donna, tanto da spingerla a complottare contro di lui per farlo uccidere. Leggiamo infatti nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetto 19 a 22, che Erodiada gli serbava rancore, cioè odiava Giovanni Battista e bramava di farlo morire, ma non poteva, perché Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e lo ascoltava volentieri. Ma venuto un giorno opportuno, che Erode nel giorno del suo compleanno fece un pranzo ai grandi della sua corte, ai capitani e ai più importanti personaggi della Galilea, allora la figliuola della stessa Erodiada, essendo entrata nella sala, ballò e piacque sia a Erode che ai commensali. E il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». Erodiada aveva chiesto alla figlia di danzare dinanzi a Erode perché sapeva quanto quel vecchio fosse vizioso. Infatti il re Erode diede alla ragazza carta bianca e lei poté chiedere tutto quello che desiderava. Allora Erode le giurò dicendo: «Ti darò quello che mi chiederai, perfino la metà del mio regno». Così la ragazza, uscita, diciamo, da questa stanza, da questo salone, domandò a sua madre: «Cosa chiederò?» E lei le disse: «Chiedigli la testa di Giovanni Battista». E la ragazza, rientrata subito frettolosamente dal re, gli fece così la domanda: «Voglio che sul momento, all'istante, tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista». Il re Erode ne fu molto contristato, ma a causa del giuramento che aveva fatto e a causa dei commensali che stavano lì, non volle dirle di no. Questo è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetto 23 a versetto 26. Ecco dunque un'altra debolezza di Erode. Aveva paura di ciò che i suoi amici potessero pensare di lui. Non aveva il senso delle proporzioni, pur trattandosi di un giuramento. In ogni caso, come è detto nei versetti 27 e 28, Erode mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni Battista, e quella guardia andò, lo decapitò nella prigione e ne portò la testa in un piatto.

Si trattò di un vero e proprio assassinio a sangue freddo. I discepoli di Giovanni, udita la cosa, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro. Questo è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetto 29. Marco, l'evangelista Marco, ora ritorna a parlare del ministero di Gesù. Gli apostoli, tornati dalla loro missione, fanno un resoconto a Gesù, resoconto che leggiamo, sempre nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetti 30 e 31. Ora gli apostoli, essendosi raccolti presso Gesù, gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato, e Gesù disse loro: «Venitevene ora in disparte, in un posto solitario, e riposatevi un po'». Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Non c'è possibile capire veramente quanto intensa fosse l'attività di Gesù e quanto si esigesse continuamente da lui. Ma a un certo momento dovette ritirarsi in una zona disabitata per riposarsi e per far riposare i suoi apostoli, come leggiamo nei versetti 32 a 34 di Marco capitolo 6. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario in disparte, e molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero là a piedi e vi giunsero prima di loro. E come Gesù fu sceso dalla barca, vide una grande moltitudine, cioè tanta di quella gente, e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e Gesù si mise a insegnare loro molte cose. Il tentativo di Gesù e dei discepoli fu dunque vano. La folla girò attorno alla riva del Mar di Galilea e venne incontro a Gesù e ai discepoli appena sbarcarono. Il Signore però si mise nei loro panni, considerandoli tutti come pecore che avevano bisogno di un pastore. E lui soltanto era il vero pastore. Ecco perché Gesù li nutrì. Prima si preoccupò delle loro necessità spirituali col suo insegnamento e poi delle loro necessità fisiche, nutrendoli, come leggiamo nei versetti 35 a 37. Essendo già tardi, i discepoli si accostarono a Gesù e gli dissero: «Questo posto è deserto ed è già tardi. Fai andare dunque via queste persone affinché vadano per le campagne, per i villaggi che sono intorno e possano comprare qualcosa da mangiare». Ma Gesù rispose loro: «Date voi loro da mangiare». Ed essi dissero: «Andremo noi a comprare 200 denari di pane e daremo loro da mangiare?» Gesù chiese ai discepoli di assolvere un compito impossibile, ma la ragione è chiara, perché è lui, è Gesù che vuole operare, ma vuole farlo mediante i suoi discepoli. Questo però dovremo vederlo nel corso del prossimo studio, perché anche questa volta il tempo a nostra disposizione è terminato. Perciò io vi saluto e spero vivamente di ritrovarvi ancora in ascolto la prossima volta. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Salve cari amici, eccoci qua di nuovo per meditare assieme fra un inno e l'altro su cose che noi riteniamo assai importanti e infatti quest'oggi vogliamo parlare di proverbi. Ne sapete amici di proverbi? Quanti ne potete enunciare? Ora, subito, qual è che vi viene in mente ora? Quest'oggi ne considereremo uno che per certo lo avete sentito, detto e ritenuto per assoluta verità, mentre invece è un'assoluta bugia. Ma prima eccovi qua un po' di musica.

Cari amici, certo, voi capite che quando noi facciamo questi programmi li facciamo nello spirito di preghiera, implorando la guida e l'assistenza dello Spirito Santo, convinti che questa è la volontà di Dio e che questo messaggio porterà edificazione a coloro che ascoltano e a coloro che vogliono con sincerità cercare il Signore. Amico ascoltatore, se tu ti senti ispirato, se tu ti senti spinto in qualche maniera da qualche cosa, pure tu allora dovresti rispondere agli impulsi dello Spirito e fare la tua parte, cioè scriverci, farcelo sapere, poi darti ad investigare le sacre scritture e cercare nella Sacra Bibbia quello che il Signore vuole che tu faccia. Non credi che tu dovresti investigare la voce di Dio, paragonarla con quella degli uomini, fare un confronto con quello che la Bibbia insegna? Noi ti invitiamo a far queste cose e anche a scriverci, e se tu non hai una Bibbia, se hai bisogno di più informazioni, noi potremo aiutarti. La Bibbia è la sacra parola di Dio ed essa non potrà esserti altro che di benedizione e di ispirazione. Se Dio ti chiama, non dire di no. Non, se tu sei scettico in quello che vedi in giro, dà al Signore un'opportunità di parlarti, di dimostrarti quanto Lui è buono, quanto ti ama e quanto può fare per te. China dunque il tuo capo lì dove sei, implora il suo aiuto e la sua guida, puoi scriverci e dà anche a noi un'opportunità di aiutarti. Ed ora, prima della nostra meditazione, ascolta con noi questo nostro prossimo inno.

Ed ora apriamo la Bibbia al Vecchio Testamento, al libro dell'Esodo, capitolo 32. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Esodo, capitolo 32. Ora il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò intorno a Aaron e gli disse: «Orsù, facci un Dio che ci vada dinanzi, poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato». E Aaron rispose loro: «Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figliuoli, delle vostre figliuole, e portatemeli». E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aaron, il quale li prese dalle loro mani e, dopo averne cesellato il modello, ne fece un vitello di getto. E quelli dissero: «O Israele, questo è il vostro Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto». E l'indomani quelli si levarono di buon'ora, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di azioni di grazie, e il popolo si adagiò per mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. E l'Eterno disse a Mosè: «Va, scendi, perché il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto si è corrotto. Si son presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si son fatti un vitello di getto, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: «O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto». Allora Mosè si levò e scese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle mani. E come fu vicino al campo, vide il vitello e le danze, e l'ira di Mosè si infiammò, ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò a piè del monte. Poi prese il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere ai figliuoli di Israele. E Mosè disse ad Aronne: «Che hai tu fatto a questo popolo che gli hai tirato addosso un sì gran peccato?» E Aronne rispose: «L'ira del mio Signore non si infiammi. Tu conosci questo popolo e sai che è inclinato al male. Essi mi hanno detto: facci un Dio che ci vada dinanzi, poiché in quanto a questo Mosè, quest'uomo che ci ha tratti dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne è stato». Ed io ho detto loro: «Chi ha dell'oro se lo levi di dosso». Essi me l'hanno dato, io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola e aiutarci ora a meditare su di essa.

senza dubbio vero che noi italiani amiamo i proverbi e per abitudine li prendiamo sul serio. Crediamo ad essi ed esprimiamo i nostri giudizi in base ad essi. Per mezzo di essi spesso ci formiamo delle opinioni. In verità i proverbi sono il frutto della saggezza umana e in essi spesse volte troviamo aiuto e consiglio. Ma mai, amici, dovremmo assumere che siccome un proverbio suona bene sia necessariamente vero. Oggi vogliamo esaminare assieme un proverbio antico, vecchio quanto il mondo e da tutti citato e ritenuto come una verità assoluta e sacrosanta. Questo proverbio è così antico e famoso che ancora in Italia lo si cita in latino. Vox populi, vox Dei, cioè la voce di popolo, voce di Dio. A prima vista non sembra che in questo proverbio ci sia niente di male, ed infatti ecco che su questa teoria che si fonda il principio della democrazia. Al popolo è dato il potere di discutere, di decidere per se stesso e la maggioranza governa. Ma esaminiamo attentamente questo proverbio. È sempre la voce di Dio, la voce del popolo? Possiamo noi assumere con certezza che la voce della maggioranza esprime sempre il consenso divino? Purtroppo no. Anzi, se osserviamo attentamente ci accorgeremo che questo è invece per la grande maggioranza delle volte il contrario. Il primo esempio che troviamo nella storia dell'umanità ci viene dato dal popolo ebreo nel suo esodo dall'Egitto verso la Terra Santa. Mentre tutta la moltitudine si era accampata nel deserto di Sinai e Mosè sul Monte Santo parlava con Dio e da lui riceveva la sua legge, il popolo, stanco di aspettare, chiese ad Aronne, il sommo sacerdote, che gli facesse un Dio al fine che potesse adorare. Aronne sapeva che questo era un peccato, sapeva che era male, ma mentre Dio dava a Mosè, suo fratello, i 10 comandamenti, il secondo dei quali vieta esplicitamente e inesorabilmente con chiarezza limpida la fabbricazione di qualsiasi qualità di statua e proibisce di inginocchiarcisi davanti, ecco che con l'oro preso dal popolo egli ne fece una statua di getto e l'espose all'adorazione di tutta l'assemblea. Come abbiamo letto, quando Mosè scese dal monte e vide quell'abominazione, si adirò tremendamente e, spezzate le tavole di pietra, sdegnato inveì contro il popolo e maggiormente verso Aronne, suo fratello e sommo sacerdote. Ma quale fu la risposta che ebbe da lui? Il popolo l'ha voluto, la maggioranza l'ha richiesto. Come risultato, tutto il popolo ebreo fu esposto allo sdegno e all'ira del Signore. Più tardi ancora abbiamo un esempio nella vita della nazione ebraica. Il Dio aveva predisposto che il suo popolo non avesse né un re né un capo, perché il re voleva essere lui che li aveva liberati dalla schiavitù e che aveva loro donato in eredità la terra promessa. Ma il popolo non fu soddisfatto e, invidiosi delle nazioni pagane circonvicine, vollero imitarle chiedendo un re a Samuele, il loro giudice, che sotto l'ordine di Dio concesse loro Saulo per re, un re che prese i loro giovani per farli morire in guerra, le loro figliuole come serve e schiave, i loro frutti della terra e dei loro greggi per il sostentamento del suo esercito, li tassò per mantenere il suo governo. In ambedue i casi la voce del popolo non fu affatto la voce di Dio, anzi il popolo, mal guidato con la briglia sul collo, chiese ciò che era contrario alla volontà di Dio e ne subì le tristi conseguenze. Amico in ascolto, mai sii tu convinto dalla voce della maggioranza e mai sii spinto a credere ed accettare una cosa perché gli altri la fanno. E qui vogliamo citarti un altro proverbio: chi fa le cose col cervello degli altri si può friggere il suo.
Nella voce del popolo non c'è la voce di Dio, perché Dio non parla a gruppi, ma all'individuo e nel segreto del suo cuore. Gesù mai salvò gruppi di persone, mai rimise i peccati collettivamente, ma fece ciò ad individui che singolarmente andavano a Lui. Amico, la voce di Dio la senti solo nella tua coscienza e la trovi scritta nella Sacra Bibbia. In ambedue i casi che abbiamo considerato, il paradosso maggiore lo troviamo nel fatto che il sommo sacerdote obbedì al popolo e fece la volontà del popolo andando contro la volontà di Dio da lui ben conosciuta. E la sua scusa? È il popolo che l'ha voluto. Continuando a guardare alla storia, arriviamo all'alba di un mite giorno di primavera. Nella città di Gerusalemme il governatore romano è svegliato dal clamore del popolo. Va giù nel lastrico del pretorio, trova la moltitudine che gli getta davanti un nazareno chiedendo a gran voce la sua morte. Pilato interrogò Gesù, lo esaminò a lungo e dopo averlo mandato da Erode lo riesaminò di nuovo e non trovando colpa alcuna in lui decide di liberarlo. Ma la voce del popolo chiede la sua morte. Crocifiggi, crocifiggi! Voce di popolo, voce di Dio? No, amico, in questo caso più che mai quella non era la voce di Dio, anche se fra la voce del popolo tuoneggiava preeminentemente la voce del sommo sacerdote Caiafa, che la rappresentava circondato dal collegio degli anziani e vestendo con la pompa e paramenti del suo ufficio, proprio rappresentava l'autorità del capo della Chiesa e di Dio. Amico in ascolto, noi tutti siamo inclinati ad andare dietro la maggioranza, ci piace fare quello che la maggioranza fa, credere quello che la maggioranza crede. Se un'organizzazione, una compagnia o un partito che sia è piccolo e poco numeroso, benché sia il migliore e onesto, noi siamo più propensi a guardare e a credere al più numeroso e al più forte come al vero, perché noi riponiamo nella forza e nel numero la nostra fiducia. Se nel 1400 noi fossimo stati vivi e ci fossimo schierati con quel piccolo e spaventato gruppo che, ponendo fede non nella maggioranza ma nella scienza del grande scienziato pisano Galileo, che asseriva che la terra era tonda e si muoveva, noi saremmo stati ridicolizzati e forse sottoposti al giudizio del tribunale d'inquisizione, il quale, esprimendo la volontà della maggioranza ignorante, la volontà del clero, condannò Galileo costringendolo al silenzio. Amico ascoltatore, non sempre il gruppo più numeroso, non sempre il partito più grosso è il più giusto, come non necessariamente la denominazione più grossa è la vera. Spesse volte questi gruppi, queste organizzazioni sono le più ricchi, più numerosi, non perché sono nelle vie di Dio e sono benedetti da Lui, ma perché invece di fare quello che Dio chiede da loro, fanno come Aronne quello che il popolo vuole. E se politicamente questo sarà un espediente buono di far la volontà del popolo, benché spesso il partito della maggioranza non sia il partito che in verità tutela meglio di ogni altro gli interessi nazionali, spiritualmente parlando non si deve mai fare quello che il popolo richiede, mai seguire la volontà della gente o la voce della gente, ma si deve sempre ed esclusivamente seguire la voce e la volontà di Dio, come noi la troviamo scritta nell'infallibile sua santa parola che è la Bibbia. Se la maggioranza preferisce andare dietro al proprio cuore insensato, se preferisce correre dietro al materialismo del secolo, lasciatela. Ma amici, voi seguite la parola di Dio, il Nuovo Testamento. Seguite quello che Dio vi dice, imparate quello che Gesù insegna. Ed ecco che vi accorgerete subito che la voce del popolo non è affatto la voce di Dio, anzi,
essa contrasta e contraddice la sua santa volontà. E allora voi lasciatela subito. Cari amici, la voce del popolo non è affatto la voce di Dio, e infatti noi cambiamo assieme questo proverbio, capovolgiamolo e diciamo: voce di Dio sia la voce del popolo. Facciamo che la voce di Dio divenga la nostra voce, la voce del popolo. Facciamo che la sua volontà e non la nostra sia fatta. Facciamo che la voce di Dio, come ci è trasmessa per mezzo delle sacre scritture, diventi il linguaggio di tutti noi, che la gloriosa storia del nostro Salvatore divenga il tema della nostra conversazione, lo spunto dei nostri studi, l'esempio per la nostra vita, la base per i nostri giudizi, la fonte della nostra ispirazione, la via della nostra salvezza. Solo quando la voce di Dio diverrà la voce del popolo ci sarà pace su questa terra e amore e rispetto fra le nazioni. Solo quando la voce di Dio, invece che la voce del popolo, sarà quella che verrà seguita, tu, o amico, avrai pace e sarai riconciliato con Dio. O buon Padre, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato. Ti chiediamo, Signore, che tu voglia far loro capire l'importanza di ascoltare e di seguire i tuoi santi insegnamenti. Fa, o Signore, che vogliano questi nostri cari ascoltatori seguirti affinché ti trovino e in te trovino la salvezza dell'anima loro. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo, il nostro Salvatore. Amen. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma. È nostra viva preghiera che vi sia stato di edificazione e vi abbia spinto a considerare la verità di questa meditazione, e che non seguiate più la voce della maggioranza, la voce del popolo, ma che ricerchiate la voce di Dio. Se avete bisogno di maggiori informazioni, se c'è qualche domanda, noi siamo a vostra disposizione. Vi chiediamo di scriverci, se volete potete anche telefonare in stazione.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Affinché crediate. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 20, versi 30 a 31. Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Gli studiosi si chiedono sempre quali fossero gli scopi che l'autore di un libro biblico si prefiggeva nel suo scritto. Comprendere lo scopo aiuta a comprendere il significato dello scritto stesso, inserendolo in un preciso contesto. Anche se gli scrittori biblici sono stati ispirati da Dio, ciò non toglie che dal loro punto di vista essi fossero mossi da motivazioni precise che li spingevano a scrivere. Ad esempio, le epistole di Paolo affrontano argomenti diversi in base all'uditorio a cui l'apostolo scriveva e agli eventuali problemi dottrinali e pratici che si proponeva di correggere. Come abbiamo letto, l'evangelista Giovanni ha rivelato in maniera chiara e diretta le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere. Giovanni non ha scritto una biografia di Gesù, non si è messo a scrivere per raccontarci una bella storia commovente, non è stato neanche spinto dall'idea di scrivere un trattato di teologia. Giovanni ha scritto affinché i suoi lettori credano che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiano vita nel suo nome. È significativo che Giovanni abbia inserito questa nota proprio dopo aver riportato l'episodio relativo alla confessione di Tommaso, che aveva esclamato: «Signor mio e Dio mio!». Questa è l'affermazione che Giovanni vorrebbe udire dai lettori del suo Evangelo. Gesù aveva risposto a Tommaso: «Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Giovanni con il suo scritto si rivolgeva proprio a coloro che non avevano visto, a coloro che non avevano avuto la stessa opportunità di Tommaso di vedere e toccare Gesù, alle generazioni di discepoli che sarebbero venute in seguito. Il desiderio di Giovanni era che molti, leggendo la sua testimonianza scritta, potessero credere in Gesù Cristo e, pur senza vederlo, potessero rivolgersi a Gesù come Tommaso, dicendo: «Signor mio e Dio mio». Che la divinità di Gesù fosse un concetto fondamentale per Giovanni nella stesura del suo Evangelo lo si comprende già dal primo verso. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio, Giovanni 1:1. Nel primo capitolo Giovanni aveva spiegato come la parola si era fatta carne, aveva assunto forma umana per essere l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni sapeva che la comprensione di quelle cose poteva aprire ai suoi lettori le porte della vita eterna, le porte della salvezza. La prima parte dell'Evangelo si è sviluppata attorno ai segni miracolosi di Gesù, selezionati da Giovanni proprio per mettere in evidenza che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio. Non è un caso che nel suo Evangelo Giovanni si sia soffermato su segni che evidenziavano in particolare la divinità di Gesù. Dal primo segno in cui Gesù aveva mostrato la sua signoria sugli elementi materiali, trasformando l'acqua in vino, fino ad arrivare alla risurrezione di Lazzaro dopo diversi giorni dalla sua morte, con la quale aveva confermato la sua signoria sulla vita e sulla morte in modo straordinario. La frase di Gesù sulla croce, riportata da Giovanni, «è compiuto», sottolinea la completezza dell'opera di salvezza in Gesù Cristo, e la sua risurrezione lo pone come inizio della nuova creazione di Dio. L'affermazione di Tommaso, «Signor mio e Dio mio», giunse alla fine di questo percorso fatto dai discepoli. La risurrezione era stata per loro la prova definitiva del fatto che le loro aspettative riguardo al Messia erano state limitate fino a quel momento. Ma Gesù, attraversando la morte e risorgendo con un corpo glorioso come nessuno aveva mai fatto prima, aveva dimostrato di essere ben più di un semplice uomo, il Cristo, figlio di Davide e figlio di Dio, il re di Israele, era letteralmente l'Emanuele, Dio con noi. Giovanni si rendeva conto dell'importanza di portare i suoi lettori a realizzare chi era davvero Gesù, perché la vita eterna è indissolubilmente legata al nome di Gesù, ovvero alla sua persona e alla sua opera. Solo coloro che avessero creduto in Gesù avrebbero ottenuto vita eterna, come è scritto in Giovanni 6,47. Non è neanche un caso che i segni riportati in questo Evangelo siano associati ad importanti affermazioni di Gesù che rivelano la sua natura e la sua opera. Io sono il pane della vita, Giovanni 6,35. Io sono la luce del mondo, Giovanni 8,12. Io sono la porta, Giovanni 10,9. Io sono il buon pastore, Giovanni 10,11. Io sono la risurrezione e la vita, Giovanni 11, 25-26. Io sono la via, la verità e la vita, Giovanni 14,6. Io sono la vite, Giovanni 15,5. Giovanni, quando scrisse il suo Evangelo, era stato già testimone non solo della risurrezione di Gesù, ma anche dell'opera dello Spirito Santo tra i discepoli, e sapeva che lo Spirito Santo avrebbe svolto il suo ruolo nel parlare ai suoi lettori affinché credessero alla sua testimonianza. In fondo questo è ciò che accade da più di 2000 anni senza interruzione. Infatti nessuno può negare che la grazia di Dio abbia toccato milioni e milioni di persone attraverso la testimonianza di Giovanni. Ogni giorno nel mondo ci sono esseri umani che credono in Gesù e ricevono vita eterna per mezzo di Lui. E tu, sei già uno di loro?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao a tutti. Nonostante siano più di 2000 anni che gli esseri umani hanno intuito la forma sferica della Terra, intuizione poi confermata dalle osservazioni e dagli esperimenti, ancora oggi esistono persone che credono che la Terra sia piatta. Onestamente, non avrei interesse a dedicare tempo a questa credenza senza fondamenta, se non fosse per le conseguenze che tali credenze possono avere anche sul cristianesimo. Infatti può sembrare incredibile, ma tra i cosiddetti terrapiattisti ci sono anche dei cristiani e, cosa molto grave, si utilizzano la Bibbia per difendere la loro credenza. Così facendo, essi, forse senza volerlo, gettano cattiva luce proprio sulla Bibbia e sulla fede, diventando quindi un ostacolo per chi volesse avvicinarsi a Dio e alla Bibbia. Quindi, a partire dal tema del terrapiattismo, voglio riflettere sul modo in cui una lettura della Bibbia, che non tenga conto del contesto letterario, culturale, storico, può portare anche su altri argomenti ad assumere posizioni indifendibili, antiscientifiche, contro ogni logica, che negano ogni evidenza e che di riflesso mettono in ridicolo il cristianesimo e la Bibbia stessa. A dispetto di quanto molti potrebbero pensare, che la Terra abbia una forma sferica è risaputo da più di 2500 anni. Pitagora lo aveva già intuito nel VI secolo a.C., idea poi sviluppata anche nelle opere di Platone e Aristotele. Eratostene nel III secolo a.C. aveva addirittura già fatto un semplice esperimento basato sulla geometria e sull'osservazione dell'ombra generata dal Sole in due località distanti tra loro, a mezzogiorno del solstizio d'estate, sulla base di considerazioni geometriche. Conoscendo la distanza tra le due località, misurando la diversa angolatura delle ombre, riuscì a stimare il raggio della Terra e di conseguenza il perimetro. Nonostante i mezzi limitati a disposizione, egli ottenne una stima comunque non troppo lontana da quella che noi oggi conosciamo in modo più preciso. Nel corso della storia, gli esseri umani si sono resi conto della curvatura della Terra in vari modi. Uno dei più semplici ha a che vedere con l'osservazione di navi in lontananza, la cui parte alta è l'ultima a scomparire alla nostra vista. Inoltre, più si va in alto e più si è in grado di scorgere oggetti lontani, proprio perché a livelli più bassi sarebbero nascosti dalla curvatura terrestre. Poi, facendo lunghi viaggi, i marinai si accorgevano che le costellazioni cambiavano, spostandosi da un emisfero all'altro. Anche se nella storia c'è sempre stato qualcuno che aveva proposte alternative, la convinzione che la Terra fosse sferica prevalse piuttosto in fretta. Osservando sculture e monete già dell'epoca romana e poi delle successive epoche, si vede che il globo veniva utilizzato come simbolo della Terra. Ad esempio, ci sono molte statue e monete antiche con personaggi che hanno il globo in mano o sono seduti su un globo come simbolo del potere. Oggi basta osservare il cielo con un telescopio per vedere la forma della Luna o di altri pianeti e si nota che hanno tutti una forma sferica. Per quale strana ragione la Terra dovrebbe essere diversa? Inoltre, la faccia visibile della Luna, osservata dall'Australia, appare capovolta, proprio perché l'Australia si trova nell'altro emisfero e quindi chi osserva la Luna da lì è di fatto capovolto rispetto alla Luna stessa, rispetto a noi. Se si osserva poi la Luna quando non è piena o durante un'eclissi, si vedrà che l'ombra della superficie terrestre sulla Luna è curva e non è certamente l'ombra di un disco piatto. Di osservazioni di questo tipo se ne possono fare davvero tante. Ai nostri giorni, poi, le missioni spaziali hanno totalmente demolito queste teorie. Ma gli antichi non ebbero nemmeno bisogno di disturbare la NASA e i viaggi spaziali. Bastò il ragionamento, il buon senso, per osservare che la Terra non è un disco, ma ha una forma tridimensionale che ricorda una sfera. In tutti questi secoli, i cristiani che posizione hanno assunto?
Basta fare una ricerca per vedere che nel corso dei secoli la maggioranza degli studiosi cristiani hanno compreso che la Terra era sferica come tutti gli altri. Già Agostino da Ippona, a cavallo tra il IV e il V secolo, si riferisce alla Terra come sferica, anche nella famosa Summa Theologica di Tommaso d'Aquino, scritta intorno al 1270 d.C., fin dalle prime righe si parla di una Terra sferica come una cosa scontata. Eppure oggi, tra i terrapiattisti, ci sono anche alcuni cristiani che non solo aderiscono a questo assurdo movimento che pensa che ci sia un complotto dei poteri forti per farci credere che la Terra sia sferica, ma pensano addirittura che la Bibbia sia dalla loro parte. Perché accade questo? Fondamentalmente perché essi interpretano alcuni passi della Bibbia in modo letterale senza tenere conto del contesto letterario, culturale e storico in cui quei brani sono inseriti. Molti di loro pensano che la Terra sia come un disco piatto, come una pizza, e che ci sia una cupola rigida, e alcuni pensano anche che sopra ci sia una grande distesa d'acqua. A tale scopo essi prendono alcuni brani in modo letterale, interpretandoli come alcuni li interpretarono in un passato piuttosto remoto, quando non c'era ancora una conoscenza sperimentale di queste cose. Genesi 1:7. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Ora, questa distesa viene chiamata nei versi successivi cielo o firmamento. Quindi, come ve lo immaginate? Da come è descritta, sembra proprio qualcosa di rigido che non permette alle acque di sopra di passare. D'altra parte, nel Salmo 148, versetto 4, si parla proprio delle acque al di sopra dei cieli. Che gli antichi pensassero che ci fosse una cupola rigida al di sopra della terra sarebbe confermato da diversi passi. Faccio solo alcuni esempi. Giobbe 37,18. Puoi tu, come lui, riferendosi a Dio, distendere i cieli e farli solidi come uno specchio di metallo? Amos 9,6. Egli ha costruito nel cielo la sua scala e ha appoggiato la sua volta, cioè la sua cupola, sulla terra. Giobbe 22, versetto 14, fitte nubi lo coprono e nulla vede, egli passeggia sulla volta dei cieli. Isaia 40, 22, egli è seduto sulla volta della terra, da lì gli abitanti appaiono come cavallette, egli distende i cieli come una cortina, li spiega come una tenda per abitarvi. Ora, come vedete, l'idea che trasmettono questi passi è che ci sia una volta celeste abbastanza rigida, come una tenda, da passeggiarci sopra e appoggiarci una scala. È piuttosto alta, infatti Dio seduto su questa volta del cielo guarda gli uomini e gli sembrano piccoli come cavallette. Oltretutto, come avete notato, i cieli vengono proprio dispiegati come una tenda in cui Dio abiterebbe. Quindi hanno una consistenza rigida. Questa immagine la si ritrova in diversi passi biblici. Poi, se la Terra fosse sferica, dicono i terrapiattisti, come farebbe ad avere degli angoli? Leggiamo infatti Isaia 11:12. Egli alzerà un vessillo verso le nazioni, raccoglierà gli esuli di Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra. Apocalisse 7:1. Dice, dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra. Se la terra ha quattro canti, cioè quattro angoli, allora come ve la immaginate, se non una figura piana? Una sfera non ha angoli. Semplice, no? Per non parlare dei passi che parlano delle fondamenta della terra. Una sfera non ha fondamenta. Leggiamo un esempio. Salmo 104, versetto 5. Egli ha fondato la terra sulle sue basi, essa non vacillerà mai. Ora penso che cominciate a capire che c'è un problema di fondo. Perché nella Bibbia, in particolare nell'Antico Testamento, troviamo questo tipo di descrizioni, questo tipo di linguaggio? Queste descrizioni hanno uno scopo scientifico? Vogliono forse descrivere come funziona fisicamente l'universo? Esprimono una rivelazione speciale da parte di Dio? Ci sono alcune cose che dobbiamo capire.
Negli ultimi due secoli sono aumentate molto le conoscenze che abbiamo dell'antico Medio Oriente e gli studiosi hanno quindi compreso molto di quelle civiltà. Nell'antico Israele, come in tutti gli altri popoli dell'antico Medio Oriente, non c'era una conoscenza del cosmo pari a quella che abbiamo oggi. Essi vedevano la terra sotto di loro, il cielo con le stelle, il sole e la luna sopra di loro, ma non sapevano esattamente come tutte queste cose funzionassero e nemmeno se ne preoccupavano molto per quanto ne sappiamo. Qualcuno potrebbe dire: ma Dio non poteva rivelare loro moderne nozioni di cosmologia? E perché avrebbe dovuto farlo? Nella Bibbia non vengono descritti concetti di chimica o di fisica o di matematica, non si parla della natura della materia, di fisica delle particelle o cose di questo genere. Perché né gli autori né i loro lettori avrebbero capito nulla di quelle cose. E per la verità, ad essere proprio sinceri, se la Bibbia fosse un testo scientifico, nemmeno la maggioranza di noi oggi ne capirebbe un granché. Dio avrebbe dovuto guidare l'autore della Genesi nel descrivere la natura della materia utilizzando concetti di chimica o di fisica atomica? Per leggerla avremmo bisogno di avere dei premi Nobel al nostro fianco. Figuriamoci cosa avrebbero capito 3000 anni fa. Ora, nella Bibbia non ci sono brani in cui Dio cerca di dare una spiegazione scientifica di come funzionano le cose, perché ciò esula dagli scopi della rivelazione biblica. Dio rivela il modo in cui vuole relazionarsi con l'uomo, ma non dedica tempo a spiegare, ad esempio, la fotosintesi clorofilliana ad Adamo ed Eva. Cosa troviamo quindi in tutti questi versetti che abbiamo estrapolato dal loro contesto? Semplicemente vediamo la percezione che quegli scrittori avevano del creato intorno a loro. Dio ha lasciato che gli scrittori della Bibbia descrivessero le cose utilizzando il linguaggio a loro familiare, adeguato alle loro conoscenze, per esprimere i concetti teologici che Dio voleva veicolare. Ad esempio, in Isaia 40:22 che abbiamo letto, non è importante che Dio sia effettivamente seduto su una cupola al di sopra della terra, ma il fatto che egli sia sovrano sul mondo. Quando in Isaia 11, versetto 12, abbiamo letto dei quattro angoli della terra, il messaggio veicolato è quello che i dispersi di Giuda sarebbero tornati da ogni parte del mondo. In quei brani non troviamo Dio che tenta di rivelare nozioni di cosmologia ad Isaia e attraverso Isaia, ma troviamo un messaggio teologico preciso. 3000 anni fa, probabilmente la maggioranza delle persone, basandosi su ciò che vedevano, sulla propria esperienza, percepivano la terra come se fosse piatta e guardavano i cieli pensando che le stelle si trovassero tutte su una specie di foglio rigido chiamato firmamento. E non ci sarebbe da stupirsi. Ma che quegli scrittori credessero che la terra fosse davvero piana oppure no, il messaggio teologico che Dio voleva veicolare attraverso di loro non cambia. Non possiamo prendere quei passi come se intendessero fare una lezione di scienze. Gli scrittori biblici potevano anche descrivere una terra piatta e una volta nel cielo con il loro linguaggio, semplicemente perché non avevano un altro linguaggio da poter utilizzare. Ma non è necessario condividere la loro percezione del mondo, limitata, per apprezzare le implicazioni teologiche delle loro affermazioni. Dio sa ovviamente che la Terra è un globo, visto che l'ha fatta Lui, ma per quale motivo avrebbe dovuto preoccuparsi di rivelarlo a persone che non avevano la possibilità di apprezzare questa verità scientifica? Avrebbe forse dovuto correggerli in modo che si esprimessero in modo diverso? E a quale scopo? La letteratura biblica non ha lo scopo di occuparsi di queste cose, ma di descrivere la relazione tra Dio e l'uomo. Gli scrittori biblici utilizzarono un linguaggio che poteva essere compreso anche dai loro contemporanei. Nelle loro espressioni si nota che Dio era il creatore in contrapposizione agli dei delle nazioni circostanti, perché questo era il loro scopo. Ma la loro missione non era certamente quella di andare a dire agli altri popoli che la terra era piatta oppure che era sferica. Questo loro lo potevano solo supporre come tutti gli altri popoli, indagando con l'intelligenza che Dio ha dato loro
ma non risulta essere oggetto di rivelazione speciale. Si ebbe un problema analogo nel passato, quando molti, anche tra i cristiani, credevano che la Terra fosse al centro dell'universo e che fosse il Sole a girare intorno alla Terra. La Bibbia non insegna né il geocentrismo né l'eliocentrismo, perché non troviamo mai nella Bibbia una lezione di astronomia da parte di Dio. Tuttavia, gli abitanti della Terra, Israele incluso, con i mezzi a loro disposizione 3000 anni fa, non potevano sapere come funzionassero realmente queste cose. Essi vedevano il Sole che si muoveva e quindi è logico supporre che, per quanto ne sapessero, fosse il Sole a girare intorno alla Terra. Quindi, quando essi si esprimevano, descrivevano le cose utilizzando un linguaggio coerente con le loro conoscenze. Nella Bibbia non troviamo mai Dio che spiega se la Terra gira intorno al Sole o viceversa. Dio lascia che gli autori umani si esprimano in base alla loro percezione. Pertanto, quando leggiamo Giosuè capitolo 10 versetti 12 e 13, leggiamo così: allora Giosuè parlò al Signore il giorno che il Signore diede gli Amorei in mano ai figli di Israele, e disse in presenza di Israele: Sole, fermati su Gabaon, e tu, Luna, sulla valle d'Aialon. E il Sole si fermò e la Luna rimase al suo posto finché la nazione si fu vendicata dei suoi nemici. Ora, come avrebbe dovuto esprimersi Giosuè? Qui non troviamo Dio che fa una lezione di cosmologia e spiega come funzionano le cose, ma troviamo la descrizione dal punto di vista dell'osservatore umano di ciò che accadde. Non ci viene descritto in termini scientifici cosa accadde, ma ci viene detto solo quale fu la percezione di coloro che assistettero all'evento. Vi stupite? Ma guardate che anche noi oggi facciamo la stessa cosa, nonostante le nostre moderne conoscenze scientifiche. Tutti diciamo che il Sole sorge alla tal ora e tramonta alla tal ora, anche se sappiamo che in realtà siamo noi a muoverci, non il Sole. Per quale ragione pretendiamo che gli antichi scrittori, che Dio ha utilizzato per veicolare il suo messaggio, utilizzassero un linguaggio diverso, parlando di cose che addirittura essi stessi non sarebbero stati in grado di comprendere? Se ci pensate bene, non potrebbe essere diverso. Se il creatore del mondo, il Dio che ha fatto ogni cosa, si rivela agli uomini, deve farlo in modo da poter essere compreso da coloro a cui si rivela, in base al momento storico in cui ciò accade. Le parole usate da quegli scrittori ispirati da Dio dovevano comunque essere comprensibili ai loro primi uditori, quindi rispecchiare una cultura antica. Se imponiamo la nostra cultura moderna agli autori della Bibbia vissuti più di 3000 anni fa, noi non siamo corretti nei loro confronti e snaturiamo il senso della Bibbia stessa. La Bibbia è stata scritta affinché noi la comprendiamo. Quindi è stata scritta per noi, per la nostra utilità, ma non è stata scritta direttamente a noi. Quindi il linguaggio che troviamo è quello tra i 3000 e i 2000 anni fa, non il nostro. Quando leggiamo la Bibbia, leggiamo un testo antico scritto da persone e a persone che avevano una mentalità antica diversa dalla nostra. Se ci avviciniamo ad essa ignorando totalmente il contesto culturale e storico in cui essa si è formata, prendiamo lucciole per lanterne. Dio ha fatto con gli uomini antichi esattamente quello che faremmo ancora noi oggi, se ci pensate un attimo. Noi non descriveremmo mai ad un bambino di 2 anni i fenomeni fisici utilizzando concetti di fisica e chimica, perché sappiamo che non potrebbe comprendere. Ma quando sarà grande, se avrà studiato quelle materie, potremo ritornare su alcuni argomenti in modo più approfondito, perché sappiamo che potrebbe seguire il nostro ragionamento. Allo stesso modo, Dio non si è preoccupato di rivelare agli uomini concetti scientifici che non fossero alla loro portata, perché tali concetti sarebbero stati comprensibili solo in seguito. Dio ha dato all'uomo intelligenza per indagare e studiare i

stesso non fa parte dell'universo indagabile dall'uomo con metodi scientifici, dal momento che egli è colui che ha creato l'universo e quindi non ne fa parte. Probabilmente quello del terrapiattismo, grazie a Dio aggiungerei, è un fenomeno davvero marginale tra i cristiani, ma credo che abbiate capito il pericolo che si corre se si legge la Bibbia in modo letterale, senza tenere conto del fatto che è stata scritta con un linguaggio adatto a persone vissute migliaia di anni fa. Il rischio che si corre è quello di promuovere un'idea sbagliata solo perché si legge la Bibbia con un approccio sbagliato. Così invece di onorare Dio si finisce per disonorarlo, perché agli occhi di uno scettico il tentativo di usare la Bibbia per difendere idee palesemente false non farà altro che allontanare sempre di più quella persona dalla Bibbia stessa. Agostino da Ippona l'aveva già capito ai suoi tempi, tra il IV e il V secolo. Leggiamo questo passaggio dalla sua opera La Genesi alla lettera. Accade infatti assai spesso che riguardo alla terra, al cielo, agli altri elementi di questo mondo, al moto e alla rivoluzione o anche alla grandezza e distanza degli astri, intorno alle eclissi del sole e della luna, al ciclo degli anni e delle stagioni, alla natura degli animali, delle piante, delle pietre e di tutte le altre cose di tal genere, anche un pagano abbia tali conoscenze da sostenerle con ragionamenti indiscutibili e in base ad esperienza personale. Orbene, sarebbe una cosa assai vergognosa e dannosa e da evitarsi a ogni costo se quel pagano sentisse quel tale parlare di questi argomenti conforme a suo parere al senso delle scritture cristiane, dicendo invece tali assurdità che vedendolo sbagliarsi, come suol dirsi per quanto è largo il cielo, non potesse trattenersi dal ridere. Ma è spiacevole non tanto il fatto che venga deriso uno che sbaglia, quanto il fatto che da estranei alla nostra fede si creda che i nostri autori sacri abbiano sostenuto tali opinioni e con gran rovina di coloro della cui salvezza noi ci preoccupiamo vengano biasimati come ignoranti e rigettati. Quando infatti, riguardo ad argomenti ben noti ad essi, i pagani sorprendono un cristiano che sbaglia e difende una sua opinione erronea appoggiandola ai nostri libri sacri, in qual modo potranno prestar fede a quei libri quando trattano della risurrezione dei morti, della speranza della vita eterna e del regno dei cieli, dal momento che penseranno che questi scritti contengono errori relativi a cose che hanno potuto già conoscere per propria esperienza o in base a sicuri calcoli matematici? Non può dirsi abbastanza qual pena e tristezza rechino ai fratelli assennati questi cristiani temerari e presuntuosi, quando allorché vengono criticati e convinti d'errore a proposito delle loro erronee e false opinioni da parte di coloro che non sono vincolati dall'autorità dei nostri libri sacri. Costoro, inoltre, al fine di sostenere ciò che affermano con sventatissima temerarietà e chiarissima falsità, si sforzano di addurre i medesimi libri sacri con cui provare le loro opinioni e arrivano perfino a citare a memoria molti passi da loro ritenuti come valide testimonianze in proprio favore, senza comprendere né quel che dicono né ciò che danno per sicuro. Oggi il problema è il terrapiattismo, ma domani potrebbe essere un altro argomento. La questione che già Agostino aveva sollevato è che non possiamo utilizzare la Bibbia per portare avanti le nostre convinzioni pseudoscientifiche, infischiandocene dell'evidenza scientifica, ma mostrando anche poco rispetto per la Bibbia stessa, per il modo in cui essa è stata scritta in un certo contesto storico e culturale. Infatti questo tipo di letteralismo è pericoloso e fuorviante, e chi lo promuove, invece di servire il Dio in cui dice di credere, lo rende ridicolo e incomprensibile agli occhi di un non credente. Si diventa così involontariamente ostacoli sulla strada di chi vorrebbe avvicinarsi alla Bibbia e al Dio creatore dei cieli e della terra che in essa è rivelato. Nella Bibbia Dio lascia che gli uomini si esprimano secondo le proprie conoscenze e il loro linguaggio, per esprimere il loro rapporto con Lui e il messaggio che Egli ha affidato a Lui.
Dio non

0: promuove un certo tipo di cosmologia, né si occupa di insegnare chimica, fisica, fisiologia o medicina a persone che non avevano nessuno strumento per comprendere quelle cose. La scienza si occupa di studiare quali sono i meccanismi che regolano il funzionamento delle cose ed è qualcosa a cui è giusto che gli uomini si dedichino con grande entusiasmo, perché Dio ha dato agli uomini una grande intelligenza che permette loro di conoscere molte cose. Ma conoscere il come non basta. Dio nella Bibbia si preoccupa soprattutto di trasmettere agli uomini il perché delle cose. Perché siamo qui? Chi ha messo in moto l'universo in cui viviamo? Come possiamo rapportarci con Dio? Perché è stato necessario che Gesù venisse su questa terra? Perché è morto e risorto? C'è un futuro per l'umanità? La Bibbia si preoccupa di rispondere a queste e ad altre domande. Ma per quanto riguarda l'indagine scientifica, se la Terra sia piatta o sferica, lasciamo che siano gli uomini a fare le loro ricerche, con la speranza che studiando il come arrivino a desiderare di conoscere colui che può rivelare loro anche il perché. Grazie per l'attenzione. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Vogliamo riprendere la nostra conversazione e affrontare un argomento nuovo, e l'argomento che propongo è quello della Chiesa.

0: detto un argomento nuovo in riferimento agli ultimi soggetti che abbiamo affrontato e trattato, ma in realtà non è un argomento nuovo, perché abbiamo avuto diverse volte l'opportunità di affrontarlo e anche di ragionarlo dai più diversi punti di vista. Ma c'è una domanda ricorrente che ci impegna a continuare la nostra conversazione proprio su questo soggetto, e la domanda è questa: qual è la vera Chiesa? È una domanda che ci viene frequentemente posta da coloro che noi raggiungiamo con la nostra testimonianza, quando evangelizziamo le persone che hanno già una religione. E spessissimo ci chiedono: ma qual è la vera Chiesa? Ho fatto questa precisazione: le persone che hanno una religione, dal punto di vista anagrafico risulta che tutte le persone hanno una religione, ma noi sappiamo che non molti di coloro che pure risultano praticanti di una religione lo sono in maniera reale, in maniera effettiva. Noi incontriamo tante e tante persone che esplicitamente, con franchezza, ci dichiarano di non aver nessuna religione, ma sono proprio costoro, ma non soltanto costoro, che ci pongono la domanda: qual è la vera Chiesa? Appunto perché si trovano di fronte a tante denominazioni, a tanti fenomeni religiosi, e avvertono una certa perplessità, desiderano qualche elemento chiarificatore intorno all'esistenza di tante manifestazioni nel mondo religioso per potersi orientare. Naturalmente dobbiamo anche aggiungere che non sono esclusivamente costoro che pongono la domanda, perché frequentemente la medesima domanda viene anche sollevata da coloro che hanno una religione, che sono praticanti, che sono convinti relativamente alla loro religione, e se pongono la domanda lo fanno con un pizzico di polemica, proprio per indurre ad un ragionamento che sia di controversia, in quanto che vogliono essere i difensori del loro credo, vogliono essere i difensori della loro religione. Ma per il fatto che la domanda viene posta in questi termini, noi vogliamo affrontare l'argomento da un determinato punto di vista, in questi termini, cioè qual è la vera Chiesa. Noi dobbiamo dare una serie di chiarificazioni intorno proprio alla domanda, e direi in maniera particolarissima intorno al significato della parola Chiesa, perché purtroppo oggi nella nostra lingua corrente Chiesa sta per edificio sacro, un tempio consacrato al culto è una chiesa. In realtà questo termine è usato in maniera impropria, perché chiesa c'ha un significato totalmente diverso. È proprio partendo da questo punto che noi vogliamo sviluppare il nostro ragionamento e la nostra conversazione, che chiesa non è un tempio consacrato, un luogo riservato al culto, ma in realtà è un'assemblea di credenti, perché proprio il termine originale ecclesia, il termine che noi troviamo nel Nuovo Testamento, un termine greco, significa assemblea, anzi raunata di popolo chiamata ad essere raccolta. Questa sarebbe proprio la spiegazione, possiamo dire, filologica del termine. Quindi quando noi parliamo della Chiesa dobbiamo immediatamente precisare che non ci riferiamo a nessun tempio, che non ci riferiamo a nessun luogo consacrato, ma ci riferiamo ad un'assemblea. E anche qui dobbiamo fare un'ulteriore distinzione, perché quando parliamo di Chiesa noi ne possiamo parlare nel senso universale della parola, la Chiesa di Gesù Cristo, oppure ne possiamo parlare nel senso locale della parola, quella che noi più comunemente chiamiamo la comunità, anzi forse con un'ulteriore precisazione la definiamo la comunità locale. In un caso o nell'altro noi parliamo sempre della Chiesa, ma in un ragionamento è indispensabile una precisazione a priori per stabilire come si deve sviluppare il ragionamento stesso, cioè se si deve trattare l'argomento della Chiesa di Gesù Cristo, della Chiesa universale, o se si deve trattare trattare l'argomento della Chiesa intesa nel senso locale della parola. In questa conversazione, il tempo permettendo, magari frettolosamente, in maniera sbrigativa, noi possiamo trattare ambedue le articolazioni dell'unico soggetto e quindi parlare prima di tutto della Chiesa universale, appunto quella che chiamiamo la Chiesa di Gesù Cristo, o in maniera sentimentale, come appare anche dalla scrittura, la sposa di Gesù Cristo. Noi ricordiamo che lo stesso apostolo Paolo, riferendosi alla Chiesa, ma la Chiesa appunto universale, la definisce la sposa del Signore, anzi parla della Chiesa attraverso un esemplificazione che noi possiamo definire sociale, quella della vita coniugale, quella della vita matrimoniale, e quindi come la vita matrimoniale può essere un'immagine della Chiesa nella sua relazione con Cristo, anche la Chiesa nella sua relazione con Cristo diventa un'immagine, una lezione, un insegnamento per la vita coniugale. Ma precisiamo, qual è la Chiesa universale? Quella che è chiamata nell'Epistola agli Ebrei l'universal raunanza, una raunanza universale, e con un'altra espressione il medesimo scrittore, sempre nell'Epistola agli Ebrei, la definisce gli spiriti dei giusti compiuti, quindi l'assemblea dei giusti compiuti. Giusti e compiuti sono due termini che vanno approfonditi, e vanno approfonditi proprio perché siano veramente liberati da ogni malinteso e da ogni equivoco. Noi sappiamo che sono giusti non per una giustizia propria, non per una giustizia umana, ma giusti perché giustificati da Cristo. Quindi sono coloro che hanno accettato l'opera della redenzione, l'hanno pienamente realizzata, accettando il dono di Dio che poi è stato espresso nel sacrificio di Cristo. Compiuti perché? Perché hanno raggiunto una perfezione assoluta? No, neanche questo, vero? Compiuti perché sono stati trovati fedeli in tutta la volontà del Signore, rispetto alla conoscenza che hanno avuto, rispetto alle opportunità e alle possibilità di spazio e di tempo che sono state loro concesse. E anche qui possiamo riferirci ad una dichiarazione dell'apostolo Paolo, che nell'epistola ai Filippesi parla di quanti siamo compiuti, e ne parla lui che precedentemente ha precisato che il suo studio è quello di progredire, di andare avanti. Ma un credente che si studia costantemente di andare avanti appare sempre compiuto agli occhi di Dio, se fedele in tutta la sua volontà. E naturalmente ci stanno altre definizioni che precisano qual è la Chiesa universale, vero?
1: Volevo farti una domanda, cioè Chiesa universale, proprio per il termine con cui viene definita, presuppone il fatto che praticamente non è possibile raggrupparla tutta in un luogo, appunto, come abbiamo detto, cioè rappresenta soltanto l'insieme dei giusti. Ma questi, cioè queste persone che in un certo senso vorrebbero far parte della Chiesa universale, o ne fanno parte o non ne fanno parte, come fanno a sapere appunto di far parte della Chiesa universale? Semplicemente sapendo di appartenere al popolo di Dio?
0: Naturalmente, per quanto riguarda il credente che realizza l'esperienza cristiana, ha una testimonianza interiore. L'apostolo Paolo dice che lo Spirito di Dio testimonia lo spirito nostro che noi siamo figlioli di Dio, perciò coloro che hanno fatto questa esperienza sanno di appartenere alla Chiesa. Questa è la posizione del credente, ma noi possiamo persino parlare con un pizzico di audacia di quella che è la posizione di Dio, e Dio conosce quelli che sono suoi, e questo è molto importante perché ci ricorda che il Dio conosce i credenti di tutti i luoghi e di tutti i secoli, una conoscenza che è riservata a Dio e soltanto a Dio, perché noi non possiamo assolutamente dichiarare di conoscere tutti coloro che oggi fanno parte della Chiesa universale, meno ancora possiamo dichiarare di conoscere tutti coloro che nel corso del tempo, nel corso dei secoli, hanno fatto parte della Chiesa universale. Ma il Dio conosce quelli che sono suoi, e infatti noi sappiamo siamo, perché Gesù stesso l'ha detto, che coloro che appartengono a Dio in Cristo Gesù sono scritti nei cieli, il loro nome è scritto nei cieli, quindi fanno parte di quella grande anagrafe, come abbiamo definito altre volte questa realtà spirituale, che non può essere assolutamente contestata dagli uomini. Ma qui forse dobbiamo entrare ancora più profondamente nell'argomento, perché quando abbiamo parlato di Chiesa universale, di Chiesa conosciuta da Dio, Chiesa costituita dagli spiriti dei giusti compiuti, l'universale raunanza, non ci siamo riferiti ad un'associazione, non ci siamo riferiti ad un'istituzione, non ci siamo riferiti a nessuna cosa che attraverso forse un'organizzazione gerarchica o una struttura istituzionale si sia presentata come la Chiesa di Gesù Cristo. Noi ci siamo riferiti ad una realtà spirituale, e che sia così, è proprio così, noi lo possiamo addirittura dimostrare alla luce della parola di Dio, naturalmente applicando la parola di Dio alla storia. Se noi dovessimo individuare questa Chiesa universale in un'istituzione qualsiasi, in un'associazione qualsiasi, in un'organizzazione qualsiasi di carattere ecclesiastico, di carattere religioso, dovremmo concludere che nel corso dei secoli, non una volta sola, ma molte volte, la Chiesa cristiana ha cessato di esistere nel mondo, perché non c'è stata una di queste istituzioni che nel corso del tempo non abbia tradito la propria vocazione o la propria missione, anzi addirittura non si è apparsa davanti alla società proprio come un'aberrazione rispetto alla dichiarazione di fede che proclamavano e che predicavano, e di conseguenza una Chiesa inesistente. Ma noi appunto sappiamo che il Signore ha sempre conosciuto quelli che sono suoi, e quindi non sono mai venuti meno quelli che hanno fatto parte del popolo di Dio.
2: Sì, a me veniva in mente proprio questo pensiero mentre stavi parlando, cioè che il Signore conosce quelli che sono i suoi, e questo è chiaro perché il Signore è l'onnisciente, quindi conosce tutto. Ma io sono convinto che anche coloro che sono suoi, cioè coloro che sono salvati, cristiani, che fanno parte di questa Chiesa, non vanno vagando in giro chiedendo: ma sarò nella verità, sto dentro questa Chiesa, faccio parte di questa sposa. Io sono certo che tutti quanti coloro che sono salvati, appunto, che fanno parte della Chiesa di Cristo, sanno di esserlo, insomma.
0: Noi lo crediamo e lo affermiamo, anzi qualche volta noi ci siamo serviti, possiamo dire, proprio di questo argomento per convincere coloro che predicavano una religione e sostenevano di predicare e praticare la religione giusta, ma erano incerti intorno alla loro salvezza, erano dubbiosi se erano figliuoli di Dio o non erano figliuoli di Dio. In parole molto più semplici, molto più pratiche, non sapevano se, terminando in quel momento il corso della loro vita, sarebbero stati accolti dal Signore o non sarebbero stati accolti dal Signore. E appunto, proprio di fronte a questa perplessità e a questa incertezza, noi abbiamo sottolineato alla luce della parola di Dio che tutti coloro che hanno accettato in Cristo il Salvatore posseggono una testimonianza nel cuore, quella che ho ricordato poco fa, è lo Spirito di Dio che testimonia allo spirito nostro che noi siamo figli di Dio, appunto perché l'opera della salvezza non è qualche cosa che appartiene soltanto a quelle che sono forse le cognizioni incerte della nostra mente, ma appartiene proprio all'esperienza sostanziale della nostra vita. La grazia del Signore ci riempie interamente, e un individuo deve sapere se è pieno, se è vuoto, se c'è un vuoto nel cuore, se c'è qualche cosa nell'anima che ancora rende perplessi di fronte alla parola di Dio. Possiamo dire che c'è una testimonianza abbastanza chiara che quell'individuo non ha sperimentato la salvezza.
1: E volevo dire, riferimento a quello che stavi dicendo poco fa, cioè che purtroppo nel corso dei secoli molte di queste chiese si sono, diciamo, anche rappresentate con sotto forma di istituzioni, organizzazioni, eccetera, hanno tradito la loro vocazione in un certo senso. Però anche se questo è successo, diciamo, in tutte le epoche, mi sembra di aver capito dal tuo discorso che mai è venuto meno in realtà nel tempo, diciamo, quel legame che rappresenta la Chiesa universale. Vorrei dire, diciamo, questa catena non ha mai avuto punti di interruzione, perché o visibile o non visibile la Chiesa universale c'è sempre stata.
0: E io credo che l'argomento è molto più vasto di quello che appare così in superficie, vero? E quindi potremo svilupparlo ulteriormente anche a mezzo di un'altra conversazione. Ma intanto, rispondendo all'immediata domanda, io posso dirti, che questo è il mio pensiero, ma è assolutamente provato dalla storia, che le parole del Signor Gesù hanno avuto una perfetta attuazione. Le porte dell'inferno non la potranno vincere. Parla della sua Chiesa, una Chiesa che non è stata mai vinta e non può essere vinta, una Chiesa che è rimasta e rimarrà fino al ritorno del Signore.

0: Le parole del Signore devono essere considerate come un punto fondamentale relativo alla storia della Chiesa, e anche se non abbiamo avuto degli storici o degli storiografi che hanno fedelmente affidato alla cronaca tutte le pagine di storia della Chiesa, noi sappiamo che anche nei periodi di anonimato, nei periodi oscuri, la Chiesa c'è stata. La Chiesa ha sfidato e sfida i secoli, come la Chiesa ha sfidato e sfida le circostanze. Ma per Chiesa è importante che precisiamo, e torniamo a precisare questo punto, noi dobbiamo riferirci non ad un'istituzione, non ad un organismo con la sua strutturazione gerarchica, con le sue forme, possiamo anche definire politiche, ma dobbiamo continuare a riferirci a quel popolo legato da vincoli spirituali, legato in una comunione che possiamo anche chiamare fraterna e cristiana, una comunione mistica, una comunione sentimentale, ma soprattutto legata mediante una comunione con Dio.
1: E questo argomento me ne fa sorgere alla mente un altro, cioè Chiesa universale. Noi potremmo intendere idealmente l'unione di tutte le chiese locali, in un certo senso di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Però da quello che abbiamo detto, cioè che molte chiese organizzate hanno, diciamo, non hanno prestato fede alla propria chiamata, questo fatto ci fa comprendere che allora non tutte le chiese locali appartengono alla Chiesa universale, e siccome di Chiesa universale ce n'è una sola, cioè quella indicata da Cristo, quindi queste chiese in realtà quindi non fanno parte di nessuna Chiesa universale.
0: Non fanno parte o fanno parte, non sta a noi stabilire in maniera assoluta questa realtà. Ne possono far parte e ne possono anche non far parte, perché noi abbiamo già constatato, citando alcuni passi della scrittura, che quando il Signore parla di questa assemblea si riferisce sempre ad un'assemblea di credenti, l'universal raunanza, gli spiriti dei giusti compiuti. Non si riferisce mai a degli organismi locali, ma naturalmente possono esserci degli organismi locali costituiti totalmente di spiriti di giusti compiuti, di anime redenti dal sangue di Cristo, credenti salvati per il sacrificio del Calvario, e in questo caso noi possiamo assolutamente dire che sono parte integrale ed integrante della Chiesa universale. Ma non scordandoci neppure quello che abbiamo ricordato tante volte, cioè che quando Gesù dice che due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato, proprio per introdurci nell'ambito della vita intima, della vita privata, non esclude che questa tragedia, possiamo proprio definirla in questo modo, si possa verificare anche nell'ambito delle comunità, di ogni singola comunità. Non ogni comunità perché si chiama cristiana, non ogni comunità perché predica la dottrina cristiana è totalmente del Signore, perché sono del Signore individualmente e personalmente coloro che fanno parte del Signore. E io credo che arrivati a questo punto dovremmo un po' parlare appunto della Chiesa locale, della comunità. Abbiamo parlato della Chiesa universale, abbiamo esaminato il problema proprio sotto questo profilo alla luce della scrittura, ma sempre alla luce della scrittura noi possiamo adesso approfondire il significato della comunità per quanto riguarda la comunità locale, la Chiesa locale. E la prima cosa che noi possiamo rilevare dalla scrittura, e questo è chiarissimo, che una Chiesa è Chiesa, cioè un'assemblea è assemblea, indipendentemente dal numero dei credenti che la compongono. Quando Gesù ci dice dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono nel mezzo di loro, pronuncia una parola ed esprime una promessa che interessa proprio la collettività. Noi sappiamo chiaramente, perché la parola di Dio ce lo dice senza equivoci, che il Signore è presente anche alla vita di un singolo credente, ma proprio parlando di due o tre riuniti nel suo nome, il Signore già si riferisce alla pluralità, cioè si riferisce all'assemblea. assemblea che può essere piccola, assemblea che può essere grande. E poiché prima abbiamo chiarito che il termine chiesa nel nostro linguaggio comune viene usato in riferimento a un luogo sacro, a un luogo consacrato, noi invece vogliamo precisare anche per la chiesa locale che non soltanto il numero non ha nessuna importanza, nessun valore rispetto alla comunità, ma neanche il luogo dove si riunisce. Nella scrittura noi troviamo che frequentemente i cristiani si riunivano nelle case, anzi originariamente le riunioni di culto venivano tenute di preferenza nelle case, in questa forma riservata, in questa forma intima, ma anche successivamente, quando la Chiesa cristiana ha avuto uno sviluppo, in molti luoghi e in molte città, quindi l'assemblea, piccolo o grande che fosse stata, si riuniva nelle case. Noi troviamo nelle epistole di Paolo menzioni esplicite a questo riguardo: saluta la chiesa che è in casa tua, lo troviamo più di una volta, vero? E quindi sappiamo che il luogo non aveva nessuna importanza, ecco perché noi credenti affermiamo che anche nel periodo della persecuzione, quando i cristiani forse trovavano come luogo più sicuro il loro cimitero, cioè le catacombe, che in realtà non erano state scavate per essere luoghi di culto, erano state scavate soltanto per essere dei cimiteri, ma anche in quei cimiteri, anche in quelle grotte, anche in quei luoghi oscuri potevano celebrare il Signore, potevano offrire il loro culto, ed era una chiesa raccolta nel nome del Signore.
2: Quindi diciamo che proprio un gruppo di persone che compone la Chiesa, come quella universale la compone diciamo un gruppo più grande, più che non è ristretto nel tempo e nel numero, invece una Chiesa locale è composta da due o tre persone in poi, diciamo così, no? A me veniva in mente una domanda più che altro prima, ed era questa, cioè noi abbiamo sentito qualche volta queste parole, almeno io l'ho sentito più di una volta che noi siamo stati salvati, sempre salvati. Invece io vedo tante volte che proprio in una comunità magari di tante persone, in realtà di chiesa ce n'è molto poca, insomma sono molto poco. Questo fatto, no? Di una volta salvati, sempre salvati, no? Io penso che forse bisognerebbe spiegarlo un pochino, cioè far capire a molta gente che probabilmente una volta ha fatto anche un incontro con il Signore, ha avuto un incontro con il Signore, ma poi se l'è perso per strada. E forse ancora si illude di fare parte di questa chiesa.
0: Ma appunto qui diciamo il soggetto ci porta un po' fuori da quello che è il nostro immediato argomento, e noi abbiamo anche trattato questo soggetto in altre conversazioni, torneremo a trattarlo se è necessario, e credo che è sempre necessario trattare argomenti cristiani. Abbiamo però già precisato in riferimento alla Chiesa universale, e possiamo farlo anche in riferimento alla Chiesa locale, che non tutti coloro che hanno un nome, non tutti coloro che hanno un'etichetta fanno veramente parte della Chiesa, perché quando abbiamo detto che il Signore conosce quelli che sono suoi, e lo abbiamo detto parlando della Chiesa universale nei secoli e della Chiesa universale sparsa nel mondo, possiamo ripeterlo parlando della Chiesa locale. Anche a riguardo della Chiesa locale, non tutti coloro che hanno detto, che dicono Signore, Signore, entreranno nel Regno dei Cieli, ma soltanto coloro che fanno la volontà del Padre che è nei Cieli. Ma l'importante è appunto sapere che anche localmente c'è una Chiesa, e quella Chiesa è nei suoi membri sani, nei suoi membri rigenerati, cioè in coloro che hanno fatto l'esperienza cristiana, fa parte della Chiesa universale. Ora questa Chiesa, è utile anche dire questo per concludere, è una Chiesa a tutti gli effetti, e cioè realmente fornita di quei mezzi di sussistenza che sono indispensabili per realizzare e vivere la vita cristiana. In ogni Chiesa, piccolo o grande che sia, il Signore suscita i suoi operai, i ministri, coloro che possono porgere la parola, manifesta quei doni che possono essere elementi di edificazione reciproca. Ecco perché parliamo della Chiesa locale, della comunità, come di un organismo autonomo che vive perché un organismo ha in se stesso tutti gli elementi necessari. Questo non esclude che possa avere e realizzare comunione con altri organismi, con altre chiese, ma ogni chiesa ha proprio questa fisionomia e vive nella grazia del Signore e vive per lo Spirito del Signore. Vogliamo terminare a questo punto la nostra nostra conversazione e riservarci forse la possibilità di continuarla in una successiva, ma intanto separiamoci da amici e fratelli indirizzando a tutti il più cordiale saluto in Cristo Gesù.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Dal Salmo 34, versetto 18.
4: Tante persone sono convinte che quando si ha il cuore rotto, quando si soffre profondamente per delle perdite, Dio se ne dispiaccia. Si pensa a Dio come se si aspettasse da noi di essere felici anche davanti a un trauma o a una perdita. Ci chiede di non pensarci più, di stare su. Come risultato, prevediamo un rifiuto invece della compassione. Quanto sorprende invece sentire che Dio è vicino a chi ha il cuore afflitto. Dio non pretende l'allegria, non ci respinge, è compassionevole e pieno di comprensione, è vicino. In alcune famiglie l'esprimere emozioni difficili è accolto col rifiuto e un ritrarsi emozionale. E questo tipo di distanza emozionale ci aspettiamo adesso da Dio. Non è sempre facile avere fiducia che Dio ci sia vicino anche quando abbiamo il cuore rotto. E non è sempre facile esporci alla vulnerabilità di una tale vicinanza. Ma Dio è ansioso di guarirci, di ridarci animo e di salvarci quando ci sentiamo annientati.

Quando ero adirata, signore, ero mandata in camera mia. Non uscire fino a che non avrai un sorriso sulla faccia. Quando ero triste, signore, mi dicevano di stare allegra. Non pensarci più. Ora mi aspetto di essere abbandonata, signore. Mi aspetto di essere lasciata sola col mio dolore. Mi aspetto di dover sopportare il mio avvilimento in solitudine. Quando ho il cuore afflitto, quando mi sento annientata, aiutami ad avere pace nella tua promessa di essermi vicino. Aiutami ad avere pace nella tua promessa di salvarmi.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Leggendo il Salmo 23 l'altro giorno, mi fermai a considerare quattro parole familiari. La mia coppa trabocca. Ma cosa significa? Quando qualcosa trabocca, di solito pensiamo ad uno spreco. Acqua che trabocca da una diga e scorre verso il mare, benzina che trabocca dal serbatoio e inquina il suolo, caffè che trabocca dalla tazzina e macchia il tappeto, latte che trabocca dal misurino e finisce nel lavandino. Molti tendono ad associare il verbo traboccare allo spreco o ad uno sciupio di risorse. Ma cosa ne dici di una vita traboccante, di una persona ricolma di gioia, grazia e amore di Dio? È uno spreco? Ascolta come viene descritta in Romani 15:13. Possa l'Iddio della vostra speranza riempirvi di ogni allegrezza e di ogni pace nel vostro credere, affinché, per la potenza dello Spirito Santo, voi possiate abbondare ed essere traboccanti di speranza. Dio è dell'avviso che questo traboccare sia una cosa buona. Egli non sembra minimamente turbato dal concetto di spreco delle risorse. Paolo deve averne compreso un motivo riscontrabile nella sua lettera prima ai Tessalonicesi. Il Signore vi conceda di crescere ed eccellere e sovrabbondare di amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi facciamo verso voi. Che immagine! Dio non vuole che la tua vita scorra giù per il lavandino o evapori nell'aria, ma che inondi gli altri. L'esuberanza del suo amore e della sua bontà nella nostra vita è in funzione del beneficio e dell'incoraggiamento che riserviamo a quanti ci circondano. Non puoi sfuggire a questa realtà, è inevitabile. Se vuoi fare breccia con la testimonianza di Cristo nella tua famiglia, tra gli amici, i vicini o i colleghi, lascia che Dio ti riempia con la sua gioia e pace mentre confidi in Lui, proprio come dice il verso di Romani. Egli riempirà la tua coppa fino all'orlo e poi ne verserà ancora, fino a colmare ogni angolo della tua anima, fino a traboccare. Allora il tuo amore si spanderà in tutte le direzioni, la tua gioia scenderà come una cascata, scorrendo per irrigare il suolo arido delle vite scoraggiate e ciniche che ti stanno attorno. Grazie alla generosità di Dio, come Paolo scrisse ai Romani, il suo amore ha sovrabbondato per il beneficio di tutti gli uomini. Ora Dio vuole che sii tu a portare beneficio agli altri. Quindi lascia che la tua coppa trabocchi. Non si tratta di uno spreco, niente andrà perduto. Abbi fiducia in Lui, obbedisci a Lui. Poi lascia che Dio apra le sue dighe sulla tua vita, versandovi più grazia e pace di quanta tu ne possa contenere. Ascolta, cristiano conservatore, Dio non ci ha mai chiesto di conservare il suo amore ritenendolo per noi, anzi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi con le mie solite confessioni. Tempo fa mi sono trovata proprio a dover fare una confessione. Ero seduta in salotto con mio marito che leggeva il giornale e io, con le guance che erano diventate un pochino più colorite del solito, gli ho detto: caro, devo dirti una cosa. L'altro giorno, quando non sono stata invitata, sai, a quella riunione, ho detto che andava bene lo stesso e che non mi importava. Invece mi importava un bel po'. L'ho detto solo perché ero troppo orgogliosa per ammettere che la cosa mi bruciava, ma era una bugia. Lui mi ha guardata con gli occhi che gli sorridevano e con gentilezza, e poi però mi ha detto: me ne ero accorto, ma non c'era veramente molto da fare. Poi è diventato molto serio anche lui e ha detto: già che ci siamo, anch'io ho una confessione da farti. E ha proceduto con la sua confessione. Essere chiari e onesti con se stessi e con gli altri è una delle cose più difficili. C'è in noi tanta ansia di fare bella figura, di essere onorati, rispettati, considerati, che quando questo non succede facciamo di tutto per mascherarlo e per di più mettiamo su un tono non curante di superiorità, però non siamo sinceri. Allora, una piccola voce tranquilla si fa sentire e ci dice: non sei stata onesta, il tuo atteggiamento non è stato sincero, non è vero che... Ed è una voce che si fa sentire anche più forte, soprattutto nei momenti in cui notiamo qualche difetto negli altri e ci mettiamo a giudicare le azioni e le intenzioni altrui. Dopotutto non ho fatto niente di male, non ho danneggiato nessuno, mi ripetevo. Ma la piccola voce tranquilla continuava a insistere e ha insistito finché non ho detto a mio marito che avevo sbagliato. La Bibbia dice che i veri credenti, quelli che vogliono far piacere al Signore, devono vivere nella luce, che è un altro modo per dire che devono essere limpidi, che non devono avere ombre nella loro condotta. e non devono permettere al peccato di insinuarsi nella loro vita. E se il peccato c'è, lo devono confessare. Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre, e i Suoi figli devono vivere come figli di luce. Perciò, con fatica, riluttanza e titubanza, sono andata a parlare a mio marito, che era l'unico a cui avevo detto che il mancato invito non mi era importato, mentre non era vero. Una sciocchezza? Una coscienza troppo sensibile? Non lo credo. Se qualcosa che abbiamo detto o fatto ci turba e ci fa stare male, vuol dire che Dio non è contento. E allora la faccenda si deve sistemare. Uno dei nostri figli, quando era bambino, diceva che si sentiva bello e caldo dentro quando aveva fatto una cosa giusta. E onestamente devo dire che mi sono sentita anch'io un po' bella e calda dentro, o perlomeno pulita.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Lettera di Giacomo, capitolo 4, versetto 14. Non sapete quello che succederà domani. E ancora seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Il titolo del commento odierno è «Non sapete quello che succederà domani». In una cittadina avevano avuto luogo delle riunioni cristiane con questo soggetto, la salvezza per la fede in Gesù Cristo. Poco tempo dopo, due donne conversavano su quell'argomento. Una di queste, credente, esortava l'amica ad accettare Gesù Cristo come suo Salvatore. E l'altra diceva: «Sì, sono cosciente che dovrei voltare pagina e ricominciare da zero». La credente le chiese: «Ma lei è sicura di non essere già arrivata alla fine del libro?» L'unica risposta fu il silenzio. Non aveva considerato questa possibilità. Il domani non ci appartiene. È insensato rinviare a più tardi decisioni riguardanti la nostra vita futura. Nessuno di noi sa se gli rimane il tempo per mettere in atto le buone intenzioni. E anche se potessimo semplicemente voltare pagina nella nostra vita, se fossimo in grado di fare in futuro meglio che nel passato, tutti i peccati del passato rimarrebbero ugualmente scritti nelle pagine precedenti. No, non basta voltare pagina. Il passato deve innanzitutto essere giudicato e i peccati perdonati. Grazie a Dio, chi si riconosce colpevole davanti a Dio e confida in Gesù Cristo ha i suoi peccati completamente cancellati. Allora, quando le cose vecchie sono cancellate, Dio apre una nuova pagina in un altro libro, quello di una vita nuova con Lui. Con il suo aiuto avremo così la certezza di arrivare in pace alla meta.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo secondo. Quant'è a me, fratelli, quando venni a voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola e di sapienza, poiché mi proposi di non saper altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Ed io sono stato presso di voi con debolezza e con timore e con gran tremore. E la mia parola e la mia predicazione non hanno consistito in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Non di meno, fra quelli che sono maturi, noi esponiamo una sapienza però non di questo secolo né di principi di questo secolo che stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa ed occulta che Dio aveva innanzi ai secoli predestinati a nostra gloria, e che nessuno dei principi di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come è scritto, le cose che l'occhio non ha vedute e che l'orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Infatti, chi fra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? E così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Or noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Or, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli son pazzia e non può conoscerle, perché le si giudicano spiritualmente. Ma l'uomo spirituale giudica d'ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da alcuno. Poiché chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo ammaestrare? Ma noi abbiamo la mente di Cristo.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Siamo pronti? Siamo tutti qui? Beh, penso proprio di sì. Visto che abbiamo già iniziato, è inutile che io dica diamo inizio, no? E dici? Non perdiamoci in chiacchiere, veniamo al sodo, veniamo subito ai ringraziamenti, veniamo alle cose importanti. Maurizio è il microfono di Hai letto il libro più letto. Ancora una volta grazie per essere tornato fedele e puntuale. Come sempre, grazie per averci scelti.

Alcune persone, tanto tanto carine, alcuni amici che scrivono, dicono: non sei tu che devi ringraziare noi, siamo noi che ringraziamo te. E mi permetto di non essere d'accordo. Vedi, con tutti i programmi, con tutte le stazioni esistenti, con tutte le frequenze sulle quali è possibile sintonizzarsi, il fatto che tu scelga di sintonizzarti su questa frequenza, su questa emittente, a quest'ora per ascoltare questo programma, beh, a me sinceramente fa tanto, tanto, tanto piacere. Non è che siamo alla ricerca di pacche sulle spalle o di complimenti, però quando qualcuno dice: io ti ascolto, ascolto il vostro programma fedelmente perché mi aiuta, perché mi stimola, perché mi piace, eccetera, eccetera, beh, questo non può che farci piacere, ovviamente. Non siamo qui per dare spettacolo, per fare spettacolo, siamo qui per comunicare un messaggio che a noi sta molto a cuore. Messaggio proveniente dal libro più letto, quindi non facciamo misteri, proprio subito all'inizio diciamo papale papale che è un programma che ha a che fare con la Bibbia, ha a che fare con Dio, ha a che fare con il nostro rapporto con colui che è il nostro creatore.

Ora mi rendo conto che appena qualcuno sente parlare di Dio, di religione, via, cambia stazione. Beh, sei liberissimo di farlo, ovviamente. Anche se devo sottolineare, noi qui non parliamo di religione. Ma come, non è la stessa cosa? No, non è la stessa. Anzi, no, sono due cose totalmente diverse. Vedi, una cosa è la religione, nel senso comune del termine. Tutte le cose che si fanno o che si dovrebbero fare o che ci viene detto che si dovrebbero fare per essere bravi cristiani. Un'altra cosa è Dio, è il rapporto che è possibile instaurare con Lui attraverso Gesù Cristo, suo Figlio. Non ha nulla a che vedere quindi con riti e cerimonie che spesso offuscano, nascondono, anzi, la persona di Dio e il tipo di relazione che è possibile instaurare con Lui. Quindi noi, durante questi incontri, vogliamo ritornare alla fonte. In fondo, l'acqua più pura dov'è? Non è certo all'estuario. Il fiume, nel suo corso, attraverso il lungo cammino, ha raccolto tanti altri rigagnoli, tanti altri immissari. Alla fine l'acqua non è certo pulita, quindi per trovare acqua pulita, acqua pura, acqua fresca, bisogna andare alla sorgente. Anche se, devo dire con vergogna, tempo fa sono andato alle sorgenti del Po, lì vicino al Monviso, e purtroppo anche lì, sotto questo grosso macigno, ho trovato una lattina di, beh, non diciamo la marca perché non ha nulla a che vedere con la marca, ha a che vedere con il barbaro che ce l'ha buttata questa lattina lì sotto. Comunque, diciamo che di solito, ecco, uno si augura che alla fonte possa trovare acqua pulita, acqua fresca e acqua pura. Nel caso della Bibbia non ci sono lattine che tengano, meno male, almeno lì troviamo il messaggio incontaminato. Ed è lì che noi ritorniamo, ecco perché il programma si chiama Hai letto il libro più letto?

Come sai, siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Nel caso non lo sapessi, ti informo. Nel caso questa fosse la primissima volta che ti poni all'ausculto, beh, a te un benvenuto particolarmente caloroso, un benvenuto tutto speciale non solo da me ma da tutta la redazione, da tutta la grande famiglia di Hai letto il libro più letto. Vangelo di Marco, dicevo, dei quattro Evangeli è il più breve, il più corto. Il linguaggio di Marco è svelto, lucido, immediato, ci dà pochi particolari, ci trasmette le cose essenziali della vita, della missione, del messaggio di Gesù. Quindi quello che troviamo in Marco deve essere proprio il succo, la spremuta, se mi permetti questo tipo di espressione. Ciò non significa che Marco tralasci cose importanti, no, significa che ogni evangelista, ogni scrittore dei quattro Evangeli, quindi Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ha scelto determinati episodi, determinati racconti, ha fatto una cernita, se vuoi, non perché ritenesse inutile il resto del materiale, ma perché obiettivamente se avessero dovuto includere tutto, come dice giustamente Giovanni verso la fine del suo Vangelo, tutti i libri di questo mondo non sarebbero bastati. Quindi per forza di cose ognuno di loro ha dovuto filtrare in un certo senso, no? Ecco, Marco ha filtrato un po' più degli altri. E ci sono delle ragioni per cui Marco si è comportato come si è comportato nella stesura del suo Vangelo. Innanzitutto Marco scriveva a dei cristiani gentili. Non è che fossero gentili di carattere, ma probabilmente lo erano pure, ma gentili di razza, nel senso distinti dalla razza ebraica. Cristiani gentili che non erano addentro alle questioni giudaiche. Quindi Marco non si dilunga in particolari che sarebbero risultati incomprensibili ai suoi lettori. Laddove ritiene necessario includere certi particolari, li spiega, come abbiamo visto nel settimo capitolo. Spiega la tradizione, spiega che i farisei ci tenevano molto all'osservanza stretta e rigida della legge. Le cose più proprio i particolari più precisi, no? Come il lavare tutte le tazze, i vasi, prima di usarli, eccetera, eccetera. Marco queste cose le spiega per la ragione che abbiamo appena enunciata, appena spiegata. Siamo sempre a confronto con questo settimo capitolo. Gesù ha appena subito un attacco dei farisei, un attacco che però, come sappiamo, non è andato a buon fine, tutt'altro. Gesù coglie lo spunto per fare un discorso che porta avanti con molta lucidità, con molta franchezza e con molta logica. Ascolta mentre leggiamo insieme.

Poco fa Gesù ha dato degli ipocriti ai farisei. Li accusa di aver aggiunto le proprie tradizioni, i propri usi e costumi alla legge che Dio aveva data a Mosè. Hanno aggiunte tante di quelle regole, regolucce, regolette, tradizioni che hanno offuscato, hanno oscurato la legge ed il suo vero messaggio. Di cose simili, dice Gesù, ne fate molte. Poi, chiamata la folla a sé, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete. Non vi è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo quelle che lo contaminano. Se uno ha orecchi da udire, oda. Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. Ed egli disse loro: neanche voi siete capaci di comprendere. Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, perché non gli entra nel cuore, ma va nel ventre e se ne va nella latrina. Così dicendo, Gesù dichiarava puri tutti i cibi. E inoltre diceva: è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo. Perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo invidioso, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Poi Gesù partì di là e andò verso la regione di Tiro. Entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poté restare nascosto. Anzi, subito una donna la cui bambina aveva uno spirito immondo, avendo sentito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana, sirofenicia di nascita, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Gesù le disse: lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini. Dici bene, Signore, ella gli rispose, ma i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. E Gesù le disse: per questa parola va, il demonio è uscito dalla tua bambina. La donna, tornata a casa sua, trovò la figlia coricata sul letto e il demonio era uscito da lei. Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il Mar di Galilea, attraverso il territorio della Decapoli. Condussero da lui un sordo che parlava a stento, pregandolo che gli imponesse le mani. Gesù lo condusse in disparte fuori dalla folla, gli mise le dita nelle orecchie e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Effata, che vuol dire apriti. E gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano. Ed erano pieni di stupore e dicevano: egli ha fatto ogni cosa bene. I sordi li fa udire, i muti li fa parlare.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco, in compagnia della grande famiglia di questo programma e del sottoscritto, Maurizio, che, fra parentesi, è contento, felice di essere in tua compagnia e grato della tua scelta.

Abbiamo detto che Gesù con molta maestria para bene le critiche e la trappola tesa dai farisei. Anzi, Gesù coglie l'occasione per impartire un'altra bella lezione, sia ai farisei, che li chiama e chiama ipocriti, ma anche alla gente che gli stava attorno. Chiamata a sé di nuovo la moltitudine, diceva loro: ascoltatemi tutti ed intendete, cercate di capire, cercate di comprendere. Poi Gesù enuncia un principio molto molto importante: non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, ma sono le cose che sono dentro l'uomo, le cose che escono dall'uomo, che lo contaminano. Il Signore quindi fa una chiara distinzione fra ciò che è esteriore e ciò che è interiore, indicando ciò che realmente importa. In altre parole, Gesù dimostra che la vera spiritualità non è qualcosa come un unguento che si applica e si spalma sulla pelle di una persona, insomma, qualcosa di esteriore che non produce nessun cambiamento interiore. Né consiste nel mangiare o non mangiare questo o quello. Il contesto di tutto il discorso è il cibo, le cose che si possono mangiare, altre cose che non si possono mangiare perché contaminano. Gesù dice: miei cari, le cose non stanno così. Purtroppo vediamo che perfino i discepoli non capiscono quello che Gesù intende. Anche loro erano così presi dalle cerimonie, dalle tradizioni, che magari, pur non essendo d'accordo con i farisei nel confrontare Gesù, nell'opporre Gesù, erano però magari frastornati, confusi. Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, perché gli entra non nel cuore, ma nel ventre, nella pancia, nello stomaco. E da lì va nella latrina, o, parlando molto chiaro, proprio come ha fatto Gesù nell'originale, va nel gabinetto. In questo modo Gesù dichiarava tutti i cibi puri. Inoltre enunciava questo importante principio che non è quello che entra nell'uomo, ma quello che esce dall'uomo, ciò che è nel proprio cuore, nel proprio essere, nel proprio intimo, quello che lo contamina. E poi Gesù fa una lista, ci dà degli esempi molto pratici, concreti: cattivi pensieri, fornicazione, atti sessuali al di fuori del matrimonio, significa furti, omicidi, adulteri, avarizia, malvagità, frode, lascivia o smodata sensualità, sguardo maligno, calunnia, superbia, stupidità. Tutte queste cose non entrano in noi attraverso questo o quel cibo. Tutte queste cose escono dal di dentro. E queste sono le cose che contaminano. Non mangiare in un vaso sporco o mangiare carne di maiale. Il discorso non sta lì, miei cari. Il discorso sta nel cuore non rigenerato, un cuore non toccato dalla mano di Dio. È lì la vera contaminazione. Se prendi un giornale, anche quello di ieri, basta dare uno sguardo, anche furtivo, frettoloso, ma subito noteremo la gran parte di quella lista che Gesù ha fatto. Alla base di tanti problemi, alla base di tante situazioni: malvagità, cattivi pensieri, fornicazioni, adulteri, avarizia, malvagità, frode, calunnie, superbie, immoralità sessuale di tutti i tipi, assassini, rapine,
desideri insani, varie concupiscenze, posti di prestigio. E la lingua potrebbe continuare. Tutto ciò non viene dal cibo che mangiamo. Tutto ciò non viene dalle stoviglie poco lavate, come volevano darci ad intendere i farisei. Tutto ciò proviene dal cuore, che non è stato toccato dalla mano di Dio. Tutto questo viene dal cuore dell'uomo. Ecco perché Gesù ha insistito tanto nel dire che bisogna nascere di nuovo. Per nascere di nuovo, come Gesù diceva a Nicodemo, bisogna che ogni persona si ravveda del proprio peccato, si penta del proprio peccato, riconosca di essere un peccatore. Cambi direzione e dica sì a Cristo. Ci farebbe piacere se potessimo approfondire questo dialogo con te. Ci teniamo a farti conoscere da vicino, personalmente, colui che può cambiare il cuore. Non sto parlando ovviamente di un'operazione chirurgica. Parlo di una trasformazione interiore che va ben al di là del trapianto cardiaco. Un'operazione che dura, o le cui conseguenze, i cui risultati durano per sempre. Se vuoi scriverci, naturalmente ci farà molto piacere. Non pretendiamo di avere tutte le risposte. Non pretendiamo di avere formule magiche seguendo le quali possiamo arrivare alla totale perfezione.

è che il cristiano non cammina da solo. Ha accanto, costantemente, ogni momento, Dio nella persona dello Spirito Santo, la cui opera, il cui compito è quello di spiegare la parola, spiegare il libro più letto e rivelare Gesù, il punto centrale di tutta la questione. Ecco perché ho iniziato dicendo che qui non si parla di religione, perlomeno non nel senso comune del termine, ma si parla di una persona, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Signore e il Salvatore.

0: Mentre adesso devo lasciarti, questa, come saprai, è la sigla di chiusura. Appuntamento alla prossima passeggiata, quando concluderemo il 7° capitolo del Vangelo di Marco. Un abbraccio forte forte e con tanto calore dal tuo Maurizio e grazie. A risentirci. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Cari amici, anche quest'oggi veniamo a voi con questa rubrica per rispondere a domande che sono state inviate dagli ascoltatori di Radio Evangelo nella zona di Moncalieri, Torino. Noi siamo riconoscenti al direttore

della stazione, non solo perché ospita questi nostri programmi, ma pure per tenerci al corrente con le telefonate e la posta che ricevono in stazione. Quest'oggi vogliamo rispondere alla seguente domanda che è pervenuta per telefono, eccovela: se Dio è amore, come può condannare quelli che non hanno mai udito l'Evangelo? È una bella domanda, non è vero? Denota intuito e intelligenza da parte dell'interlocutore, e forse vi siete fatta pure voi questa domanda e non so come è stata risposta al telefono o come ve la siete risposta voi, ma sono pronto a dare la mia risposta, che si basa naturalmente sulle sacre scritture. Amici, che versetti vi viene in mente in riguardo a questa domanda? Su cosa fondereste voi la risposta appropriata? Ebbene, io ho scelto il primo capitolo ai Romani e anche il secondo, e prima che leggo certi versetti qui contenuti, devo dirvi che la Bibbia non insegna che Dio condanna quelli che non hanno mai udito l'Evangelo. Questo non è insegnamento biblico. Infatti la Bibbia insegna il contrario, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo, tutto il mondo, che ha mandato il suo unigenito figliolo a morire per redimere coloro che vogliono credere in lui. La Bibbia dice che Dio non ha affatto piacere nella morte dell'empio. Dio è di perfetta giustizia. Ora resta da vedere cosa succede di quelli che mai hanno udito l'Evangelo. Sono essi condannati? È la mia cara nonnina, un angelo, una fata così buona che faceva così tanto per me e per tanti altri, che visse così rettamente, e lei all'inferno? Questa è la domanda. Ed ecco dove Romani, capitolo primo, dal 18 al 20 versetto, ci dà la risposta. Io ve la leggo qui: poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Infatti, quel che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, avendolo il Dio loro manifestato, poiché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue. Questo è quello che ci dice la Sacra Scrittura. E vedete, notate cosa ci dice: prima di tutto che Dio si rivela la sua ira, riversa la sua ira contro che cosa? Contro chi? Contro ogni impietà ed ingiustizia, non contro la pietà, non contro coloro che operano il bene, ma contro coloro che soffocano la verità con l'ingiustizia. Prima di tutto, allora, qui si legge che tante persone non hanno ricevuto l'Evangelo perché certi uomini l'hanno soffocato con la loro ingiustizia. Se i miei nonni, come i vostri, non hanno sentito il Vangelo, non è colpa loro, perché è stata la Chiesa romana cattolica che ha tenuto sotto chiave la Bibbia e ha perseguitato coloro che cercavano di propagarla e di diffonderla. Se questo è vero per voi, e allora ecco che qui c'è la risposta. E su questo punto vale pure ricordare anche l'invettiva di Gesù contro il clero del suo tempio: guai a voi, scribi e farisei, che siete sulla porta e non entrate, e impedite a quelli che vogliono entrare di entrare. Così ci dice Luca 11:52. L'evangelista Matteo, nel suo 23° capitolo, è ancora più specifico, e nel 13° versetto dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, perché non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Vedete,
La Bibbia insegna che si può essere salvati, che si può essere salvati ora. E Gesù inveiva contro il clero perché diceva: voi non siete salvati, non volete essere salvati, e impedite alla gente di conoscere la via della salvezza. E questa sua invettiva vale anche per i nostri giorni. Ora, questi versetti chiaramente ci dicono che Dio terrà responsabile il clero per l'inganno in cui la gente è stata tenuta, ma, come dice il proverbio, l'ignoranza della legge non è ammessa. Una persona non è giustificata per il bene che ha fatto o per il male commesso, o perché ha udito l'Evangelo o perché non ha avuto l'opportunità di udirlo. Questo passaggio dall'Epistola ai Romani dice chiaramente che Dio si è rivelato non solo per mezzo della scrittura o della predicazione, ma il versetto 20 dice che le perfezioni visibili di Lui, della sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue. In altre parole, se uno vede il creato, le stelle, se uno vede il mare, se uno vede la natura, si deve rendere conto che c'è un creatore che naturalmente deve essere più grande, più perfetto, più magnifico dell'opera creata, più intelligente di ciò che ha fatto. Il creatore, quindi Paolo ci dice, non può essere in una statua o in un quadro. È più logicamente ci fa capire anche che c'è un solo creatore e non due, tre o quattro. In altre parole, Dio perdona o condanna le persone che non hanno mai udito il Vangelo in base a quello che hanno fatto della conoscenza e della luce che Dio stesso ha dato loro di se stesso. Se uno ha udito il Vangelo, è giudicato in base a come ha risposto all'appello evangelico. Se uno non ha udito l'Evangelo, è giudicato come ha risposto alla luce e alla conoscenza che Dio ha dato di se stesso attraverso la natura. In più, amici, dobbiamo dire anche un'altra cosa, che dentro di noi c'è la testimonianza dell'esistenza di Dio, c'è la conoscenza del bene e del male. Dio condanna chi pecca, non il conoscitore o il non conoscitore del Vangelo. Nell'Epistola ai Romani, secondo capitolo, leggiamo quanto segue, a cominciare dal 21 versetto: poiché dinanzi a Dio non c'è riguardo di persone, infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati con quella legge, poiché non quelli che ascoltano la legge sono giusti dinanzi a Dio, ma quelli che osservano la legge saranno giustificati. Infatti, quando i gentili che non hanno legge adempiono per natura le cose della legge, essi che non hanno la legge sono legge a se stessi. Essi mostrano che quel che la legge comanda è scritto nel loro cuore per la testimonianza che rende loro la coscienza, e perché i loro pensieri si accusano in se stessi o si scusano a vicenda. Vedete, non si può di per sé dire che uno fa male o che fa bene senza il Vangelo per capire queste cose, perché Dio ha messo già nel nostro cuore la conoscenza del bene e del male. Infine, dobbiamo anche dire che Dio non è senza testimoni. La Bibbia ci dice che chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. Se una persona, usando la fiaccola, la luce, quella piccola scintilla che Dio gli ha dato dalla natura, la usa, ecco che Dio gli darà ancora altre rivelazioni, gli manderà qualcuno sulla sua strada che gli rivelerà il Vangelo e lo porterà a maggior conoscenza di Cristo Gesù. E questo è tutto, cari amici, e nostra viva speranza che questa domanda e questa risposta vi siano state di aiuto. Qui il pastore Bacoccina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

Parliamo ora della parabola delle mine e leggiamo nel capitolo 19 dell'Evangelo di Luca dal verso 11 al verso 13. Or come essi ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio stesse per essere manifestato immediatamente. Disse dunque: un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura d'un regno e poi tornare. E chiamati a sé 10 suoi servitori, diede loro 10 mine e disse loro: trafficate finché io venga. C'era una grande eccitazione tra la folla, perché quelli che seguivano Gesù si rendevano conto che era la fase culminante del suo viaggio. Gerusalemme era quasi in vista. La folla era sicura che stava per accadere qualcosa di eccezionale. I capi dei giudei si preparavano ad arrestare Gesù, ma la folla non credeva che Gesù avrebbe lasciato che accadesse una cosa simile. Avevano visto la sua potenza ed erano sicuri che quando fosse venuto il momento del confronto con le autorità, Gesù avrebbe manifestato la sua autorità e la sua potenza. Avrebbe certamente sbaragliato i nemici e stabilito il regno del Messia con uno spiegamento di gloria e di potenza che il mondo non aveva mai ancora veduto. Ma la folla si sbagliava, come spesso accade. Si sbagliava circa la natura del regno di Cristo, circa il tempo del suo ristabilimento e circa quello che era necessario che avvenisse prima che il regno di Dio potesse essere stabilito. Si sbagliava intorno al suo rapporto con il regno, le proprie responsabilità nei riguardi della sua venuta. Gesù perciò raccontò questa parabola per correggere le false attese della folla, che s'aspettava che egli avrebbe costituito subito il regno messianico, e per spiegare che cosa veniva loro richiesto e quale sarebbe stata la ricompensa. La folla che seguì Gesù da Gerico si rendeva conto della propria responsabilità nei riguardi del re e del regno. Per il momento essi erano semplicemente intenti a fare da spettatori di quello che si attendevano che accadesse in Gerusalemme. Dopotutto, non erano essi i figliuoli del regno e gli eredi della promessa di Abramo? Che altro poteva essere loro richiesto? Con un'eccitazione che andava via via crescendo, s'affollavano intorno a Gesù nell'ansia di non perdere nessuno degli avvenimenti che essi erano certi avrebbero portato alla piena manifestazione del potere regale di Cristo, allo stabilimento del suo trono e all'inaugurazione del regno annunziato dai profeti antichi. Una religione di spettatori, dunque, nella quale la maggior parte della gente siede comodamente ed osserva poche persone che fanno tutto. Come capita nell'ambiente religioso, ci sono tanti che sono solo spettatori nella loro fede, ascoltano preghiere, prediche, ma sono lì in attesa che gli altri facciano tutto. Questo popolo che era intorno a Gesù è come tanta gente religiosa di oggi, che s'aspetta di vedere immediatamente realizzato il proprio sogno religioso senza assolutamente collaborare o fare nulla. Gesù allora racconta una parabola. Gesù vuole dire alla folla che lo segue che si sbaglia nel pensare che Gesù avrebbe stabilito subito il regno. Infatti Cristo non spiega chi rappresenti quell'uomo nobile, ma è ovvio che con quel termine egli intende presentare se stesso. La parabola, come la maggior parte delle parabole di Cristo, usa figure e termini familiari
alle folle del tempo. Parlando d'un paese lontano, Gesù chiarì che sarebbe passato molto tempo prima che egli apparisse investito del potere regale. Questa affermazione rendeva manifesto il fatto che Gesù non avrebbe palesato la sua autorità regale in Gerusalemme in quei giorni, ma prima doveva andare lontano, ma sarebbe tornato, e quelli che gli erano allora intorno potevano contare sul suo ritorno con poteri e dignità di re. Lo scopo della prima venuta di Gesù era di identificarsi con noi per prendere poi il nostro posto sulla croce. Solo allora il Padre lo avrebbe esaltato e gli avrebbe ridato la gloria che egli condivideva col Padre prima che il mondo fosse. Era anche necessario che la buona notizia dell'Evangelo si diffondesse perché molti figliuoli potessero essere condotti alla gloria. Chi rappresentavano i 10 servitori che quel nobile chiamò? Il numero 10 indica spesso nella Bibbia completezza, pienezza. Il greco indica poi che essi erano servitori particolari di quel nobile. Così i 10 rappresentavano tutti coloro che appartengono veramente a Gesù. Che cosa rappresentano le mine? Gli studiosi della Bibbia pensano che esse rappresentino la salvezza o l'Evangelo affidato ai credenti come deposito o una data misura di fede. Dato che ciascuno dei servitori ricevette lo stesso importo, questo non può rappresentare quel che poi potremmo chiamare i talenti e le capacità di ciascuno, ma rappresenta piuttosto ciò che ogni credente riceve. Quelli che sostengono che la mina rappresenti la salvezza sottolineano il fatto che la grazia della salvezza include il perdono e non è completa senza l'opera dello Spirito Santo. Quelli i quali sostengono che la mina rappresenta il deposito dell'Evangelo sottolineano il fatto che la somma con la quale dobbiamo trafficare non è il nostro perdono, quello che lo Spirito Santo ha operato nella nostra vita, ma l'intero messaggio dell'Evangelo. È la parola, la verità, il messaggio dell'Evangelo che lo Spirito Santo usa per portare a compimento l'opera del Signore mentre Egli è lontano. Quelli che sostengono che la mina rappresenti la fede fanno rilevare che quando si tratta del compimento della volontà di Dio, noi dobbiamo pensare seriamente a noi stessi secondo la misura della fede che Dio ha assegnato a ciascuno. La fede è dunque ciò che noi usiamo per compiere l'opera del nostro Signore. Poiché Gesù non ci dà la spiegazione di questa parabola, possiamo pensare anche che ci sia almeno una parte di verità in ciascuna di queste interpretazioni. È importante notare anche che Gesù non disse ai suoi servitori che dovevano trafficare per lui mentre egli era lontano, ma il nobiluomo disse letteralmente «finché io venga». Egli aveva detto alla folla che sarebbe stato come un nobile che partiva per un paese lontano. Essi non dovevano aspettarsi che egli tornasse presto, ma ciò avrebbe potuto facilmente indurre il popolo a pensare che siccome egli sarebbe stato lontano per molto tempo, non c'era alcuna fretta e alcuna urgenza nell'impegnarsi a trafficare per lui. Gesù vuole che noi compiamo la sua opera non con l'idea che la compiamo mentre egli è lontano, ma mentre egli sta ritornando. Allora noi lavoreremo nell'attesa e nel desiderio del suo ritorno, guardando avanti e amando la sua apparizione. Tutto il nostro atteggiamento non deve essere di rimpianto perché egli è lontano, ma di gioia, mentre gridiamo con i cristiani del primo secolo «Maranatà, il nostro Signore viene, il Signore ci benedica».

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, siamo lieti di essere di nuovo insieme attorno alla parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni capitolo 11, Patrizia ci leggerà dal versetto 53 al versetto 57.

Da quel giorno, dunque, deliberarono di farlo morire. Gesù, quindi, non andava più apertamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, e là si trattenne con i suoi discepoli. La Pasqua dei giudei era vicina e molti di quella regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra di loro: «Che ve ne pare? Verrà alla festa?» Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se qualcuno sapesse dove egli era, ne facesse denuncia perché potessero arrestarlo.

0: Il consiglio di Caiafa fu ascoltato, fu preso in considerazione e determinò la decisione di mettere a morte Gesù. Intanto Gesù si trasferì verso il deserto in una città di nome Efraim, dimorandovi per un certo tempo con i suoi discepoli. Il Sinedrio aveva ordinato il suo arresto, ma le persone che ignoravano le decisioni dei capi, dei sacerdoti e dei farisei cercavano Gesù chiedendosi se avrebbe frequentato la festa della Pasqua. Tutti aspettavano Gesù, si interrogavano circa la sua venuta a Gerusalemme, desideravano incontrarlo, ma con motivazioni diverse. Gli amici speravano di vederlo per affetto e devozione, altri semplicemente per soddisfare la loro curiosità. Dopo i due ultimi miracoli, cioè la guarigione del cieco nato e la resurrezione di Lazzaro, la notorietà di Gesù, potremmo dire oggi il suo indice di gradimento, era al suo apice, ed è normale che molti desiderassero vederlo, conoscerlo ed assistere magari ad un suo miracolo. Al di là della fede o del semplice aspetto religioso, si cercava di soddisfare un malsano interesse motivato dalla necessità di avere dei punti di riferimento, mantenendo però sempre la possibilità di volgersi altrove o addirittura contro, come poi avvenne nel caso di Gesù. Tutti parlavano di lui. Era l'uomo del momento. Un certo successo lo avvolgeva, ma in fondo era un interesse vuoto, un interesse privo di sostanza, piuttosto precario. Fra quelli che aspettavano Gesù vi erano anche i suoi nemici, quelli in attesa di denunciarlo all'autorità del Sinedrio per vederlo arrestato e condotto in giudizio. Coloro che, animati da cattivi sentimenti, non vedevano l'ora di metterlo a morte per togliere dal mondo quella persona scomoda che sapeva evidenziare il male, portandolo in superficie dal profondo dei cuori. Ci fu dunque una grande attesa intorno a Gesù. Gli amici per circondarlo d'affetto, la folla per soddisfare la propria curiosità, i nemici per arrestarlo e giudicarlo. E io mi chiedo, dove ci poniamo noi oggi, in questo variopinto mondo di persone che si interessa a Gesù? Siamo nel gruppo degli amici? O siamo annoverati fra i nemici? O fra la folla curiosa e indifferente, pronta all'entusiasmo del momento, ma senza un reale interesse? Abbiamo motivo di riflettere, e di riflettere seriamente.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
2: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
3: La nostra fantasia è l'unico limite a ciò che possiamo sperare di avere nel futuro. Charles Kettering è un ingegnere e inventore statunitense vissuto nel 1800. È interessante questa sua affermazione perché ci fa riflettere. La nostra fantasia è l'unico limite a ciò che possiamo sperare di avere per il futuro. È certo che non tutto quello che pensiamo e immaginiamo lo possiamo ottenere, però credo che è giusto che ognuno di noi abbia dei sogni, abbia delle speranze e sia capace di nutrire delle fantasie che vanno al di là di quello che noi riusciamo semplicemente a vedere. Gesù stesso era un uomo che sapeva vedere al di là dell'apparenza. Certo, voi mi direte, Gesù è anche Dio, però Gesù ha creato in noi tutti un'aspettativa importante, perché nel darci la sua salvezza ha voluto anche che fossimo il suo popolo, la sua chiesa, ha voluto anche che diventassimo figli di Dio. Quindi e il sogno di Gesù va oltre all'apparenza, va oltre, molto oltre a quello che possiamo vedere oggi. Il sogno di Gesù è vedere persone che si vogliono bene, è vedere gente che si ama nonostante la loro diversità. E questa è una sfida importante per il nostro tempo. E io credo che ognuno di noi, proprio come cristiani, come seguaci di Gesù, dobbiamo avere questo sogno dentro di noi. Dobbiamo lasciare crescere in noi questo sogno, perché non è un sogno, è anche la volontà di Dio. Gesù nel Vangelo di Giovanni ci dice che è la sua stessa preghiera. Ti prego anche per tutti quelli che crederanno in me, diceva Gesù, per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno. Come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Quindi a volte noi abbiamo il desiderio che tutto il mondo creda, che tutto il mondo conosca l'amore di Dio, ma noi conosciamo l'amore di Dio? Abbiamo una relazione profonda con Gesù Cristo? Siamo capaci di rinunciare ai nostri personalismi e vedere al di là dell'apparenza? Vedere questo che è la preghiera di Gesù, che deve essere anche la nostra preghiera, anche il nostro sogno, di vedere al di là dell'apparenza e riconoscere nelle persone che Dio ha messo vicino a noi quei fratelli o quei potenziali fratelli, ma comunque quei fratelli che forse sono diversi da noi, forse hanno abitudini diverse, hanno cultura diversa, hanno modi di esprimersi così diversi, ma chiunque crede in Gesù ha vita eterna, chiunque crede in Gesù è diventato figlio di Dio e quindi di conseguenza è anche mio fratello. E allora che questo sogno non rimanga un sogno, ma che si concretizzi nella vita di ognuno di noi e che possa essere così l'esperienza di tutti i giorni, perché anche in questo mondo non vede l'ora di conoscere quei cristiani che fanno sul serio, che rinunciano ai loro personalismi per essere semplicemente quello che sono, dei figli di Dio, insieme a tanti fratelli. Che Dio vi benedica. Un abbraccio da Giacomo.

Salve cari amici, eccoci qua di nuovo per meditare assieme fra un inno e l'altro su cose che noi riteniamo assai importanti e infatti quest'oggi vogliamo parlare di proverbi. Ne sapete amici di proverbi? Quanti ne potete enunciare? Ora, subito, qual è che vi viene in mente ora?

Quest'oggi ne considereremo uno che per certo lo avete sentito, detto e ritenuto per assoluta verità, mentre invece è un'assoluta bugia. Ma prima eccovi qua un po' di musica.

Cari amici, certo, voi capite che quando noi facciamo questi programmi li facciamo nello spirito di preghiera, implorando la guida e l'assistenza dello Spirito Santo, convinti che questa è la volontà di Dio e che questo messaggio porterà edificazione a coloro che ascoltano e a coloro che vogliono con sincerità cercare il Signore. Amico ascoltatore, se tu ti senti ispirato, se tu ti senti spinto in qualche maniera da qualche cosa, pure tu allora dovresti rispondere agli impulsi dello Spirito e fare la tua parte, cioè scriverci, farcelo sapere, poi darti ad investigare le sacre scritture e cercare nella Sacra Bibbia quello che il Signore vuole che tu faccia. Non credi che tu dovresti investigare la voce di Dio, paragonarla con quella degli uomini, fare un confronto con quello che la Bibbia insegna? Noi ti invitiamo a fare queste cose e anche a scriverci, e se tu non hai una Bibbia, se hai bisogno di più informazioni, noi potremo aiutarti. La Bibbia è la sacra parola di Dio ed essa non potrà esserti altro che di benedizione e di ispirazione. Se Dio ti chiama, non dire di no. Non, se tu sei scettico in quello che vedi in giro, dà al Signore un'opportunità di parlarti, di dimostrarti quanto Lui è buono, quanto ti ama e quanto può fare per te. China dunque il tuo capo lì dove sei, implora il suo aiuto e la sua guida, puoi scriverci e dà anche a noi un'opportunità di aiutarti. Ed ora, prima della nostra meditazione, ascolta con noi questo nostro prossimo inno.

Ed ora apriamo la Bibbia al Vecchio Testamento, al libro dell'Esodo, capitolo 32. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Esodo capitolo 32. Ora il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò intorno a Aaron e gli disse: «Orsù, facci un Dio che ci vada dinanzi, poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato». E Aaron rispose loro: «Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figliuoli, delle vostre figliuole, e portatemeli». E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aaron, il quale li prese dalle loro mani e, dopo averne cesellato il modello, ne fece un vitello di getto. E quelli dissero: «O Israele, questo è il vostro Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto». E l'indomani quelli si levarono di buon'ora, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di azioni di grazie, e il popolo si adagiò per mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. E l'Eterno disse a Mosè: «Va, scendi, perché il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto si è corrotto. Si sono presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si sono fatti un vitello di getto, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: «O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto». Allora Mosè si levò e scese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle mani. E come fu vicino al campo, vide il vitello e le danze, e l'ira di Mosè si infiammò, ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò a piè del monte. Poi prese il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere ai figliuoli di Israele. E Mosè disse ad Aronne: «Che hai tu fatto a questo popolo che gli hai tirato addosso un sì gran peccato?» E Aronne rispose: «L'ira del mio Signore non si infiammi. Tu conosci questo popolo e sai che è inclinato al male. Essi mi hanno detto: facci un Dio che ci vada dinanzi, poiché in quanto a questo Mosè, quest'uomo che ci ha tratti dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne è stato». Ed io ho detto loro: «Chi ha dell'oro se lo levi di dosso». Essi me l'hanno dato, io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello. Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola e aiutarci ora a meditare su di essa.

senza dubbio vero che noi italiani amiamo i proverbi e per abitudine li prendiamo sul serio. Crediamo ad essi ed esprimiamo i nostri giudizi in base ad essi. Per mezzo di essi spesso ci formiamo delle opinioni. In verità i proverbi sono il frutto della saggezza umana e in essi spesse volte troviamo aiuto e consiglio. Ma mai, amici, dovremmo assumere che siccome un proverbio suona bene sia necessariamente vero. Oggi vogliamo esaminare assieme un proverbio antico, vecchio quanto il mondo e da tutti citato e ritenuto come una verità assoluta e sacrosanta. Questo proverbio è così antico e famoso che ancora in Italia lo si cita in latino. Vox populi, vox Dei, cioè la voce di popolo, voce di Dio. A prima vista non sembra che in questo proverbio ci sia niente di male, ed infatti ecco che su questa teoria che si fonda il principio della democrazia. Al popolo è dato il potere di discutere, di decidere per se stesso e la maggioranza governa. Ma esaminiamo attentamente questo proverbio. È sempre la voce di Dio, la voce del popolo? Possiamo noi assumere con certezza che la voce della maggioranza esprime sempre il consenso divino? Purtroppo no. Anzi, se osserviamo attentamente ci accorgeremo che questo è invece per la grande maggioranza delle volte il contrario. Il primo esempio che troviamo nella storia dell'umanità ci viene dato dal popolo ebreo nel suo esodo dall'Egitto verso la Terra Santa. Mentre tutta la moltitudine si era accampata nel deserto di Sinai e Mosè sul Monte Santo parlava con Dio e da lui riceveva la sua legge, il popolo, stanco di aspettare, chiese ad Aronne, il sommo sacerdote, che gli facesse un Dio al fine che potesse adorare. Aronne sapeva che questo era un peccato, sapeva che era male, ma mentre Dio dava a Mosè, suo fratello, i 10 comandamenti, il secondo dei quali vieta esplicitamente e inesorabilmente con chiarezza limpida la fabbricazione di qualsiasi qualità di statua e proibisce di inginocchiarcisi davanti, ecco che con l'oro preso dal popolo egli ne fece una statua di getto e l'espose all'adorazione di tutta l'assemblea. Come abbiamo letto, quando Mosè scese dal monte e vide quell'abominazione, si adirò tremendamente e, spezzate le tavole di pietra, sdegnato inveì contro il popolo e maggiormente verso Aronne, suo fratello e sommo sacerdote. Ma quale fu la risposta che ebbe da lui? Il popolo l'ha voluto, la maggioranza l'ha richiesto. Come risultato, tutto il popolo ebreo fu esposto allo sdegno e all'ira del Signore. Più tardi ancora abbiamo un esempio nella vita della nazione ebraica. Il Dio aveva predisposto che il suo popolo non avesse né un re né un capo, perché il re voleva essere lui che li aveva liberati dalla schiavitù e che aveva loro donato in eredità la terra promessa. Ma il popolo non fu soddisfatto e, invidiosi delle nazioni pagane circonvicine, vollero imitarle chiedendo un re a Samuele, il loro giudice, che sotto l'ordine di Dio concesse loro Saulo per re. Un re che prese i loro giovani per farli morire in guerra, le loro figliuole come serve e schiave, i loro frutti della terra e dei loro greggi per il sostentamento del suo esercito, li tassò per mantenere il suo governo. In ambedue i casi la voce del popolo non fu affatto la voce di Dio, anzi il popolo, mal guidato con la briglia sul collo, chiese ciò che era contrario alla volontà di Dio e ne subì le tristi conseguenze. Amico in ascolto, mai sii tu convinto dalla voce della maggioranza e mai sii spinto a credere ed accettare una cosa perché gli altri la fanno. E qui vogliamo citarti un altro proverbio: chi fa le cose col cervello degli altri si può friggere il suo.
Nella voce del popolo non c'è la voce di Dio, perché Dio non parla a gruppi, ma all'individuo e nel segreto del suo cuore. Gesù mai salvò gruppi di persone, mai rimise i peccati collettivamente, ma fece ciò ad individui che singolarmente andavano a Lui. Amico, la voce di Dio la senti solo nella tua coscienza e la trovi scritta nella Sacra Bibbia. In ambedue i casi che abbiamo considerato, il paradosso maggiore lo troviamo nel fatto che il sommo sacerdote obbedì al popolo e fece la volontà del popolo andando contro la volontà di Dio da lui ben conosciuta. E la sua scusa? È il popolo che l'ha voluto. Continuando a guardare alla storia, arriviamo all'alba di un mite giorno di primavera. Nella città di Gerusalemme il governatore romano è svegliato dal clamore del popolo. Va giù nel lastrico del pretorio, trova la moltitudine che gli getta davanti un nazareno chiedendo a gran voce la sua morte. Pilato interrogò Gesù, lo esaminò a lungo e dopo averlo mandato da Erode lo riesaminò di nuovo e non trovando colpa alcuna in lui decide di liberarlo. Ma la voce del popolo chiede la sua morte. Crocifiggi, crocifiggi! Voce di popolo, voce di Dio? No, amico, in questo caso più che mai quella non era la voce di Dio, anche se fra la voce del popolo tuoneggiava preeminentemente la voce del sommo sacerdote Caiafa, che la rappresentava circondato dal collegio degli anziani e vestendo con la pompa e paramenti del suo ufficio, proprio rappresentava l'autorità del capo della Chiesa e di Dio. Amico in ascolto, noi tutti siamo inclinati ad andare dietro la maggioranza, ci piace fare quello che la maggioranza fa, credere quello che la maggioranza crede. Se un'organizzazione, una compagnia o un partito che sia è piccolo e poco numeroso, benché sia il migliore e onesto, noi siamo più propensi a guardare e a credere al più numeroso e al più forte come al vero, perché noi riponiamo nella forza e nel numero la nostra fiducia. Se nel 1400 noi fossimo stati vivi e ci fossimo schierati con quel piccolo e spaventato gruppo che, ponendo fede non nella maggioranza ma nella scienza del grande scienziato pisano Galileo, che asseriva che la terra era tonda e si muoveva, noi saremmo stati ridicolizzati e forse sottoposti al giudizio del tribunale d'inquisizione, il quale, esprimendo la volontà della maggioranza ignorante la volontà del clero, condannò Galileo costringendolo al silenzio. Amico ascoltatore, non sempre il gruppo più numeroso, non sempre il partito più grosso è il più giusto, come non necessariamente la denominazione più grossa è la vera. Spesse volte questi gruppi, queste organizzazioni sono le più ricchi, più numerosi, non perché sono nelle vie di Dio e sono benedetti da Lui, ma perché invece di fare quello che Dio chiede da loro, fanno come Aronne quello che il popolo vuole. E se politicamente questo sarà un espediente buono di far la volontà del popolo, benché spesso il partito della maggioranza non sia il partito che in verità tutela meglio di ogni altro gli interessi nazionali, spiritualmente parlando non si deve mai fare quello che il popolo richiede, mai seguire la volontà della gente o la voce della gente, ma si deve sempre ed esclusivamente seguire la voce e la volontà di Dio, come noi la troviamo scritta nell'infallibile sua santa parola che è la Bibbia. Se la maggioranza preferisce andar dietro al proprio cuore insensato, se preferisce correre dietro al materialismo del secolo, lasciatela. Ma amici, voi seguite la parola di Dio, il Nuovo Testamento. Seguite quello che Dio vi dice e imparate quello che Gesù insegna. Ed ecco che vi accorgerete subito che la voce del popolo non è affatto la voce di Dio, anzi,
essa contrasta e contraddice la sua santa volontà. E allora voi lasciatela subito. Cari amici, la voce del popolo non è affatto la voce di Dio, e infatti noi cambiamo assieme questo proverbio, capovolgiamolo e diciamo: voce di Dio sia la voce del popolo. Facciamo che la voce di Dio divenga la nostra voce, la voce del popolo. Facciamo che la sua volontà e non la nostra sia fatta. Facciamo che la voce di Dio, come ci è trasmessa per mezzo delle sacre scritture, diventi il linguaggio di tutti noi, che la gloriosa storia del nostro Salvatore divenga il tema della nostra conversazione, lo spunto dei nostri studi, l'esempio per la nostra vita, la base per i nostri giudizi, la fonte della nostra ispirazione, la via della nostra salvezza. Solo quando la voce di Dio diverrà la voce del popolo ci sarà pace su questa terra e amore e rispetto fra le nazioni. Solo quando la voce di Dio, invece che la voce del popolo, sarà quella che verrà seguita, tu, o amico, avrai pace e sarai riconciliato con Dio. O buon Padre, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato. Ti chiediamo, Signore, che tu voglia far loro capire l'importanza di ascoltare e di seguire i tuoi santi insegnamenti. Fa, o Signore, che vogliano questi nostri cari ascoltatori seguirti affinché ti trovino e in te trovino la salvezza dell'anima loro. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo, il nostro Salvatore. Amen. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma. È nostra viva preghiera che vi sia stato di edificazione e vi abbia spinto a considerare la verità di questa meditazione, e che non seguiate più la voce della maggioranza, la voce del popolo, ma che ricerchiate la voce di Dio.

E la gioia del Signore Gesù è la nostra forza. Sì, come dice questo canto, lo diciamo anche noi con tutto il cuore. La gioia di Gesù è la nostra forza. E ben trovati tutti, carissimi. Sono Gino, felicissimo di essere qui con voi stamattina. È una gioia, quindi lo diciamo sempre, ma non è scontato, non è scontato, lo diciamo con tutto il cuore. Oggi voglio parlare appunto di gioia, di esultare di gioia. Questo brano che leggo nella prima lettera di Pietro, nel primo capitolo, primo Pietro, che leggo: perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Cristo Gesù. E continua ancora e dice: benché non l'abbiate visto, voi lo amate, e credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. È proprio così scritto: voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Ed è bellissimo questo qui, che ci parla di esultare di gioia, perché noi sappiamo che un giorno passeremo l'eternità proprio con Gesù, e quindi esultiamo. Quindi ci sono le prove, certo, per un breve tempo dobbiamo sopportare le prove, dobbiamo combatterle, dobbiamo viverle qui sulla terra, chi di più, chi di meno, chi le ha attraversate, chi li sta attraversando. Le prove ci sono, e quindi in questo scritto, quindi, noi possiamo, appunto, come abbiamo letto, dice: voi amate nel quale, credendo in Gesù, dice, benché non lo vediate, per noi quindi amiamo e crediamo anche senza avere visto Gesù. E quindi questa è la bellezza di una fede che non dipende da ciò che noi vediamo, ma dall'amore, dalla fiducia che noi abbiamo in Gesù, anche senza averlo visto. Sì, noi fisicamente a Gesù non l'abbiamo visto, però lo amiamo e crediamo in Lui con una gioia che è appunto la gioia della salvezza, che va oltre ogni spiegazione umana. E questa gioia ineffabile e gloriosa, infatti, non è il risultato della certezza che la fede porta alle salvezze dell'anima. Quindi amare e credere in Gesù senza vederlo è un segno di una relazione autentica e profonda che noi abbiamo con Dio Padre, perché grazie a Gesù abbiamo il privilegio di essere figli di Dio e poterlo chiamare Padre. E quest'amore nasce dall'esperienza della grazia di Dio, dalla conoscenza della sua parola e dalla certezza delle sue promesse. La gioia che ne deriva non è legata alle circostanze, appunto, come diciamo sempre, ma alla speranza della salvezza e alla comunione con Dio, quindi la salvezza eterna. Quindi noi, la parola ci invita a riflettere su questo, sulla nostra fede, su questo amore che noi abbiamo ricevuto da Dio. E quindi tutti noi sappiamo che alla fine è la salvezza quella che ci dà la gioia, e questa è anche una certezza. La gioia è sapere che trascorreremo l'eternità, appunto, lì dove non ci sono più prove, dove non ci sono più dolore, lacrime e tutte le cose brutte che ci sono in questo mondo. No, lì non ci sono più. E quindi questo ci spinge. E abbiamo questa fiducia che, anche senza vedere, appunto, Gesù,
anzi senza vedere tutte queste cose, queste promesse, però ci spinge ad amare e a credere. Questo ci spinge lo Spirito Santo di fare in questo tempo che dobbiamo vivere qui sulla terra. Quindi siamo incoraggiati noi dalla parola di Dio a coltivare una fede, appunto, che si traduce, come abbiamo detto, in amore e gioia, sapendo che il premio ultimo è la salvezza della nostra anima, promessa certa per chi crede in Gesù Cristo. Infatti Gesù, proprio nella sua preghiera al Padre, dove viene chiamato proprio il capitolo preghiera sacerdotale, proprio all'inizio, nei primi versi, lui dice: questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. E qui lui si rivolge al Padre e appunto dice: la vita eterna, appunto, è conoscere Dio e conoscere Gesù che Dio ha mandato qui per tutte le persone di questo mondo. E ancora oggi si può ricevere Gesù, ancora oggi, come Signore e Salvatore, e quindi la grazia di Dio ancora oggi è per tutte le persone di questo mondo. E come noi diciamo sempre, se c'è qualcuno in ascolto che ancora non ha fatto questo passo veramente, che è vitale, questo qui è questione di vita eterna, quindi è la cosa più importante, noi che l'abbiamo realizzato, è la cosa più importante della nostra vita mentre siamo qui sulla terra. Ecco, ricevere appunto la vita eterna che ci parla Gesù, conoscere Dio e conoscere suo figlio Gesù che ha mandato. Ebbene, io adesso ho finito di parlare, adesso mi aspetto che lo facciate voi con le vostre telefonate, con le vostre testimonianze. Siate sempre liberi e sentitevi come avete a cuore stamattina. Il primo canto, pensate che mi è stato chiesto nella giornata di martedì. Gino dice: quel canto mi piace, lo possiamo ascoltare sabato? E questo canto l'ha chiesto la sorella Grazia: grande sei tu. Questo canto, che è di tanti anni fa, ma è sempre veramente un canto meraviglioso, veramente. Ascoltiamo le parole bellissime di questo canto. Grande sei tu. Io libero la linea 011 28 03 04.

0: Pronto?
1: Pronto, Gino?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono la nostra sorella
1: Concetta da Piana.
0: È ben trovata, sorella Concetta, è sempre prontissima. Pensate, lei.
1: Dio ci benedica.
0: Che
1: ci benedica pure a te, che sei sempre lì pronto a chiedere soccorso a tutti.
0: Certo, io chiedo il vostro contributo, cara Concetta, che voi.
1: Per tutti.
0: Certo. Quindi.
1: Io ringrazio Dio per quello che mi dà a me.
0: Amen.
1: E quello che fa per gli altri anche.
0: Certo.
1: Perché continuo a pregare anche per gli altri. Per tutti.
0: Certamente, così dobbiamo.
1: Voglio
0: fare.
1: Leggere il Salmo 2.
0: Il Salmo 2. Ok, Concetta, Salmo 2, leggilo pure.
1: Posso leggere?
0: Certo.
1: Perché tumultano le nazioni e meditano i popoli cose vane? I re della terra si ritrovano e i principi si consigliano assieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e gettiamo via da noi i loro funi. Colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si befferà di loro. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo furore, li renderà smarriti, eppure dirà: io ho stabilito il mio re sopra Sion, monte della mia santità. Io spiegherò il decreto dell'Eterno, mi disse: tu sei il mio figliuolo, oggi io sono generato. Chiedimi, io ti darò le nazioni per la tua eredità e le estremità della terra per il tuo possesso. Tu le fiaccherai con un cescetto di ferro, tu le spezzerai come un vaso di macellaio. Ora dunque, o re, siate sabbi, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al figlio e talora l'Eterno non sia a dire, e voi non periate nella vostra via. Perché d'un tratto l'ira sua può divampare, beate tutti quelli che confidano in lui. Amen.
0: Amen, amen e amen. Eh sì, e noi ancora oggi vogliamo servire il Signore con timore, è scritto, e gioite con tremore.
1: Il Signore benedica tutti, i fratelli, sorelle, tutti quelli che telefonano, quelli che non telefonano, quelli che sono ammalati, tutti quelli che sono nelle carceri, nelle croce guerra, e tutto il mondo intero lo metto nelle mani del Signore, che provvede a Lui a mettere la pace nei cuori, la gioia e la fede più che tutto.
0: La fede, certamente.
1: E a te che sei lì con tutti i tuoi familiari, i tuoi parenti, i miei parenti tutti.
0: Un grande abbraccio, Concetta, il Signore ti benedica tanto, tanto.
1: Anche a te, Dio ti benedica tutti, saluto a tutti e a tutti, non faccio il nome, ma saluto a tutti.
0: Ti salutiamo anche noi, Concetta. Pace a te.
1: Ciao,
0: sorella.
1: Pace.
0: Pace. E la nostra sorella Concetta è sempre prontissima, la prima, veramente, che il Signore benedica questa sorella. Continuiamo ad ascoltare Grande Sei Tu.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono chi ha chiesto questo canto.
1: Che bello. È un cantico che ti apre il cuore.
0: La sorella Grazia lo ha chiesto martedì, veramente, me lo sono segnato. Ho detto sabato deve essere il primo.
1: Noi lunedì l'avevamo cantato in chiesa.
0: Ecco perché ho capito.
1: E il martedì te l'ho chiesto, niente. Io sono la sorella Grazia da Grugliasco. Saluto tutti gli ascoltatori. Che Dio veramente ci possa benedire in questa giornata.
0: Amen, insieme.
1: Della sua presenza, del suo amore e di quello che ci accomuna, Gesù Cristo.
0: Amen.
1: Niente, volevo condividere con voi il Salmo 92, dal versetto 12.
0: Salmo 92 dal versetto 12, eccolo qui.
1: Dio sia lodato.
0: Alleluia.
1: Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Dio sia lodato.
0: Alleluia.
1: Saranno pieni di vigore e verdeggianti. Per annunziare che il Signore è giusto, egli è la nostra rotta e non v'è giustizia in lui.
0: Alleluia.
1: Ingiustizia in lui.
0: Ingiustizia.
1: Perché lui è la nostra giustizia.
0: Amen.
1: Ma mi ha colpito il versetto che dice porterà ancora frutto nella vecchiaia.
0: E noi che siamo avanti con gli anni, siamo incoraggiati,
1: Certo, saranno pieni di vigore e verdeggianti.
0: Alleluia.
1: Ma infatti il Signore ci deve dare lui ci dà un'energia dentro.
0: Forza,
1: di noi,
0: certo,
1: che non sentiamo né stanchezza, non sentiamo ansia, non sentiamo il tumulto che c'è in questa società, che questi sono gli ultimi giorni,
0: come ha letto Concetta,
1: ne stanno succedendo di tutti i colori.
0: Infatti questo tumulto che c'è tra le nazioni, ha letto la sorella Concetta prima,
1: è vero
0: nel Salmo 2.
1: E che Dio veramente possa avere pietà di queste persone che provocano questi tumulti in tutto il mondo. E quei ricchi che hanno potere, quando Cristo verrà, avranno la loro punizione, perché tutto quello che seminano, quello raccoglieranno.
0: È così.
1: E preghiamo per queste persone che abbiano un ravvedimento, che veramente possano conoscere l'amore di Dio.
0: Amen.
1: E che ognuno di noi possiamo essere luce di questo mondo.
0: Certo.
1: Perché la sua parola è luce. Lui è la via, la verità e la vita. E la vita eterna.
0: Alleluia.
1: E Dio ci benedica tutti insieme.
0: Ci benedica insieme, amen.
1: Ok, fratello, ti do un abbraccio grande.
0: Un abbraccio.
1: Dio,
0: sorella,
1: ti benedica. Volevo salutare la sorella Lina Colotti con Romeo, Alessandro, Andrea e Lina. Poi volevo salutare la sorella Lina Fusillo, Samuele e Yolanda, Beppe e Antonella, il piccolo Samuele e il genitore Massimo Loi e Riccardo, Enzo da Messina, ad Aurora, Silvano, Concetta da Fiano, che l'abbiamo sentito prima, e la sorella Ethel. Un abbraccio nell'amore del Signore.
0: Amen.
1: E
0: pace, sorella. Che ci benedica insieme. Pace, sorella.
1: Amen.
0: Grazia.
1: Amen.
0: Pace. E dopo la sorella Grazia, liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. E continuiamo ad ascoltare ancora l'ultima parte di questo canto bellissimo. Grande sei tu, Signore. 011 28 03 04.

0: tante volte scherzo.
1: Pronto?
0: Pace a te, fratello Gino.
1: Pace a te, fratello Silvano. Ben trovato anche a te.
0: Saluto a Grazia e a Concetta. Mi hanno sempre anticipato.
1: Sì.
0: Bene. Io oggi condivido nel Salmo. In un Salmo. Si chiama, lo troviamo nel capitolo 130, il versetto il 5.
1: Ancora un Salmo.
0: Che questo Salmo fa così.
1: Sì.
0: Io aspetto il Signore. L'anima mia lo aspetta. Io spero nella sua parola.
1: Amen.
0: Eh sì. Non ho aspettato i miei sogni. Ho aspettato il Signore. L'anima mia non aspetta cose vane. Aspetta Lui. L'uomo è impaziente e rincorre sempre qualcosa. Ma io ho imparato ad aspettare il Signore, perché Lui ha i suoi tempi e ci vuole bene.
1: Sì.
0: E quando aspetto Lui, tutte le cose cooperano al bene.
1: È vero.
0: Chi ha accettato il Signore nel cuore e fa la sua volontà, non è mai abbandonato. Spera nella sua parola, perché la sua parola non tarda. Amen.
1: Amen, amen. No, se noi veramente desideriamo conoscere Dio, abbiamo la sua parola, abbiamo la Bibbia.
0: E dobbiamo aspettare i suoi tempi.
1: E aspettare i suoi tempi, certo.
0: Immagina Abramo, ha aspettato 25 anni per avere un figlio.
1: Infatti, quindi noi possiamo aspettare 25 anni per la salvezza dei nostri figli, per esempio, dei nostri familiari.
0: Amen.
1: È così.
0: Ebbene. Io saluto tutti gli ascoltatori.
1: Ti saluto anch'io, un abbraccio Silvano.
0: Adesso c'è un matrimonio e vado al matrimonio.
1: Ah, vai al matrimonio, bravo.
0: Sì, sì.
1: Che il Signore benedica questa coppia di credenti tutte e due.
0: Se non sbaglio si chiamano Fabio e Esther.
1: Il Signore li benedica grandemente, veramente.
0: E ci benedica tutti quanti, Gino.
1: Ci
0: pace
1: benedica
0: a te, insieme. Alla prossima.
1: Pace Silvano, pace. E grazie a Dio anche per il fratello Silvano, che è lì prontissimo, prima di entrare in chiesa, ha pensato a noi di Radio Evangelo Piemonte. Signore benedica Silvano, la sua famiglia. La tua bontà, questo canto che ha chiesto la sorella Lina Fusillo. Ascoltiamolo.

0: Pronto?
1: Oh, pronto!
0: Ecco qui, abbiamo il telefono.
1: Aurora.
0: Ben trovata, sorella Aurora.
1: Grazie, grazie.
0: Cosa vuoi dirci oggi?
1: Io voglio parlare che il Signore è grande e meraviglioso della nostra vita.
0: Amen.
1: Chiunque confidi nel Signore ha delle grandi meraviglie.
0: È vero.
1: Gesù dice: io sono l'agnello di Dio, giusto, santo e innocente. Avrebbe dato la sua vita sulla croce per la salvezza di tutti gli uomini.
0: Sì.
1: Caro lettore, se credi che Gesù è morto per te, al tuo posto, il suo sangue ti risparmierà dalla morte spirituale, la separazione eterna da Dio, e godrai da subito la sua presenza nella sua vita. Che meraviglia!
0: È vero.
1: Gesù ci dice: se cercate di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Miei cari, mi raccomando, aprite il cuore a Gesù che sta arrivando.
0: Sì.
1: Gesù è la nostra salvezza.
0: Sì.
1: Gesù è la nostra vita. Oh, lodate Dio ogni momento della vostra vita.
0: Alleluia.
1: Perché Gesù vi ama a tutti.
0: Alleluia. Alleluia.
1: Oh, io vi do una buona giornata. Che Gesù ci libera da ogni iniquità, da ogni peccato e da ogni malattia, ma che ci dà la pace e la serenità della vita eterna. Ah. Che Dio vi benedice a tutti quanti. Aurora!
0: Grazie,
1: ciao,
0: Aurora!
1: Gina.
0: Un abbraccio!
1: Fammi sapere se mi viene a trovare. Ciao, bello, ciao, ciao, ciao!
0: Ebbene, sì, la nostra Aurora parla e non si ferma mai. Lei voleva magari continuare a parlare e poi subito ci saluta con un grande affetto, veramente, c'è grande affetto. Ma come tutti ci abbiamo affetto gli uni per gli altri, ma questo lo dobbiamo appunto a quello che è l'amore di Dio, come ci dice che dobbiamo amare non solo a parole, ma anche con i fatti. Quindi la linea è libera se vuoi anche per te. Eccolo qui, arriva una telefonata. Continuiamo ad ascoltare il canto.

0: Pronto?
1: Pace del Signore a tutti, sono la sorella Enza.
0: Enza da
1: Messina, oggi da Milazzo, gloria a Dio.
0: Ah, oggi ti trovo a Milazzo, sai che è il paese della sorella Concetta?
1: Sì, lei a Torre Grotta, sono passata
0: stamattina vicino,
1: e ho pensato
0: vicino.
1: Lei.
0: Hai pensato a Concetta, che è stata la prima a telefonare?
1: Sì, gloria a Dio.
0: Alleluia.
1: Ti incido di pregare per la mia famiglia.
0: Preghiamo per tuo figlio,
1: per
0: questa visita che deve adesso stamattina fare.
1: Deve fare, ma io ho messo il Signore al primo posto e lui già è arrivato prima di me.
0: Amen, amen.
1: Gloria a Dio. Voglio dare un saluto a tutti con la pace del Signore, un caloroso pace, vera pace, come dice quel cantico, il cantico 15. E lo voglio che il fratello legge il Salmo 121, lo dedica a tutti i fratelli, a tutti i carcerati, a tutti i bisognosi, a tutti quelli che cercano il Signore.
0: Amen. Lo faccio subito.
1: E soprattutto ai nostri familiari.
0: Ai nostri familiari. Va bene, sorella.
1: Pace, fratello Gino, che Dio ti benedice a te e alla tua famiglia.
0: Così anche a te, a tuo figlio.
1: E ti fa prosperare nelle vie del Signore.
0: Amen.
1: Ancora di più. Gloria a Dio.
0: Pace a te, sorella. Pace,
1: pace a tutti, fratelli e sorelle. Pregate per noi. Pace,
0: amen,
1: pace,
0: amen.
1: Pace.
0: Eh sì, preghiamo per la sorella Enza. Lascio la linea libera, così lei era fuori, quindi mi ha detto di leggerlo e lo facciamo subito. Che dice così il Salmo 121: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge. Il Signore è la tua ombra, egli sta alla tua destra. Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Alleluia, alleluia. Eh sì, e noi che siamo del popolo di Dio, ecco, facciamo parte di questa benedizione, di questo soccorso, di questa protezione divina. Noi, grazie a Gesù, siamo veramente nelle sue mani, che lui ha cura di noi. E quindi il nostro aiuto viene dal nostro Signore che ha fatto il cielo e la terra. E quindi è come se ha cura dei suoi figli, è come se ha cura dei suoi figli. Dobbiamo essere fiduciosi, tranquilli, sereni, che lui ha tutto sotto controllo. Bene, quindi in questo momento la linea è nuovamente libera. 011 28 0304 è il numero di telefono della nostra radio. Grazia incredibile è il prossimo canto che ascolteremo. Questa è la grazia di Dio, incredibile.

0: pronto?
1: Pace, fratello Gino, le parla la sorella Gisela di Rocca del Capiglione.
0: Ben trovata anche a te, sorella. Ben trovata.
1: In questa mattina siamo contenti e ringraziamo il Signore per un giorno in più di vita, certo. Poter condividere la sua parola. Ringraziamo il Signore per tutte le sue benedizioni, il suo aiuto. Mando un grande saluto ai nostri fratelli in ascolto, anche le persone che ascoltano la radio per prima volta. Che il Signore li benedica. In questa mattina abbiamo a Samuele con noi.
0: Alleluia. Abbiamo il nostro Samuele stamattina.
1: Sì, lo passo subito.
0: Va bene. Allora.
2: Pace, fratello Gino.
0: Pace, Samuele. Siamo felici che oggi non sei a scuola e che sei qui con noi.
2: Ecco.
0: Ecco, allora cosa condividi con noi, Samuele?
2: Salmo capitolo 72, versetto 12-14.
0: Sì, leggi pure.
2: Poiché egli libera il bisognoso che grida e il misero che non ha chi l'aiuti. Egli avrà compassione dell'infelice e del bisognoso e salverà l'anima dei tali. Scatterà le loro anime dall'oppressione e dalla violenza e il loro sangue sarà prezioso sugli occhi. Amen.
0: Amen, alleluia. Bene, allora mi passi mamma, vero?
2: Pace.
0: Sì, pace Samuele, pace.
1: Pace fratello.
0: Ecco.
1: Questo passaggio in spagnolo.
0: Sì, allora.
1: La gloria.
0: Sì, leggi pure sorella quello che ha letto Samuele, tu lo leggi in lingua spagnola.
1: Sì, amen.
0: Bene, alleluia.
1: Perché egli regalerà al menesteroso che clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Amén. Prima que entrar a Lima lo sentí de fratello Lei, justo lo que hablaba con este versículo. Questo passaggio, che il Signore è il nostro aiuto, Lui ascolta le nostre preghiere.
0: Sì.
1: Questa parola è arrivata al mio cuore incoraggiando, perché sappiamo che tutti passiamo momenti difficili e che non pensiamo che il Signore non ascolta le nostre preghiere, le ascolta, però sappiamo che anche Lui ha la sua maniera di agire, il suo tempo.
0: Certo.
1: Normalmente noi vogliamo le cose subito come i bambini, vogliamo le cose in il momento, però il Signore ha un piano e dobbiamo confidare in Lui,
0: sempre,
1: che Lui
0: fa,
1: come sappiamo, Lui fa tutte le cose in maniera giusta e perfette.
0: È proprio così, al momento giusto.
1: Amen. Mando un grande saluto a tutti, che il Signore vi benedica grandemente. Pace, fratello Gino, un abbraccio forte.
0: Un abbraccio,
1: sorella. Lo passo subito a mio marito.
0: Ok, pace a te, sorella.
3: Pace, fratello Gino.
0: Pace, fratello Fabio, ben trovati. A voi che siete in Sicilia, sicuramente lì c'è più caldo di Torino.
3: Sì, con 30 gradi ci saranno.
0: Ah, ecco, ancora si arriva a 30 gradi.
3: Sì, 30 gradi. Però già non c'è quel caldo di prima che era 40-45.
0: Sì. Oggi cosa dici tu a noi invece?
3: Oggi il Signore ci incoraggia. In Isaia 41, dall'8 fino all'11.
0: 41, 8, 11.
3: Dall'8 al 10.
0: Ah, dall'8 al 10. Va bene, leggi pure, fratello.
3: A Dio sia la gloria.
0: Alleluia.
3: Ma tu Israele, mio servo Giacobbe, che io ho scelto, discendenza di Abramo, l'amico mio, tu che ho preso dall'estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto, tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho rigettato, tu non temere perché io sono con te, non ti smarrire perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Amen.
0: Amen.
3: anche questo sabato il Signore ci vuole incoraggiare con la sua parola, perché vede che il nostro cuore c'ha un po' di timore, perché siamo, uno si apre la televisione e vede tutte queste cose, un po' come umani noi agisce un po' nel nostro spirito tutte queste notizie che ci danno, che ci mettono paura, che sappiamo la strategia del nemico, che vuole incuotere paura nei cuori, però il Signore ci incoraggia con la sua parola e noi dobbiamo credere alla parola del Signore, perché il Signore è fedele, lui ha cominciato l'opera buona in noi e la porterà a termine, e ci sosterrà anche nei momenti difficili, come dice la parola: tu non temere perché io sono con te, non ti smarrire perché io sono il tuo Dio. Il Signore ci fortifica, ci soccorre quando abbiamo bisogno e ci aiuta, non siamo soli come gli altri, noi abbiamo il Signore. E il Signore, abbiamo la promessa della vita eterna, e anche qui sulla terra abbiamo questa speranza che ci soccorre, perché non siamo esenti dalle prove, dalle tentazioni, ma abbiamo il Signore che ci soccorre, che ci aiuta. E io posso testimoniare che fino a qui il Signore mi ha aiutato, e anche in passato il Signore è venuto sempre al mio soccorso, è arrivato sempre al momento giusto.
0: È proprio così, e possiamo dire fin qui il Signore ci ha soccorso. Sì.
3: Ci ha soccorso, sì.
0: È così.
3: E niente, saluto tutti i fratelli che sono in ascolto, che Dio ci benedica tutti in questo sabato.
0: Un abbraccio, fratello Fabio, pace a voi, pace.
3: Pace.
0: Pace. E dopo il fratello Fabio con la moglie, con il figlio Samuele, liberiamo la linea, siamo arrivati alle ore 10 e 12 minuti, quindi in questo momento chi vuole telefonare lo può fare. E quindi stavamo ascoltando il canto Grazia Incredibile, perché appunto noi siamo salvati per grazia, non perché siamo bravi, non perché abbiamo fatto qualcosa di incredibile, ma è lui che ha fatto qualcosa di incredibile, Dio, dandoci il suo figlio Gesù.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ecco, abbiamo al telefono la nostra sorella
1: Lina Colotti.
0: Sorella Lina.
1: Grazie a te, fratello, ben trovato.
0: Così ben trovati anche a voi. A voi che
1: sì,
0: siete
1: sì, puntuali tutti i sabati alle 9:30.
0: In ascolto insieme a Romeo e Alessandra.
1: Alessandra, sì, sì.
0: Bene, tu cosa vuoi condividere?
1: Allora,
0: sorella?
1: Il primo Pietro dal versetto, no, capitolo 2.
0: Prima Pietro, capitolo 2.
1: Posso leggere?
0: Sì, prima Pietro, capitolo 2.
1: Allora, il Signore sia lodato.
0: Alleluia.
1: Sbarazzandovi di ogni cattiveria e di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e delle maldicenze, come bambine appena nate, desiderate il puro latte spirituale, perché in esse cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Accostatevi a Lui come pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Anche voi come pietre viventi siate edificate per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Infatti si legge nelle scritture, ecco, io prego in Sion una pietra angolare, scelta preziosa, chiunque crede in essa non resterà confuso. Il Signore sia lodato e benedetto in eterno. E prego il Signore veramente che siamo delle pietre preziose per il Signore, per il Signore.
0: Ed è Gesù la pietra angolare preziosa.
1: Angolare, sì, sì. Che veramente, che noi che veramente guardiamo sempre a Gesù, guardando Lui non saremo mai confusi, mai.
0: Certo,
1: perché Gesù è l'amore vivente, è l'amore puro, è l'amore di tutto, veramente.
0: E quindi sì. Coraggio Lina, andiamo avanti tranquille, non ci preoccupiamo di quello che si sente le notizie.
1: Sì, infatti si sentono tante cose brutte, la gente ha paura, incomincia a dire ma dove è Dio? Dio c'è, dico Dio c'è.
0: Perché non...
1: è tutto sotto controllo.
0: Certo,
1: tutto sotto
0: non
1: controllo.
0: Conoscendo Dio loro così parlano senza conoscerlo, senza,
1: appunto.
0: Perisce per mancanza di conoscenza, è scritto.
1: È vero.
0: Mancanza di conoscenza vuol dire non conoscere Dio. La
1: non conoscono
0: parola.
1: Dio, sì, ma dove? Adesso lo nominano Dio, prima dicono ma esiste Dio, però adesso lo nominano. Capito? Da sì. Quando si sentono tutte queste cose incominciano a dire ma esiste Dio? Certo che esiste Dio, cioè, tutto, io dico sempre così, poi il Signore mi darà le parole giuste per parlare a tutti quelli che mi chiedono.
0: Amen.
1: Va bene, allora io volevo fare i miei saluti alla sorella Concetta con un grande abbraccio, alla sorella Enza che ha telefonato, Giulia, la sorella Giulia e Chloe,
0: sì, preghiamo
1: Luca,
0: e
1: Luca e la mamma.
0: Amen.
1: Poi Blanca, Maria Grazia, che è un po' che non si sentono, vero? Maria Grazia
0: e Blanca. Sì.
1: Sì, sì.
0: Però loro ascoltano. Blanca
1: sì.
0: Mi dice appunto che lei già si era comprato questo DAB, la radio DAB, proprio per sentirci,
1: vero.
0: Io mi ricordo che lo odio. Sì, sì.
1: Saluto la sorella Grazia con un grande abbraccio, Silvano, Lina Fusillo, la sorella Ethel, Samuele e Yolanda, Beppe Antonella, fratello Michele e la sorella Gloria, il piccolo Samuele con la sua mamma e papà. E a te un grande abbraccio fratello e a presto.
0: A presto, un abbraccio anche a te insieme a Romeo e Alessandra.
1: Grazie,
0: Signore,
1: grazie.
0: Vi benedica e buon ascolto anche a voi.
1: Grazie.
0: Pace, sorella Lina.
1: Pace.
0: E dopo la sorella Lina Colotti, anche lei da Grugliasco, liberiamo la linea e il canto che stavamo ascoltando, quindi era finito quel canto e ne abbiamo un altro. Eccolo qui che arriva. Il titolo: sento una dolce voce. E questa dolce voce, noi sappiamo chi è questa voce. Noi che abbiamo conosciuto l'amore di Dio, sappiamo qual è questa, no, questa dolce voce, gentile, questa voce che ti parla con amore. Sentiamo questa dolce voce. Ascoltiamo il canto. 10:21, chi vuole telefonare in questo momento, la linea è libera. Arriva, eh?

Eh sì, questa voce di Gesù che ci parla, che ci fa sentire la sua pace, la sua gioia, la sua presenza. E quando veramente realizziamo, ecco, questo grande amore di Dio che è Gesù, noi lo sentiamo, lo sentiamo.

0: Pronto?
1: Pace fratello Gino, sono Antonella dalla provincia di Catania.
0: Ben trovata sorella Antonella.
1: Grazie, sono felice e gioiosa di ascoltare te stamattina, queste meravigliose lodi che vanno alla gloria di Dio da parte anche della sua chiesa, dei fratelli che io saluto, tutti i fratelli in ascolto. Li benedico nel nome di Gesù. Amen. Perché è lui che ci mette questi sentimenti piacevoli di gioia, di pace e di serenità. Alleluia. Che condividiamo gli uni con gli altri.
0: È verissimo.
1: Ecco, la gioia del Signore veramente è la nostra forza ogni giorno e in ogni circostanza.
0: Amen. È proprio
1: Amen.
0: Così.
1: Fratello Gino, vorrei che tu leggessi la gloria di Dio, il testo di Geremia 29, versetti 11, 12 e 13.
0: 11, 12 e 13.
1: Grazie, okay. Gloria a Dio.
0: Lo faccio subito, allora.
1: Amen.
0: Che dice così.
1: Gloria a Dio.
0: Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Voi mi invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.
1: Amen. Sono tre testi meravigliosi,
0: sì,
1: che non hanno bisogno di aggiungere altro, perché Dio li aveva mandati attraverso Geremia al popolo di Israele che era deportato in Babilonia, proprio in un momento buio e difficile. Oggi stamattina sentivo parlare i fratelli di queste notizie, di queste circostanze che ci spaventano, che a volte ci turbano e abbiamo un momento di smarrimento. Queste parole dette da Geremia al popolo di Israele che si trovava deportato in Babilonia erano veramente un conforto, una certezza, davano speranza al popolo, così come oggi ci danno ancora speranza. Tutta la parola di Dio ci incoraggia e ci dà speranza, perché Dio ci invita a intanto dice: io so i pensieri che medito per voi, e Dio fa.
0: Sì, è vero.
1: Noi non ci affidiamo ad un uomo, perché ognuno vive lo smarrimento del momento perché siamo umani, ma Dio ha in serbo, in cuore, dei sentimenti, delle cose stupende e meravigliose per tutta l'umanità.
0: Amen.
1: Per chi vuole cercarlo con tutto il cuore, per chi si dispone a cercarlo veramente, certo, perché sente forte il desiderio di conoscere questo Dio, di averlo accanto come compagno di vita, come colui che crea appunto pensieri di pace dentro di noi.
0: Amen.
1: Noi non abbiamo da temere nulla, cioè tutto quello che ascoltiamo è come il mare agitato, a volte ci spaventa,
0: sì,
1: ma noi siamo nei pensieri di Dio, siamo nei suoi disegni, nei suoi progetti, e lui ha pensieri di pace e di giustizia per noi. Il nostro,
0: sì,
1: Dio è un Dio d'amore.
0: Amen.
1: E noi non riusciamo ad immaginare quanto grandi sono i suoi pensieri, quanto sono profondi per noi. Non riusciamo ad entrarci in quest'ottica, perché noi abbiamo una natura umana,
0: certo,
1: e facciamo fatica a conoscere veramente i profondi disegni di Dio, che sono d'amore, di attenzione. Lui si preoccupa, occupa di noi, non è un Dio assente e distratto.
0: No.
1: Continuiamo a confidare e a cercarlo con tutto il cuore, Signore, perché lui si farà trovare e risponderà alle nostre preghiere.
0: Infatti dice: voi mi invocherete. Quindi vuole che noi lo supplichiamo, che lo invochiamo.
1: Amen.
0: Questo lui vuole che noi facciamo. E io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore subito nel verso 14.
1: Amen.
0: Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore.
1: È meraviglioso. Nessuno può... cioè, questa opportunità ce l'abbiamo tutti.
0: Tutti, certo.
1: Non è un Dio distante o lontano, non ha quell'atteggiamento di un Dio superbo che devi cercarlo con non so con quali forze, cioè nessuna forza umana può servire per trovare Dio, ma è Lui che mette questo desiderio dentro il nostro cuore. E se lo desideriamo trovare con tutto il cuore, con tutte le nostre forze, io penso che Dio qui si riallaccia, fratello Gino, scusami, sì, al primo comandamento che Lui ha dato: io sono il Signore Dio tuo, amami con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta l'anima, certo, con tutto te stesso.
0: Sì.
1: Cioè, questo è il modo per trovare il nostro Dio.
0: Amen. È così, cara sorella Antonella. Certo, Lui ci ha creati per avere una comunione con noi, con gli uomini.
1: Amen.
0: E se gli uomini purtroppo fanno i sordi, non sentono, non ne vogliono sapere, e poi dicono: dov'è Dio? Come diceva la sorella Lina prima, dov'è tutte queste cose brutte che succedono? Danno la colpa a Dio.
1: Sì,
0: e perché non lo conoscono, semplicemente perché non lo conoscono e non lo vogliono neanche conoscere, tanti proprio lo rigettano, lo rifiutano.
1: È vero,
0: ma noi andiamo avanti fiduciosi. Con
1: preghiamo,
0: Gesù.
1: Preghiamo, Dio ha detto che ascolta le nostre preghiere, e
0: certo,
1: quindi Lui esaudisce anche le richieste di conversione che facciamo per le persone che ci stanno accanto, per i nostri figli, per le persone incredule, per quelli che ancora non conoscono la verità e hanno una verità falsa,
0: sì,
1: perché molte chiese insegnano delle verità che non sono bibliche.
0: Menzogne, diciamo, proprio le menzogne, e noi sappiamo chi è il padre della menzogna.
1: È vero, fratello.
0: Sono menzogne quelle, quindi è il diavolo che mette queste menzogne appunto nel cuore degli uomini e li fanno diventare secondo loro verità, e le verità della Bibbia le fanno diventare completamente, guarda, se parliamo di quello che succede in certe religioni, quindi
1: sì, fratello.
0: Ma noi l'unica verità è Gesù. Lui è la via che ci porta al Padre, di sicuro.
1: Amen.
0: Con Gesù siamo sicuri che non sbagliamo.
1: Amen, ma la Bibbia, la parola di Dio ci apre sempre la mente e ci fa conoscere sempre i misteri di Dio, nuovi
0: Amen.
1: Orizzonti, per
0: certo,
1: cui accresce in noi tutto questo, la conoscenza accresce in noi la tranquillità, la fede, la serenità, la pace, accresce tutto quello che è necessario per non avere, per non temere nulla. Ecco.
0: Certo, e per non restare confusi, che non cadere anche in queste menzogne.
1: Amen, fratello. Amen.
0: Grazie Antonella.
1: Grazie Gino per il tempo che mi hai riservato. Dio ti benedica insieme, ci benedica insieme tutti i fratelli, tutta la Chiesa.
0: Tutta la Chiesa e tutti gli ascoltatori.
1: Amen, tutti gli ascoltatori. Pace, Dio ti benedica.
0: Pace,
1: fratello,
0: sorella Antonella, pace a te, pace. Pace. E grazie a Dio anche per la sorella Antonella. Bene, liberiamo la linea. Liberiamo la linea, siamo arrivati alle 10:33. È già passata un'ora. E grazie a Dio ancora abbiamo del tempo. Del tempo, sì, se vuoi, anche per te. Intanto liberiamo la linea, come dicevo, il numero di telefono 011 28 03 04. Il prossimo canto, ecco, ci parla. È bello questo canto, tanti di voi lo conoscono. Ultimamente forse non l'ho più messo questo canto, ma quando l'ho sentito ieri ho detto: che gioia, mi ha dato una gioia quando ho sentito questo canto, mi ha riempito il cuore, e sono certo che lo sarà anche per voi, perché ci parla di un fiume puro, un fiume puro. Ascoltiamolo. V'è un fiume puro, è proprio il titolo di questo canto.

0: È bellissimo questo canto, vero? Sì, è un invito ad andare appunto a Gesù, ad andare a Gesù per avere la vita e per andare a Gesù, questo fiume che viene da Gesù, appunto. Dobbiamo presentarci e il prossimo canto è proprio dal titolo Davanti a te, Gesù. Ascoltiamolo insieme. 10:38, chi vuole telefonare in questo momento lo può fare. Intanto vi porto i saluti dalla sorella Marley. La sorella Marley è in vacanza con il suo marito. Preghiamo per lei, che il Signore li benedica grandemente anche a loro. Quindi ascoltiamo questo canto. Arriva, eh?
1: Forse hai cercato di essere forte per tutto questo tempo, portando pesi che non avresti mai dovuto portare da sola. Ma arriva un momento in cui capisci che non devi più lottare con le tue forze. Oggi è il giorno di arrenderti.

0: davanti a te. Mi arrendo.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Ecco, abbiamo al telefono la nostra sorella
2: Rosanna. Gloria a Dio.
1: Ben trovata anche a te, sorella Rosanna. Ben
2: trovata. Grazie. Un caro saluto a tutti, a chi ascolta, a chi ha parlato già, che purtroppo non ho ascoltato e mi dispiace. Comunque è una gioia essere assieme, parlare del nostro Signore Gesù, di quello che ancora, amen, che Lui ha fatto e che ancora si può realizzare,
1: certo,
2: a chi lo cerca con tutto il cuore. Io stamattina, andando su Isaia 53, ho ricordato veramente questa parola meravigliosa realizzata nel mio cuore.
1: Sì.
2: E volevo leggere al capitolo 53, al versetto 5.
1: Sì.
2: Dove dice: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti.
1: Amen.
2: E io veramente questo versetto, ancora stamattina piangevo davanti al Signore, dicevo: Signore, veramente hai fatto cose grandi nella,
1: sì,
2: mia vita.
1: Amen.
2: Perché io non avevo pace, ero ansiosa e non facevo altro a chiedere la pace a Gesù. Signore, io voglio la tua pace. Leggevo la Bibbia perché l'avevo mandata a prendere, quella evangelica, e leggevo, ma non riuscivo a capire. E poi quel giorno, ascoltando una parola da parte del Signore, io veramente quel castigo, quel peso che avevo nelle spalle, mi è caduto via, e la pace tanto desiderata,
1: alleluia,
2: è entrata nel mio cuore.
1: Amen.
2: E veramente, fratello, quando ci penso dico: ma Gesù mio, veramente che grande cosa che hai fatto nella mia vita.
1: Amen.
2: E poi leggendo qui, era un castigo quello che avevo io, perché non avevo la pace di Gesù.
1: Certo.
2: Ma Gesù quel castigo l'ha preso su di lui, e a me ha donato la pace.
1: Alleluia.
2: E questo voglio dire veramente a chi ascolta, perché noi tutti che abbiamo conosciuto Gesù, questo passo ci è familiare. Ma per te che ancora non conosci Gesù, Gesù ti dice: vieni a me, vieni a me, che io ti darò la vera pace.
1: Sì.
2: Io toglierò quel peccato che c'è nella tua vita, perché ognuno di noi nasce col peccato, siamo tutti peccatori,
1: tutti,
2: dice la parola di Dio.
1: Tutti.
2: Non dico perché hai fatto qualcosa di particolare che io non so, e non mi sento di giudicare nessuno. Però la parola dice che siamo tutti peccatori.
1: Tutti.
2: Quindi hai bisogno di essere perdonato da Gesù.
1: Sì, sì.
2: È per quello che ti senti oppressa, che ti senti pesante. Ma vai a Gesù stamattina. Gesù vuole toglierti quel peso. Gesù vuole aprirti gli occhi. Perché a me quella sera mi ha aperto anche gli occhi.
1: Mm.
2: Per poter comprendere la sua parola. E mentre leggevo e piangevo perché mi sentivo in colpa, non,
1: certo,
2: facendo,
1: certo,
2: quello che lui diceva,
1: sì,
2: ma facendo il contrario, io piangevo e i miei occhi si asciugavano, perché Gesù asciugava le mie lacrime e mi diceva: non piangere più, io ho pagato per te, tu adesso sei mio. E così dice anche a te.
1: Certo.
2: Credici con tutto il cuore stamattina. Io so che c'è qualcuno che sta ascoltando, che ha bisogno di questa parola stamattina. Me lo sento nel cuore, e quindi voglio dirtelo con tutto il mio cuore: credi in Gesù. Lui farà meraviglie per te nella tua vita, perché già li ha fatti una volta sulla croce, per sempre. Però stamattina li vuole fare per te personalmente. Credi in Gesù.
1: Sì.
2: Fratello caro, Dio ci benedica.
1: Che ci benedica insieme, veramente. Che...
2: perché la grazia del Signore è ancora su questa terra.
1: Ancora.
2: Ed è per chi la vuole accettare, la salvezza, per chi lo cerca, per
1: certo.
2: chi lo ama. È vero?
1: E certamente, lui è per tutti, è venuto per tutte le persone del mondo.
2: Per tutti,
1: tutti. Perché appunto, come è scritto, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Cristo. Quindi,
2: amen.
1: Della gloria
2: amen.
1: Di Dio. Quindi ogni persona di questo mondo è senza la gloria di Dio, si nasce, ma poi, grazie a Gesù, tutti possono essere
2: giustificati,
1: esatto.
2: saranno giustificati per mezzo di Gesù.
1: Amen.
2: Per quella croce.
1: Sì, è così.
2: A Dio la lode e la gloria. Fratello, un abbraccio carissimo nell'amore del Signore.
1: Un abbraccio anche a te, sorella.
2: Andiamo
1: Rosanna.
2: Avanti
1: sempre.
2: Con la sua forza e con la sua benedizione, sapendo che abbiamo un avvocato in cielo, un consolatore, un Dio grande che ci aspetta.
1: Alleluia.
2: Vogliamo
1: alleluia.
2: Andare con lui, vogliamo stare con lui per l'eternità.
1: Fino alla
2: è
1: fine.
2: Vero, fratello?
1: Fino alla fine, cara sorella, e poi l'eternità. Fino alla fine.
2: Amen. Amen.
1: Pace, sorella.
2: Dio la lode e la gloria. Un abbraccio.
1: Un abbraccio.
2: Pace a tutti.
1: Pace.
2: Pace.
1: Pace. E dopo la sorella Rosanna da Nichelino, liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. Siamo arrivati alle ore 10:50. E il prossimo canto? Il prossimo canto è una bella testimonianza, perché quello che facciamo noi, appunto, testimoniamo di quello che Gesù ha fatto, come diceva la sorella Rosanna. Al punto che noi possiamo veramente dire: non più io, ma Cristo vive in me. È anche il titolo del prossimo brano.

0: Pronto?
1: Pace, fratello Silvio, sono Maripol.
0: Sorella Maripol, ben trovata anche a te.
1: Grazie, fratello Gino. La radio ti disturba un po' il telefonino con...
0: Se lo abbassi, certo che è meglio. Se lo abbassi è meglio il volume.
1: Magari faccio che spegni, no?
0: Certo, spegni pure la radio. Spegni
1: va
0: pure.
1: Bene, va bene. La radio ti disturba un po' il telefonino con... Aspetta.
2: Certo che è meglio. Se lo abbassi è meglio il volume.
0: Ecco.
1: Ho spento.
0: Sì, abbiamo sentito che hai spento. Sì, sì, sì, sì.
1: E niente, io oggi voglio leggere Luca 5, da versetto 27 fino a 32.
0: Luca 5.
1: Sì, versetto 27 fino a 32.
0: Alleluia. Eccolo, sì, qui. Signor, trovato
1: a me. Signore, sia lodato.
0: Alleluia.
1: Amen. E dopo queste cose mi usci e vedo un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco delle imposte e gli dice: seguimi. E di lasciata ogni cosa si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto in casa sua, e una grande folla di pubblicani e di altri erano a tavola con loro. Ma gli scribi e i farisei di quel luogo mormoravano contro i discepoli di Gesù, dicendo: perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? E Gesù rispondendo dice loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. E io non sono venuto a chiamare il ravvedimento, i giusti, ma i peccatori. Il solito, fratello Gino, sì, e tutti quelli che sta ascoltando,
0: certo,
1: i farisei, che bisogna mette la parola loro. E tutti noi sappiamo che sulla terra tutti noi abbiamo peccato,
0: tutti,
1: siamo
0: tutti
1: privi della gloria, come hai detto prima,
0: della gloria di Dio.
1: E noi,
0: sì,
1: i farisei pensano che sono giusti, che non hanno peccato. Invece noi tutti, anche se siamo salvati, ma però tutti i giorni noi bisogna confessare il nostro peccato, perché dice ogni giorno pecchiamo, se diciamo che non abbiamo peccato stiamo dicendo bugiardo.
0: Certo, siamo bugiardi se diciamo, sì, di non,
1: sì, e loro pensano uguale sempre ai farisei, non,
0: sì,
1: lo so,
0: sì, sì,
1: perché erano invidia di Gesù,
0: sì,
1: sempre,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: nel quel due che sono andata a predicare nel tempio, i farisei e pubblicano vedeva quel pubblicano e male, lui è bene per sua preghiera,
0: sì,
1: ma in realtà tutti noi sulla terra non c'è uno giusto, tutti noi
0: tutti.
1: Abbiamo peccato.
0: Assolutamente, sì, è vero.
1: Come ha detto Gesù a lui, dice: non sono venuto a chiamare i sani, io ho venuto, non risponde, dice: non sono sani che hanno bisogno del medico, ma i malati.
0: Certo,
1: perché
0: quindi
1: i pubblicani sentiva che sono malati, hanno bisogno di Gesù, anche se non malati fisici, ma malati nell'anima,
0: sì,
1: nel cuore. Perciò hanno bisogno,
0: certo,
1: di perdona di Gesù.
0: Amen.
1: E invece loro sembra che sono giusti, in realtà no.
0: Ecco,
1: come
0: sì.
1: Tanti adesso anche sulla terra pensano: ah, ma io non faccio male,
0: sì.
1: Io non rubo, io non dice bugie.
0: Pensano di essere giusti.
1: Pensano,
0: ma non è così, dice Gesù.
1: Sì, perché tutti hanno peccato.
0: Tutti.
1: E perciò noi bisogna.

0: Certo, dal mondo.
1: Peccatore.
0: E quindi è così. E noi, grazie a Gesù, eravamo malati, ma adesso Lui ci sta curando. Ci cura, Lui ci cura.
1: Amen. Ci cura.
0: Lui è venuto per i malati, per quelli che veramente siamo chiamati al ravvedimento. E noi.
1: Ci cura tutte le maniere.
0: Con il suo amore, tutte le cure Lui. Qualsiasi ferita, qualsiasi malattia del cuore, Lui la può curare.
1: Nel corpo, nell'anima, ma ci cura. Ma tutti noi bisogna che Gesù perdona,
0: certo,
1: e cura la nostra anima, tutte parte di noi.
0: Tutta parte di noi. Grazie Maripol, grazie.
1: Pace, fratello Gino.
0: Pace, che il Signore ti benedica tanto, sorella.
1: Benedice tutti poi, amen.
0: Amen, amen, amen. Pace, pace.
1: Amen.
0: E dopo la nostra sorella Maripol da Caprie, eccoci qui, continuiamo ad ascoltare il canto Non sono più io, ma è Cristo, è Gesù che vive in me. Che bello poter dire veramente, quando uno riesce a dire questo dal profondo del cuore, veramente, perché Gesù ci ha già curato e continua ancora a ristorare il nostro cuore.

0: Pronto?
1: Passi, Gino. Sono Eugenia, Gabriella.
0: Ben trovata, sorella Eugenia, anche a te e ben trovata. Grazie a Dio anche per la sorella Eugenia.
1: Cosa condividi? Volevo leggervi il Salmo 98.
0: Allora,
1: lode a Dio, il giusto giudice.
0: Lode a Dio nel Salmo 98.
1: 98.
0: Eccolo.
1: Leggo le parole di Dio nel nome di Gesù Cristo.
0: Ed è un invito, vedo, a lodare il giusto giudice.
1: Sì.
0: È il nostro Gesù.
1: Che il nostro Gesù.
0: Oggi noi lodiamo Lui.
1: Cantate all'Eterno un canto nuovo.
0: Alleluia.
1: Perché ha fatto meraviglie. La sua destra e il suo santo braccio gli hanno tenuto salvezza. L'Eterno ha fatto conoscere la sua salvezza e ha manifestato la sua giustizia davanti le nazioni. Egli si è ricordato della sua benignità e della sua fedeltà per la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Mandate grida di gioia all'Eterno, o abitanti di tutta la terra. Prorompete in canti di gioia, rallegratevi e cantate lodi,

0: cantà che lodi all'Eterno con la cetra e con la voce del canto. Mandate grida di gioia con le trombe e il suono del corno davanti all'Eterno, il Re. Rumoreggi il mare e tutto ciò che è in esso, il mondo e i suoi abitanti, i fiumi battono le mani e i monti esultano insieme di gioia davanti all'Eterno, poiché Egli viene a giudicare la terra, Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con equità. Amen. Gloria a Dio, gloria a Dio,
1: gloria a
0: che
1: Dio,
0: venga veramente a dare veramente un giusto giudizio su tutti e su tutto, qua, tutta questa gente che è malvagia, perversa, che c'è in giro per il mondo, ecco.
1: Sì,
0: Niente, io saluto tutti quelli che hanno chiamato prima, che li ho sentiti, vi abbraccio tutti quanti e che Dio ci benedica grandemente tutti. Pace, fratelli.
1: Pace a te, il Signore, il Signore ti benedica anche a te, sorella Eugenia. Pace, pace. Pace. E dopo la nostra sorella Eugenia da Biella, liberiamo la linea. Liberiamo la linea alle ore 11.06. Già, abbiamo superato anche abbondantemente metà del nostro tempo stamattina. E quindi la linea, se vuoi, è libera anche per te. Il prossimo canto, sì, eccolo qui, prontissimo. Sei risorto, e noi sappiamo che stiamo parlando di Gesù. Il nostro Gesù è l'unico che è risorto ed è degno della nostra fede. È risorto vuol dire che vive. Gesù è vivente, quindi è, se è vivente lui, possiamo fidarci. E come? Ascoltiamo questo canto. Aspettiamo che io risponda a questa telefonata.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello caro.
0: Pace a te, fratello Beppe. Da Caselette, vero Beppe?
1: Da Caselette, sì, oggi sono a casa. Sì.
0: Oggi sei a casa e sei con noi di Radio Evangelo Piemonte.
1: E ringrazio il Signore anche per questo.
0: Certo, grazie a Dio.
1: Questa mattina hai parlato di gioia. Hai parlato di gioia, e quella gioia che ci ha messo nel cuore il nostro Signore Gesù Cristo. E io questa mattina voglio leggere qualcosa proprio a riguardo.
0: Sì.
1: In Matteo 6, dal versetto 25.
0: Matteo 6. Allora, sì.
1: E qui parla delle preoccupazioni.
0: Sì.
1: E il Signore Gesù che dice: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, sì, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può, con la propria ansietà, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, si vestì come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno.
0: Amen.
1: Alleluia.
0: Alleluia. Sì.
1: Questo passaggio, Signore, veramente si rassicura.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Si rassicura e ci ricorda di non essere in ansia, di non essere preoccupati, che ogni giorno è il suo affanno. Ma cosa ci dice soprattutto? Ricercate il regno. Quando parla il Signore dice: cercate le cose di lassù e tutte le altre vi saranno sopraggiunte. E quali sono queste cose di lassù? L'amore, la pace, la serenità, la sicurezza, la salvezza, la misericordia, la redenzione e la relazione con Dio. Alleluia. Queste sono le cose di cui abbiamo bisogno. Poi, una volta che cerchiamo questa pace, che la parola dice tu per ogni intelligenza, è quella pace che solo Dio può dare, quella pace che possiamo ricevere solo se confidiamo in Lui, solo se affidiamo completamente a Lui, mediante il nostro Signore.
0: È così.
1: In un altro passo, in Giovanni, il Signore dice che Lui è la vite e noi siamo i tralci.
0: Sì.
1: E se non rimaniamo attaccati a Lui, verremo tagliati e buttati nel fuoco. Però invece dice che se voi siete in me e io sono in voi, potete fare ogni cosa.
0: Esatto.
1: Perché senza di me non potete far nulla. Bellissime queste parole.
0: Bellissime,
1: pensa.
0: Bellissime, veramente.
1: Noi non dobbiamo fare nulla.
0: Nulla.
1: È vero, fratello.
0: Dobbiamo stare, dimorare con Lui, appunto, vivere con Lui tutti i giorni della nostra vita.
1: Se noi dimoriamo in Lui,
0: sì.
1: E Lui dimora in noi soprattutto.
0: Certo.
1: Dice che porteremo molto frutto.
0: Molto frutto.
1: Molto.
0: Sì, e possiamo dire: non sono più io che vivo, ma Gesù Cristo vive
1: in me, come diceva il canto prima.
0: Come diceva il canto prima. Allora sì che lo possiamo dire veramente con tutto il cuore.
1: Sì. E qui guarda, veramente, questa mattina la gioia che citavi in apertura, la gioia che ho nel cuore, proprio
0: ci fa esultare. Fa esultare di gioia ineffabile e gloriosa.
1: Amen.
0: Scritto così in quel verso,
1: Sì.
0: Bellissimo,
1: sì. Bellissimo.
0: E noi esultiamo. Ci sono quelli che esultano allo stadio, ma l'ho fatto anch'io quando andavo tanti anni fa. Adesso non sono mai più andato, logicamente. Adesso, prima esultavi magari quando vinceva la tua squadra, oggi noi esultiamo e gridiamo noi al nostro Re Gesù, al nostro campione dei campioni che è Gesù.
1: Bene, è così. Caro.
0: Allora, grazie fratello Beppe,
1: voglio fare due saluti questa mattina. Ecco, un po' di nomi perché essendo stato a casa ho sentito le chiamate e quindi voglio salutare anche chi ci ha salutato, a partire proprio dalla sorella Grazia, un abbraccio cara da me e da Antonella, la sorella Lina Colotti insieme a Romeo, la sorella Lina Fusillo, il fratello Silvano, la sorella Aurora, il fratello Michele, e la sorella Ethel insieme a Franco, Patrizia, Emanuele con i bambini, un abbraccio sorella cara, il fratello Samuele insieme a Yolanda, anche se saranno ancora nelle carceri, e approfitto,
0: preghiamo anche per loro, preghiamo,
1: pregare, fratello, preghiamo per i carcerati,
0: amen.
1: Preghiamo per loro perché c'è tanto bisogno
0: questa opera, appunto.
1: Ringraziamo il Signore per come si sta adoperando nelle carceri, sta portando veramente una gioia in questo luogo che riempie di felicità veramente. Ogni volta che entriamo è una gioia, la vera gioia, quella è la vera gioia,
0: è vero,
1: la manifestazione,
0: fratello,
1: dell'opera di Dio, della potenza di Dio.
0: Gloria a Dio, alleluia.
1: In quei luoghi è una cosa indescrivibile, veramente.
0: È vero, fratello.
1: E quindi saluto ancora anche a te, fratello caro, abbraccio nell'amore di Gesù.
0: Amen. Un abbraccio anche a te insieme e saluta anche la sorella Antonella.
1: Amen.
0: Un abbraccio insieme a
1: te. Benedica il Signore, benedica quest'opera.
0: Amen.
1: Preghiamo anche per la radio.
0: Amen.
1: E preghiamo ancora per il popolo di Israele.
0: Continuiamo a pregare.
1: Che il Signore continui a sorreggerlo e che possano riconoscere
0: e ravvedersi, che anche loro possono ricevere Gesù.
1: Amen.
0: E questa
1: Amen.
0: È la nostra preghiera, sì.
1: Un abbraccio, caro.
0: Un abbraccio, fratello Beppe. Pace a voi, pace. E dopo il fratello Beppe da Casellette, come abbiamo sentito, liberiamo la linea 11 e 16. Quindi, se vuoi, anche in questo momento, puoi fare il numero di telefono, come fanno tutti gli altri. Grazie a Dio per quelli che telefonano, ma grazie a Dio anche per quelli che ascoltano e non telefonano, perché quando si ascolta Radio Evangelo Piemonte c'è un piccolo messaggio che dice in 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio. È così, un piccolo messaggino che va ogni tanto spesso in onda. La radio della verità. È così che la sorella Marley, che appunto vi ho portato i saluti dalla sorella Marley che si trova in vacanza, appunto lei chiama la radio della verità, ed è proprio vero, perché qui si predica la verità del Vangelo, della buona notizia che Dio ti ama tanto, questa è la grande verità, e ha dato il suo figlio Gesù affinché chiunque crede in lui, chiunque, qualsiasi persona del mondo, ovunque si trova, qualsiasi razza, qualsiasi età, chiunque crede in Gesù non perisca, ma abbia vita eterna. Quindi non più morte eterna, separati da Dio per l'eternità. Questa è la morte eterna, separati da Dio per l'eternità. Invece con Gesù abbiamo la vita eterna, con Gesù. Quindi separati da Dio è brutto, è triste, ti assicuro che lì ci sarà, dice Gesù, lo stridore dei denti, quindi le pene eterne. Ecco, ringraziamo Dio che noi con Gesù abbiamo questa promessa, appunto, questa certezza, questa speranza eterna. Bene, il prossimo canto, perché no, ancora stavamo ascoltando Sei risorto. E noi, quando diciamo sei risorto, parliamo di Gesù, il vivente.

Eh sì, Gesù vive in noi, veramente, perché è vivente e quindi è l'unico degno della nostra fiducia, l'unico. Tutti gli altri leader, come si chiamano, religiosi, tutti gli altri che sono morti, nessuno è risorto, nessuno, solo Gesù è risorto. Ecco perché allora diventa una fede morta quella che viene appunto riposta in altri. È una fede perché chi è morto come fa ad aiutarci? Non può. Ma Gesù appunto è risorto ed è alla destra di Dio Padre e intercede anche per noi. È il nostro avvocato, come abbiamo sentito e come è scritto nella Bibbia. Lui ha cura di noi. Lui ha promesso: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. E come è scritto, un giorno lui tornerà e metterà a posto ogni cosa qui su questa terra, proprio qui. Quindi lui è degno della nostra fiducia fino alla fine. Qualsiasi cosa succede intorno, noi non temiamo, non ci sgomentiamo, come abbiamo sentito in un salmo stamattina, che qui sulla terra che succede? Le nazioni cosa fanno? È scritto proprio nel salmo 2, mi sembra che era proprio così. Perché questo tumulto fra le nazioni? E perché meditano i popoli cose vane? È proprio questo che sta succedendo. Perché questo tumulto? Vediamo tutte nazioni contro nazioni, guerre, cose vane. Cose vane, veramente, cosa vuol dire? Meditano cose che non servono a niente. Ecco, l'unica cosa che bisogna invece meditare è la parola di Dio, perché la parola di Dio veramente è vita che dà gioia a veramente a chi la riceve con un cuore sincero, onesto. E allora sì, che possiamo veramente dire come questo canto che abbiamo appena ascoltato: è risorto Gesù e vive in me. Lo possiamo proprio testimoniare. E quindi il prossimo canto, invece, il titolo del prossimo canto è "Non sarai più lo stesso". Certamente chiunque di noi ha ricevuto Gesù come Signore e Salvatore può testimoniare che non è più lo stesso, ma non solo, perché testimoniare lo facciamo con la bocca, no? Io parlo e testimonio di quello che Gesù ha fatto in me. Ma gli altri vedranno se io sono lo stesso di prima oppure no. Questo è molto importante, veramente, perché gli altri devono vedere qualcosa che è cambiato in noi. Si deve vedere appunto che non siamo più lo stesso. Gino non è come quello di prima, Concetta non è più quella di prima, ognuno di noi veramente non siamo più lo stesso. Ascoltiamo questo canto, 11:24, ancora abbiamo circa mezz'ora e se vuoi, quindi la linea è libera anche per te, 011-28-03-04. Sono Gino e se vuoi siamo felici di ricevere anche te, una tua testimonianza. E scusate, invece no, il canto non è questo qui, quello che io avevo preparato. E no, che non è questo qui, Gino. Dov'è? E andiamo a trovarlo, piano piano, un pochettino di pazienza, perché la pazienza è importante. Sì. Eccolo qui. Non so. Arriva, eccolo. Sì, è questo.

Eh sì, non possiamo essere come eravamo prima, lo stesso di prima, no, assolutamente no. E quindi questa deve essere la nostra testimonianza. E quindi abbiamo ricevuto questa grazia di Dio e non possiamo essere come eravamo prima. Leggo nella prima lettera ai Corinzi qui un verso che dice: ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E quindi questo qui, che abbiamo ricevuto lo spirito di Dio, non possiamo più essere come prima, con lo spirito nostro che faceva quello che volevamo, tutte le cose del mondo. Quindi come figli di Dio noi non siamo chiamati a vivere secondo la mentalità di questo mondo, secondo l'andazzo di questo mondo come eravamo prima, ma siamo chiamati a vivere sotto la guida dello Spirito Santo che Dio ci ha donato, ed egli quindi illumina il nostro cuore e ci permette anche di comprendere ciò che Dio ha preparato per noi. E come sentiamo sempre, spesso attraversiamo situazioni che non comprendiamo. Quante volte è successo a me? Ci chiediamo perché Dio permette magari certe cose, quale sia la sua volontà o quale strada magari dobbiamo percorrere, quale soluzione, quale decisione. Ma non dobbiamo lasciarci guidare soltanto da ciò che vediamo o dalle nostre emozioni, anche queste, no? Lo Spirito di Dio ci aiuta a vedere con gli occhi della fede. Quindi ci ricorda anche questo verso che Dio ci ha già fatto dei doni preziosi, che, come diciamo sempre, la grazia e la salvezza eterna, ma anche la sua presenza, le sue promesse e ogni benedizione spirituale che noi abbiamo grazie a Gesù. Non sono conquiste umane, ma doni di questo grande amore. Perciò, quando non comprendiamo ciò che sta accadendo, non ci dobbiamo scoraggiare. Eh no! Invece dobbiamo continuare a cercare il Signore, cercare per noi che abbiamo già conosciuto l'amore di Dio, cercare il suo volto e continuare a nutrirci con la sua parola e attraverso la preghiera. Veramente ci possiamo avvicinare sempre di più a Dio. E quindi continuiamo a cercare la sua presenza, continuiamo a cercare il Signore, ascoltare appunto la sua parola e lasciamo che lo Spirito Santo, veramente, è Lui che deve illuminare il nostro cammino. E ciò che oggi noi non riusciamo a comprendere, sicuramente Dio ce lo farà vedere al momento giusto, né prima e né dopo. Lui arriva sempre in tempo. Quindi non lasciamoci guidare dallo spirito del mondo, dall'andazzo di questo mondo, ma lasciamoci guidare dallo spirito che viene da Dio, che Lui ci insegnerà a riconoscere ciò che viene dal Signore e ci ricorderà quanto è grande ciò che Dio nella sua grazia ci ha donato. Sì, lo Spirito Santo questo fa, e fa molto di più, perché è la potenza di Dio che vive appunto in tutti quelli che abbiamo deciso di seguire Gesù dopo averlo accettato come nostro Signore e Salvatore, come diceva anche fratello Beppe, dimorare in Gesù. E dimorare in Gesù non è solo ogni tanto un momento così, un giorno, ma è sempre dimorare in Gesù. Noi, anche quando facciamo altre cose, possiamo dimorare sempre in Gesù, perché in quelle altre cose, qualsiasi cosa facciamo, dobbiamo onorarlo. E quindi abbiamo questo grande privilegio appunto di essere figli suoi e con il suo spirito andare avanti fiduciosi delle sue promesse, che Gesù appunto è con noi tutti i giorni fino alla fine, e che Gesù, l'altra promessa, ritornerà, lo ha promesso
e lo farà. Bene, il prossimo canto che mi viene subito in mente è un canto che abbiamo del tempo, lo possiamo ascoltare, che è tanto tempo che non sentivamo e che non mandavo io più in onda. Lo sto cercando, ma un momentino che lo devo trovare. Eccolo qui. Tanti di voi si ricordano di questo canto. Il rapimento. Il rapimento, appunto, un canto che parla di tanti, tanti anni fa. Ma è bellissimo, eh? Una volta andava in onda spesso questo canto. Sì, ascoltiamolo. 11:35, se vuoi ancora abbiamo del tempo anche per te. Ascoltiamo quello che un giorno Gesù compirà qui sulla terra. Verrà a prendere la sua chiesa. Ecco, questo qui che deve essere importante, magari se qualcuno ancora non lo sa. Gesù, quando ritornerà, verrà a prendere i suoi, e poi ci saranno, come è scritto, ci sarà la tribolazione, e dopo la tribolazione la grande tribolazione. E quindi essere prontissimi quando Gesù viene a prendere la chiesa, fare parte della chiesa di Gesù Cristo, e questo è un miracolo meraviglioso.

Che bella questa parola, finalmente a casa. Ecco, qui voglio dire veramente c'è gioia. Abbiamo sentito che grande gioia sarà, che grande gioia quando Gesù verrà a prendere appunto la sua chiesa. E siamo noi, noi che appunto abbiamo deciso di seguire Gesù fino alla fine. Sarà una grande gioia. Vi porto anche i saluti dalla sorella Lina Miceli che ci sta ascoltando, e quindi tante benedizioni anche per te sorella, e benedizione, come dice lei, per tutti noi, per gli ascoltatori. E quindi questa grande gioia è veramente che il mondo resterà così, come devo dire, è sorpreso, perché magari due, come abbiamo sentito, su due magari uno verrà preso e l'altro lasciato. Immagina, io non voglio immaginare perché non voglio esserci, voglio esserci in quello che sarà preso, perché per quello lasciato veramente sarà terribile.

0: Pronto?
1: Shalom, fratello Gino.
0: Shalom, sorella Ethel. Sì. Che con una voce sottile, dolce, arriva questo shalom da Ethel.
1: Grazie.
0: Sì, perché sei forse, diciamo, l'unica che subito quando io dico pronto, shalom, fratello Gino. Pace a te, ben trovata, cara sorella. Shalom è il saluto che una volta, ai tempi di Gesù, si salutavano così i figli del Signore. Shalom.
1: Shalom.
0: E noi ci salutiamo oggi nel mondo, almeno, così, per la maggiore, no? Si dice pace a te, pace di Gesù a te. Ecco. Però, shalom, sorella Ethel.
1: Shalom.
0: Cosa vuoi dirci oggi, sorella?
1: Volevo condividere Giovanni 14, da 1 fino a 14.
0: Giovanni 14, 1 fino al 14. Queste sono bellissime parole di Gesù che ci riempiono veramente il cuore. Alleluia. Leggi pure, sorella.
1: Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi.
0: Alleluia.
1: E di nuovo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo sapere la via? Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre.
0: Alleluia.
1: Come mai tu dici, mostraci Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? La parola che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi, io sono mio Padre e il Padre è in me. Se no, credete a causa di quella stessa opera. In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori. Perché io me ne vado al Padre, e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nei figli. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io lo farò.
0: Alleluia. E noi chiediamo sempre al Padre nel nome di Gesù ogni preghiera, è vero, sorella?
1: Sì.
0: Nel nome suo, certamente.
1: Quello che mi ha piaciuto molto qua è che va a preparare un luogo per noi.
0: Esatto.
1: E ci verrà a portare via con il rapimento.
0: E con il rapimento, il canto che abbiamo sentito, ma anche questo qui, il canto che stavamo ascoltando quando tu hai telefonato, forse non te ne sei accorto.
1: L'ho sentito.
0: Ora è il tempo.
1: Sì.
0: Ora è il tempo, quell'altro canto che adesso continuiamo ad ascoltare, ora è il tempo di guardare verso il cielo.
1: Sì.
0: Se lui verrà come ha promesso.
1: Sì, sì.
0: Ed è scritto anche quello che hai letto poi nel terzo verso, che dice: affinché dove sono io, dice Gesù, siate anche voi. Quindi,
1: sì.
0: Alleluia, Ethel. Gloria a Dio, siamo felicissimi. Bene, io vuoi dire altro, Ethel?
1: Voglio mandare saluti.
0: Ah,
1: c'è
0: bene.
1: Tempo?
0: Sì.
1: Mando saluto a Carmelo Yolanda, Beppe D'Antonella, Graspia, Lina Colotti, Lina Fusini, e piccolo Samuele e la famiglia.
0: E la famiglia che...
1: Sì, sì, sì. E tutti gli altri che ascoltano.
0: E tutti gli altri che ascoltano. Amen.
1: Anche a te.
0: Anche a te, sorella, un abbraccio, che il Signore ti benedica tanto.
1: Grazie, grazie.
0: Pace, shalom. Sorella Ethel, pace.
1: Shalom,
0: shalom. Shalom, shalom. Così la nostra sorella Ethel saluta. E anche noi ricambiamo il saluto con tutto il cuore. Come facciamo con tutti, gli uni con gli altri. Ci salutiamo con il cuore, anche se siamo distanti, ma attraverso la radio, la nostra voce, il nostro pensiero. E soprattutto lo Spirito di Dio che ci accomuna nel nome di Gesù a essere uniti ovunque siamo, veramente. Anche all'estremità della terra lo Spirito di Dio raggiunge ogni esperità, ogni estremità della terra. Ora è il tempo di guardare verso il cielo.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace.
2: Pace, fratello Gino.
0: Sorella Yolanda e fratello Samuele. Pace
1: siamo
0: a voi.
1: Insieme, siamo appena usciti dal carcere.
0: Grazie a te.
1: Abbiamo sentito i saluti della sorella Ethel, ricambiamo immediatamente.
2: Sì, certo, li ricambiamo.
1: Come ricambiamo anche quelli di tutti gli altri fratelli. E per noi oggi è una gioia partecipare, anche se per poco tempo, a questo incontro telefonico. Vogliamo benedire tutti.
0: Amen.
1: Ma lascio spazio adesso a mia moglie, vuole
0: sì.
1: leggere un versetto di un salmo.
0: Sì.
1: Dopodiché riprenderò io la parola.
0: Va bene.
2: Sì. Io volevo, ho veramente una gioia nel cuore, perché questa mattina in carcere si sta fortemente la presenza del Signore.
0: Gloria a Dio.
2: E c'era gioia nei canti, nelle preghiere, e nel messaggio dato, che è stato molto ascoltato, accolto proprio con entusiasmo. E quindi ripeto, la presenza di Dio era così forte che sono veramente gioiosa.
0: E sentiamo anche
2: per
0: noi.
2: Per la gioia mi è venuto in mente questo versetto del Salmo 16.
0: Sì.
2: E versetto 11 è l'ultimo versetto del Salmo 16.
0: Sì.
2: Che dice così: tu mi insegni la via della vita, ci sono gioie a sazietà in tua presenza.
0: Alleluia.
2: Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Ecco, io proprio oggi ho gustato proprio il valore, l'importanza di questa frase: ci sono gioie a sazietà in tua presenza. E nella presenza del Signore c'è gioia.
0: Amen.
2: C'è gioia, c'è pace, c'è serenità. È una cosa che veramente auguro a ogni figlio di Dio.
0: Amen.
2: Di gustare del continuo la sua pace, la sua gioia.
0: Amen.
2: Perché la sua gioia è la nostra forza.
0: Sì, è proprio
2: che
0: così.
2: Dio ci faccia sempre sentire questa gioia nel cuore.
0: Alleluia.
2: Qualunque cosa viviamo, qualunque
0: sì.
2: cosa vediamo,
0: sì.
2: qualunque problema possiamo avere, fratelli e sorelle, rimaniamo sempre nella gioia del nostro Signore Gesù, perché in sua presenza c'è gioia.
0: Sì.
2: Cerchiamo sempre la relazione, la comunione con il nostro Padre Celeste, perché possiamo del continuo sperimentare la sua gioia. Rallegriamoci anche nelle difficoltà,
0: sì.
2: perché Lui è con noi. La
0: Amen.
2: Gioia del Signore è la nostra forza.
0: Sì, sì,
2: e
0: sì.
2: con questo versetto veramente saluto tutti i fratelli e sorelle, tutta la Chiesa sparsa nel mondo, la Chiesa di Dio. Un abbraccio a tutti voi, cari. Ricambiamo i saluti di chi ci ha salutato e salutiamo tutti, chi ha chiamato, chi non ha chiamato, tutti quelli che conosciamo. Il Signore continui a guidarci e a farci stare nella sua gioia.
0: Amen. Alleluia.
2: Un abbraccio, cari, a tutti.
0: Un abbraccio
2: a te, Gino, Dio ti benedica.
0: Così anche
2: tu,
0: a te,
2: la tua famiglia.
0: Amen.
2: E ricordiamoci, rimaniamo sempre nella gioia del Signore.
0: Alleluia, alleluia.
2: Nella sua presenza. Amen.
1: Io volevo soltanto fare una
0: sì.
1: praticamente vorrei porre un attimo l'attenzione a tutti coloro che ascoltano, perché la predicazione di questa mattina del pastore, che ha portato il messaggio all'interno del teatro del carcere lo russo, diceva questo, faceva riferimento a quell'uomo che era stato aggredito, gli avevano rubato tutto, e passando del samaritano, praticamente passando il primo gruppo di persone, che era prima era un vescovo, non si prese cura di lui, poi passarono dei levitici, che erano persone che si curavano del tempio, no?
0: Sì.
1: Quindi persone di spicco, persone che avevano figura, sia il primo, il vescovo e anche questi leviti che avevano cura del servizio sacerdotale.
0: Sì.
1: Poi andarono oltre, ma la cosa che invece è stata interessante è l'uomo che arriva dopo, che è questo samaritano, dove praticamente prende e cura le ferite di questo uomo con olio e vino. L'olio, la figura dello Spirito Santo, il vino, il sangue di Cristo Gesù, lo carica sul suo cavallo, per poi sappiamo come va la storia, perché si prenderà cura di lui.
0: Amen.
1: Ecco, io credo che ciascuno di noi debba riflettere sulla propria posizione, se siamo veramente come quel samaritano che si è preso cura di una persona, o se siamo rimasti nella nostra religiosità. perché la religiosità non porta frutto, sì. Mentre l'amore che questo samaritano ha avuto, certo, per questo uomo che era per terra, invece ha portato un frutto. Che Dio aiuti ciascuno di noi a riflettere, certo, su questo punto, certo, perché questo è il messaggio, l'ho trovato veramente buono. Cogliamo anzi l'occasione per dare un saluto a tutta la fratellanza da parte nostra, l'ha già detto anche Yolanda, ma vorrei ricordare di pregare per il popolo di Israele, per la pace di Gerusalemme, per la chiesa perseguitata, per il carcere, per coloro che sono in carcere, sì, che hanno ascoltato il messaggio, che questo messaggio possa mettere radice nel loro cuore, sì, per la nostra santificazione e per ogni uomo che è sintonizzato su questo canale radio. Poi fratello, Dio ti benedica, grazie per questo spazio e a sentirci.
0: E grazie a voi per quello che fate, che perché avete amore anche della radio, grandemente, veramente. E lo sentiamo. Anche la gioia stamattina che ci ha portato la sorella Yolanda, che ha parlato di questa gioia. Io avevo iniziato proprio con questo verso, fratello e sorella. Dice: il quale, benché non l'abbiate visto, voi amate, nel quale, credendo, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Si trova in Primo Pietro, ha proprio iniziato a parlare con la gioia e voi avete finito con la gioia. Alleluia.
2: Sì, perché l'abbiamo sperimentata.
0: L'abbiamo sperimentata. Amen, amen, amen. E quindi esultiamo. Un abbraccio a voi, fratello e sorella.
1: Shalom.
2: A sentirci presto, fratello Gino.
0: A presto. Pace a voi, pace. Pace. E grazie a Dio anche per il fratello Samuele e la sorella Yolanda. Hanno l'amore veramente di essere anche con noi qui su Radio Evangelo Piemonte. Quindi la sigla è già partita, è già quasi alla fine.

E così, carissimi, siamo arrivati ai saluti. Eh sì, grazie a Dio ancora oggi per la gioia che abbiamo sperimentato ancora stamattina tutti. Sì, ho sentito gioia in voi, in tutti. È la gioia del Signore, come ha concluso la sorella Yolanda, è la nostra forza. Un abbraccio a tutti, Dio volendo saremo ancora insieme domenica prossima, e poi buon fine settimana e buona vita con Gesù. Alleluia, alleluia.

Seconda Corinzi, capitolo 6, riprendiamo dal versetto 11. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi, il nostro cuore si è allargato. Voi non state allo stretto in noi, ma è nei vostri cuori che siete allo stretto. Ora in contraccambio, parlo come a figli, allargate anche voi il cuore. Non so se vi ricordate il discorso che abbiamo fatto fino a questo momento. Il punto è un po' sempre lo stesso. C'è Paolo da un lato con il suo gruppo e dall'altro c'è la chiesa di Corinto. C'è stata un po' di tensione, molti tra i corinzi hanno un po' screditato Paolo, la chiesa ha permesso diverse cose negative, lui le ha dovuti riprendere e quindi c'è un po' di tensione. E in questa lettera parla molto di sé, del suo gruppo, della sua motivazione, difende il suo apostolato, la sua autorità, dice che tutto quello che ha fatto l'ha fatto per amore di loro. Non hanno detto nulla con secondi fini, non hanno fatto nulla per ingannare, manipolare, hanno parlato in verità, dicendo le cose come stavano. E quindi la nostra bocca vi ha parlato apertamente. Ci vuole coraggio per parlare apertamente, ma ci vuole anche amore. Certe volte la cosa più facile da fare è dire vabbè, chi se ne importa, affari suoi, chi me lo fa fare. E invece quando tu ami una persona, vuoi il suo bene, sai che devi affrontare anche gli argomenti più difficili, sai che c'è un tempo anche per il confronto. Deve essere sempre fatto in amore, e questo però era il caso di Paolo. Quindi vi abbiamo parlato apertamente, il nostro cuore si è allargato, quindi non è che loro sono venuti meno nell'amore verso questa chiesa, nonostante i problemi. Ora, se vi ricordate i problemi della chiesa di Corinto, potreste dire ma dai, come si fa a amare delle persone così? Eppure Paolo dice: il nostro amore verso di voi non è diminuito neanche di un po'. Il nostro cuore non si è ristretto, e anzi il nostro cuore si è allargato. Il problema non siamo noi, non è il nostro amore che è venuto meno, siete voi che vi siete raffreddati verso di noi, siete voi che vi siete in un certo senso chiusi, ristretti verso di noi. E quindi li prega poi: allargate di nuovo il cuore. Dice: parlo come a figli. Quindi questa cosa che era loro accaduto, che li aveva un po' portati lontano da Paolo, lui dice: io sono per voi come un padre e parlo a voi come dei figli. Quindi allargate il cuore, tornate ad amarci. Può accadere quando un padre decide di disciplinare il suo figlio che ci sia dall'altro lato una reazione di chiusura, di freddezza, e avviene anche nei rapporti umani. Avviene anche nel rapporto con il pastore, con i responsabili, con i leader. Certe volte ci dicono delle cose che noi sappiamo, che siamo i primi ad ammettere, e diciamo sì, lo so che ho questo difetto, ma il fatto che l'abbiano detto, anche se siamo d'accordo, anche se siamo i primi, ma il fatto di sentircelo dire, che l'abbiano detto, certe volte ci pone quella reazione che viene un po' dall'orgoglio, dalla carne, che non ci piace. A nessuno di noi ci piace sentirci dire le cose che non vanno. E quindi, anche se diciamo sì, grazie per avermelo detto, spesso quando ci ripensiamo dico ma come si è permesso? Oppure non dici come si è permesso, dici hai ragione, però rimane quell'amaro in bocca, no? E poi magari succede un'altra volta, dici c'è sempre con me, perché evidentemente non abbiamo dimenticato, non abbiamo non ce la faccio più, basta, cambio chiesa. Il mio pastore non mi ama, il mio responsabile ce l'ha con me. Ora dice: in contraccambio parlo come a figli, allargate anche voi il cuore. Il cuore, come lo sta descrivendo Paolo, sembra qualcosa di elastico, si può allargare e si può chiudere, e in effetti è così. Il cuore

stiamo parlando del nostro essere interiore, no? Amare il Signore con tutto il cuore, con tutto noi stessi. Ci sono dei momenti in cui ci viene facile, in cui è naturale, perché pensiamo a qualcosa che ha fatto. Ci sono dei momenti in cui invece il nostro cuore è duro, insensibile, non sentiamo nulla e ci spaventiamo un po', perché il nostro cuore purtroppo rischia di avere questi alti e bassi. Ma ora capiamo, ora Paolo entra un po' nel problema e capiamo meglio qual era il problema. E dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il Tempio del Dio vivente. Come Dio disse: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo e io vi accoglierò. Questi sono dei versetti molto conosciuti, molto famosi. Li usiamo molto spesso, soprattutto in relazione al fidanzamento, al matrimonio. Non è l'unico campo di applicazione. Dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo. Alcune versioni dicono sotto un giogo che non è per voi, o altri dicono un giogo, come dice là, sconveniente. L'idea è quella, la parola usata è eterozugheo, eterozugheo. Il verbo è formato da etero, che noi conosciamo bene, significa diverso, diversità, zigos, che sarebbe il giogo. Quindi la parola esprime un giogo. Il giogo era uno strumento per l'agricoltura in cui venivano messi due animali insieme che dovevano tirare l'arato. Ce l'avete in mente come era fatto questo giogo? E qui infatti l'espressione è un verbo: non fate questo, non mettetevi sotto questo giogo diverso, questo giogo impari. Non si può mettere un bue e un asino sotto lo stesso giogo, perché sono animali diversi, tirano in maniera diversa, reagiscono in maniera diversa. E c'era una legge nell'Antico Testamento che vietava proprio l'uso di animali diversi nel tirare. Si trova in Deuteronomio 22:10. Il bue ovviamente è molto più forte dell'asino. Tutto il peso l'avrebbe tirato un po' da solo. Sarebbe stato ingiusto, sarebbe stato iniquo. Poi magari un animale voleva andare da una parte, un animale voleva andare dall'altro. Non si può fare, non si può mischiare due cose diverse per andare e fare la stessa, per andare a perseguire lo stesso obiettivo. E qual è? Questa è la parola che nasconde un'immagine, una figura. Significa, in altre parole, non vi associate, non siate compagni, non fate squadra con gli infedeli, non vi legate con loro, non vi vincolate. Non è la situazione ovviamente di una semplice compagnia, perché lo stesso Paolo dice che non è che possiamo uscire dal mondo o andare a vivere nel monastero per essere isolati, no? Noi siamo nel mondo, viviamo nel mondo e siamo in contatto con le persone e siamo in compagnia di persone, non è questo. Non è una collaborazione con altre persone distaccata. Quando sono obbligato a lavorare insieme a un infedele, quando sono obbligato a stare con un familiare che non conosce il Signore, che tipo di relazione c'è? Ci può essere una relazione, diciamo, distaccata. Nel caso del lavoro può essere e deve essere un rapporto professionale di rispetto, ma altra cosa invece è fare comunella, andare a uscire la sera. Capite la differenza? Condividere le cose, raccontarsi le proprie vite, chiedere consigli, ricevere un'amicizia. Queste sono due cose molto diverse. Quindi non sta parlando delle occasioni in cui possiamo e dobbiamo avere una certa distanza. Sta parlando invece del condividere un progetto insieme a qualcuno, un qualcosa di importante, legarsi in un rapporto di dare e avere per perseguire un obiettivo. Mettiamoci insieme per raggiungere quello, per vivere, faremo questo lavoro insieme
e realizzeremo questo progetto insieme. Capite quello che sto dicendo? Allora io mi impegno, tu ti impegno, do, tu dai, stiamo parecchio tempo insieme, condividiamo tutto, vogliamo arrivare, abbiamo la stessa passione, abbiamo la stessa cosa che ci accomuna e quindi andiamo insieme. Questo sarebbe più vicino a quello che sta dicendo l'Apostolo Paolo. Le cose che si fanno quando si hanno obiettivi comuni, passioni comuni, ma anche i modi per perseguire quegli obiettivi in comune. Facciamo tutti alla stessa maniera. Sì, condividiamo questa strategia, questo modo di agire. Però succede che quando ti lasci trasportare in questa associazione, in questo legame, tu magari entri con una passione, con un entusiasmo, magari minore dell'altro. Ma quando succede che ti trovi in mezzo a un progetto, a un obiettivo comune, quella passione cresce e gli altri riescono a coinvolgerti. Quindi se anche all'inizio eri un po' distaccato, poi ti lasci trasportare, vieni influenzato, e questo è il problema. Quando vengo influenzato dagli altri. Perché? Perché poi finisco per pensare come loro e agire come loro e fare le cose che non avrei mai immaginato di fare. Se io vado allo stadio, decido di essere una persona molto tranquilla e distaccata, ma poi mi trovo in un ambiente molto euforico, dove c'è entusiasmo, eccetera, eccetera, è facile che mi faccio coinvolgere, no? E comincio a gridare, il tifo funziona così, la passione per lo sport funziona così, si va, si condivide con gli altri, magari io volevo essere un po' distaccato, invece tutti insieme c'è quella spinta in più, quell'entusiasmo in più, alla fine finiamo per spaccare tutto, gridiamo, facciamo delle pazzie, cose che non avrei mai fatto da solo e pensavo che non avrei mai fatto, ma è stata questo condividere insieme a loro la passione, il progetto, e alla fine mi ritrovo a essere uno, unito con loro. E come stavo dicendo, questo si può applicare al fidanzamento, al matrimonio. In realtà quando una persona inizia a frequentare un'altra persona e inizia quello che si dice la conoscenza, no? Si inizia la frequentazione, uno dovrebbe già farlo sapendo che ci sono delle basi per cui quel rapporto potrebbe andare avanti in un matrimonio, giusto? E se io so che quella persona non condivide le mie stesse passioni, non condivide la mia stessa fede, come posso dire, vabbè, io intanto inizio a conoscerla, poi si vedrà, poi inizio a fidanzarmi, non è definitivo, intanto vediamo come va, e poi mi ritrovo la strada, capite quello che voglio dire? Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, è una situazione squilibrata, perché voi volete andare da una parte e l'altro vuole andare da un'altra, anche se non vuole andare da un'altra, ma non vuole andare dove vuoi andare tu. Tu vai avanti e quello tira indietro. E chi si deve sobbarcare il peso? Chi è che deve educare i tuoi figli secondo i valori cristiani? Quando ti ritrovi in un rapporto squilibrato, devi fare tutto tu. E tu dirai, vabbè, li porto in chiesa, e quell'altro dice, vabbè, chi se ne importa? Nel migliore dei casi. No, no, li porto alla partita. No, ma abbiamo detto la domenica in chiesa, sì vabbè, però oggi è la partita. E tu senti il peso, vuoi fare qualcosa, ma dall'altra parte c'è, capito, una reazione. Diamo i soldi per la decima. No, no, no, i soldi per il Signore no, no, non se ne parla, ci abbiamo tante spese, devo andare a comprare i pantaloni, le scarpe, devo comprare la macchina. E di nuovo tu soffri perché è un gioco squilibrato. E tu vuoi dare il meglio per il rapporto, perché la Bibbia insegna così, e l'altra persona non segue la Bibbia e magari non vuole dare al rapporto ma vuole ricevere dal rapporto, allora chi deve faticare di più? E la Bibbia dice di perdonare, quindi tu vuoi impostare sull'amore, sul perdono, ma quello non segue la Bibbia, e quindi chi deve sempre andare a chiedere scusa, perdono, ricominciamo, ricostruiamo? Chi lo deve fare? Chi è che tira? E diventa un lavoro impari, ingiusto, inutile. Per non parlare poi del fatto che tu devi dire la verità, perché tu ami la verità, ma l'altro può dire la menzogna. Tu sai che devi essere puro, rispettoso, leale, ma l'altro non ha.
necessariamente questi valori. E chi ne soffre? Chi è libero o chi è legato? Chi è legato dal sentimento, perché è in un gioco ingiusto. Questo è il fidanzamento, il matrimonio, ma anche l'amicizia. Non dovremmo cercare delle amicizie profonde con dei pagani. Non le dovremmo dare alla priorità a delle amicizie. Dove ci potrebbero portare? Io vengo dal mondo della scuola, ero credente a scuola e ovviamente passavo tantissimo tempo con i miei compagni e tanti di loro diventavano poi miei amici, alcuni anche amici stretti. Però poi crescendo mi rendevo conto di quale influenza negativa avessero su di me. L'ultima volta ho ricercato un mio amico dopo che avevamo finito le superiori da tanto tempo insieme, avevamo delle vite indipendenti, lui stava in un appartamento all'università, io sono andato a trovarlo a cenare insieme e lui ha iniziato a parlarmi di tutte le sue esperienze sessuali, cose allucinanti, per un'ora e mezza. E io mi sono sentito, quando me ne sono andato, mi sono sentito appesantito, turbato con i pensieri negativi, davvero dicevo, mamma mia, che cosa negativa, che cosa pesante. Questo è un esempio però, perché ero uscito da un po' dal rapporto, poi a distanza l'avevo rivisto, però certe volte non è vero che noi consentiamo delle amicizie, non ce ne rendiamo conto, e però parlano di queste cose. Che magari non sono cose sessuali, ma parlano sempre, che ne so, delle borse, delle scarpe, delle macchine, delle case, e parlano dei fidanzati, dei nuovi fidanzati, e tutti questi pensieri, alla fine, non finiamo un po' a essere influenzati, appesantiti da queste cose, non ci portano sicuramente nelle cose spirituali. Attenzione all'amicizia. Amicizie, quello intendo amicizie vere con gli infedeli, perché potrebbero portarci a essere distratti, allontanati dal Signore. Cerchiamo delle buone ed edificanti amicizie cristiane. Si applica anche al mondo del lavoro, in particolare. Cioè, ovviamente c'è un lavoro che tu non puoi sfuggire, devi andare lì, stai con i colleghi, ma ci sono delle opportunità di lavoro, il lavoro di impresa, ad esempio, per cui devi iniziare un'attività, devi cercare dei soci. Chi soci cerchi? Stai attento ai soci che cerchi, no? E chi è in società, chi ha sperimentato la società con i pagani, sa quello che significa. È un incubo. Tu magari vuoi pagare le tasse, loro dicono no, noi paghiamo le tasse. Tu magari vuoi essere coerente e trasparente, loro magari dicono no, non vogliamo essere coerenti e trasparenti. E tu magari vuoi trattare la clientela con rispetto, e gli altri invece non vogliono trattare l'intera con rispetto, i fornitori li vogliono imbrogliare, tu vuoi essere leale. Capite quello che sto dicendo? Si applica a tante cose questo non vi mettete con gli infedeli, significa mettersi in un progetto, in un impegno, qualcosa che ti assorbe completamente e tu condividi passione, entusiasmo, fatica, e dobbiamo stare molto attenti. Si applica al tempo libero, con chi andiamo in vacanza. Ora, già è molto difficile andare in vacanza con i credenti, e in generale è difficile andare in vacanza con chiunque. Io ve lo sconsiglio di andare in vacanza con altre famiglie, altri nuclei. Però se lo volete fare, fatelo, magari sarete benedetti. Ma andarci con dei non credenti, di nuovo, quante tentazioni, quanti problemi. Io mi ricordo quando andavo in vacanza in Calabria con mio cugino. Io ero pronto per andare a dormire e lui diceva, adesso siamo pronti per uscire. Come uscire? Io alle 11 vado a dormire. No, lui alle 11 usciamo. E io ero una specie di zombie là a mezzanotte, l'una, così. Perché la vita era così. Poi dopo un po' vieni influenzato, inizi ad abituarti, ti piace. Però ovviamente se torni a casa alle 2, alle 3, non puoi svegliarti alle 7 per pregare, alle 8 per pregare. Non ti svegliare a mezzogiorno. Hai perso la chiesa, hai perso l'opportunità. Se io so che la domenica mattina ho la chiesa e devo essere lì alle 10, 10 e un quarto, se sabato sera vado in giro con gli amici e torno a casa alle 4, è molto probabile che non andrò in chiesa. Cioè, vabbè, ma sono amicizie tranquille. Sì, ma qui stiamo parlando dell'influenza che poi hanno su di te, sull'impatto che hanno su di te. Se ti portano vicino al Signore, se ti portano a servire il Signore o no,
Ora io non sono, ripeto, per estraniarsi dal mondo. Se avete dei contatti con dei non credenti, teneteli, perché potete invitarli, potete testimoniarli, se no chi testimoniate, se non avete nessuno? E chi potrà vedere la vostra vita, che è una vita diversa se non c'è nessuno, se non siete in contatto con nessuno? Ma ci vuole molta attenzione, deve essere finalizzata alla predicazione e all'evangelizzazione, non deve essere finalizzato a condividere le cose insieme perché io non ho amici e mi piace stare con te. Capite quello che sto dicendo? Quindi stiamo molto attenti. Evidentemente qui i corinzi, uno dei loro problemi è che si stavano associando molto con gli infedeli, con i pagani, e questo li stava indebolendo. Se io passo tutta una giornata al lavoro, al bar, all'ufficio, cioè quando torno a casa sono libero, sono pieno di sporcizie, parolacce, pensieri negativi, vi capita? E vuoi essere libero di quei cosi, no? Ne vuoi essere libero, però c'è anche il rischio che quei pensieri ti influenzano e le persone cominciano a dire: ah, vabbè, adesso investiamo nella borsa, in questo, lo dicono tutti, arrivi a casa e dici: oh, devo investire, però no, io non c'ho soldi. Ah, vabbè, dopo un po' ritorni in te stesso, però per un attimo hai quella tentazione, no, di seguire la corrente. Siamo fatti così. E questo succede dopo una giornata, hai la possibilità di tornare a casa, resettare un pochettino e il giorno dopo arrivi per combattere un'altra. Ma se stai continuamente dentro e non resetti mai, è facile essere trasportati dalla corrente e associarsi, unirsi. Ora Paolo spiega perché tutto ciò è sbagliato e lo fa con una serie di domande retoriche. Che cos'è una domanda retorica? È una domanda che non ha bisogno di risposta, perché è già in sé, è ovvia la risposta. E queste domande retoriche esprimono delle relazioni impossibili, perché si tratta di opposti. Va bene? Quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? Poi dice: quale comunione, quale armonia, che parte, quale accordo? Sono tutti più o meno dei sinonimi, la prima parte della frase. Va bene? Può cambiare di poco, ma sostanzialmente il concetto è lo stesso. Quale relazione c'è tra la giustizia e l'ingiustizia? Può una cosa essere contemporaneamente giusta e ingiusta? Rispondetemi. Se c'è una piccola ingiustizia in qualcosa di giusto, rimane giusto quel qualcosa? No. Basta una piccola ingiustizia in qualcosa che è giusto e diventa ingiusto. Non c'è una relazione tra la giustizia e l'iniquità. Noi che siamo chiamati a vivere secondo la giustizia, siamo stati giustificati, ma non sto parlando della giustificazione, sto parlando di vivere secondo una condotta moralmente corretta, la giustizia, no? Un'opera, delle opere di giustizia. Non siamo chiamati a vivere secondo l'ingiustizia e non possiamo fare entrambe le cose. O decidiamo di lavorare in maniera giusta o decidiamo di lavorare in maniera ingiusta, di essere genitori in maniera giusta o essere genitori in maniera ingiusta. Essere operai in maniera giusta o ingiusta, non c'è una relazione tra questo. Quale comunione, e qui la parola è coinonia, cioè comunione nel senso di partecipazione, io do a te, tu dai a me, c'è questo scambio tra la luce e le tenebre? Di nuovo, non c'è, o è luce o è tenebre, si escludono a vicenda. Non puoi dire: vabbè, io voglio un po' di luce e un po' di tenebre. Quale armonia tra Cristo e Belial? Qui la parola armonia è interessante perché è sinfonesis. Che cos'è? Parla di, da dove viene fuori, da dove poi viene la nostra parola sinfonia? Cos'è una sinfonia o un'armonia? È quando tanti strumenti insieme suonano, devono essere d'accordo. Io che suono e chi suona sa che gli strumenti devono essere prima di tutto accordati insieme, non possono avere accordature diverse, altrimenti è un macello. Ma poi quando suonano devono fare le stesse accordi, le stesse note, e non è che ognuno fa come gli pare, perché la musica può essere una benedizione, una cosa bellissima, può essere anche un incubo. Un incubo, quando inizia la persona a cantare e comincia a stonare come una campana, tu dici: aiuto, voglio fuggire da qui, perché la musica ha questa potenza. Può essere meravigliosa se c'è armonia, può essere un incubo se non c'è armonia. E quale armonia ci può essere tra Cristo e Belial?
Questo termine Belial è un termine usato solo questa volta nel Nuovo Testamento, ma è un termine preso dall'ebraico, che significa una persona che non ha qualità, un empio, ma è riferito a Satana. Che accordo e sinfonia ci può essere tra Cristo e Satana? Perseguono obiettivi comuni? Vogliono andare nella stessa direzione? Ci vogliono trattare nello stesso modo? No, uno ci ama, Cristo, l'altro ci odia. Uno vuole il nostro bene, ci vuole salvare, l'altro ci vuole ammazzare. Non si può essere d'accordo. Cristo e Satana non sono d'accordo su nulla, non mirano allo stesso obiettivo, ovviamente. E noi nella nostra mente non li immaginiamo in nessun modo in accordo, giusto? Sono agli antipodi, sono i due estremi. Che parte ha il fedele con l'infedele? Che parte, nel senso, che cosa ha in comune? Cosa abbiamo in comune? Noi fedeli con gli infedeli. Due orecchie, un naso, una bocca, le cose fisiche forse, ma poi quando vai alle cose non fisiche, alle cose morali o etiche o spirituali, non c'è comunione. E sapete, questa cosa qui si acutizza sempre di più nella società in cui viviamo. Ci sarà sempre maggiore differenza tra i credenti e i non credenti, al punto che già lo siamo abbastanza frequentemente considerati idioti, bigotti, antiquati, ma lo saremo sempre di più. Tra un po' saremo anche fuori legge, perché perseguiremo valori cristiani e un'etica cristiana. Sto parlando della famiglia, sto parlando dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, eccetera, eccetera. Che cosa avete in comune? Cosa potete fare insieme? Fedeli e infedeli. Quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Vi ricordate, Israele ha messo tante volte degli idoli nel Tempio di Dio? Erano i momenti di peggiore idolatria, quando c'era Dio, però un po' in disparte, e c'erano gli idoli, Baal, Astarte, tutte queste schifezze. E ci sono stati dei momenti in cui questi idoli sono stati introdotti addirittura nel Tempio, che è il massimo dell'offesa. Non c'è accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli. Il Tempio che cos'era? Cosa rappresentava? La presenza di Dio. Io dicevo, io sarò presente col mio popolo nel Tempio. Non c'era posto. Così come nel nostro cuore o c'è posto per il Signore e non c'è posto per nient'altro. Oppure, se ci sono gli idoli, c'è un problema. Ora, i possibili risultati di quando invece non ascoltiamo questo che dice Paolo. Cioè, cosa potrebbe accadere se ci associamo, se ci mettiamo insieme sotto un giogo con un pagano, con un infedele? Se ti sposi con un pagano, potresti finire per litigare continuamente e passare il tempo della tua relazione che diventa un incubo, perché sta sempre a litigare, non sei mai d'accordo su nulla. Oppure può succedere che ti arrendi, abbassi la testa e ti comprometti e dici vabbè, non sono d'accordo, però vabbè, non voglio litigare, vabbè, amore della pace, vabbè, ti rispetto perché sei mio marito, vabbè, ti rispetto perché sei mia moglie, e finisci per comprometterti e cambi, diventi un'altra persona. È una cosa interessante, perché nella Bibbia il Signore dice ai mariti di amare le mogli, e quindi se io amo mia moglie e mia moglie non è credente, io devo amare il Signore con tutto il mio cuore, ma devo anche amare mia moglie con tutto il mio cuore, e il mio cuore non è diviso. Perché se mia moglie fosse nel Signore, amando il Signore, amando mia moglie, sarebbe la stessa cosa. Capisci? Capite? Invece se io sono in un rapporto impari in questa maniera, il mio cuore è diviso. Perché non posso essere il marito che la Bibbia mi chiede di essere e contemporaneamente il figlio di Dio, il credente che il Signore mi chiede di essere. E quindi sono in un conflitto. La moglie è lo stesso. Perché la Bibbia dice che la moglie è sottomessa al marito e quindi dovrebbe ascoltare quello che chiede il marito. Ma se il marito non è credente e le fa delle richieste o ha delle pretese, di nuovo la moglie si troverà in conflitto. Perché che faccio? Onoro il Signore o onoro mio marito? Ma la Bibbia mi dice di onorare mio marito e la Bibbia mi dice di onorare il Signore, ma sono due cose opposte. E quindi, problemi. Un'altra cosa... Quale relazione c'è tra l'ingiustizia e l'iniquità, tra la luce e le tenebre, tra Cristo e Belial, fedele e l'infedele, il Tempio di Dio e gli idoli? Le seconde di tutte queste coppie saranno quelle che verranno giudicate da Dio. È vero? Dio giudicherà gli iniqui
le tenebre, Satana, gli infedeli, giusto? E unirsi e cercare di condividere la vita con queste persone significa esporsi alla disciplina e alla correzione del Signore. Dio non benedice un ladro, Dio non benedice un adultero, Dio non benedice chi vive nella menzogna, eccetera, eccetera. Capite? Anzi, è sotto l'ira di Dio. Se io sono unito a quella persona, io rischio di condividere anche la disciplina del Signore. Ora, senza andare troppo in là, il punto di Paolo è semplicemente questo. Perché dovreste volere una relazione simile? Perché vi dovreste appassionare di quello che è appassionato un pagano? Perché vi dovreste innamorare di una persona che non ama il Signore? Perché dovreste cercare di essere compagni degli ubriaconi, dei drogati, dei violenti, eccetera, eccetera? Qui è l'unico caso, forse, nella Bibbia in cui c'è il rischio di amare troppo. Che dappertutto nella Bibbia ci dice di amare, di amare, di amare. In questo caso, però, ci vuole saggezza ed è meglio prendere distanze che amare troppo. Capite quello che sto dicendo? Non mi fraintendete, eh? Meglio prendere distanze e dire: guarda, io non posso avere questa amicizia con te. Ogni volta che usciamo insieme tu vuoi fare cose pazzesche, tu mi parli di cose oscene, le tue barzellette non mi fanno ridere perché sono sporche, il tuo stile di vita è offensivo riguardo il Signore, le tue parolacce, le tue bestemmie mi offendono, mi dispiace, ciao. Dobbiamo dire così. Perché non dovremmo? Perché non dovremmo? Se entra una persona qui a casa e comincia a offendere mia moglie davanti a me, io non è che faccio il bravo cristiano e dico: ma dai amore, dobbiamo amarlo, perdonarlo. Io prendo a calcio e fuori, tutto fuori, esci fuori da qua, come ti permetti di venire a casa mia a insultare mia moglie? E perché una persona che insulta il nostro Signore dovrebbe avere un qualche tipo la nostra ammirazione, la nostra stima, la nostra compagnia e le nostre risate? Quindi il punto di Paolo è questo: perché cercate la compagnia di queste persone? State attenti, è un problema vostro, guardate i vostri cuori. Esaminate i vostri cuori. C'è un controsenso che dovete vedere. Poiché voi siete il tempio del Dio vivente. Cioè la Chiesa, l'insieme dei credenti, è il luogo della presenza di Dio. Dio è in mezzo a noi. Giusto? Ma Dio è un Dio santo. E infatti ci dà queste scritture dell'Antico Testamento. Qui Paolo pesca da varie scritture. Qui e lì prende un po' da Geremia 31-33, da Ezechiele capitolo 11 e capitolo 36 mi pare, poi prende anche da Isaia 52-11 e queste scritture che leggiamo qui: io abiterò in mezzo a loro, camminerò fra loro, sarò loro Dio, essi saranno il mio popolo. Perciò, questa è sempre la scrittura, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di immondo e io vi accoglierò. Qual è il principio di queste scritture? Che Dio vuole abitare in mezzo al suo popolo, Dio vuole avere comunione con il suo popolo, Dio vuole essere vicino a noi, ma noi, se vogliamo avere e mantenere questo privilegio, che cosa dobbiamo fare rispetto al mondo? Separarci dal mondo. Perché le due cose non sono possibili entrambe. Non puoi amare il Signore e amare il mondo nello stesso tempo. Perché amare il Signore significa odiare il mondo. Amare il mondo significa odiare il Signore. E quindi io abiterò in mezzo a loro, però voi, e sarò loro Dio, e vi accoglierò, sarò un padre per voi. Ma voi cosa dovete fare? Uscite, separatevi. La chiamata alla separazione, ad allontanarsi dalle influenze negative. Certe volte da credenti siamo troppo passivi e tolleriamo troppo. Dovremmo prendere delle posizioni, come stavo dicendo prima, e dire: no, scusa tanto, questo non lo accetto, ciao. Lo so che magari ci perdo economicamente, magari, però ti saluto, non lo posso accettare, non lo posso tollerare. E non è perché e ti amo, cioè voglio condividere, continuare a condividere l'Evangelo con te, voglio che tu ti ravveda, però non posso accettare la tua compagnia se sei così, se fai così.
uscite di mezzo a loro, separatevene. Io vi accoglierò, sarò un padre per voi. Dicevo, dobbiamo scegliere quale rapporto dare al nostro cuore. Possiamo dare il nostro cuore al Signore o possiamo dare il nostro cuore al mondo. Ma le due cose sono opposte. Non possiamo dare metà del cuore al mondo e metà del cuore al Signore. Infatti, capitolo 7, leggo il versetto 1 perché non so perché hanno messo in un capitolo diverso, ma è la chiusura di questo discorso. Avendo dunque queste promesse, quali promesse? Uscite di mezzo a loro, separatevi, dice il Signore, non toccate un e io sarò un padre per voi, voi sarete figli e figlie, io sarò con voi, insomma. Avendo dunque queste promesse, carissime, che cosa dobbiamo fare? Purifichiamoci da ogni contaminazione, di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Purifichiamoci da ogni contaminazione. Cos'è una contaminazione? Come un contagio. Tu prendi una malattia perché sei stato a contatto con l'altro, l'hai toccato, sei stato vicino e ti sei avvicinato troppo, quindi hai preso le stesse cose che aveva la persona malata, gli stessi germi, e ora anche tu sei malato nella stessa maniera. Purifichiamoci da ogni contaminazione, il mondo ci contamina e dobbiamo stare attenti al contatto e a quello che ci trasmette, va bene? Ora, ci sono cose che solo Dio può purificare, come il peccato, come l'iniquità, è Dio che perdona i peccati. Però ci sono altre cose che, in cui è richiesta la nostra volontà e collaborazione nell'essere purificati. Se no qui non direbbe purifichiamoci, è qualcosa che dobbiamo decidere e volere noi, purifichiamoci da ogni contaminazione. Dice di carne e di spirito. Ci sono delle contaminazioni che hanno a che fare con le nostre passioni carnali, terrene, che hanno a che fare con il sesso, la droga, l'alcol, eccetera. E sono le cose più facili da vedere, più facili da riconoscere e quindi in un certo senso anche più facili da tenersi lontani, no? Non necessariamente, però è facile riconoscere, questo è il mio punto. Ma ci sono anche contaminazioni che sono più profonde. Sono le contaminazioni dello spirito, di spirito. Hanno a che fare con i pensieri, con gli atteggiamenti, l'orgoglio, l'egoismo, l'ipocrisia, l'autogiustizia. Sono cose, sono contaminazioni di spirito. Sono un po' più difficili da vedere, da riconoscere, da ammettere. E ci sono tanti credenti apparentemente molto puri, perché non bevono, perché non si drogano, vivono delle vite esemplari esteriormente, eppure sono molto contaminati di spirito, perché hanno un atteggiamento egoistico, orgoglioso, superbo, di autogiustizia, che condanna, che non perdona, che non amano, si sentono superiori, si sentono perfetti. Purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito. In effetti, come dicevo prima, il problema di essere troppo a contatto con gli infedeli, della comunione con gli infedeli, non è soltanto quello che finiamo per fare quello che fanno loro, ma ben più grave, finiamo per pensare e essere come loro, siamo influenzati, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Siamo chiamati a portare avanti la nostra santificazione nel timore di Dio, e questo richiede anche, ripeto, una separazione, una purificazione da tutto ciò che è pericoloso e dannoso. Ora, io dico sempre che la santificazione è un frutto, Romani 6:22, avendo come frutto la vostra santificazione. È un frutto la santificazione, è il frutto di cosa? Di un vivere dando la priorità alle cose di Dio, all'amore per il Signore, all'essere fedeli alla parola, all'essere nella parola, meditare nella parola, seguire lo Spirito, essere saldi sulla grazia, camminare nelle cose di Dio, avere un cuore che si ravvede. Tutto questo porta come frutto la santificazione. Ma il termine stesso santificazione che cosa significa? Separazione. Va bene? Ora non è tutto separazione, ma separazione da, per avvicinarsi a, però la parte della separazione è fondamentale.
E quindi, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio, la nostra santificazione viene in definitiva dalle scelte di tutti i giorni. Non è solo la scelta, nel 1994, quando sono stato in qualche modo illuminato, chiamato, santificato, ho scelto di camminare e da allora tutto a posto. La santificazione è un percorso quotidiano e sono scelte quotidiane che facciamo ogni giorno. E quindi compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Ok, io ho terminato, la prossima volta studieremo insieme il capitolo 7. Preghiamo. Grazie Signore perché abbiamo potuto studiare la Tua parola. Grazie perché Tu ci chiami a separarci dal mondo, a separarci dalle relazioni pericolose, quelle che ci influenzano negativamente, perché ci portano lontani da Te, ad avere meno fede e fiducia in Te, ad amarti di meno, a non darti la priorità. Quelle compagnie che ci stimolano, ci inducono a vivere per la carne, a nutrire pensieri, fantasie, desideri sbagliati, quelle cose da cui siamo stati liberati. E quindi ti prego di darci la forza, la fede, il coraggio di rinunciare a tutte queste cose. Magari non vediamo il pericolo, magari sembra una relazione innocua, innocente, riusciamo a mantenere una certa distanza, non essere influenzati, ma vogliamo agire comunque in fede, in obbedienza alla Tua parola. Non vogliamo sopravvalutare noi stessi, le nostre forze, anzi Signore, sappiamo di essere deboli. È facile cadere quando non siamo incoraggiati da nessuno, influenzati da nessuno, figuriamoci quando siamo indotti a farlo. Siamo deboli, quindi abbiamo bisogno di stare più tempo con Te, non con il mondo, più tempo con lo Spirito Santo. Aiutaci anche a fare quelle scelte che potrebbero sembrare esagerate, drastiche. Aiutaci a gestire in maniera corretta il nostro tempo davanti alla televisione, al computer, al giornale. Anche queste sembrano relazioni, anche se non, dall'altra parte sembra che non c'è nessuno, ma in realtà c'è qualcuno. E quindi aiutaci a essere saggi, ad amare Te. Sappiamo che se continuiamo a essere innamorati di Te, cercheremo solo Te. E forse il problema nasce da questo e vogliamo risolverlo così, sì, fa crescere in noi l'amore per Gesù. Grazie di tutto, nel nome di Gesù. Amen.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Abbiamo ricevuto una lettera da una signora, Gina, che ci chiede spiegazioni su tre passi dell'Evangelo. Cominciamo con il primo di questi, ed è esattamente il capitolo 16 dell'Evangelo di Luca, parte di questo capitolo. Vogliamo leggere la parte che ci riguarda. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: vi era un uomo ricco che aveva un fattore, il quale fu accusato dinanzi a lui di dissipare i suoi beni. Ed egli lo chiamò e gli disse: che cos'è questo che odo di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere mio fattore. E il fattore disse tra sé: che farò io, da che il padrone mi toglie l'amministrazione? A zappare non sono buono, a mendicare mi vergogno. So bene quel che farò, affinché quando dovrò lasciare l'amministrazione ci sia chi mi riceva in casa sua. Chiamati quindi a sé ad uno i debitori del suo padrone, disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 bati di olio. Egli disse: prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto, 50. Poi disse ad un altro: e tu quanto devi? Quello rispose: 100 cori di grano. Egli disse: prendi la tua scritta e scrivi, 80. E il padrone lodò il fattore infedele perché aveva operato con avvedutezza. Vogliamo ora considerare questo passo della scrittura. Per riassumere, si tratta di un fattore imbroglione e truffaldino che viene scoperto dal suo padrone e viene indotto a rendere conto del suo operato. Questo fattore, resosi conto che con la perdita del posto non avrebbe avuto altra alternativa valida per sopravvivere, programma l'ultima e più cospicua truffa ai suoi danni. Fa in modo, cioè, che i debitori del suo signore gli diventino amici, regalando loro parte del loro debito. Questa facoltà non gli era consentita perché egli amministrava denaro che non era suo, ma poiché non poteva farsi amici con denari propri, se li procurò con denari non suoi. Il padrone lodò il fattore infedele. A ben guardare non c'era nulla da lodare nella condotta del fattore, che era e rimaneva un imbroglione. L'unica cosa che c'era da lodare era la sua scaltrezza, la sua furbizia, la sua avvedutezza, per usare lo stesso termine dell'Evangelo. Gesù con questa parabola non vuol fare naturalmente apologia di reato. La menzogna rimane la menzogna e il furto rimane il furto. Fa invece apologia della saggezza, perché è saggezza quella che ci fa stare in ansia per il futuro e ce lo fa programmare in modo di non affrontarlo al buio e senza garanzia. Gesù naturalmente non parla di un futuro terreno, ma di un futuro eterno. La chiave della parabola si trova nelle parole di Gesù: io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, affinché quando verranno meno quelli vi ricevano nei tabernacoli eterni. Le ricchezze ingiuste sono il denaro, che è chiamato da Gesù ricchezza ingiusta perché messa a confronto con la ricchezza vera, che è Dio e le cose di Dio. Ebbene, il denaro, pur essendo una ricchezza ingiusta, può essere amministrato in modo da valere per il bene eterno dell'anima nostra. Quando Gesù dice fatevi degli amici con il denaro, ci invita a seguire l'esempio del fattore infedele nel senso della sua avvedutezza. Dobbiamo aver presente che noi non amministriamo nulla di nostro, anche se siamo convinti che il denaro in nostro possesso è il nostro denaro, la casa che abitiamo è la nostra casa, l'automobile che usiamo è la nostra automobile. In realtà niente è nostro, tutto è di Dio. Noi siamo amministratori di Dio.
e dal modo in cui amministriamo ciò che è di Dio, noi possiamo essere qualificati saggi o stolti. Se noi amministriamo il denaro o i beni che passano per le nostre mani a vantaggio degli altri e non esclusivamente per noi stessi, i beneficati o i fruitori della nostra liberalità saranno in eterno i testimoni davanti a Dio di ciò che abbiamo operato, saranno quindi i nostri amici che ci accoglieranno nei tabernacoli eterni. Gesù ci invita quindi a non essere schiavi del denaro, ci invita a non essere avari, ma a servire Dio anche con il nostro denaro, quindi ad essere generosi e altruisti. Io personalmente ho conosciuto, or sono molti anni, un cristiano che diceva di non voler morire ricco ma assolutamente povero. Questo cristiano ebbe modo di avere anche nel corso della sua vita molto denaro, ma egli diceva: voglio amministrarlo in maniera che quando il Signore mi chiamerà non avrò neppure un centesimo in tasca, e voglio nel cielo ritrovare tutti quelli che con l'aiuto di Dio sono riuscito a beneficare. Questo non vuol dire che il denaro è il passaporto per il regno dei cieli. Noi siamo salvati per grazia e soltanto per grazia, ma questo significa che tutto quanto è in nostro potere dobbiamo farlo a pro degli altri. Speriamo che la nostra ascoltatrice abbia compreso con queste nostre poche parole il significato di questo passo della scrittura. Vogliamo invitare la regia di mandare uno stacco musicale.

Riprendiamo la trasmissione interrotta dallo spazio musicale. Il secondo passo di scrittura che la nostra ascoltatrice Gina ci chiede si trova nel capitolo 17 dell'Evangelo di Luca al verso 20 e tratta del ritorno del Signore. Vogliamo leggere alcuni versi di questo passo. Interrogato poi dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro dicendo: il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, né si dirà ecco qui o ecco là, perché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Disse pure ai suoi discepoli: verranno giorni che desidererete vedere uno dei giorni del figliuolo dell'uomo e non lo vedrete, e vi si dirà eccolo là, eccolo qui, non andate, non li seguitate, perché come il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figliuolo dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che soffra molte cose e sia reietto da questa generazione. E come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figliuolo dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie e s'andava a marito fino al giorno che Noè entrò nell'arca. E venne il diluvio e li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava. Ma nel giorno che Lot uscì di Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece tutti perire. Lo stesso avverrà nel giorno che il figliuolo dell'uomo sarà manifestato. Abbiamo già parlato del ritorno del Signore in altre circostanze, ma vogliamo qui brevemente riassumere i dati salienti che ci fornisce questo capitolo, questo passo di scrittura che abbiamo letto. Innanzitutto il Signore Gesù parla del regno di Dio nei cuori, dice ecco, il regno di Dio non viene in maniera da attirare lo sguardo, né si dirà eccolo qui, eccolo là, perché il regno di Dio è dentro di voi. È importante che ci fermiamo un momentino su questo passo di scrittura. È dentro di voi il regno di Dio, e naturalmente Gesù parla al presente. Vuole dire che c'è un regno invisibile nei cuori che è prodotto dalla grazia di Dio, da quella grazia che si manifesta quando apriamo il cuore al messaggio dell'Evangelo. Quando apriamo il cuore al messaggio dell'Evangelo, siamo fatti dalla grazia di Dio nuove creature e ci invade la gioia, la pace e l'amore del Signore, che sono poi la sostanza di questo regno meraviglioso che Dio è venuto a stabilire appunto sulla terra, ma invisibilmente nei cuori. Ma naturalmente poi ci sarà un altro regno che sarà invece manifestato visibilmente, e questo regno sarà manifestato visibilmente dal momento che Gesù ritornerà sulla terra. E la cosa saliente che ci dice questo passo della scrittura è che questo suo ritorno non si può preventivare, anche se si creerà una certa confusione intorno al ritorno del Signore. Molti diranno eccolo qui, eccolo là, ma Gesù dice non andate, non li seguitate, perché Gesù verrà di persona al cospetto di tutti gli uomini, non si nasconderà in una stanzetta, in un luogo occulto, ma verrà in maniera che tutti potranno vederlo e tutti potranno prendere atto del suo ritorno. E la cosa importante è che egli verrà all'improvviso, verrà a prendere la sua chiesa. La sua venuta sarà fulminea anche per il mondo che non tiene conto degli avvertimenti profetici. Dice Gesù: il giorno verrà come un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito una improvvisa rovina verrà sopra loro, come le doglie della donna che partorisce, e non scamperanno. Quindi il Signore
non giocherà sul fattore sorpresa, perché ci sono segni premonitori del suo ritorno e della sua venuta, ma la sorpresa sarà per tutti coloro che non avranno tenuto conto di questi segni premonitori. Dice Gesù che ciò avverrà come avvenne ai giorni di Noè e come avvenne ai giorni di Lot. Sono due fatti importanti del Nuovo Testamento che noi dovremmo tenere in grande considerazione. Dice Gesù che ai tempi di Noè, come ai tempi di Lot, si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito fino al giorno fatale che piovve dal cielo e si aprirono anche le fonti dell'abisso e la terra fu inondata e solo scamparono Noè con poche altre persone, cioè 8 persone in tutto. Così la stessa cosa possiamo dire di Lot: cadde fuoco dal cielo e tutti furono giudicati e tutti furono coinvolti in questa tremenda tragedia, salvo Lot, che scampò con le due sue figliuole. Gesù quindi ci vuol dire che tutto

Come d'altra parte possiamo dire di Lot, uomo giusto che macerava, dice la scrittura, ogni dì l'anima sua per la condotta scellerata ed empia degli abitanti di Sodoma e di Gomorra. Quindi un avvertimento c'era stato da parte del Signore e di cui non si era tenuto però conto. E quindi la tragedia piombò sopra loro all'improvviso. Lo stesso avverrà, dice Gesù, nel giorno che il figliuol dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno, dice Gesù, chi sarà sulla terrazza ed avrà della roba in casa non scende a prenderla, parimenti chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Ecco l'ultimo ammonimento di Gesù: ricordatevi della moglie di Lot. Questa donna, mentre fuggiva insieme a suo marito, ebbe una fortissima nostalgia del posto che lasciava, si voltò indietro e, come si voltò indietro, divenne una statua di sale. Ella volle avere un collegamento con la vita che stava lasciando, mentre ci dice Gesù che chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Quindi, in ultima analisi, Gesù ci vuol dire: prepariamoci al suo ritorno. Cerchiamo di disaffezionarci alle cose della vita e di attaccarci alle cose del regno dei cieli, perché soltanto così noi saremo pronti nel giorno del suo ritorno, perché egli saprà riconoscerci dovunque noi ci troveremo. Dice che due donne macereranno insieme, l'una sarà presa e l'altra sarà lasciata, due dormiranno insieme, l'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Il Signore saprà riconoscerci e prenderci ed accoglierci nella sua gloria. La nostra ascoltatrice ci ha chiesto anche un'altra spiegazione di un passo biblico e vorremmo pregare la regia di mandare un altro stacco musicale, poi brevemente risponderemo ancora all'ultimo quesito che ci pone questa nostra signora.

La nostra ascoltatrice ci fa un'ultima domanda: qual è il significato dei versi 3, 4 e 5 del capitolo 7 dell'Evangelo di Matteo? Ecco le parole: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti preoccupi della trave che è nell'occhio tuo? Come puoi dire: lascia che

tolga la pagliuzza dal tuo occhio mentre ecco la trave nell'occhio tuo. Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Il significato di queste parole è abbastanza ovvio e il fatto va ricollegato al verso primo di questo capitolo 7 dell'Evangelo di San Matteo, cioè alle parole «Non giudicate a ciò che non siate giudicati». Gesù ci vuole dire che noi non abbiamo nessun diritto di giudicare gli altri, in quanto nel giudicare gli altri condanniamo noi stessi. Questo è purtroppo un vizio che gli uomini non perdono né perderanno mai. È facile guardare agli errori degli altri e ai difetti degli altri. È facile farne oggetto di conversazione e coglierne tutti gli aspetti negativi e tutte le sfumature possibili, ma facendo ciò noi dimentichiamo un fatto fondamentale, e cioè che solo chi è perfetto e chi è giusto può arrogarsi questo diritto. E poiché nessuno è perfetto e giusto, nessuno deve prendersi la libertà di giudicare il suo prossimo. Chi giudica gli altri, dice Gesù, non ha abbastanza saggezza da guardare prima a se stesso e ai suoi propri difetti, perché se avesse questa saggezza si guarderebbe bene da lanciare strali che dovrebbe prima di tutto rivolgere contro se stesso. Gesù dice che ci dà fastidio la pagliuzza che è nell'occhio del nostro fratello, ma non scorgiamo la trave che è nell'occhio nostro. Cioè, noi come giudici ci troviamo in una condizione peggiore del fratello che stiamo criticando, e quindi quanto dobbiamo fare è prima di tutto eliminare il difetto che è in noi, poi casomai possiamo interessarci del difetto del nostro fratello. Ma, come dice Gesù, non per semplice gusto di giudicare o di condannare, ma al fin di bene, per consigliare ed aiutare il nostro fratello a liberarsi della pagliuzza, quindi del difetto che è in lui. Abbiamo terminato con la nostra ascoltatrice Gina e speriamo che ella sia rimasta soddisfatta.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Affinché crediate. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 20, versi 30 a 31. Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Gli studiosi si chiedono sempre quali fossero gli scopi che l'autore di un libro biblico si prefiggeva nel suo scritto. Comprendere lo scopo aiuta a comprendere il significato dello scritto stesso, inserendolo in un preciso contesto. Anche se gli scrittori biblici sono stati ispirati da Dio, ciò non toglie che dal loro punto di vista essi fossero mossi da motivazioni precise che li spingevano a scrivere. Ad esempio, le epistole di Paolo affrontano argomenti diversi in base all'uditorio a cui l'apostolo scriveva e agli eventuali problemi dottrinali e pratici che si proponeva di correggere. Come abbiamo letto, l'Evangelista Giovanni ha rivelato in maniera chiara e diretta le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere. Giovanni non ha scritto una biografia di Gesù, non si è messo a scrivere per raccontarci una bella storia commovente. Non è stato neanche spinto dall'idea di scrivere un trattato di teologia. Giovanni ha scritto affinché i suoi lettori credano che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiano vita nel suo nome. È significativo che Giovanni abbia inserito questa nota proprio dopo aver riportato l'episodio relativo alla confessione di Tommaso, che aveva esclamato «Signor mio e Dio mio!». Questa è l'affermazione che Giovanni vorrebbe udire dai lettori del suo Evangelo. Gesù aveva risposto a Tommaso «Perché mi hai visto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Giovanni con il suo scritto si rivolgeva proprio a coloro che non avevano visto, a coloro che non avevano avuto la stessa opportunità di Tommaso di vedere e toccare Gesù, alle generazioni di discepoli che sarebbero venute in seguito. Il desiderio di Giovanni era che molti, leggendo la sua testimonianza scritta, potessero credere in Gesù Cristo e, pur senza vederlo, potessero rivolgersi a Gesù come Tommaso, dicendo «Signor mio e Dio mio». Che la divinità di Gesù fosse un concetto fondamentale per Giovanni nella stesura del suo Evangelo lo si comprende già dal primo verso. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio, Giovanni 1:1. Nel primo capitolo Giovanni aveva spiegato come la parola si era fatta carne, aveva assunto forma umana per essere l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni sapeva che la comprensione di quelle cose poteva aprire ai suoi lettori le porte della vita eterna, le porte della salvezza. La prima parte dell'Evangelo si è sviluppata attorno ai segni miracolosi di Gesù, selezionati da Giovanni proprio per mettere in evidenza che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio. Non è un caso che nel suo Evangelo Giovanni si sia soffermato su segni che evidenziavano in particolare la divinità di Gesù. Dal primo segno in cui Gesù aveva mostrato la sua signoria sugli elementi materiali, trasformando l'acqua in vino, fino ad arrivare alla risurrezione di Lazzaro dopo diversi giorni dalla sua morte, con la quale aveva confermato la sua signoria sulla vita e sulla morte in modo straordinario. La frase di Gesù sulla croce riportata da Giovanni «è compiuto» sottolinea la completezza dell'opera di salvezza in Gesù Cristo e la sua risurrezione lo pone come inizio della nuova creazione di Dio. L'affermazione di Tommaso «Signor mio e Dio mio» giunse alla fine di questo percorso fatto dai discepoli. La risurrezione era stata per loro la prova definitiva del fatto che le loro aspettative riguardo al Messia erano state limitate fino a quel momento. Ma Gesù, attraversando la morte e risorgendo con un corpo glorioso come nessuno aveva mai fatto prima, aveva dimostrato di essere ben più di un semplice uomo. Il Cristo, figlio di Davide e figlio di Dio, il re di Israele, era letteralmente l'Emanuele, Dio con noi. Giovanni si rendeva conto dell'importanza di portare i suoi lettori a realizzare chi era davvero Gesù, perché la vita eterna è indissolubilmente legata al nome di Gesù, ovvero alla sua persona e alla sua opera. Solo coloro che avessero creduto in Gesù avrebbero ottenuto vita eterna, come è scritto in Giovanni 6,47. Non è neanche un caso che i segni riportati in questo Evangelo siano associati ad importanti affermazioni di Gesù che rivelano la sua natura e la sua opera. Io sono il pane della vita, Giovanni 6,35. Io sono la luce del mondo, Giovanni 8,12. Io sono la porta, Giovanni 10,9. Io sono il buon pastore, Giovanni 10,11. Io sono la risurrezione e la vita, Giovanni 11,25 e 26. Io sono la via, la verità e la vita, Giovanni 14,6. Io sono la vite, Giovanni 15,5. Giovanni, quando scrisse il suo Evangelo, era stato già testimone non solo della risurrezione di Gesù, ma anche dell'opera dello Spirito Santo tra i discepoli, e sapeva che lo Spirito Santo avrebbe svolto il suo ruolo nel parlare ai suoi lettori affinché credessero alla sua testimonianza. In fondo questo è ciò che accade da più di 2000 anni senza interruzione. Infatti nessuno può negare che la grazia di Dio abbia toccato milioni e milioni di persone attraverso la testimonianza di Giovanni. Ogni giorno nel mondo ci sono esseri umani che credono in Gesù e ricevono vita eterna per mezzo di Lui. E tu, sei già uno di loro?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con lo studio del Vangelo di Marco. L'ultima volta abbiamo lasciato i discepoli che stavano per andare in missione e ora vogliamo vedere alcuni suggerimenti che Gesù diede loro. Leggo perciò dal Vangelo di Marco il capitolo 6, versetti 10 e 11. Gesù disse ai discepoli: «In qualunque casa entrerete, state lì finché non ve ne andiate di là. E se in qualche luogo non vi ricevono e non vi ascoltano, andandovene di là, scuotetevi la polvere di sotto ai piedi, e questo serva loro come testimonianza». Il viaggio dei discepoli è un viaggio importante e quindi è da prendersi molto seriamente. La luce infatti crea delle responsabilità e rifiutare la grazia di Dio comporta il suo severo giudizio, e questo vale anche per oggi. I discepoli di Gesù dunque, come leggiamo nei versetti 12 e 13, partiti, predicavano che la gente si ravvedesse, cacciavano demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Essi predicavano sulla necessità del pentimento e i miracoli autenticavano il loro messaggio. Questa missione però era limitata alle pecore perdute della casa di Israele, cioè soltanto agli ebrei. Naturalmente questo non vale per noi oggi. Tuttavia la necessità di pentirsi dei propri peccati fa sempre parte integrante del messaggio evangelico ed è la base, il punto di partenza della propria fede in Gesù. La fama di Gesù intanto si era diffusa in tutta quella zona, in modo che non solo la gente comune, ma anche Erode aveva sentito parlare di Gesù. E qui ci troviamo di fronte allo strano atteggiamento di Erode nei confronti del Signore. L'assassinio di Giovanni Battista era avvenuto qualche tempo prima, e io penso che sia qui menzionato questo episodio proprio per spiegare la strana e superstiziosa reazione di Erode alla popolarità di Gesù. Leggo infatti in Marco capitolo 6, versetto 14 e 15: «Ora il re Erode udì parlare di Gesù, perché la sua fama si era sparsa dovunque, e Erode diceva fra di sé: Giovanni Battista è risuscitato dai morti, per questo agiscono in lui le potenze miracolose. Altri invece dicevano: è Elia, e altri dicevano: è un profeta come quelli di una volta». Possiamo qui vedere come il re Erode fosse superstizioso, ma quanto al popolo in generale, l'atteggiamento nei riguardi del Signore Gesù era molto vario, e lo stesso accade anche oggi. Troviamo infatti persone che hanno le più diverse opinioni sulla natura, sull'opera e il potere del Signore Gesù.

A quell'epoca dunque c'era una tale confusione di opinioni e voci sul conto di Gesù che Erode ne era impaurito. Leggiamo infatti nei versetti 16 a 18 che Erode, udito questo, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare è lui che è risuscitato», poiché proprio Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a causa di Erodiada, moglie di Filippo suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello». L'assassinio di Giovanni aveva avuto luogo prima di questa fase del ministero di Gesù. Tenete inoltre presente che Giovanni Battista, aveva coraggiosamente rimproverato proprio il re Erode per avere preso con sé Erodiada, moglie di suo fratello. Ma la decisa presa di posizione del Battista aveva provocato l'ira della donna, tanto da spingerla a complottare contro di lui per farlo uccidere. Leggiamo infatti nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetto 19 a 22, che Erodiada gli serbava rancore, cioè odiava Giovanni Battista e bramava di farlo morire, ma non poteva, perché Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e lo ascoltava volentieri. Ma venuto un giorno opportuno, che Erode nel giorno del suo compleanno fece un pranzo ai grandi della sua corte, ai capitani e ai più importanti personaggi della Galilea, allora la figliuola della stessa Erodiada, essendo entrata nella sala, ballò e piacque sia a Erode che ai commensali. E il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». Erodiada aveva chiesto alla figlia di danzare dinanzi a Erode perché sapeva quanto quel vecchio fosse vizioso. Infatti il re Erode diede alla ragazza carta bianca e lei poté chiedere tutto quello che desiderava. Allora Erode le giurò dicendo: «Ti darò quello che mi chiederai, perfino la metà del mio regno». Così la ragazza, uscita diciamo da questa stanza, da questo salone, domandò a sua madre: «Cosa chiederò?» E lei le disse: «Chiedigli la testa di Giovanni Battista». E la ragazza, rientrata subito frettolosamente dal re, gli fece così la domanda: «Voglio che sul momento, all'istante, tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista». Il re Erode ne fu molto contristato, ma a causa del giuramento che aveva fatto e a causa dei commensali che stavano lì, non volle dirle di no. Questo è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetto 23. A versetto 26. Ecco dunque un'altra debolezza di Erode. Aveva paura di ciò che i suoi amici potessero pensare di lui. Non aveva il senso delle proporzioni, pur trattandosi di un giuramento. In ogni caso, come è detto nei versetti 27 e 28, Erode mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni Battista, e quella guardia andò, lo decapitò nella prigione e ne portò la testa in un piatto.

Si trattò di un vero e proprio assassinio a sangue freddo. I discepoli di Giovanni, udita la cosa, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro. Questo è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetto 29. Marco, l'evangelista Marco, ora ritorna a parlare del ministero di Gesù. Gli apostoli, tornati dalla loro missione, fanno un resoconto a Gesù, resoconto che leggiamo, sempre nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetti 30 e 31. Ora gli apostoli, essendosi raccolti presso Gesù, gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato, e Gesù disse loro: «Venitemene ora in disparte, in un posto solitario, e riposatevi un po'». Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Non c'è possibile capire veramente quanto intensa fosse l'attività di Gesù e quanto si esigesse continuamente da lui. Ma a un certo momento dovette ritirarsi in una zona disabitata per riposarsi e per far riposare i suoi apostoli, come leggiamo nei versetti 32 a 34 di Marco capitolo 6. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario in disparte, e molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero là a piedi e vi giunsero prima di loro. E come Gesù fu sceso dalla barca, vide una grande moltitudine, cioè tanta di quella gente, e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e Gesù si mise a insegnare loro molte cose. Il tentativo di Gesù e dei discepoli fu dunque vano. La folla girò attorno alla riva del Mar di Galilea e venne incontro a Gesù e ai discepoli appena sbarcarono. Il Signore però si mise nei loro panni, considerandoli tutti come pecore che avevano bisogno di un pastore. E lui soltanto era il vero pastore. Ecco perché Gesù li nutrì. Prima si preoccupò delle loro necessità spirituali col suo insegnamento e poi delle loro necessità fisiche, nutrendoli, come leggiamo nei versetti 35 a 37. Essendo già tardi, i discepoli si accostarono a Gesù e gli dissero: «Questo posto è deserto ed è già tardi. Fai andare dunque via queste persone affinché vadano per le campagne, per i villaggi che sono intorno e possano comprare qualcosa da mangiare». Ma Gesù rispose loro: «Date voi loro da mangiare». Ed essi dissero: «Andremo noi a comprare 200 denari di pane e daremo loro da mangiare?» Gesù chiese ai discepoli di assolvere un compito impossibile, ma la ragione è chiara, perché è lui, è Gesù che vuole operare, ma vuole farlo mediante i suoi discepoli. Questo però dovremo vederlo nel corso del prossimo studio, perché anche questa volta il tempo a nostra disposizione è terminato. Perciò io vi saluto e spero vivamente di ritrovarvi ancora in ascolto la prossima volta. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

Lettera di Giacomo, capitolo 4, versetto 14. Non sapete quello che succederà domani. E ancora seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono

Una di queste, credente, esortava l'amica ad accettare Gesù Cristo come suo Salvatore. E l'altra diceva: «Sì, sono cosciente che dovrei voltare pagina e ricominciare da zero». La credente le chiese: «Ma lei è sicura di non essere già arrivata alla fine del libro?» L'unica risposta fu il silenzio. Non aveva considerato questa possibilità. Il domani non ci appartiene. È insensato rinviare a più tardi decisioni riguardanti la nostra vita futura. Nessuno di noi sa se gli rimane il tempo per mettere in atto le buone intenzioni. E anche se potessimo semplicemente voltare pagina nella nostra vita, se fossimo in grado di fare in futuro meglio che nel passato, tutti i peccati del passato rimarrebbero ugualmente scritti nelle pagine precedenti. No, non basta voltare pagina. Il passato deve innanzitutto essere giudicato e i peccati perdonati. Grazie a Dio, chi si riconosce colpevole davanti a Dio e confida in Gesù Cristo ha i suoi peccati completamente cancellati. Allora, quando le cose vecchie sono cancellate, Dio apre una nuova pagina in un altro libro, quello di una vita nuova con Lui. Con il suo aiuto avremo così la certezza di arrivare in pace alla meta.

Cari amici, anche quest'oggi veniamo a voi con questa rubrica per rispondere a domande che sono state inviate dagli ascoltatori di Radio Evangelo nella zona di Moncalieri, Torino. Noi siamo riconoscenti al direttore della stazione non solo perché ospita questi nostri programmi, ma pure per tenerci al corrente con le telefonate e la posta che ricevono in stazione. Quest'oggi vogliamo rispondere alla seguente domanda che è pervenuta per telefono. Eccovela. Se Dio è amore, come può condannare quelli che non hanno mai udito l'Evangelo? È una bella domanda, non è vero? Denota intuito e intelligenza da parte dell'interlocutore. E forse vi siete fatta pure voi questa domanda e non so come è stata risposta al telefono o come ve la siete risposta voi, ma sono pronto a dare la mia risposta che si basa naturalmente sulle sacre scritture. Amici, che versetti vi viene in mente in riguardo a questa domanda? Su cosa fondereste voi la risposta appropriata? Ebbene, io ho scelto il primo capitolo ai Romani e anche il secondo, e prima che leggo certi versetti qui contenuti, devo dirvi che la Bibbia non insegna che Dio condanna quelli che non hanno mai udito l'Evangelo. Questo non è insegnamento biblico. Infatti la Bibbia insegna il contrario, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo, tutto il mondo, che ha mandato il suo unigenito figliolo a morire per redimere coloro che vogliono credere in lui. La Bibbia dice che Dio non ha affatto piacere nella morte dell'empio. Dio è di perfetta giustizia. Ora resta da vedere cosa succede di quelli che mai hanno udito l'Evangelo. Sono essi condannati? È la mia cara nonnina, un angelo, una fata così buona che faceva così tanto per me e per tanti altri, che visse così rettamente, è lei all'inferno? Questa è la domanda. Ed ecco dove Romani, capitolo primo, dal 18 al 20 versetto, ci dà la risposta. Io ve la leggo qui. Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Infatti, quel che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, avendolo il Dio loro manifestato, poiché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue. Questo è quello che ci dice la Sacra Scrittura. E vedete, notate cosa ci dice. Prima di tutto che Dio si rivela la sua ira, riversa la sua ira contro che cosa? Contro chi? Contro ogni impietà ed ingiustizia. Non contro la pietà, non contro coloro che operano il bene, ma contro coloro che soffocano la verità con l'ingiustizia. Prima di tutto, allora, qui si legge che tante persone non hanno ricevuto l'Evangelo perché certi uomini l'hanno soffocato con la loro ingiustizia. Se i miei nonni, come i vostri, non hanno sentito il Vangelo, non è colpa loro, perché è stata la Chiesa romana cattolica che ha tenuto sotto chiave la Bibbia e ha perseguitato coloro che cercavano di propagarla e di diffonderla. Se questo è vero per voi, e allora ecco che qui c'è la risposta. E su questo punto vale pure ricordare anche l'invettiva di Gesù contro il clero del suo tempio. Guai a voi, scribi e farisei, che siete sulla porta e non entrate, e impedite a quelli che vogliono entrare di entrare. Così ci dice Luca 11:52. L'evangelista Matteo, nel suo 23° capitolo, è ancora più specifico, e nel 13° versetto dice: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, perché non vi entrate voi, né lasciate entrare
quelli che cercano di entrare. Vedete, la Bibbia insegna che si può essere salvati, che si può essere salvati ora. E Gesù inveiva contro il clero perché diceva: voi non siete salvati, non volete essere salvati, e impedite alla gente di conoscere la via della salvezza. E questa sua invettiva vale anche per i nostri giorni. Ora, questi versetti chiaramente ci dicono che Dio terrà responsabile il clero per l'inganno in cui la gente è stata tenuta, ma, come dice il proverbio, l'ignoranza della legge non è ammessa. Una persona non è giustificata per il bene che ha fatto o per il male commesso, o perché ha udito l'Evangelo o perché non ha avuto l'opportunità di udirlo. Questo passaggio dall'Epistola ai Romani dice chiaramente che Dio si è rivelato non solo per mezzo della scrittura o della predicazione, ma il versetto 20 dice che le perfezioni visibili di Lui, della sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue. In altre parole, se uno vede il creato, le stelle, se uno vede il mare, se uno vede la natura, si deve rendere conto che c'è un creatore che naturalmente deve essere più grande, più perfetto, più magnifico dell'opera creata, più intelligente di ciò che ha fatto. Il creatore, quindi Paolo ci dice, non può essere in una statua o in un quadro. È più logicamente ci fa capire anche che c'è un solo creatore e non due, tre o quattro. In altre parole, Dio perdona o condanna le persone che non hanno mai udito il Vangelo in base a quello che hanno fatto della conoscenza e della luce che Dio stesso ha dato loro di se stesso. Se uno ha udito il Vangelo, è giudicato in base a come ha risposto all'appello evangelico. Se uno non ha udito l'Evangelo, è giudicato come ha risposto alla luce, alla conoscenza che Dio ha dato di se stesso attraverso la natura. In più, amici, dobbiamo dire anche un'altra cosa, che dentro di noi c'è la testimonianza dell'esistenza di Dio, c'è la conoscenza del bene e del male. Dio condanna chi pecca, non il conoscitore o il non conoscitore del Vangelo. Nell'Epistola ai Romani, secondo capitolo, leggiamo quanto segue, a cominciare dal 21 versetto: poiché dinanzi a Dio non c'è riguardo di persone, infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati con quella legge, poiché non quelli che ascoltano la legge sono giusti dinanzi a Dio, ma quelli che osservano la legge saranno giustificati. Infatti, quando i gentili che non hanno legge adempiono per natura le cose della legge, essi che non hanno la legge sono legge a se stessi. Essi mostrano che quel che la legge comanda è scritto nel loro cuore per la testimonianza che rende loro la coscienza, e perché i loro pensieri si accusano in se stessi o si scusano a vicenda. Vedete, non si può di per sé dire che uno fa male o che fa bene senza il Vangelo per capire queste cose, perché Dio ha messo già nel nostro cuore la conoscenza del bene e del male. Infine, dobbiamo anche dire che Dio non è senza testimoni. La Bibbia ci dice che chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. Se una persona, usando la fiaccola, la luce, quella piccola scintilla che Dio gli ha dato dalla natura, la usa, ecco che Dio gli darà ancora altre rivelazioni, gli manderà qualcuno sulla sua strada che gli rivelerà il Vangelo e lo porterà a maggior conoscenza di Cristo Gesù. E questo è tutto, cari amici, e nostra viva speranza che questa domanda e questa risposta vi siano state di aiuto. Qui il pastore Bacoccina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

pionieri della fede.

cari amici in ascolto, siamo lieti di ritrovarvi ancora una volta puntuali al vostro apparecchio radio per un nuovo numero di Pionieri della Fede. Continueremo anche oggi a considerare le varie peripezie del re Davide prima della sua instaurazione sul trono di Israele. Abbiamo visto nello scorso programma come Davide riuscì a vincere la tentazione di farsi giustizia da solo. Eppure, dopo questa ulteriore vittoria su se stesso, in cui riuscì a dominare i propri sentimenti e le proprie reazioni, dimostrando una grande maturità spirituale, cadde nel più profondo scoraggiamento. Possiamo immaginarci benissimo il suo stato d'animo. Egli amava sinceramente Dio, gli aveva consacrato la sua vita, aveva accettato con obbedienza e fiducia tutte le difficoltà e tutte le persecuzioni incontrate. Credeva che Dio era potente da realizzare le sue promesse. Proprio per questo che non aveva mai cercato di impadronirsi del regno che gli spettava di diritto con la forza. Ma ora era stanco di vagabondare senza meta per il timore di essere ucciso da Saul. Passavano i giorni, passavano gli anni, ma la realtà restava sempre la stessa. Saul era sempre lì e, nonostante la sua malvagità e la sua disobbedienza, continuava a regnare su Israele, mentre lui era costretto a vivere emarginato dal popolo di Dio, quel popolo che amava e con il quale aveva molte volte rischiato la vita nelle battaglie dell'Eterno. È normale che anche il più fedele e valido servitore di Dio, durante un lungo periodo di prova, possa incontrare dei momenti di crisi e di perplessità. Dio non ci condanna se qualche volta siamo un po' giù di tono, ma l'importante è trovare la forza di rivolgersi a Lui e gettare su Lui tutti i nostri pesi. Chissà quante volte è capitato anche a noi di sentirci sopraffatti dalle difficoltà della vita quotidiana e di vedere lontanissima la realizzazione delle promesse di Dio. E in questi momenti dimentichiamo di avere un amorevole Padre Celeste sempre pronto a prendersi cura di noi. Il canto che ascolteremo tra qualche istante dalla voce di Phil Keaggy si intitola A Time and a Place, un tempo ed un luogo, e vuole ricordarci proprio questo, che abbiamo un meraviglioso Padre Celeste pronto a prendersi cura di noi. Alcune parole dicono: un giorno il passero disse al pettirosso: mi piacerebbe realmente sapere da dove nascono tutte queste ansie umane e tutti questi dolori. E il pettirosso rispose: amico, io penso che deve essere proprio perché essi non hanno un Padre Celeste come noi, che si prende cura di me e di te. Hai considerato il passero su in alto? Essi non seminano e non mietono, tuttavia il loro Padre Celeste li nutre, ma il suo amore per te è molto più profondo.

Davide, in questo momento di crisi, pensò che l'unica soluzione per poter avere un po' di serenità a riparo dalla caccia furiosa dei Saul fosse quella di rifugiarsi in un territorio filisteo. Così, insieme a 600 uomini con le rispettive famiglie, si recò a Gat, una città filistea, dove riuscì a conquistarsi la simpatia del re Achis, sovrano della città, che lo accolse benevolmente. Un giorno Davide disse al re filisteo: «Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, concedimi in una delle città della campagna un luogo dove io possa stabilirmi, perché io che sono il tuo servo dovrei dimorare con te nella città reale». Il re acconsentì alla richiesta di Davide e gli concesse di abitare con tutti i suoi uomini nella città di Ziklag, che pur essendo nel territorio di Giuda, a quel tempo apparteneva ai filistei. In realtà Davide aveva chiesto di abitare in un'altra città per poter avere una maggiore libertà di movimento. Infatti, dalla città in cui si era stabilito, iniziò delle vere e proprie spedizioni belliche contro i villaggi pagani situati nel territorio di Israele. Quando tornava dal re Achis a portargli parte del bottino come segno della sua devozione, gli diceva di essere andato a combattere nel territorio di Israele. Il re, che credeva a quanto diceva Davide, aveva sempre più fiducia in lui, poiché pensava che Davide, combattendo contro il suo stesso popolo, si stava rendendo odioso agli occhi degli israeliti e così sarebbe diventato suo servo per sempre. Quando Davide sconfiggeva una città, non lasciava in vita nessuno, poiché temeva che i prigionieri avrebbero potuto parlare contro di lui e dire come stavano effettivamente le cose. Così facendo, Davide si accattivò alla simpatia del popolo di Israele, che veniva liberato dai popoli pagani che lo minacciavano, e nello stesso tempo si conquistava sempre più la fiducia del re Achis. Davide visse in questa situazione di inganno e di compromesso per 1 anno e 4 mesi. Le cose apparentemente gli andavano bene, si era stabilito in una buona città, aveva la protezione di un re filisteo, Saul aveva rinunciato ad inseguirlo ed era circondato da uomini fedeli e pieni di ammirazione per lui. Ma certamente Dio non approvava questa sua condotta, anche se comprendeva che era stato un gesto di disperazione a portarlo in quella situazione, non poteva certo continuare ad essere insieme a Davide con la sua benedizione. Il canto che ascolteremo tra poco si intitola «Non c'è posto nel mezzo» e vuole ricordarci che Dio richiede una scelta ben precisa, senza compromessi.

Per un tempo Davide ebbe successo nel suo agire, poi i Filistei decisero di muoversi a nord per sferrare un attacco decisivo contro Saul. Davide scoprì allora di aver ingannato il re Achis fin troppo bene, perché questi gli chiese di unirsi a lui contro Saul. Davide accettò, ma quando gli altri Filistei lo videro, si opposero risolutamente alla sua partecipazione nella battaglia. Il re Achis cercò in tutti i modi di difendere Davide, proclamando la sua lealtà e il suo valore, e cercò di convincere gli altri re filistei a portarlo in battaglia con loro. Ma questi addirittura si adirarono contro di lui e gli dissero: «Rimanda via costui al luogo che tu gli hai assegnato e non scenda con noi nella battaglia, affinché non sia per noi un nemico durante il combattimento, poiché come potrebbe costui riacquistare la grazia del re Saul se non a prezzo delle teste dei nostri uomini?» Allora Achis chiamò Davide e gli disse: «Come è vero che l'Eterno vive, tu sei un uomo retto, e vedo con piacere il tuo andare e venire con me nel campo, poiché non ho trovato in te nulla di male dal giorno che arrivasti da me fino ad oggi. Ma tu non piaci ai principi, perciò ritornatene e vattene in pace.» Davide rispose: «Ma che ho io mai fatto e che cosa hai trovato nel tuo servo in tutto il tempo che sono stato presso di te, perché io non debba andare a combattere contro i nemici del re mio signore?» Achis rassicurò Davide dicendogli che questa decisione non dipendeva assolutamente da lui, ma erano stati i principi dei Filistei ad insistere per rimandarlo indietro. Non sappiamo se realmente Davide aveva intenzione di sabotare i piani dei Filistei o se, trovandosi in quella situazione così critica, sconcertato e pieno di confusione, non trovava il coraggio di respingere la richiesta di Achis per paura di essere scoperto. Ma una cosa è certa: si trovava in un brutto pasticcio. Infatti, se avesse rifiutato di andare a combattere contro Saul, avrebbe scoperto i suoi reali sentimenti davanti a tutti i Filistei. Se invece avesse accettato di combattere contro il popolo di Israele, il suo diritto al trono sarebbe per sempre svanito. Ma grazie a Dio che sa sempre come intervenire per attuare i suoi piani al di là delle nostre debolezze e delle nostre cadute. Quel giorno Davide partì di buon'ora insieme alla sua gente per tornarsene a Ziklag, ancora una volta liberato da una difficile situazione grazie all'infinita fedeltà di Dio. Cari amici in ascolto, anche oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci!

Cari ascoltatori, questa è la voce di Radio Evangelo ed in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero parleremo del culto e della pietà popolare nell'Alto Medioevo. La pietà popolare medievale consisteva in una rigidissima fede autoritaria. La Chiesa era riconosciuta come un naturale, sacro ed inviolabile sistema giuridico a cui ci si sottometteva volontariamente e incondizionatamente. Con profonda riverenza, il laico stava di fronte al prete come di fronte al mediatore tra cielo e terra. La vita dei singoli trascorreva in continuo contatto con la Chiesa e con le usanze religiose. Ciascuno andava regolarmente e frequentemente in chiesa e diceva spesse volte durante il giorno preghiere, formule di benedizione e formule magiche. La benedizione sacerdotale non mancava, così alle nozze o alla ammissione agli ordini cavallereschi, come all'incoronazione del re. Venivano benedetti la casa, il cortile, il pozzo, il campo, il pane, il sale, la spada e il vessillo e molte altre cose. In questi usi si intrecciavano fede e superstizione, come la credenza nei diavoli, negli spiriti maligni e nelle streghe. Ciò aveva per presupposto una fede ancora intatta nel miracoloso. Si godeva dei numerosi miracoli narrati dalle leggende dei santi e non pochi credevano di avere personalmente avuto esperienze miracolose. All'uomo del Medioevo è propria una particolare intensa eccitabilità spirituale. Con questa si spiegano le numerose visioni ed estasi dei santi e di altri uomini pii e, al tempo stesso, i poderosi movimenti di massa, come l'entusiasmo per le crociate, e più tardi, in minore misura, anche gli eccessi dei flagellanti. Le rappresentazioni delle pene infernali e del fuoco del purgatorio avevano una tale incontenibile forza che era frequente il caso di un repentino cambiamento della prepotente gioia di vivere e nella rinuncia al mondo e in una incessante preoccupazione per la salvezza eterna. Il vivo senso dei peccati svegliava un appassionato zelo per le buone opere. In questa parola si designavano in particolare i digiuni, le preghiere instancabilmente ripetute, i pellegrinaggi, le elemosine, le pie fondazioni, le autoflagellazioni, le crociate e l'ingresso nei conventi. Innumerevoli chiese, chiostri e cappelle, numerose opere d'arte e i grandi ospedali delle nascenti città devono la loro origine a questo zelo per le buone opere.

al posto della disciplina ecclesiastica del cristianesimo antico era venuta nel Medioevo la confessione. Essa era di natura ben diversa dall'antica penitenza. Quella si estendeva solo ai peccati più gravi, realmente commessi e pubblicamente noti. Essa aveva luogo in piena pubblicità ed era vergognoso cadere in essa. Invece la confessione medievale comprendeva anche i peccati di pensiero e avveniva in segreto. Il padre confessore era impegnato con minaccia di severa punizione alla custodia del sigillo confessionale, cioè all'assoluto silenzio. Con il quarto concilio laterano del 1215 la confessione divenne un dovere. Ciascun credente doveva almeno una volta all'anno confessare i suoi peccati e non solo quelli mortali, naturalmente al prete. La giusta penitenza era composta di tre elementi: pentimento, confessione e soddisfazione. Fu fatale che si insegnasse che per ricevere il sacramento espiatorio bastasse al posto del pentimento prodotto dall'amore divino, cioè la contrizione, l'incompleto pentimento che nasce dalla paura della punizione, cioè l'attrizione. Una efficacia nociva ebbe anche la dottrina delle indulgenze, secondo la quale la penitenza imposta dal prete poteva essere sostituita da un'oblazione in denaro per la Chiesa. L'imposizione della confessione ha influito molto sullo sviluppo delle indulgenze. La predicazione rimase per molti secoli senza significato, benché essa in nessuna epoca cessasse completamente. Ma nel XII-XIII secolo ebbe un grande sviluppo, specialmente per opera dei frati mendicanti. Il più importante predicatore del Medioevo fu il francescano Bertoldo di Ratisbona, alle cui prediche nei suoi lunghi viaggi si affollavano masse straordinariamente grandi di popolo. Nelle chiese parrocchiali tedesche si predicò regolarmente soltanto dal XV secolo. Naturalmente al popolo si predicava in lingua volgare. Il Padre Nostro e la confessione di fede, che venivano recitati molto frequentemente, preservavano la pietà religiosa dal pericolo che la relazione con Dio e con Cristo venisse a perdersi. Ma il cuore del popolo inclinava sempre più verso i santi, il cui numero aumentava di secolo in secolo. C'erano innumerevoli santi e soccorritori e preservatori. Ciascuna regione, ciascuna città, ciascuna chiesa, ciascuna corporazione, ciascun mestiere aveva il suo patrono. Allo sviluppo del culto dei santi corrispose una grande diffusione del culto delle reliquie, delle preghiere alle immagini sacre e dei pellegrinaggi.

Altri due fenomeni religiosi di questo periodo, che vale la pena di ricordare, sono il monachesimo medioevale ed il misticismo. Nel culmine del Medioevo, l'affluenza verso i chiostri era talora così straordinaria che era impossibile contenerla. Così sorsero delle società di persone che vivevano nel mondo, ma seguivano quanto più era possibile i principi ascetici. A questi appartengono i terziari, chiamati anche fratelli o sorelle penitenti, uomini e donne che formarono il terzo ordine, terzo poiché si considerava il secondo ordine, l'ordine francescano e domenicano. Il monachesimo medioevale ha seguito una sorprendente quantità di compiti. Il compito più importante del monaco era di provvedere alla santificazione della sua anima nella quiete della cella e della chiesa del convento. Perciò il monaco era, secondo l'opinione dell'uomo medievale, l'homo religius per eccellenza. Non mancavano persone che non ammettevano per il monacato altro che la più rigida ascesi, ma la maggior parte degli ordini accanto all'ascesi adempiva anche altri compiti. I benedettini si dedicavano all'educazione dei ragazzi, agli studi scientifici, con l'instancabile lavoro di trascrizione di manoscritti, essi acquistarono meriti incalcolabili per la conservazione della letteratura classica e cristiana antica. Con la narrazione delle loro cronache degli avvenimenti a loro contemporanei, ci rendono possibile una sufficiente conoscenza storica di quei secoli. Molto significativa è la partecipazione dei monaci alle missioni tra i pagani. I benedettini e i circestensi promossero inoltre la vita economica. Essi piantarono campi, giardini e vigneti modello, prosciugarono le paludi, dissodarono le foreste, introdussero nell'uso molte specie di frutta pregiata ed animali domestici. Con speciale versatilità lavoravano i grandi ordini mendicanti. Essi diedero alle università, sorgenti verso l'anno 1200, i più significativi maestri. Inoltre essi lavoravano come predicatori o curatori di anime e specialmente i domenicani si distinsero purtroppo come inquisitori. Certo, dominava in molti chiostri medievali l'orgoglio spirituale, spesso anche rozzezza e desolante superstizione, ma d'altra parte dal monachesimo medievale è derivato un considerevole approfondimento ed una interiorizzazione della vita religiosa. Il fiore della pietà medievale, la mistica, si deve cercare specialmente nei chiostri.

Nella mistica si indica una forma di pietà sempre di nuovo emergente nella storia della religione. Questa forma si trova tra i popoli primitivi come tra le prime civiltà. I cinesi, gli indiani, i persiani, i greci ed infine nel cristianesimo e nell'islam. La mistica è uno sprofondarsi nella fede in Dio. Il mistico, preparandosi attraverso digiuni e simili mezzi ascetici e facendo convergere i suoi pensieri in una determinata direzione, eccita il suo sentimento religioso fino a creare in sé una situazione di estasi beata. Il più grande promotore della mistica fu l'abate cistercense francese Bernardo di Chiaravalle, un genio religioso, come si dice, del XII secolo, il suscitatore della seconda crociata e, in quanto consigliere di papi e di principi, il non coronato dominatore di Europa.

e fino alla sua morte nel 1153. Da quel tranquillo ritiro, senza avere mai ricoperto altre cariche che quella di abate, egli esercitò una influenza vastissima su tutta la cristianità occidentale. La mistica di Bernardo si eleva per la via della esperienza interiore nella contemplazione appassionata verso il suo oggetto e culmina nella unione dell'anima con Cristo, che viene descritta nel linguaggio ardente dell'amore, suggerito dalla interpretazione allegorica del Cantico dei Cantici. Ma la mistica di Bernardo, nei suoi momenti più elevati, tende a superare la contemplazione del Cristo incarnato e crocifisso per accedere all'unione con il Logos, cioè il Verbo, il Cristo sovrastorico. Il movimento mistico sorse come reazione contro il ritualismo formale del clero e contro l'aridità spirituale della Chiesa e il suo degrado morale. Esso riflette inoltre la tendenza a rendere soggettiva l'esperienza cristiana dell'individuo, ogni qualvolta si attribuisce eccessiva importanza agli atti esteriori del culto cristiano. In questo senso, il misticismo precorre la visione più personale della religione che fu caratteristica della Riforma. Corre l'obbligo però di dire che il misticismo si esponeva al pericolo di sostituire l'esperienza interiore e soggettiva alla autorità della parola di Dio, e questo non è un pericolo da sottovalutare. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento per il prossimo numero della rubrica. Il Signore vi benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Leggendo il Salmo 23 l'altro giorno, mi fermai a considerare quattro parole familiari. La mia coppa trabocca. Ma cosa significa? Quando qualcosa trabocca, di solito pensiamo ad uno spreco. Acqua che trabocca da una diga e scorre verso il mare, benzina che trabocca dal serbatoio e inquina il suolo, caffè che trabocca dalla tazzina e macchia il tappeto, latte che trabocca dal misurino e finisce nel lavandino. Molti tendono ad associare il verbo traboccare allo spreco o ad uno sciupio di risorse. Ma cosa ne dici di una vita traboccante, di una persona ricolma di gioia, grazia e amore di Dio? È uno spreco? Ascolta come viene descritta in Romani 15:13. Possa l'Iddio della vostra speranza riempirvi di ogni allegrezza e di ogni pace nel vostro credere, affinché, per la potenza dello Spirito Santo, voi possiate abbondare ed essere traboccanti di speranza. Dio è dell'avviso che questo traboccare sia una cosa buona. Egli non sembra minimamente turbato dal concetto di spreco delle risorse. Paolo deve averne compreso un motivo riscontrabile nella sua lettera prima ai Tessalonicesi. Il Signore vi conceda di crescere ed eccellere e sovrabbondare di amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi facciamo verso voi. Che immagine! Dio non vuole che la tua vita scorra giù per il lavandino o evapori nell'aria, ma che inondi gli altri. L'esuberanza del suo amore e della sua bontà nella nostra vita è in funzione del beneficio e dell'incoraggiamento che riserviamo a quanti ci circondano. Non puoi sfuggire a questa realtà, è inevitabile. Se vuoi fare breccia con la testimonianza di Cristo nella tua famiglia, tra gli amici, i vicini o i colleghi, lascia che Dio ti riempia con la sua gioia e pace mentre confidi in Lui, proprio come dice il verso di Romani. Egli riempirà la tua coppa fino all'orlo e poi ne verserà ancora, fino a colmare ogni angolo della tua anima, fino a traboccare. Allora il tuo amore si spanderà in tutte le direzioni, la tua gioia scenderà come una cascata, scorrendo per irrigare il suolo arido delle vite scoraggiate e ciniche che ti stanno attorno. Grazie alla generosità di Dio, come Paolo scrisse ai Romani, il suo amore ha sovrabbondato per il beneficio di tutti gli uomini. Ora Dio vuole che sii tu a portare beneficio agli altri. Quindi lascia che la tua coppa trabocchi. Non si tratta di uno spreco. Niente andrà perduto. Abbi fiducia in Lui. Obbedisci a Lui. Poi lascia che Dio apra le sue dighe sulla tua vita, versandovi più grazia e pace di quanta tu ne possa contenere. Ascolta, cristiano conservatore. Dio non ci ha mai chiesto di conservare il suo amore ritenendolo per noi. Anzi,

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, qui in capitolo 11 Paolo parlerà dell'amore profondo che lui ha verso questi fratelli nella chiesa a Corinto. Come un papà che ama i propri figli. E in versetto 1 di capitolo 11, «O quanto desiderei pure che voi sopportaste con me un po' di follia». Quindi dovete avere un po' di pazienza, perché per un secondo dirò le cose che sembrano anche strane. Perché nella chiesa a Corinto erano entrati falsi profeti portando un altro Vangelo, portando un altro messaggio diverso da quello che Paolo ha predicato e mettendo in dubbio l'autorità apostolica di Paolo, mettendo in dubbio il suo amore per questi fratelli. E quindi lui dice: fratelli, abbiate pazienza. E quindi io vi dico anche questa mattina, fratelli di Montebelluna, abbiate anche un po' di pazienza con me. Perché posso capire il cuore di Paolo per i credenti che erano affidati alla sua cura. Io sono infatti geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzato ad uno sposo per presentarvi a Cristo come una casta vergine. Ma io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sviati dalla semplicità che ci deve essere verso Cristo. Quindi, fratelli, un po' di pazienza, un po' di follia. Voglio descrivere questo amore profondo che io ho per voi. E Paolo qui usa questa frase: io sono infatti geloso di voi, della gelosia di Dio. Allora qui la Diodate non, purtroppo, non è perfetto come traduzione, perché Paolo nel greco letteralmente dice: io sono geloso per voi con la gelosia di Dio. Comprendete la differenza? Se io sono geloso di te, è una cosa buona? No, la gelosia, e ci sono tanti esempi anche nella parola di Dio. Caino era geloso di Abele, eccetera, eccetera. Gli apostoli erano gelosi uno dell'altro, no? Lottavano per la primizia con il Signore, non è che... E anche oggi nella Chiesa, nei nostri cuori, questa è una gelosia umana, è una gelosia egoista, no? Però la gelosia di cui Paolo parla non è una gelosia umana, che è peccato, perché la gelosia è un frutto della carne, in Galati capitolo 5. Ma lui dice: io sono geloso per voi della gelosia di Dio. Allora, com'è la gelosia di Dio? Dobbiamo meditare, perché è importante di comprendere cosa lo Spirito Santo vuole comunicarci questa mattina. Allora, la gelosia di Dio non è una gelosia come abbiamo descritto prima, no? Io sono gelo di Giuseppe perché, no? O io voglio tenerti come mio amico, non puoi avere altri amici, solo con me deve avere amicizia. No, questa non è la gelosia di Dio. La gelosia di Dio è come la cura, la premura che ha un padre o una mamma per i suoi figli. Io sono geloso che voi potete essere tutto quello che io desidero per voi in Cristo. Io sono geloso per la vostra vita spirituale, che voi potete essere quella casta vergine quando vi presenterete davanti alla presenza di Dio. Io sono come un padre e tu sei mia figlia, e ti ho fidanzato con Gesù Cristo. E ho questa gelosia che tu sia pura quando quel giorno starai davanti a Dio, che tu sarai pronta, che tu non vieni corrotto o inquinato da altre influenze. Io, essendo papà, posso capire questo, e secondo me, per comprendere questa gelosia di Dio o anche l'amore di Dio, la cosa più vicina al quale potremmo paragonare è l'amore che i genitori hanno per i loro figli. È una cosa strana, perché fondamentalmente ogni essere umano è egoista. Amen. Badiamo a noi stessi, no? Cioè, se un biscotto è rimasto, lo mangiamo noi. Ma un genitore, c'è un meccanismo in cui il genitore è anche pronto a sacrificarsi per i propri figli. E questa è la gelosia di cui Paolo parla. Parla Paolo. Che lui si è sacrificato per i Corinzi. Che lui delle altre chiese ha preso sostenimento, offerte per dare a loro, per servirli. E lui dice: io ho questa gelosia di Dio che io posso presentarvi pure davanti al vostro Signore. Io ho due maschi e una femmina, e sono geloso per tutti e tre i miei figli. Però sapete, e tutti lo sanno, un papà verso le figlie femmine è diverso. No, non è che ami meglio le femmine che i maschi, ma è un rapporto diverso. Mi ricordo una volta, diversi anni fa, un bambino ha dato a Abigail un pugno nello stomaco. Allora, se forse Josiah o Joshua, no, ma che magari hanno avuto una, come si dice, lottare con un altro bambino, una, come si dice, una scamozzata, si dice. Vabbè, avete capito, no? Magari vengono a me: ah, quello, dai, alzati, sii un uomo, dai, forza. Perché un po'. Ma mi ricordo quando questo bambino ha dato il pugno a Abigail, io volevo prenderlo come picchetto e piantarlo, anche se era un piccolo bambino. Mia principessa. I maschi sono strani, no? Perché quando sono piccoli, il loro modo di dimostrare affetto verso una donna, com'è? No? Tirare i capelli, ricordate? Dare i pizzicotti. E secondo me questo bambino era innamorato di Abigail, ma aveva un strano modo di dimostrarlo. Perché lui ha dato forse neanche forte, però lei non era pronta. Sai, quando tu prendi nella pancia e non sei pronta, sai come lei ha perso l'aria per un secondo. E in quel momento, grazie a Dio, lo Spirito Santo mi ha dato un freno di non piantare questo bambino come picchetto. Ho chiamato suo papà e ho detto: guarda, tuo figlio. E quindi poi suo papà l'ha piantato come un picchetto. Però c'è un rapporto speciale fra un papà e sua figlia, no? Perché i maschi, no, si difendono, ma la mia figlia. E Paolo descrive il suo rapporto con i Corinzi così: io sono vostro padre, io vi ho visto nascere, vi ho nutrito, vi ho curato, e questa gelosia che ho per te è una gelosia di un papà che vuole presentare la propria figlia al suo sposo pura e senza macchia. Ma ho paura, in versetto 3, io temo che come il serpente seduce Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità che ci deve essere verso Cristo. Oh fratelli, temo che Satana vi diruba. Questa parola che Paolo usa qui in versetto 3, seduce, cioè noi quando pensiamo alla parola, il verbo sudure, cosa ci viene in mente di solito? No, cose sessuali, una donna che si veste in modo sconcio per sedurre un uomo. Ma letteralmente in greco questa è una parola che vi intrappola, vi fa la caccia. Qualcuno ha mai cacciato? Io e Enzo. Sì, non è una cosa molto stimata qui in Italia, sparare. Io sono cresciuto, avete visto i film dei western, no? E io sono cresciuto in questo ambiente. Mio padre mi ha insegnato a sparare un fucile quando avevo 5 anni. A 12 anni avevo già un fucile mio e anche la patente per andare a caccia con questo fucile. Quindi crescendo noi andavamo a caccia in autunno e inverno quasi ogni weekend. Non andavamo in chiesa perché i miei genitori erano pagani. E cos'è il segreto che usa un cacciatore, un pescatore per prendere la sua preda? Pensate un secondo. Come si veste? Mette, magari, sai, quella veste quando deve riparare la macchina? Verde luccicante per farsi vedere? Ma come si veste il cacciatore? Deve sembrare un cespuglio. Da noi si caccia in autunno le anatre e quindi il cacciatore si veste, deve sembrare, no, le canne. Si fa anche tipo una piccola baracca per nascondersi dentro le canne. Si mette anche delle anatre finte, sono come delle galleggianti, e li mette sul laghetto vicino al suo nascondiglio. Perché così gli anatre che volano sopra, volano verso il sud, vedono che giù in quel laghetto ci sono già anatre. E quindi è un posto sicuro. Poi non solo questo, poi lui c'ha la chiamata. No, è il fischio. Scusate, non riesco a farlo bene. Per ingannare la sua preda. E questa è la parola che Paolo usa. Satana vuole vi ingannare, vuole far sembrare il Vangelo, vuole far sembrare che è una cosa biblica, ma indietro, perché poi quando quelle anatre si amareggiano, si allegheggiano, vabbè, facciamo noi un dizionario. Quando si piantano sull'acqua, no? Cosa fa il cacciatore? Boom! Quelle povere anitre, non mi dovete giudicare, io da credente non ho sparato nessun animale. No, quelle anatre pensano, ah, sono stanco, ah, guarda, ci sono i miei amici giù, è un bel laghetto, mi fermo un po', sembra tutto tranquillo, sembra sicuro, ma mi aspetta la morte. Ed è questa la cosa che dobbiamo comprendere, perché Satana non verrà da noi vestito di rosso, con la coda rossa, con il forchettone, io sono Satana, volete diventare un satanista? No. Lui verrà da voi, io sono pastore evangelico. Io sono un fratello in Cristo, io sono un cristiano. Però vuole corrompervi, vuole sedurvi. E noi dobbiamo stare attenti perché noi viviamo, io credo, negli ultimi tempi. E Gesù cosa ha detto? Negli ultimi tempi ci saranno molti falsi profeti. Ci saranno molti che diranno, io sono il Cristo. Il Cristo è qui o il Cristo è lì. Allora, voi sapete il Cristo cosa vuol dire nel linguaggio moderno italiano? L'unto. L'unto è qui, l'unto è qui. Correte là, c'è una conferenza, l'unto di Dio. Imporrà le mani su di voi e sarete guariti. Non è biblico che nessun uomo si fa chiamare l'unto. Ed è vero che in primo Giovanni è scritto voi avete ricevuto l'unzione, perché tutti noi che siamo nati di nuovo abbiamo ricevuto l'unzione dello Spirito Santo. Comprendiamo la differenza. Noi abbiamo ricevuto l'unzione perché lo Spirito Santo dimora nei nostri cuori, ma l'unto è solo uno. Gesù Cristo è l'unico l'unto. Anche l'articolo ci fa capire che è solo uno, giusto? O sbaglio? Grammaticamente in italiano l'unto può essere solo uno. E quindi se tu senti un pastore, un predicatore, un credente, dice io sono l'unto di Dio, dice stai attento caro fratello, perché stai per fare blasfemia. C'è solo un unto e suo nome è Gesù Cristo. Ma qui nella chiesa di Corinzi erano entrati questi falsi profeti. Se io infatti venissi a voi predicando un altro Gesù che noi non abbiamo predicato, o se voi riceveste un altro spirito, quindi è possibile di ricevere non lo Spirito Santo, ma un spirito del demone, che non avete ricevuto, un altro Vangelo che non avete accettato, ben lo sopportereste. Quindi non è una bella cosa che Paolo dice riguardo i Corinzi. Dice, questi falsi profeti vengono in mezzo a voi e voi li accogliete. Ora io ritengo di non essere stato in nulla inferiore ai sommi apostoli. Allora, non sta parlando di questi uomini che sono entrati, sta parlando di Pietro, Giovanni, i dodici apostoli iniziali che hanno camminato col Signore. E anche se non sono istruito nel parlare, io sono però nella coscienza. Anzi, vi stiamo stati di esempio in ogni modo e in tutte le cose. Quindi Paolo, e abbiamo già visto, non era bravo a parlare. Lui non era molto eloquente. Magari parlava con un accento, magari sbagliava i vocali. Che lui era un ebreo, non era un greco. E Corinto era una delle più grandi città nella nazione di Grecia. E sappiamo dal libro di Atti che i greci tenevano molto la capacità di parlare bene. No? La cultura di Platone. Miravano tanto chi era capace in piazza di fare un discorso filosofico, eloquente. E quindi una delle accuse di questi falsi profeti verso Paolo, ma non sa neanche parlare bene l'italiano o greco in questo caso. Ma vedi anche i suoi vestiti, vedi il suo modo di essere. E Paolo dice io non sono bravo a parlare, è vero. Però io ho vissuto in mezzo a voi e voi avete visto il modo in cui ho vissuto, come un servo, un vero servo. O forse io ho commesso peccato abbassando me stesso affinché voi foste innalzati? per il fatto che ha annunciato il Vangelo con Dio gratuitamente. Voi sapete che Paolo lavorava un parte del suo ministero, faceva le tende, in modo di non essere peso sui fratelli dove lui piantava le chiese. E lui dice: io mi sono umiliato. Anche perché Paolo, nella regione ebraica, nella sua vita passata, lui era una persona importante nella regione ebraica. E magari non lavoravo neanche con le sue mani in quei tempi. Ma lui faceva i lavori manuali per non essere di peso sui corinzi. Anzi, qui in versetto 8, ho spogliato altre chiese ricevendo un stipendio da loro per servire voi. Voi sapete che io sono pagato dalle chiese in America per servirvi? Apprezzate questo? Spero di sì. Ci sono fratelli in America che lavorano come voi, sudano le fabbriche come voi, e con le loro decime, con le loro offerte, la Chiesa di Costa Mesa manda veramente milioni di dollari ogni anno, per, non solo per noi, ma per centinaia di missionari in tutto il mondo per diffondere il Vangelo. E quindi le Chiese in America, voi comprendete che Paolo dice ho spogliato, letteralmente ho dirubato. Però lui, ricordate, dice è un po' di follia. Quindi usa un linguaggio un po' esagerato. Non è che lui letteralmente spogliava le chiese e dirubava. Però dice, voi corinzi, cioè non ho chiesto neanche un centesimo da voi. In modo che nessuno di voi potevate dire, ah, Paolo ci ha fatto pagare per il Vangelo. Anche se lui, abbiamo già visto in capitolo 8 e 9, dice io avevo il diritto di chiedervi di sostenermi. Inoltre, quando io ero tra di voi e mi trovavo nel bisogno, non sono stato di aggravio ad alcuno, perché supplirono il mio bisogno i fratelli che vennero dalla Macedonia, e in ogni cosa mi sono guardato dell'essere di aggravio, anche per l'avvenire me ne guarderò. Quindi Paolo era in mezzo ai corinzi, Paolo era nel bisogno, ma i bisogni non sono stati incontrati dai corinzi, ma la chiesa a Filippi, le chiese in Macedonia hanno mandato delle offerte a Paolo per sostenerlo nel suo ministero, per piantare la chiesa lì a Corinto. E perché Paolo fa tutto questo discorso? Per fargli capire che questi falsi profeti non sono così. Loro vengono perché vogliono i vostri soldi. Come la verità di Cristo in me, questo vanto nei miei confronti non sarà messo a tacere nella regione di Acaia. Perché forse perché vi amo, forse perché non vi amo, Dio lo sa. Cioè Paolo in poche parole aveva sacrificato la sua vita per i corinzi. Lui aveva rinunciato la sua vita in Antiochia. Lui poteva benissimo stare a casa sua e vivere la sua vita tranquillo, in pace e tranquillità. Ma c'era questo bruciore nel suo cuore quando lui ha saputo c'è tanta gente che ancora non ha sentito di Gesù. E se qualcuno non va, come ascolteranno il Vangelo? Come dice Paolo in Romani 10, no? Come udiranno se non vi è predicatore? E come andrà il predicatore se non viene mandato? Anzi, ciò che io faccio lo farò ancora, per troncare ogni pretesto a quelli che desiderano un pretesto, per essere trovati simili a noi in ciò di cui si gloriano. Tali falsi profeti infatti sono delle opere fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. Quindi Satana non cercherà di corrompere noi fratelli di Montebelluna, no? Qualcuno dice, il Veneto, lì a Bassano c'è la chiesa di Satana, sapevi? Ma io non temo che la chiesa sarà ingannata dalla chiesa di Satana a Bassano. La chiesa sarà ingannata da altre persone che si chiamano evangelici, che si presentano come ministri di Cristo, che si chiamano cristiani, però pervertono il Vangelo. E tornando in versetto 3, io temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così talora le vostre menti non siano corrotte e sviate dalla semplicità che ci deve essere verso di Cristo. Allora voglio incoraggiarvi tutti di venire mercoledì, perché stiamo studiando il libro di Galati. E anche se l'abbiamo già studiato, Brian sta facendo lo studio, perché io in questo periodo sto lavorando nella mia casa. E devo dirvi che veramente mercoledì abbiamo cominciato in questo libro e il Signore ci ha benedetto. Se tu vuoi essere benedetto, venite per questo studio, perché il libro di Galati è un libro che per forza ti deve rinnovare. Perché è un libro che ci riporta alla semplicità che abbiamo in Gesù. Noi tante volte vogliamo aggiungere, perché l'orgoglio umano, no? Vogliamo mettere regole, vogliamo dammi qualcosa da fare. Come apostoli, Signore, cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? No, darci un pellegrinaggio difficile di fare. Ma cosa ha detto il Signore? Ricordate quando hanno fatto questa domanda? Cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? Gesù ha detto, credete in colui che Dio ha mandato. Come? Così, è troppo semplice. Solo credere? Sì. Questo è il Vangelo. Cristo ha fatto tutto. Noi per fede dobbiamo accettare. E come ha detto giustamente Enzo, dopo la nuova nascita dobbiamo anche agire, sempre per la grazia di Dio. La grazia di Dio non è una cosa che ci rimane lì come le patate sul divano. Paolo diceva, io ero più zelante degli altri, ma non è stata la grazia di Dio che ha adoperato in me. Quindi la grazia di Dio non è una scusa per essere pigro, è la potenza di Dio per camminare nello Spirito. E Paolo dice, come abbiamo visto mercoledì, Paolo dice, io mi meraviglio che avete lasciato il semplice Vangelo, la semplicità che c'è in Cristo, per un altro Vangelo. E Paolo qui usa l'esempio, qui in versetto 3, del serpente e di Eva. E quindi anche qui è importante come Satana cercherà di ingannare noi credenti. Ricordate la tentazione di Eva, penso che anche uno che non ha mai letto la Bibbia sa. Cosa era la prima tentazione di Satana verso Eva? Dio ha detto? Sei sicuro che Dio ha detto questo? Fratello e sorella di Montebelluna? Ma sei sicuro che Dio ti ha promesso questo? E quindi anche questi falsi profeti hanno cercato di... Ma sei sicuro che questo Vangelo di Paolo è veramente il Vangelo? Sì, credi in Gesù, però anche ci sono altre cose. Ci sono insegnamenti segreti e solo il nostro piccolo gruppo fa parte di questi insegnamenti segreti. Se ti unisci al nostro gruppo, vi insegneremo questi mestieri. e altri non lo sanno, loro sono un po' credenti di seconda classe. La prima astuzia che Satana vuole fare nella nostra vita è farci dubitare della parola del Signore. E qual era il secondo inganno che Satana ha lanciato a Eva? Pensate, prima lui ha detto, Dio ha detto, Dio non vuole che mangiate il frutto perché Dio sa che se mangerete sarete come dei. Quindi questo falso Vangelo, comprendete, è molto importante di capire, il falso Vangelo fa appello all'orgoglio umano, alla carne. Voi sarete come dei. Voi avrete potenza, ricchezza, fama. E questo è il falso Vangelo che va in giro oggi, anche in alcune chiese evangeliche. Se tu avrai fede sarai ricchissimo, avrai potere. Ma questa è l'astuzia di Satana per distruggerci. Ma il semplice Vangelo è questo. Noi siamo peccatori, noi meritiamo la condanna, noi meritiamo di essere separati eternamente da Dio. Ma Dio, nella sua grande misericordia, ha mandato Gesù Cristo in croce a morire per i nostri peccati. E se porremo fede nel suo sacrificio e nella sua resurrezione, noi saremo salvati. Senza A o B. Senza aggiungere una virgola. Io sono così contento che Dio ha reso la cosa semplice. Credi nel mio figlio. Continua a credere nel mio figlio. Ogni giorno metti la tua fiducia nella sua opera. Metti la tua fiducia per nascere di nuovo, per cominciare in questo cammino di fede, e metti la tua fiducia ogni giorno in quell'opera che Cristo ha compiuto sulla croce. E quindi per noi credenti non è complicato quello che Dio ci chiede. Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta l'anima tua, e ama il tuo prossimo come te stesso. È complicato? È semplicissimo. Dio per prima ci ha amato e noi siamo chiamati di amare indietro. Non è complicato, è semplice. E sono così contento, perché veramente io sono pastore, ho letto il Nuovo Testamento non so neanche quante dozzine di volte. Ho studiato e insegnato io il libro di Galati, però devo dire, nel tradurre Brian, come il Signore mi ha ricordato di alcune cose. Cioè, è vero. Mi meraviglio. Perché io non vorrebbe lasciare la semplicità che abbiamo in Gesù? Siamo liberi. Noi non abbiamo regole. Abbiamo la vita che vive in noi. Signore, aiutaci tu. Veramente di vivere una vita consacrata a Lui. Perché viviamo in tempi perversi, tempi in cui ci sono tentazioni da tutte le parti, e magari anche nelle chiese c'è un atteggiamento di liberalità, e il mondo fa così, così, ma non deve essere come così per noi. Perché noi vogliamo essere presentati a Cristo una vergine casta. E non importa quello che abbiamo fatto nel passato, il Signore può renderci vergini di nuovo. Io non ero un vergine quando ho conosciuto il Signore. Errore del mio passato. Mi ricordo, forse più di un anno fa, dopo pranzo stavo guardando il telegiornale, perché cerco di vedere il telegiornale ogni giorno solo per capire cosa succede nel mondo, E dopo il telegiornale era lì un minuto e c'era questo programma, sai, questi che fanno interviste, e c'era questa conduttrice che aveva una coppia di giovani cattolici che loro avevano deciso di conservare la loro virginità prima di, fino al giorno del matrimonio. E io ho detto, bello! Cioè, quando lei ha introdotto questa coppia, io ho detto, che bello! Cioè, fra tutti i giovani che, no, fanno di tutti i colori, qui ci sono due giovani che veramente vogliono mantenersi puro fino al giorno del matrimonio. Ma sapete che, perché c'erano gente dello spettacolo, c'erano altra gente là, sai, tipo un pannello di discussione, sapete qual era la loro reazione? Prendevano in giro questi due giovani. Mi dispiace veramente che la RAI, canale governativa, promuove la promiscuità fra i nostri giovani. Li hanno preso in giro come due cretini, due idioti, perché volevano tenersi puri. Disgustoso. Però ho visto che questi giovani non lasciavano smuovere questa gente, erano convinti, ed è questa la convinzione che il Signore vuole in noi. Io voglio tenere la mia vita pura per il mio Signore. E anche se io non ero vergine prima di conoscere il Signore, io credo che il Signore mi ha rinnovato la verginità. Perché poi io e Silvana, noi non siamo stati insieme prima di sposarci. Lei letteralmente, io ero la prima persona, diciamo, a stare con lei. Però anche il Signore mi ha fatto sentire di nuovo, nuovo, se comprendete cosa voglio dire. E il Signore può fare questo per ognuno di noi, anche spiritualmente. Anche se magari tu hai avuto un periodo che sei stato lontano dal Signore, la parola dice, se noi confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto di perdonarci e purificarci da ogni peccato.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte.
5: Radio Evangelo Piemonte.

0: Gesù ieri e oggi. Viaggio attraverso le pagine del Vangelo di Giovanni a cura di Michael Steadman. Conduce in studio Mauro Ferraris.
1: Ciao a tutti e di nuovo benvenuti all'interno del programma Gesù ieri e oggi. La puntata di oggi ruoterà intorno ai versetti 12 e 13 del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, che costituisce la base dalla quale partono le nostre riflessioni.

0: nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Fin qui la lettura della parola di Dio. Per il nostro commento, come è accaduto anche nelle puntate precedenti, lascio il microfono a Michael Steadman. Noi ci risentiremo subito dopo il suo intervento.
1: Ciao, ecco di nuovo il vostro Michael che vi dà il benvenuto alla serie biblica Gesù, ieri e oggi. La volta scorsa vi ho parlato della risposta dell'uomo a Gesù e come al solito vi ho dato un paio di domande su cui riflettere. Eccole di nuovo. La prima domanda era: perché è tragico il fatto che la gente non abbia riconosciuto Gesù? Perché egli partecipò attivamente alla creazione di ognuno di loro, mentre essi lo rifiutarono completamente. La seconda domanda: qual è il posto che Gesù merita nella nostra vita? Egli dovrebbe essere al centro della nostra vita, per controllarla e per dirigerla. Siamo tutti figli di Dio. Ecco una frase che si sente pronunciare con una certa frequenza. Ma è proprio vero che ogni essere umano è un figlio di Dio? È valido pensare che il fatto stesso di essere nato in questo mondo ci dia il diritto di chiamarci figli di Dio? Come sempre in queste trasmissioni, non vogliamo lasciarci guidare dalle nostre idee, tantomeno dai nostri sentimenti. Invece desideriamo sottoporre tutte le nostre nozioni e le nostre teorie ad un esame attento della parola di Dio. In questa nostra serie stiamo studiando il Vangelo di Giovanni ed è proprio nel primo capitolo di questo Vangelo che noi troveremo la spiegazione divina su questo argomento. Dopotutto, Dio sa di chi egli è il padre, egli sa chi sono i suoi figli. Sta a noi metterci all'ascolto della sua santa parola per conoscere la verità. La trasmissione di oggi è intitolata appunto Figli di Dio. La volta scorsa abbiamo visto come la stragrande maggioranza degli uomini rifiutò Gesù quando venne sulla terra. Ma il versetto 12 ci insegna che ci furono delle eccezioni. Ci furono persone che lo ricevettero, che lo accolsero. Notate ora come Giovanni esprime questo fatto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. La prima cosa da rilevare è che l'essere un figlio di Dio è qualcosa che si diventa. Non nasciamo in questo mondo già come figli di Dio. Di conseguenza è sbagliato dire che siamo tutti figli di Dio. Un bambino diventa forse un figlio di Dio al momento del suo battesimo? No, perché il versetto 12 ci insegna che per poter diventare un figlio di Dio dobbiamo credere nel suo nome. E un bambino piccolo non è capace di credere in lui. Ora, ci sono moltissime persone in Occidente che dicono di credere in Gesù. Questo significa allora che sono diventati tutti figli di Dio? Dipende. Dipende da che cosa intendono con la parola credere. Forse vogliono dire che credono che Gesù Cristo sia esistito. Oppure credono in quello che si trova nei Vangeli. O forse credono invece nell'identità di Gesù come figlio di Dio. Credere in queste cose è buono ed è anche necessario, ma non basta. Se facciamo caso al contesto del versetto 12, vedremo che credere in Gesù vuol dire riceverlo, vuol dire invitarlo personalmente ad entrare nella nostra vita per trasformarla. Solo quelli che hanno ricevuto Gesù personalmente in questo modo, solo a loro viene accordato il diritto di diventare figli di Dio. Il fatto sta che noi tutti entriamo in questo mondo come creature di Dio. Ma dato che il peccato è parte integrante della nostra natura, non esiste nessun rapporto personale fra noi e il nostro Creatore. Spiritualmente parlando, siamo morti.

0: separati da Dio. Non siamo suoi figli. Ora, come può essere stabilito questo rapporto spirituale di padre-figlio fra Dio e noi? Prima di tutto è necessario che Dio faccia qualcosa per noi e anche dentro di noi. Che cosa ha fatto per noi? Ricordiamoci che Dio è giusto. Egli prende molto sul serio il nostro peccato, che deve essere per forza punito. È per questo che nel suo grande amore Egli mandò Gesù Cristo a soffrire la punizione che altri meritavano. Egli, Gesù, era innocente. L'uomo era pieno di peccato. Il Signore Gesù, l'innocente, prese su di sé i peccati di milioni di persone e il Padre castigò Lui al loro posto. E noi? Che cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo smettere di confidare in noi stessi. Invece dobbiamo porre tutta la nostra fiducia nell'opera compiuta da Gesù in croce. In altre parole, confidiamo pienamente in quello che Dio ha fatto per noi e non confidiamo per niente in quello che noi possiamo fare per Dio. È solo l'opera di Cristo in croce che dà all'uomo il diritto di diventare un figlio di Dio. Ecco allora quello che Dio ha fatto per noi. Egli ha mandato Gesù Cristo a morire per peccatori come noi. Noi non possiamo fare a meno di rispondere voltando le spalle al nostro peccato e confidando in Cristo. Ma ho anche detto che Dio deve fare qualcosa in noi prima che possiamo diventare figli di Dio. Abbiamo bisogno di nascere di nuovo. Guardate un attimo il versetto 13. I quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Notate la duplice enfasi in questo versetto. Un'enfasi negativa e un'enfasi positiva. Prima c'è il lato negativo. Questa nuova nascita non è qualcosa di umano o naturale. Non trae origine dall'uomo e non è qualcosa che l'uomo possa produrre in se stesso o in un'altra persona. Dal lato positivo, invece, che cos'è questa nuova nascita? È qualcosa di spirituale, qualcosa di sovrannaturale. Dobbiamo nascere da Dio. Quindi, in altre parole, per diventare figli di Dio abbiamo bisogno di nascere nella famiglia di Dio. E questa nuova nascita è un miracolo. Adesso vorrei ripetere gli insegnamenti importantissimi che possiamo imparare dai versetti di oggi. Credere in Gesù nel vero senso della parola è qualcosa di molto personale. Significa riceverlo, accoglierlo nella nostra vita come il nostro Re, come colui che da ora in poi regnerà su di noi. Credere significa non confidare né in noi stessi né in qualsiasi cosa che noi facciamo. Invece poniamo tutta la nostra fiducia in quello che Gesù fece 2000 anni fa, cioè nella sua morte in croce al nostro posto. Solo la persona che crede in Gesù in questo modo è un vero figlio di Dio. Ma perché avvenga questo, dobbiamo nascere da Dio, dobbiamo ricevere nuova vita spirituale dal Signore. Non possiamo produrre questa nuova vita in noi stessi, dipendiamo completamente dall'opera di Dio nei nostri cuori. Adesso la domanda che ti devo fare è questa: tu hai ricevuto questa nuova vita? Sei entrato in questo nuovo rapporto spirituale con Dio in modo che tu possa chiamarlo legittimamente tuo padre? Se stai ponendo la tua fiducia nella tua chiesa, allora la risposta deve essere no. Se stai ponendo la tua fiducia nel battesimo, la risposta sarà sempre no, perché un bambino così piccolo non è in grado di credere e ricevere Cristo. Ma se Dio nel suo amore e nella sua grazia ha operato nel tuo cuore, rivelandoti la tua condizione di peccatore perduto, se hai smesso di sperare e confidare in te stesso o nella tua chiesa, se hai ricevuto Gesù Cristo nel tuo cuore come il tuo Salvatore e Signore, allora tu puoi sapere con certezza che sei un figlio o una figlia di Dio, che tutti i tuoi peccati sono stati perdonati e che un giorno andrai in cielo. Bene, sono quasi arrivato alla fine. Oggi abbiamo visto che per diventare un figlio di Dio occorrono due cose. E questo mi porta alle mie due domande conclusive. La prima domanda è: che cosa ha fatto Dio per noi? Che cosa ha fatto Dio per noi? Ed ecco la seconda domanda: che cosa deve fare Dio in noi? Che cosa deve fare Dio in noi? Vi ringrazio per essere rimasti con noi e spero che vogliate seguire anche il prossimo appuntamento della serie Gesù, ieri e oggi.
1: Mentre anche per questa puntata Michael ha terminato, io sto per farlo. Michael ed io vi aspettiamo qui nella prossima puntata. A presto allora!

Avete ascoltato il programma Gesù ieri e oggi. La trasmissione è realizzata a cura della FARE, Federazione Associazioni Radio Evangeliche Italiane.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Amici carissimi che siete all'ascolto di questo programma, giunga un caloroso ed affettuoso saluto nel nome di Gesù Cristo da parte di Vittoria e Samuele Negri, che sono felici di presentarvi Vita Abbondante. In questa nuova puntata di Vita Abbondante desideriamo testimoniare della nostra fede e ricordare che il Signore è buono e meraviglioso con tutti quelli che si affidano a Lui e si lasciano condurre dagli insegnamenti della sua parola.
1: In essa, ad esempio, abbiamo spesso l'invito a lodare il Signore, a celebrare il suo nome, perché la sua benevolenza e la sua fedeltà nei nostri confronti sono una realtà che non possiamo ignorare. Anzi, più guardiamo al Signore e più abbiamo modo di constatare la differenza esistente fra i suoi impegni verso di noi e quello che fanno gli uomini. Spesso questi fanno promesse, dicono di lavorare per il prossimo, e poi scopriamo che sono soltanto parole. Ma chiunque ha risposto all'invito divino sa che egli è diverso.
0: Noi possiamo contare su di lui, perciò vogliamo dire a tutti che se si vuole essere liberati dalle delusioni che accompagnano il nostro cammino, si deve assolutamente rispondere all'invito del Signore. Chiunque lo fa viene soddisfatto, riceve la possibilità di vivere realmente la vita abbondante che Gesù Cristo stesso è venuto a portare.
1: Perciò prendete qualche minuto per ascoltarci ed afferrare l'offerta divina. Se poi volete mettervi in contatto con noi direttamente, potete farlo.
0: Grazie.

La storia del regno di Giuda si snoda con alti e bassi. Ogni tanto un buon re cerca di fare una riforma religiosa e per il tempo del suo regno le cose vanno meglio. Questo ha fatto sì che la punizione definitiva potesse essere ritardata. Ma nel regno di Israele non c'è nulla che fermi il continuo degrado. I re si susseguono uno più infedele e idolatra dell'altro, e all'allontanamento da Dio si accompagna peggioramento morale e sociale. Quello che meraviglia è che, nonostante tutto, Dio non abbandona mai né i re di Israele né il popolo. Profeti del Signore vengono mandati sia nel regno di Giuda che in quello di Israele. Elia ed Eliseo sono due grandi profeti che hanno agito in Israele e hanno dovuto vedersela con alcuni re fra i peggiori che il regno di Samaria abbia conosciuto. Eppure Dio non ha mai ritirato il suo aiuto. Ogni minima disposizione all'ubbidienza portava un vantaggio e un intervento da parte di Dio. Quando Eliseo si ammalò, il re, che si chiamava anche lui Ioas come re di Giuda, andò a trovarlo. Nonostante tutto, si rendeva conto di quanto il profeta fosse stato importante per il regno e capisce che la sua morte sarebbe stata una perdita. Eliseo disse al re: «Prendi l'arco e frecce e impugna l'arco». Ioas ubbidì. Poi Eliseo posò le sue mani sulle mani del re e gli ordinò di aprire la finestra che guardava verso oriente. Il re lo fece e il profeta gli ordinò: «Ora tira». Ancora una volta il re ubbidì. Eliseo gli disse allora: «Questa freccia è una freccia di vittoria da parte del Signore, la freccia della vittoria contro la Siria. Tu sconfiggerai i Siri». Poi disse ancora al re di percuotere il suolo con una freccia. Il re lo fece per 3 volte, poi si fermò. Eliseo si adirò: «Avresti dovuto percuotere il suolo 4 o 5 volte, così avresti sconfitto i Siri definitivamente. Ora invece li sconfiggerai solo 3 volte. Dopo questo episodio Eliseo morì. Qual era stato l'errore di Ioas? Sapeva che il gesto che doveva compiere aveva a che fare con la guerra contro i Siri, ma non ha avuto abbastanza fiducia da crederci fino in fondo. Forse ha pensato che si trattasse del vaneggiamento di un morente, e i Siri sono rimasti come una minaccia continua contro il regno di Israele.

0: Vi presentiamo ora la rubrica dedicata a La preghiera di Hallesby.
1: L'apostolo Paolo in una delle sue lettere diceva: quando sono debole, allora sono forte. Sembra un paradosso. In realtà l'essere debole è la premessa iniziale per permettere a Dio di intervenire ed aiutarci in modo concreto. La debolezza nella preghiera somiglia in modo sorprendente a uno zoppo a un paralitico. All'inizio è cosa penosa, quasi intollerabile, essere così bisognosi di aiuto da non poter portare un cucchiaio alla bocca o cacciare una mosca dal viso. È facile capire come una persona in questa condizione di sofferenza non possa sopportare il suo stato senza provare un'intima ribellione e senza protestare allo stesso tempo. È facile capire come faccia gli sforzi più intensi per usare le sue membra come prima. Ma guardate lo stesso individuo quando si è rassegnato alla sua malattia e si è riconciliato con la sua impotenza. È debole come prima, ma la sua debolezza non è più causa per lui di dolore e di ansietà. È diventata parte di lui e ha posto la sua impronta su tutti i suoi movimenti. Egli deve essere aiutato in ogni cosa. Egli si sente molto umiliato. Notate anche come questa umiliazione abbia lasciato la sua impronta su di lui.
0: Quando egli dolcemente e umilmente chiede aiuto, egli lo fa come se si scusasse per questo. Notate ancora come è grato per il minimo aiuto che riceve. Tutto questo suo modo di sentire e di agire è il frutto della sua impotenza. Egli naturalmente dipende in tutto da chi ha cura di lui, ma notiamo anche che questo senso di dipendenza fa nascere un particolare legame di simpatia fra lui e coloro che lo curano, il legame più forte che unisca l'uno all'altro due esseri umani. Così la nostra impotenza dovrebbe legarci a Dio e farci sentire la nostra dipendenza da Lui in maniera indicibile. Ricordate le parole di Gesù: senza di me non potete far nulla. Occorre una vita intera per imparare quello che Egli dice in una sola frase, ed anche quando arriviamo alle porte della morte non l'abbiamo imparato ancora interamente. Non mi stanco mai di sottolineare la nostra debolezza, perché essa è il fattore decisivo non soltanto delle nostre preghiere, ma anche nelle nostre relazioni con Dio. Fino a quando noi saremo consci della nostra debolezza, non saremo turbati da alcuna distretta né spaventati da alcun ostacolo.
1: Noi non ci aspetteremo nulla da noi stessi e pertanto porteremo in preghiera a Dio tutte le nostre difficoltà. Questo significa aprire la porta a Dio e dargli l'opportunità di aiutarci nella nostra debolezza per mezzo del miracoloso potere che è a sua disposizione. Vengo adesso a un altro aspetto di quell'atteggiamento che costituisce l'essenza della preghiera, quella disposizione del cuore che Dio riconosce come una preghiera che si eleva verso di Lui dalla terra, sia essa espressa o no. È scritto: senza fede è impossibile piacergli. Senza fede non può sussistere la preghiera, per quanto grande possa essere la nostra debolezza. L'impotenza unita alla fede produce la preghiera. Senza la fede la nostra debolezza sarebbe soltanto un vano grido di angoscia nella notte. È sufficiente che io menzioni la fede perché ogni uomo o donna che prega sappia che stiamo parlando di uno degli aspetti della preghiera che ci tocca maggiormente.
0: La Bibbia contiene molti passi significativi intorno alla preghiera che deve essere fatta con fede se si vuole che venga ascoltata. Se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quel che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. E tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete. Non t'ho io detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio? Come hai creduto, siati fatto. Ma chieda con fede, senza star punto in dubbio, perché chi dubita è simile a un'onda del mare agitata e spinta qua e là. Non pensi quel tale di ricevere nulla dal Signore, essendo un uomo d'animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Queste parole hanno gettato molti uomini e molte donne infelici che pregavano nella polvere della disperazione, e li hanno resi così completamente impotenti che è stato impossibile per loro pregare. E questo è evidente. Chi prega Dio deve credere in Dio. È una bestemmia contro Dio rivolgersi a Lui in preghiera e non credere all'esaudimento della preghiera.
1: Quando un'anima leale esamina se stessa alla luce delle sacre scritture, scopre ben presto che quello che manca alla sua preghiera è la fede. È detto che l'uomo deve chiedere con fede, senza dubitare. Egli fa proprio l'opposto, egli dubita prima di pregare, mentre prega e dopo aver pregato. Egli è proprio come le onde del mare, è sospinto e agitato avanti e indietro dal vento del dubbio. È proprio l'uomo di cui la scrittura dice, un uomo di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Egli è nella distretta, è senza aiuto e prega, ma non riceve quello per cui prega, sebbene preghi ferventemente, frequentemente gridi a Dio nella sua angoscia, tanto in favore di se stesso come in favore dei suoi cari.

Carissimi amici che siete in ascolto, ringraziamo il Signore per questa nuova opportunità di stare insieme e considerare quello che Egli vuole farci conoscere tramite la Sua parola. Essa ci viene presentata sotto una duplice veste. Da un lato ci viene detto che questa parola è vivente. Questo vuol dire prima di tutto che quanto Dio ha detto e rivelato, cioè l'insieme del suo messaggio, non sono cose che passano ma rimangono sempre attuali. In questo senso possiamo affermare che la Bibbia, oltre che a darci una risposta completa a tutti i nostri problemi, ci offre anche una guida sicura per la nostra vita. Perché la Bibbia non è il prodotto della religiosità umana, ma proviene da un Dio onnisciente ed eterno. Perciò quello che Egli ha detto non può essere toccato da mode e teorie mutevoli. Non ci sono nuovi eventi che possono superarla o rendere inutile quello che è stato detto. Poi è scritto che la Bibbia è anche efficace. Anzi, per illustrare meglio questo concetto, ci viene detto che essa è come una spada a doppio taglio, ben affilata, che penetra in profondità. La Bibbia non ci lascia illusioni, non permette che ci adagiamo sui nostri autoconvincimenti menzogneri. Essa ci dice la verità, anche se essa fa male. Essa afferma senza perifrasi che siamo dei peccatori che meritiamo la morte. Essa ci dice che a causa della malvagità che è nel nostro cuore, noi meritiamo la condanna eterna. Non è piacevole sentire tutto questo, ma è giusto che sia così. Cosa diremmo se andando da un medico per una visita approfondita, questi ci nascondesse la verità e si limitasse a qualche parola di incoraggiamento solo per farci piacere? Nessuno direbbe che questo medico ha fatto il suo dovere, perché dicendoci parole di incoraggiamento in realtà ci ha impedito di affrontare quelle cure che potevano assicurarci ancora qualche anno di vita. Perciò la Bibbia, oltre che a fare una diagnosi, ci indica anche la via della liberazione. Ci insegna che mettendo la nostra fiducia in Gesù Cristo e permettendo che il suo sangue prezioso ci purifichi, possiamo essere liberati dai nostri peccati e dalle sue conseguenze. La fede è il mezzo che ci mette in possesso del rimedio divino, assicurandoci una guarigione completa e senza riserve. L'Apostolo Paolo, nello scrivere la sua prima lettera ai Corinzi, dice: «Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio». Se vogliamo, la parola di Dio è molto severa. Essa non è indulgente nei confronti del peccato. Dispiace constatare che oggi, sempre di più, nella nostra società si sta diventando sempre più permissivi nei riguardi di qualsiasi forma di perversione. Tutto viene permesso e giustificato. Si usano stratagemmi verbali per bloccare chi vorrebbe insorgere. Si dice che bisogna essere tolleranti, che non abbiamo il diritto di giudicare chi è diverso da noi. Ma la Bibbia non si accomoda a questo modo di ragionare. Essa è veramente una spada. Però ci dice anche che qualsiasi possa essere stato il nostro passato o il peccato commesso, il Signore risponde a tutti quelli che si affidano a Lui. Come abbiamo sentito prima, tutti questi credenti di Corinto, pur avendo un passato burrascoso e poco onorevole, potevano dire di essere stati lavati, santificati e giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. La soluzione dei nostri problemi e di tutte le nostre difficoltà di carattere morale non sta nel coprire le cose, oppure cercando di cambiare loro nome o comunque di trovare una giustificazione, ma nell'lasciarci liberare, purificare interamente e completamente dal Signore. Il Signore prende il male alle radici, non offre palliativi o analgesici per non farci sentire il male, perché tutte queste cose non servono assolutamente a niente. Quando ci lasciamo prendere dalle sue mani, egli compie un'opera perfetta.
Il nostro essere viene alleggerito di quel peso morale che ci impedisce di avere la pace, di sentirci sicuri. Quando permettiamo che la parola di Dio ci riveli la verità, riceviamo anche l'assicurazione che la sua opera sarà completata. Una delle cose che preoccupa di più l'essere umano è la consapevolezza della sua incostanza. Così molti hanno paura dell'Evangelo o comunque di impegnarsi nelle vie del Signore perché temono di non farcela. È giusto avere il senso dei propri limiti, ma è anche doveroso ricordare che il Signore non si aspetta da noi cose impossibili. Anzi, sta scritto che Egli conosce la nostra natura, Egli si ricorda che siamo polvere. Questo significa che Dio, conoscendoci in anticipo e profondamente, non sarà mai deluso nel senso di aspettarsi qualcosa che non siamo capaci di mantenere. Al contrario, ci viene detto che Egli vuol fare un'opera assolutamente completa. L'Apostolo Paolo, nello scrivere la sua lettera ai cristiani di Filippi, diceva: «Ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù». Notate che l'Apostolo dice queste cose a ragion veduta. Egli conosceva bene i cristiani di Filippi perché era stato all'inizio di questa comunità. Ne conosceva la composizione, l'estrazione sociale. Come sappiamo, la formazione che abbiamo ricevuto e l'ambiente sociale nel quale si crede condiziona fortemente il nostro comportamento. Pur essendo divenuti cristiani, è sempre possibile che qualcosa del vecchio carattere ed abitudini venga fuori. Questo può provocare delusioni ed attriti, a volte non facilmente sanabili. Quando questo avviene, sappiamo che Satana sfrutta subdolamente queste situazioni per gettarci nello scompiglio e far nascere il dubbio in noi con delle domande del tipo: se ti comporti ancora così, che cristiano sei? Che cosa penseranno gli altri di te? Il passo verso lo scoraggiamento è breve. E dobbiamo dire che a volte abbiamo incontrato persone che si sono fermate proprio per questa ragione. Si sentivano indegni di portare il nome di cristiani ed allora hanno preferito nascondersi, rinunciare a camminare in comunione con Dio. Ebbene, proprio per prevenire questo genere di turbamento, l'Apostolo dice: «Ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù». Per quel che ci riguarda, abbiamo ragione di dubitare, ma il Signore è fedele. Sia benedetto il suo nome. Leggiamo ora nella lettera ai Colossesi due versetti. E Paolo che scrive dice: «Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo Gesù, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere perché stiate saldi come uomini fatti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Infatti gli rendo testimonianza che si dà molta pena per voi, per quelli di Laodicea e per quelli di Ierapoli». Cosa dire di questa bella descrizione del comportamento di Epafra? In un precedente programma abbiamo detto che esso deve costituire un esempio per noi. Non vi è dubbio che egli, prima di potersi impegnare per gli altri, aveva lui stesso presentato il suo corpo in sacrificio vivente al Signore e conosceva per esperienza quale fosse la volontà di Dio, la buona, gradita, perfetta volontà. Per lui la volontà di Dio non era più un concetto vago, ma una realtà che aveva saputo discernere con chiarezza in mezzo a tutte le voci contrastanti che si possono levare attorno di noi. Come abbiamo osservato in un precedente programma, spesso i credenti vorrebbero avere un manuale di regole e regolette dove sia codificata la volontà di Dio, in modo specifico e dettagliato. Sotto un certo aspetto questo semplificherebbe le cose, perché ci eviterebbe di dover pensare troppo, ma avrebbe due svantaggi veramente deplorevoli che non contribuirebbero alla realizzazione del progetto divino per noi. Primo, cadremmo nella trappola di un legalismo servile, morte, senza gioia. Il Signore aveva già rimproverato questo atteggiamento nel popolo di Israele che invece di abbandonarsi alla volontà di Dio era sempre lì a soppesare quello che si doveva o non si doveva fare. Dice il profeta: è un continuo dar precetto dopo precetto,
precetto dopo precetto, regola dopo regola, regola dopo regola, un poco qui, un poco là. Questo è qualcosa che inaridisce, e molti credenti appassiscono proprio in questo modo. La loro vita, anziché essere attraente e glorificare il Signore, finisce per essere scostante. Secondo, l'affidarsi a regolette invece di crescere e diventare adulti, persone che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male, significa restare bambini e soffrire di rachitismo spirituale. Vuol dire che si deve sempre dipendere dagli altri e si finisce per sviluppare una vita di carnalità sterile e insoddisfacente. Non è questa la volontà del Signore. Egli vuole fare di noi degli esseri maturi che sappiano glorificarlo, rassomigliando sempre di più a Gesù Cristo. Sta scritto che Gesù Cristo ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga zelante nelle opere buone, cioè che sappia vivere secondo la volontà di Dio. Noi abbiamo bisogno di progredire in questa direzione, perciò chiediamo a Dio di rafforzarci e farci crescere nel suo perfetto volere.

Forse qualcuno si chiederà perché insistiamo così tanto sulla necessità di mettere tutta la nostra fiducia nel Signore. Ebbene, rispondiamo dicendo che solo il Signore può veramente soddisfare ogni nostra necessità. Nella Bibbia sta scritto che al Signore appartiene tutto. Per questa ragione è bello stare ed essere dalla sua parte. La Bibbia lo descrive come colui che fa vivere e toglie la vita, che regge l'universo e ha nelle sue mani le stagioni, gli animali della campagna, le stelle e i pianeti. Egli conta persino i capelli sulla nostra testa e sa se un passero cade dal suo nido. Egli ci dà la vita e sa quanti giorni ci sono destinati. Però per Dio noi siamo molto più importanti di un pianeta o di un animale. Egli ci ama di un amore eterno e incondizionato e ha avuto così tanta considerazione per noi da donare suo figlio perché morisse al nostro posto. Quando veniamo a conoscenza di tutto questo, possiamo ancora avere dubbi sulle sue possibilità nel rispondere a tutte le nostre necessità? Fidatevi di lui e credete che in quello che vi dice, perché è per la nostra salvezza. Se tutto questo ha suscitato in voi curiosità o domande, scriveteci. A risentirci quindi prossimamente sulla stessa lunghezza d'onda, e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo secondo. Quant'è a me, fratelli, quando venni a voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola e di sapienza, poiché mi proposi di non saper altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Ed io sono stato presso di voi con debolezza e con timore e con gran tremore. E la mia parola e la mia predicazione non hanno consistito in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Non di meno, fra quelli che sono maturi, noi esponiamo una sapienza però non di questo secolo né di principi di questo secolo che stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa ed occulta che Dio aveva innanzi ai secoli predestinati a nostra gloria e che nessuno dei principi di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come è scritto, le cose che l'occhio non ha vedute e che l'orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Infatti, chi fra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? E così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Or noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Or, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli son pazzia e non può conoscerle, perché le si giudicano spiritualmente. Ma l'uomo spirituale giudica d'ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da alcuno. Poiché chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo ammaestrare? Ma noi abbiamo la mente di Cristo.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

frantumato, assettato, frastornato, col cuore spezzato. Il tuo amore mi ha annaffiato, ha ridato speranza dove c'era l'impossibile. Ti consegno la mia vita, i miei sogni, tutti i miei sorrisi, l'allegria dei miei giorni. Fascia le mie ferite e ricordami ogni giorno che per te

che il mio stesso io ogni volta mi tradisce. Sento che rinasco, i colori sono tornati, il sapore della vita nuovamente mi stupisce, mi colpisce. Il tuo altruismo, tutto questo amore incondizionato, immeritato, non guadagnato, e ora sono un cactus che fiorisce. Ora sono in te.

0: Benvenuti, benvenuti, ben ritrovati all'appuntamento adesso con il programma Contrappunti in mia compagnia. Di che cosa parleremo quest'oggi? Beh, qualche curiosità. Ad esempio, scivolare anche solo per 10 secondi durante il giorno fra le braccia di Morfeo sembra che possa rimetterci in forma, come se dormissimo per almeno 2 ore. E poi ancora, sapete qual è la parola più difficile da pronunciare e probabilmente in tutte le lingue, non solo in italiano? Ecco, sembra che sia la parola perdonami. Eccovi allora svelato il contenuto del programma Contrappunti di oggi. Cominciamo però come sempre con la musica, e abbiamo già iniziato con il brano che è in sottofondo. Si intitola Share the Well, cioè condividere il pozzo, o meglio condividere l'acqua che è nel pozzo. Lo ascoltiamo adesso dai Kermans Call. Amici, mi raccomando, restate con me a Contrappunti.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti, armonizzati

È una canzone che parla di amore, di condivisione. In questo caso l'oggetto da condividere è il pozzo, l'acqua. Ma è anche una canzone di denuncia. Dal Kashmir al Kerala ci sono madri che piangono per i loro figli con le brocche vuote, con le ginocchia piegate. Ho sentito brave persone dire che non c'è niente che si possa fare. Beh, forse tu hai soldi, forse hai il tempo, forse hai l'acqua viva, il pozzo della vita, quello che non si asciugherà mai. Ecco queste alcune parole di questa bella prima canzone che vi ho proposto oggi, Share the Well dai Cardamom's Call. Dolce sonno, tu giungi come felicità spontaneamente, senza essere né pregato né implorato. Tu sciogli i pensieri più amari, confondi le immagini di gioia e di dolore. Ecco, così scriveva il poeta tedesco Wolfgang Goethe. Fortunato lui che dello scivolare fra le braccia di Morfeo aveva un'esperienza così bella. Ecco, diranno i tanti che hanno invece molte difficoltà ad addormentarsi, a prendere sonno, a dormire. Ecco, una notte di sonno, spiegano gli esperti del settore, è composta da diversi cicli. Ogni ciclo dura in media 2 ore, durante le quali il sonno passa attraverso diversi stadi. Trascorso questo ciclo ci si ritrova in uno stato di veglia semicosciente per 1 o 2 minuti, per poi rientrare di nuovo in un altro ciclo e così via, per una media di 4 cicli per notte, che corrispondono appunto ad una dormita di circa 8 ore. La qualità del sonno corrisponde al susseguirsi ottimale dei cicli e delle loro fasi. Se noi ad esempio veniamo svegliati di soprassalto a metà di un ciclo, quando poi torneremo a riaddormentarci non sarà più un sonno ristoratore come lo era prima. Se noi andiamo poi a letto più tardi del solito, talvolta stentiamo anche a prendere sonno. Per addormentarci bene allora bisognerà attendere l'inizio del ciclo successivo. Ecco, per esempio, se uno è abituato ad addormentarsi alle 22 e il suo ciclo dura 2 ore, se andrà a letto alle 23, il suo sonno non sarà più un sonno ristoratore come se fosse andato a letto alle 24, quando cioè inizia il suo nuovo ciclo completo, quando cioè passa il suo nuovo treno del sonno. Ecco, ci sono poi diversi tipi di sonno, sonno diurno. Uno in particolare da non trascurare per chi dorme poco e male è il sonno lampo. Anche pochi secondi sarebbero sufficienti a rimetterci in forma. Il colpo di sonno deleterio, come sappiamo, per chi sta svolgendo un'attività che non consente una minima distrazione, sappiamo quanto sia pericoloso ad esempio quando si è al volante. Ecco, questo colpo di sonno sarebbe salutare se assecondato nelle condizioni migliori o addirittura pilotato. In ufficio o a casa oppure in autobus, metropolitana, ecco, quando sentite la stanchezza chiudete gli occhi e cercate di interrompere le comunicazioni con l'esterno in modo da alleggerire la mente. Un sonno lampo che dura in genere dai 10 ai 30 secondi se è profondo può avere una grande efficacia, visto che la quantità del sonno non dipende solo dalla durata, ma anche dalla profondità. D'altra parte, noi tutti lo abbiamo sperimentato, ci addormentiamo per pochi secondi sul divano la sera, sfiniti dalla stanchezza, poi riapriamo gli occhi, andiamo a letto e non capiamo perché non riusciamo più ad addormentarci. Ecco, quel sonno lampo valeva magari una dormita di un paio di ore. Gli esperti raccomandano di esercitarsi a praticarlo quando il cervello lo richiede, cioè a ore fisse per ciascuno di noi, qualunque sia

la fatica fisica o psichica sostenuta. Ecco, Dio ci ha creati in modo meraviglioso. È sempre infatti alla stessa ora, che è diversa per ogni persona, che il cervello ci sollecita, ci prega di rallentare. Ogni persona ha, come dicevo, la sua ora. Una volta individuata, allora cerchiamo di fare in modo di ritrovarci a questo appuntamento con il sonnolampo in un luogo propizio. Ecco, non al volante, come dicevo prima, ovviamente, oppure nel mezzo di una riunione importante. Dal sonnolampo alla pausa parcheggio, non so, 5 minuti, fino alla siesta, un'ora o due nel pomeriggio, magari sdraiati sul letto o sul divano. Ecco, sono questi tutti rituali da rivalutare per ritrovarci più vigili, più sereni. Ecco, ma quando il sonno notturno non arriva, allora cosa dobbiamo fare? Beh, oltre ai vari accorgimenti, fra cui sicuramente quelli alimentari, ad esempio non prendere dopo le 16:30 prodotti con caffeina come caffè, tè, cioccolato oppure bevande a base di cola. Ecco, fondamentale è la disposizione psicologica che si assume nella fase di un maestro zen. A chi gli chiedeva come facesse ad addormentarsi in pochi istanti, il saggio rispondeva: ho fiducia. Beh, qui il credente dovrebbe poter dire sicuramente qualche cosa in più. La fiducia. Fiducia in colui che guida ogni cosa. Ecco, tante volte il nostro non poter prendere sonno è causato proprio da pensieri, problemi che passano per le nostre menti. Ecco, allora sì, possiamo pensare un attimo al nostro problema prima di addormentarci, ma senza ansia, senza preoccupazione di doverlo risolvere. Ecco, in poche parole, con piena fiducia, lasciarlo nelle mani di colui che tutto può. Ecco, quello che ho condiviso con voi era l'adattamento di un articolo apparso qualche tempo fa sul settimanale Oggi a firma di Maria Celeste Crucilla. E adesso facciamo una pausa musicale, questa volta in compagnia di Luca Durante, Solo non sarò, il titolo della canzone.

0: Ascolti, al microfono Mario Pieri.
1: Come vi dicevo in apertura di programma, ecco, qual è la parola più difficile da pronunciare non solo per la lingua italiana? Potrebbe essere la parola perdonami. Ecco, qual è il rimedio che potrebbe guarire e rinnovare il numero maggiore di matrimoni difficili, matrimoni disperati? Ecco, pronunciare sinceramente, onestamente, questa parola, la parola perdonami. Ecco, di questo parliamo adesso e lo faccio condividendo con voi un articolo a firma di, credo, Guglielmo Stendridge, direi di sì, apparso sul mensile La Voce del Vangelo qualche tempo fa. Ecco, a parte gli scherzi, perdonarsi e chiedere il perdono non sono cose tanto difficili soltanto per il problema dell'orgoglio. Vi sono ovviamente altri problemi anche più pratici. Ecco, siccome pochissime persone non hanno mai imparato come chiedere sinceramente e correttamente perdono, quando ci provano a volte sbagliano e a volte invece di migliorare la situazione la peggiorano anche alla grande. E d'altra parte lo stesso succede anche alle pochissime persone che, trovandosi nella situazione di volere concedere un perdono totale a chi casomai le aveva offese, anziché risolvere il problema, sbagliano e lo peggiorano. Infatti basta una sola parola fuori posto e la richiesta di perdono, invece di sembrare sincera e onesta, finisce poi col fare capire all'altro che non si è affatto pentiti o colpiti del male che si è fatto. Anzi, come si fa a chiedere male il perdono? Beh, è facile, basta dire: se ti ho offeso o se ti sei offeso, allora ti chiedo perdono. Ecco, in fondo, se hai chiesto perdono casomai in questi termini, hai sottinteso che l'altra persona probabilmente non aveva nessun motivo per offendersi e che tu non sapresti di che cosa chiedere perdono. Ecco, in realtà la tua, invece di essere una richiesta di perdono, diventa un'accusa della indispensabilità o permalosità dell'altro. Ma si può sbagliare anche chiedendo scusa, perché ciò di cui uno dovrebbe scusare un altro è qualcosa che ha fatto per sbaglio. Perciò chi dice scusami non ammette nessuna colpa, non si coinvolge nel male fatto, ma pretende che l'altro lo assolva, così con formula piena. Perdonami, ecco, invece vuol dire ho sbagliato, ho fatto del male. Non faccio finta di avere ragione, ma chiedo piuttosto che nella tua misericordia tu prenda atto della mia richiesta e che mi conceda il tuo perdono. Ecco che allora a questo punto il significato del perdono diventa molto molto più chiaro. Ecco, ma anche questo non basta. No, non basta, perché il perdono chiesto e concesso deve riguardare un fatto preciso, un errore, un'offesa che è capita tanto da chi chiede il perdono quanto da chi è stato offeso. Infatti è importante, per chi si ritiene offeso o pensa di avere subito un torto, che faccia capire esattamente all'altro per che cosa si ritiene offeso o ferito. Per esempio, la moglie dice: mi sento offesa perché quando ti ho chiesto al telefono a che ora saresti arrivato per cena, hai attaccato senza rispondermi. E il marito dice: mi sono offeso perché hai accettato l'invito a cena di tua madre quando io ti avevo detto che stasera non volevo uscire. Ovviamente, chi vuole giustificarsi troverà sempre la risposta pronta. Comunque, il modo giusto per chiedere perdono è uno solo. Bisogna capire che cosa è dispiaciuto all'altro e bisogna chiedere perdono, che tu abbia o non abbia capito la situazione, oppure che l'altro abbia o non abbia voluto offendere. Ma allora, come si chiede correttamente il perdono? Beh, questo lo vediamo fra un pochino. Adesso ancora musica.

Forgiven, cioè perdonato, era il titolo del brano che vi ho proposto, The Big Dream, il gruppo che ce l'ha presentato. Ecco, si parlava prima di perdono, di come chiedere correttamente perdono. Mi dispiace avere sbattuto la cornetta del telefono. Se è strettamente vero, si potrebbe aggiungere non intendevo farlo, quindi ti chiedo perdono. Mi dispiace che ho accettato l'invito della mamma, se vuoi le telefono per dire che non possiamo andare e ti chiedo di perdonarmi. Ecco, in fondo per chiedere perdono è importante riconoscere che l'altro potrebbe veramente avere avuto motivo di offendersi, anche se non era stata tua intenzione il volerlo fare. Ecco, non è tanto la tua intenzione quella che è in ballo, quanto piuttosto l'effetto di quello che è stato fatto. Ecco, quello che importa è il desiderio di risolvere, di togliere, di annullare quel sentimento per ricostruire l'armonia e nutrire l'amore. Ovviamente vi sono altrettanti modi per sbagliare nel concedere il perdono quanto nel chiederlo. Moltissime persone non sanno né perdonare né esprimere correttamente il loro desiderio di perdonare. Il vero perdono deve essere un perdono senza condizioni, senza pretendere altre prove del dispiacere di chi ci ha offeso e senza attese. E deve riferirsi esattamente a quello che è stato il motivo del contendere. Ecco, perciò non basta dire va bene, lasciamo perdere, oppure intanto non era importante, mettiamoci una pietra sopra. Lo scopo del perdono non è né lasciar perdere né ammucchiare montagne di pietre. È unicamente togliere totalmente e per sempre l'offesa o il torto e rinnovare le fondamenta su cui costruire poi l'amore. Ecco, perciò la risposta a chi chiede il perdono deve essere chiarissima, deve essere definitiva. Ti perdono, nell'esempio di prima, di avere attaccato il telefono, non ci penserò più. E poi se il perdono dell'azione e la parola che ha causato l'offesa non è definitivo, ecco, questo non è un vero perdono. Non dimentichiamo che la vita cristiana non riguarda gente che non ha mai sbagliato, che non ha mai peccato, che non ha nessun bisogno del perdono di Dio. Chi ha capito tutta la sua tendenza e capacità di peccare e ha chiesto sinceramente a Dio di perdonarlo, non dovrebbe avere difficoltà nell'ammettere a chiunque abbia offeso il suo dispiacere per ciò che ha fatto e anche il proprio desiderio di essere perdonato. È impossibile che delle persone fallibili vivano in armonia senza fare un uso continuo del perdono. Paolo, l'apostolo Paolo, parla delle relazioni fra credenti in questo modo: perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. È scritto questo nell'epistola agli Efesini al capitolo 4. Come perdona Dio il peccatore che si avvicina a lui per fede? E lo perdona totalmente e per sempre. Ecco, allora, in conclusione di queste considerazioni, parlando della vita di coppia, chiedere prontamente e sinceramente perdono quando ci tocca chiederlo e perdonare sinceramente e pienamente quando ce n'è bisogno. E vi lascio sulle note di questa bella canzone di Alessio Fabri, si intitola Grande è il perdono e parla qui del perdono per eccellenza, il perdono senza ripensamento, il perdono che Dio ci offre. Buon proseguimento per adesso, grazie per avermi fatto compagnia fin qui.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, siamo lieti di essere di nuovo insieme attorno alla parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni capitolo 11, Patrizia ci leggerà dal versetto 53 al versetto 57.

Da quel giorno, dunque, deliberarono di farlo morire. Gesù, quindi, non andava più apertamente tra i giudei, ma si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, e là si trattenne con i suoi discepoli. La Pasqua dei giudei era vicina e molti di quella regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra di loro: «Che ve ne pare? Verrà alla festa?» Ora i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se qualcuno sapesse dove egli era, ne facesse denuncia perché potessero arrestarlo.

0: Il consiglio di Caiafa fu ascoltato, fu preso in considerazione e determinò la decisione di mettere a morte Gesù. Intanto Gesù si trasferì verso il deserto in una città di nome Efraim, dimorandovi per un certo tempo con i suoi discepoli. Il Sinedrio aveva ordinato il suo arresto, ma le persone che ignoravano le decisioni dei capi, dei sacerdoti e dei farisei cercavano Gesù chiedendosi se avrebbe frequentato la festa della Pasqua. Tutti aspettavano Gesù, si interrogavano circa la sua venuta a Gerusalemme, desideravano incontrarlo, ma con motivazioni diverse. Gli amici speravano di vederlo per affetto e devozione, altri semplicemente per soddisfare la loro curiosità. Dopo i due ultimi miracoli, cioè la guarigione del cieco nato e la resurrezione di Lazzaro, la notorietà di Gesù, potremmo dire oggi il suo indice di gradimento, era al suo apice ed è normale che molti desiderassero vederlo, conoscerlo ed assistere magari ad un suo miracolo. Al di là della fede o del semplice aspetto religioso, si cercava di soddisfare un malsano interesse motivato dalla necessità di avere dei punti di riferimento, mantenendo però sempre la possibilità di volgersi altrove o addirittura contro, come poi avvenne nel caso di Gesù. Tutti parlavano di lui. Era l'uomo del momento. Un certo successo lo avvolgeva, ma in fondo era un interesse vuoto, un interesse privo di sostanza, piuttosto precario. Fra quelli che aspettavano Gesù vi erano anche i suoi nemici, quelli in attesa di denunciarlo all'autorità del Sinedrio per vederlo arrestato e condotto in giudizio. Coloro che, animati da cattivi sentimenti, non vedevano l'ora di metterlo a morte per togliere dal mondo quella persona scomoda che sapeva evidenziare il male, portandolo in superficie dal profondo dei cuori. Ci fu dunque una grande attesa intorno a Gesù. Gli amici per circondarlo d'affetto, la folla per soddisfare la propria curiosità, i nemici per arrestarlo e giudicarlo. E io mi chiedo, dove ci poniamo noi oggi, in questo variopinto mondo di persone che si interessa a Gesù? Siamo nel gruppo degli amici o siamo annoverati fra i nemici o fra la folla curiosa e indifferente, pronta all'entusiasmo del momento, ma senza un reale interesse? Abbiamo motivo di riflettere e di riflettere seriamente.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Dal Salmo 34, versetto 18.
4: Tante persone sono convinte che quando si ha il cuore rotto, quando si soffre profondamente per delle perdite, Dio se ne dispiaccia. Si pensa a Dio come se si aspettasse da noi di essere felici anche davanti a un trauma o a una perdita. Ci chiede di non pensarci più, di stare su. Come risultato, prevediamo un rifiuto invece della compassione. Quanto sorprende invece sentire che Dio è vicino a chi ha il cuore afflitto. Dio non pretende l'allegria, non ci respinge, è compassionevole e pieno di comprensione, è vicino. In alcune famiglie l'esprimere emozioni difficili è accolto col rifiuto e un ritrarsi emozionale. E questo tipo di distanza emozionale ci aspettiamo adesso da Dio. Non è sempre facile avere fiducia che Dio ci sia vicino anche quando abbiamo il cuore rotto. E non è sempre facile esporci alla vulnerabilità di una tale vicinanza. Ma Dio è ansioso di guarirci, di ridarci animo e di salvarci quando ci sentiamo annientati.

Quando ero adirata, signore, ero mandata in camera mia. Non uscire fino a che non avrai un sorriso sulla faccia. Quando ero triste, signore, mi dicevano di stare allegra. Non pensarci più. Ora mi aspetto di essere abbandonata, signore. Mi aspetto di essere lasciata sola col mio dolore. Mi aspetto di dover sopportare il mio avvilimento in solitudine. Quando ho il cuore afflitto, quando mi sento annientata, aiutami ad avere pace nella tua promessa di essermi vicino. Aiutami ad avere pace nella tua promessa di salvarmi.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Salve cari amici, eccoci qua di nuovo per meditare assieme fra un inno e l'altro su cose che noi riteniamo assai importanti e infatti quest'oggi vogliamo parlare di proverbi. Ne sapete amici di proverbi? Quanti ne potete enunciare? Ora, subito, qual è che vi viene in mente ora? Quest'oggi ne considereremo uno che per certo lo avete sentito, detto e ritenuto per assoluta verità, mentre invece è un'assoluta bugia. Ma prima eccovi qua un po' di musica.

Cari amici, certo, voi capite che quando noi facciamo questi programmi, li facciamo nello spirito di preghiera, implorando la guida e l'assistenza dello Spirito Santo, convinti che questa è la volontà di Dio e che questo messaggio porterà edificazione a coloro che ascoltano e a coloro che vogliono con sincerità cercare il Signore. Amico ascoltatore, se tu ti senti ispirato, se tu ti senti spinto in qualche maniera da qualche cosa, pure tu allora dovresti rispondere agli impulsi dello Spirito e fare la tua parte, cioè scriverci, farcelo sapere, poi darti ad investigare le sacre scritture e cercare nella Sacra Bibbia quello che il Signore vuole che tu faccia. Non credi che tu dovresti investigare la voce di Dio, paragonarla con quella degli uomini, fare un confronto con quello che la Bibbia insegna? Noi ti invitiamo a fare queste cose e anche a scriverci, e se tu non hai una Bibbia, se hai bisogno di più informazioni, noi potremo aiutarti. La Bibbia è la sacra parola di Dio ed essa non potrà esserti altro che di benedizione e di ispirazione. Se Dio ti chiama, non dire di no. Se tu sei scettico in quello che vedi in giro, dà al Signore un'opportunità di parlarti, di dimostrarti quanto Lui è buono, quanto ti ama e quanto può fare per te. China dunque il tuo capo lì dove sei, implora il suo aiuto e la sua guida, puoi scriverci e dà anche a noi un'opportunità di aiutarti. Ed ora, prima della nostra meditazione, ascolta con noi questo nostro prossimo inno.

Ed ora apriamo la Bibbia al Vecchio Testamento, al libro dell'Esodo, capitolo 32. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Esodo capitolo 32. Ora il popolo, vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte, si radunò intorno a Aaron e gli disse: «Orsù, facci un Dio che ci vada dinanzi, poiché quanto a Mosè, a quest'uomo che ci ha tratto dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne sia stato». E Aaron rispose loro: «Staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figliuoli, delle vostre figliuole, e portatemeli». E tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Aaron, il quale li prese dalle loro mani e, dopo averne cesellato il modello, ne fece un vitello di getto. E quelli dissero: «O Israele, questo è il vostro Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto». E l'indomani

romani, quelli si levarono di buon'ora, offrirono olocausti e recarono dei sacrifici di azioni di grazie, e il popolo si adagiò per mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. E l'Eterno disse a Mosè: «Va, scendi, perché il tuo popolo che hai tratto dal paese d'Egitto si è corrotto. Si son presto sviati dalla strada che io avevo loro ordinato di seguire. Si son fatti un vitello di getto, l'hanno adorato, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha tratto dal paese d'Egitto». Allora Mosè si levò e scese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle mani. E come fu vicino al campo, vide il vitello e le danze, e l'ira di Mosè si infiammò, ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò a piè del monte. Poi prese il vitello che quelli avevano fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polvere, sparse la polvere sull'acqua e la fece bere ai figliuoli di Israele. E Mosè disse ad Aronne: «Che hai tu fatto a questo popolo che gli hai tirato addosso un sì gran peccato?» E Aronne rispose: «L'ira del mio Signore non si infiammi? Tu conosci questo popolo e sai che è inclinato al male. Essi m'hanno detto: facci un Dio che ci vada dinanzi, poiché in quanto a questo Mosè, quest'uomo che ci ha tratti dal paese d'Egitto, non sappiamo che ne è stato. Ed io ho detto loro: chi ha dell'oro se lo levi di dosso. Essi me l'hanno dato, io l'ho buttato nel fuoco e ne è venuto fuori questo vitello». Possa il Signore benedire la lettura della sua santa parola e aiutarci ora a meditare su di essa.

senza dubbio vero che noi italiani amiamo i proverbi e per abitudine li prendiamo sul serio. Crediamo ad essi ed esprimiamo i nostri giudizi in base ad essi. Per mezzo di essi spesso ci formiamo delle opinioni. In verità i proverbi sono il frutto della saggezza umana e in essi spesse volte troviamo aiuto e consiglio. Ma mai, amici, dovremmo assumere che siccome un proverbio suona bene sia necessariamente vero. Oggi vogliamo esaminare assieme un proverbio antico, vecchio quanto il mondo e da tutti citato e ritenuto come una verità assoluta e sacrosanta. Questo proverbio è così antico e famoso che ancora in Italia lo si cita in latino. Vox populi, vox Dei, cioè la voce di popolo, voce di Dio. A prima vista non sembra che in questo proverbio ci sia niente di male, ed infatti ecco che su questa teoria che si fonda il principio della democrazia. Al popolo è dato il potere di discutere, di decidere per se stesso e la maggioranza governa. Ma esaminiamo attentamente questo proverbio. È sempre la voce di Dio, la voce del popolo? Possiamo noi assumere con certezza che la voce della maggioranza esprime sempre il consenso divino? Purtroppo no. Anzi, se osserviamo attentamente ci accorgeremo che questo è invece per la grande maggioranza delle volte il contrario. Il primo esempio che troviamo nella storia dell'umanità ci viene dato dal popolo ebreo nel suo esodo dall'Egitto verso la Terra Santa. Mentre tutta la moltitudine si era accampata nel deserto di Sinai e Mosè sul Monte Santo parlava con Dio e da lui riceveva la sua legge, il popolo, stanco di aspettare, chiese ad Aronne, il sommo sacerdote, che gli facesse un Dio al fine che potesse adorare. Aronne sapeva che questo era un peccato, sapeva che era male, ma mentre Dio dava a Mosè, suo fratello, i 10 comandamenti, il secondo dei quali vieta esplicitamente e inesorabilmente con chiarezza limpida la fabbricazione di qualsiasi qualità di statua e proibisce di inginocchiarcisi davanti, ecco che con l'oro preso dal popolo egli ne fece una statua di getto e l'espose all'adorazione di tutta l'assemblea. Come abbiamo letto, quando Mosè scese dal monte e vide quell'abominazione, si adirò tremendamente e, spezzate le tavole di pietra, sdegnato inveì contro il popolo e maggiormente verso Aronne, suo fratello e sommo sacerdote. Ma quale fu la risposta che ebbe da lui? Il popolo l'ha voluto, la maggioranza l'ha richiesto. Come risultato, tutto il popolo ebreo fu esposto allo sdegno e all'ira del Signore. Più tardi ancora abbiamo un esempio nella vita della nazione ebraica. Il Dio aveva predisposto che il suo popolo non avesse né un re né un capo, perché il re voleva essere lui che li aveva liberati dalla schiavitù e che aveva loro donato in eredità la terra promessa. Ma il popolo non fu soddisfatto e, invidiosi delle nazioni pagane circonvicine, vollero imitarle chiedendo un re a Samuele, il loro giudice, che sotto l'ordine di Dio concesse loro Saulo per re, un re che prese i loro giovani per farli morire in guerra, le loro figliuole come serve e schiave, i loro frutti della terra e dei loro greggi per il sostentamento del suo esercito, li tassò per mantenere il suo governo. In ambedue i casi la voce del popolo non fu affatto la voce di Dio, anzi il popolo, mal guidato, con la briglia sul collo, chiese ciò che era contrario alla volontà di Dio e ne subì le tristi conseguenze. Amico in ascolto, mai sii tu convinto dalla voce della maggioranza e mai sii spinto a credere ed accettare una cosa perché gli altri la fanno. E qui vogliamo citarti un altro proverbio: chi fa le cose col cervello degli altri si può friggere il suo.
Nella voce del popolo non c'è la voce di Dio, perché Dio non parla a gruppi, ma all'individuo e nel segreto del suo cuore. Gesù mai salvò gruppi di persone, mai rimise i peccati collettivamente, ma fece ciò ad individui che singolarmente andavano a Lui. Amico, la voce di Dio la senti solo nella tua coscienza e la trovi scritta nella Sacra Bibbia. In ambedue i casi che abbiamo considerato, il paradosso maggiore lo troviamo nel fatto che il sommo sacerdote obbedì al popolo e fece la volontà del popolo andando contro la volontà di Dio da lui ben conosciuta. E la sua scusa? È il popolo che l'ha voluto. Continuando a guardare alla storia, arriviamo all'alba di un mite giorno di primavera. Nella città di Gerusalemme il governatore romano è svegliato dal clamore del popolo. Va giù nel lastrico del pretorio, trova la moltitudine che gli getta davanti un nazareno chiedendo a gran voce la sua morte. Pilato interrogò Gesù, lo esaminò a lungo e dopo averlo mandato da Erode lo riesaminò di nuovo e non trovando colpa alcuna in lui decide di liberarlo. Ma la voce del popolo chiede la sua morte. Crocifiggi, crocifiggi! Voce di popolo, voce di Dio? No, amico, in questo caso più che mai quella non era la voce di Dio, anche se fra la voce del popolo tuoneggiava preeminentemente la voce del sommo sacerdote Caiafa, che la rappresentava circondato dal collegio degli anziani e vestendo con la pompa i paramenti del suo ufficio, proprio rappresentava l'autorità del capo della Chiesa e di Dio. Amico in ascolto, noi tutti siamo inclinati ad andare dietro la maggioranza, ci piace fare quello che la maggioranza fa, credere quello che la maggioranza crede. Se un'organizzazione, una compagnia o un partito che sia è piccolo e poco numeroso, benché sia il migliore e onesto, noi siamo più propensi a guardare e a credere al più numeroso e al più forte come al vero, perché noi riponiamo nella forza e nel numero la nostra fiducia. Se nel 1400 noi fossimo stati vivi e ci fossimo schierati con quel piccolo e spaventato gruppo che, ponendo fede non nella maggioranza ma nella scienza del grande scienziato pisano Galileo, che asseriva che la terra era tonda e si muoveva, noi saremmo stati ridicolizzati e forse sottoposti al giudizio del tribunale d'inquisizione, il quale, esprimendo la volontà della maggioranza ignorante, la volontà del clero, condannò Galileo costringendolo al silenzio. Amico ascoltatore, non sempre il gruppo più numeroso, non sempre il partito più grosso è il più giusto, come non necessariamente la denominazione più grossa è la vera. Spesse volte questi gruppi, queste organizzazioni sono le più ricchi, più numerosi, non perché sono nelle vie di Dio e sono benedetti da Lui, ma perché invece di fare quello che Dio chiede da loro, fanno come Aronne quello che il popolo vuole. E se politicamente questo sarà un espediente buono di far la volontà del popolo, benché spesso il partito della maggioranza non sia il partito che in verità tutela meglio di ogni altro gli interessi nazionali, spiritualmente parlando non si deve mai fare quello che il popolo richiede, mai seguire la volontà della gente o la voce della gente, ma si deve sempre ed esclusivamente seguire la voce e la volontà di Dio, come noi la troviamo scritta nell'infallibile sua santa parola che è la Bibbia. Se la maggioranza preferisce andar dietro al proprio cuore insensato, se preferisce correre dietro al materialismo del secolo, lasciatela. Ma amici, voi seguite la parola di Dio, il Nuovo Testamento. Seguite quello che Dio vi dice e imparate quello che Gesù insegna. Ed ecco che vi accorgerete subito che la voce del popolo non è affatto la voce di Dio, anzi,
essa contrasta e contraddice la sua santa volontà. E allora voi lasciatela subito. Cari amici, la voce del popolo non è affatto la voce di Dio, e infatti noi cambiamo assieme questo proverbio, capovolgiamolo e diciamo: voce di Dio sia la voce del popolo. Facciamo che la voce di Dio divenga la nostra voce, la voce del popolo. Facciamo che la sua volontà e non la nostra sia fatta. Facciamo che la voce di Dio, come ci è trasmessa per mezzo delle sacre scritture, diventi il linguaggio di tutti noi, che la gloriosa storia del nostro Salvatore divenga il tema della nostra conversazione, lo spunto dei nostri studi, l'esempio per la nostra vita, la base per i nostri giudizi, la fonte della nostra ispirazione, la via della nostra salvezza. Solo quando la voce di Dio diverrà la voce del popolo ci sarà pace su questa terra e amore e rispetto fra le nazioni. Solo quando la voce di Dio, invece che la voce del popolo, sarà quella che verrà seguita, tu, o amico, avrai pace e sarai riconciliato con Dio. O buon Padre, noi ti preghiamo per questi cari che ci hanno ascoltato, ti chiediamo, Signore, che tu voglia far loro capire l'importanza di ascoltare e di seguire i tuoi santi insegnamenti. Fa, o Signore, che vogliano questi nostri cari ascoltatori seguirti affinché ti trovino e in te trovino la salvezza dell'anima loro. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo, il nostro Salvatore. Amen. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma. È nostra viva preghiera che vi sia stato di edificazione e vi abbia spinto a considerare la verità di questa meditazione, e che non seguiate più la voce della maggioranza, la voce del popolo, ma che ricerchiate la voce di Dio. Se avete bisogno di maggiori informazioni, se c'è qualche domanda, noi siamo a vostra disposizione. Vi chiediamo di scriverci, se volete potete anche telefonare in stazione.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Siamo pronti? Siamo tutti qui? Beh, penso proprio di sì. Visto che abbiamo già iniziato, è inutile che io dica diamo inizio, no? Che dici? Non perdiamoci in chiacchiere, veniamo al sodo, veniamo subito ai ringraziamenti, veniamo alle cose importanti. Maurizio, il microfono di Hai letto il libro più letto. Ancora una volta grazie per essere tornato fedele e puntuale. Come sempre, grazie per averci scelti.

Alcune persone, tanto tanto carine, alcuni amici che scrivono, dicono: non sei tu che devi ringraziare noi, siamo noi che ringraziamo te. E mi permetto di non essere d'accordo. Vedi, con tutti i programmi, con tutte le stazioni esistenti, con tutte le frequenze sulle quali è possibile sintonizzarsi, il fatto che tu scelga di sintonizzarti su questa frequenza, su questa emittente, a quest'ora per ascoltare questo programma, beh, a me sinceramente fa tanto tanto tanto piacere. Non è che siamo alla ricerca di pacche sulle spalle o di complimenti, però quando qualcuno dice: io ti ascolto, ascolto il vostro programma fedelmente perché mi aiuta, perché mi stimola, perché mi piace, eccetera eccetera, beh, questo non può che farci piacere. Ovviamente non siamo qui per dare spettacolo, per fare spettacolo, siamo qui per comunicare un messaggio che a noi sta molto a cuore, messaggio proveniente dal libro più letto, quindi non facciamo misteri, proprio subito all'inizio diciamo papale papale che è un programma che ha a che fare con la Bibbia, ha a che fare con Dio, ha a che fare con il nostro rapporto con colui che è il nostro creatore.

Ora mi rendo conto che appena qualcuno sente parlare di Dio, di religione, via, cambia stazione. Sei liberissimo di farlo, ovviamente. Anche se devo sottolineare, noi qui non parliamo di religione. Ma come, non è la stessa cosa? No, non è la stessa. Anzi, no, sono due cose totalmente diverse. Vedi, una cosa è la religione, nel senso comune del termine. Tutte le cose che si fanno o che si dovrebbero fare o che ci viene detto che si dovrebbero fare per essere bravi cristiani. Un'altra cosa è Dio, è il rapporto che è possibile instaurare con Lui attraverso Gesù Cristo, suo Figlio. Non ha nulla a che vedere quindi con riti e cerimonie che spesso offuscano, nascondono, anzi, la persona di Dio e il tipo di relazione che è possibile instaurare con Lui. Quindi noi, durante questi incontri, vogliamo ritornare alla fonte. In fondo, l'acqua più pura dov'è? Non è certo all'estuario. Il fiume nel suo corso, attraverso il lungo cammino, ha raccolto tanti altri rigagnoli, tanti altri immissari. Alla fine l'acqua non è certo pulita, quindi per trovare acqua pulita, acqua pura, acqua fresca, bisogna andare alla sorgente. Anche se, devo dire con vergogna, tempo fa sono andato alle sorgenti del Po, lì vicino al Monviso, e purtroppo anche lì, sotto questo grosso macigno, ho trovato una lattina di, non diciamo la marca perché non ha nulla a che vedere con la marca, ha a che vedere con il barbaro che ce l'ha buttata questa lattina lì sotto. Comunque, diciamo che di solito, ecco, uno si augura che alla fonte possa trovare acqua pulita, acqua fresca e acqua pura. Nel caso della Bibbia non ci sono lattine che tengano, meno male, almeno lì troviamo il messaggio incontaminato. Ed è lì che noi ritorniamo, ecco perché il programma si chiama Hai letto il libro più letto?

Come sai, siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Nel caso non lo sapessi, ti informo. Nel caso questa fosse la primissima volta che ti poni all'ausculto, beh, a te un benvenuto particolarmente caloroso, un benvenuto tutto speciale non solo da me ma da tutta la redazione, da tutta la grande famiglia di Hai letto il libro più letto. Vangelo di Marco, dicevo. Dei quattro Evangeli è il più breve, il più corto. Il linguaggio di Marco è svelto, lucido, immediato. Ci dà pochi particolari, ci trasmette le cose essenziali della vita, della missione, del messaggio di Gesù. Quindi quello che troviamo in Marco deve essere proprio il succo, la spremuta, se mi permetti questo tipo di espressione. Ciò non significa che Marco tralasci cose importanti, no, significa che ogni evangelista, ogni scrittore dei quattro Evangeli, quindi Matteo, Marco, Luca e Giovanni, ha scelto determinati episodi, determinati racconti, ha fatto una cernita, se vuoi, non perché ritenesse inutile il resto del materiale, ma perché obiettivamente se avessero dovuto includere tutto, come dice giustamente Giovanni verso la fine del suo Vangelo, tutti i libri di questo mondo non sarebbero bastati. Quindi per forza di cose ognuno di loro ha dovuto filtrare in un certo senso, no? Ecco, Marco ha filtrato un po' più degli altri. E ci sono delle ragioni per cui Marco si è comportato come si è comportato nella stesura del suo Vangelo. Innanzitutto Marco scriveva a dei cristiani gentili. Non è che fossero gentili di carattere, ma probabilmente lo erano pure, ma gentili di razza, nel senso distinti dalla razza ebraica. Cristiani gentili che non erano addentro alle questioni giudaiche. Quindi Marco non si dilunga in particolari che sarebbero risultati incomprensibili ai suoi lettori. Laddove ritiene necessario includere certi particolari, li spiega, come abbiamo visto nel settimo capitolo. Spiega la tradizione, spiega che i farisei ci tenevano molto all'osservanza stretta e rigida della legge, le cose più proprio i particolari più precisi, no? Come il lavare tutte le tazze, i vasi prima di usarli, eccetera eccetera. Marco queste cose le spiega per la ragione che abbiamo appena enunciata, appena spiegata. Siamo sempre a confronto con questo settimo capitolo. Gesù ha appena subito un attacco dei farisei, un attacco che però, come sappiamo, non è andato a buon fine, tutt'altro. Gesù coglie lo spunto per fare un discorso che porta avanti con molta lucidità, con molta franchezza e con molta logica. Ascolta mentre leggiamo insieme.

Poco fa Gesù ha dato degli ipocriti ai farisei. Li accusa di aver aggiunto le proprie tradizioni, i propri usi e costumi alla legge che Dio aveva data a Mosè. Hanno aggiunte tante di quelle regole, regolucce, regolette, tradizioni che hanno offuscato, hanno oscurato la legge ed il suo vero messaggio. Di cose simili, dice Gesù, ne fate molte. Poi, chiamata la folla a sé, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete. Non vi è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo quelle che lo contaminano. Se uno ha orecchi da udire, oda. Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. Ed egli disse loro: neanche voi siete capaci di comprendere. Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, perché non gli entra nel cuore, ma va nel ventre e se ne va nella latrina. Così dicendo, Gesù dichiarava puri tutti i cibi. E inoltre diceva: è quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo. Perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo invidioso, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Poi Gesù partì di là e andò verso la regione di Tiro. Entrò in una casa e non voleva farlo sapere a nessuno, ma non poté restare nascosto. Anzi, subito una donna la cui bambina aveva uno spirito immondo, avendo sentito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. Quella donna era pagana, sirofenicia di nascita, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. Gesù le disse: lascia che prima siano saziati i figli, perché non è bene prendere il pane dai figli per gettarlo ai cagnolini. Dici bene, Signore, ella gli rispose, ma i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. E Gesù le disse: per questa parola, va. Il demonio è uscito dalla tua bambina. La donna, tornata a casa sua, trovò la figlia coricata sul letto e il demonio era uscito da lei. Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il Mar di Galilea, attraverso il territorio della Decapoli. Condussero da lui un sordo che parlava a stento, pregandolo che gli imponesse le mani. Gesù lo condusse in disparte fuori dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: Effata, che vuol dire apriti. E gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano. Ed erano pieni di stupore e dicevano: egli ha fatto ogni cosa bene. I sordi li fa udire, i muti li fa parlare.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco, in compagnia della grande famiglia di questo programma e del sottoscritto, Maurizio, che, fra parentesi, è contento, felice di essere in tua compagnia e grato della tua scelta.

Abbiamo detto che Gesù con molta maestria para bene le critiche e la trappola tesa dai farisei. Anzi, Gesù coglie l'occasione per impartire un'altra bella lezione, sia ai farisei, che li chiama ipocriti, ma anche alla gente che gli stava attorno. Chiamata a sé di nuovo la moltitudine, diceva loro: ascoltatemi tutti ed intendete, cercate di capire, cercate di comprendere. Poi Gesù enuncia un principio molto molto importante: non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui possa contaminarlo, ma sono le cose che sono dentro l'uomo, le cose che escono dall'uomo, che lo contaminano. Il Signore quindi fa una chiara distinzione fra ciò che è esteriore e ciò che è interiore, indicando ciò che realmente importa. In altre parole, Gesù dimostra che la vera spiritualità non è qualcosa come un unguento che si applica e si spalma sulla pelle di una persona, insomma, qualcosa di esteriore che non produce nessun cambiamento interiore. Né consiste nel mangiare o non mangiare questo o quello. Il contesto di tutto il discorso è il cibo, le cose che si possono mangiare e altre cose che non si possono mangiare perché contaminano. Gesù dice: miei cari, le cose non stanno così. Purtroppo vediamo che perfino i discepoli non capiscono quello che Gesù intende. Anche loro erano così presi dalle cerimonie, dalle tradizioni, che magari, pur non essendo d'accordo con i farisei nel confrontare Gesù, nell'opporre Gesù, erano però magari frastornati, confusi. Non capite voi che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non lo può contaminare, perché gli entra non nel cuore, ma nel ventre, nella pancia, nello stomaco. E da lì va nella latrina, o, parlando molto chiaro, proprio come ha fatto Gesù nell'originale, va nel gabinetto. In questo modo Gesù dichiarava tutti i cibi puri. Inoltre enunciava questo importante principio, che non è quello che entra nell'uomo, ma quello che esce dall'uomo, ciò che è nel proprio cuore, nel proprio essere, nel proprio intimo, quello che lo contamina. E poi Gesù fa una lista, ci dà degli esempi molto pratici, concreti: cattivi pensieri, fornicazione, atti sessuali al di fuori del matrimonio, significa furti, omicidi, adulteri, avarizia, malvagità, frode, lascivia o smodata sensualità, sguardo maligno, calunnia, superbia, stupidità. Tutte queste cose non entrano in noi attraverso questo o quel cibo. Tutte queste cose escono dal di dentro. E queste sono le cose che contaminano. Non mangiare in un vaso sporco o mangiare carne di maiale. Il discorso non sta lì, miei cari. Il discorso sta nel cuore non rigenerato, un cuore non toccato dalla mano di Dio. È lì la vera contaminazione. Se prendi un giornale, anche quello di ieri, basta dare uno sguardo, anche furtivo, frettoloso, ma subito noteremo la gran parte di quella lista che Gesù ha fatto. Alla base di tanti problemi, alla base di tante situazioni: malvagità, cattivi pensieri, fornicazioni, adulteri, avarizia, malvagità, frode, calunnie, superbie, immoralità sessuale di tutti i tipi, assassini, rapine,
desideri insani, varie concupiscenze, posti di prestigio. E la lingua potrebbe continuare. Tutto ciò non viene dal cibo che mangiamo. Tutto ciò non viene dalle stoviglie poco lavate, come volevano darci ad intendere i farisei. Tutto ciò proviene dal cuore, che non è stato toccato dalla mano di Dio. Tutto questo viene dal cuore dell'uomo. Ecco perché Gesù ha insistito tanto nel dire che bisogna nascere di nuovo. Per nascere di nuovo, come Gesù diceva a Nicodemo, bisogna che ogni persona si ravveda del proprio peccato, si penta del proprio peccato, riconosca di essere un peccatore. Cambi direzione e dica sì a Cristo. Ci farebbe piacere se potessimo approfondire questo dialogo con te. Ci teniamo a farti conoscere da vicino, personalmente, colui che può cambiare il cuore. Non sto parlando ovviamente di un'operazione chirurgica. Parlo di una trasformazione interiore che va ben al di là del trapianto cardiaco. Un'operazione che dura, o le cui conseguenze, i cui risultati durano per sempre. Se vuoi scriverci, naturalmente ci farà molto piacere. Non pretendiamo di avere tutte le risposte. Non pretendiamo di avere formule magiche seguendo le quali possiamo arrivare alla totale perfezione. La vita cristiana è un cammino, molto simile alla passeggiata che noi facciamo attraverso il libro più letto. Camminando passo dopo passo, scopriamo sempre nuovi orizzonti. Ma un'altra cosa confortante è che il cristiano non cammina da solo. Ha accanto, costantemente, ogni momento, Dio nella persona dello Spirito Santo, la cui opera, il cui compito è quello di spiegare la parola, spiegare il libro più letto e rivelare Gesù, il punto centrale di tutta la questione. Ecco perché ho iniziato dicendo che qui non si parla di religione, perlomeno non nel senso comune del termine, ma si parla di una persona. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Signore e il Salvatore.

Mentre adesso devo lasciarti, questa, come saprai, è la sigla di chiusura. Appuntamento alla prossima passeggiata, quando concluderemo il 7° capitolo del Vangelo di Marco. Un abbraccio forte forte e con tanto calore dal tuo Maurizio, e grazie. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Vogliamo riprendere la nostra conversazione e affrontare un argomento nuovo, e l'argomento che propongo è quello della Chiesa.

ho detto un argomento nuovo in riferimento agli ultimi soggetti che abbiamo affrontato e trattato, ma in realtà non è un argomento nuovo, perché abbiamo avuto diverse volte l'opportunità di affrontarlo e anche di ragionarlo dai più diversi punti di vista. Ma c'è una domanda ricorrente che ci impegna a continuare la nostra conversazione proprio su questo soggetto, e la domanda è questa: qual è la vera Chiesa? È una domanda che ci viene frequentemente posta da coloro che noi raggiungiamo con la nostra testimonianza, quando evangelizziamo le persone che hanno già una religione, e spessissimo ci chiedono: ma qual è la vera Chiesa? Ho fatto questa precisazione: le persone che hanno una religione, dal punto di vista anagrafico risulta che tutte le persone hanno una religione, ma noi sappiamo che non molti di coloro che pure risultano praticanti di una religione lo sono in maniera reale, in maniera effettiva. Noi incontriamo tante persone che esplicitamente e con franchezza ci dichiarano di non aver nessuna religione, ma sono proprio costoro, ma non soltanto costoro, che ci pongono la domanda: qual è la vera Chiesa? Appunto perché si trovano di fronte a tante denominazioni, a tanti fenomeni religiosi, e avvertono una certa perplessità

viene anche sollevata da coloro che hanno una religione, che sono praticanti, che sono convinti relativamente alla loro religione, e se pongono la domanda lo fanno con un pizzico di polemica, proprio per indurre ad un ragionamento che sia di controversia, in quanto che vogliono essere i difensori del loro credo, vogliono essere i difensori della loro religione. Ma per il fatto che la domanda viene posta in questi termini, noi vogliamo affrontare l'argomento da un determinato punto di vista, in questi termini, cioè qual è la vera Chiesa. Noi dobbiamo dare una serie di chiarificazioni intorno proprio alla domanda, e direi in maniera particolarissima intorno al significato della parola Chiesa, perché purtroppo oggi nella nostra lingua corrente Chiesa sta per edificio sacro, un tempio consacrato, consacrato al culto è una Chiesa. In realtà questo termine è usato in maniera impropria, perché Chiesa c'ha un significato totalmente diverso. È proprio partendo da questo punto che noi vogliamo sviluppare il nostro ragionamento e la nostra conversazione, che Chiesa non è un tempio consacrato, un luogo riservato al culto, ma in realtà è un'assemblea di credenti, perché proprio il termine originale, ecclesia, il termine che noi troviamo nel Nuovo Testamento, un termine greco, significa assemblea, anzi raunata di popolo chiamata a ad essere raccolta. Questa sarebbe proprio la spiegazione, possiamo dire, filologica del termine. Quindi quando noi parliamo della Chiesa dobbiamo immediatamente precisare che non ci riferiamo a nessun tempio, che non ci riferiamo a nessun luogo consacrato, ma ci riferiamo ad un'assemblea. E anche qui dobbiamo fare un'ulteriore distinzione, perché quando parliamo di Chiesa noi ne possiamo parlare nel senso universale della parola, la Chiesa di Gesù Cristo, oppure ne possiamo parlare nel senso locale della parola, quella che noi più comunemente chiamiamo la comunità, anzi forse con un'ulteriore precisazione la definiamo la comunità locale. In un caso o nell'altro noi parliamo sempre della Chiesa, ma in un ragionamento è indispensabile una precisazione a priori per stabilire come si deve sviluppare il ragionamento stesso, cioè se si deve trattare l'argomento della Chiesa di Gesù Cristo, della Chiesa universale, o se si deve trattare l'argomento della Chiesa intesa nel senso locale della parola. In questa conversazione, il tempo permettendo, magari frettolosamente, in maniera sbrigativa, noi possiamo trattare ambedue le articolazioni dell'unico soggetto, e quindi parlare prima di tutto della Chiesa universale, appunto quella che chiamiamo la Chiesa di Gesù Cristo, o in maniera sentimentale, come appare anche dalla scrittura, la sposa di Gesù Cristo. Noi ricordiamo che lo stesso apostolo Paolo, riferendosi alla Chiesa, ma la Chiesa appunto universale, la definisce la sposa del Signore, anzi parla della Chiesa attraverso un'esemplificazione che noi possiamo definire sociale, quella della vita coniugale, quella della vita matrimoniale, e quindi come la vita matrimoniale può essere un'immagine della Chiesa nella sua relazione con Cristo, anche la Chiesa nella sua relazione con Cristo diventa un'immagine, una lezione, un insegnamento per la vita coniugale. Ma precisiamo, qual è la Chiesa universale? Quella che è chiamata nell'Epistola agli Ebrei l'universal raunanza, una raunanza universale. E con un'altra espressione il medesimo scrittore, sempre nell'Epistola agli Ebrei, la definisce gli spiriti dei giusti compiuti, quindi l'assemblea dei giusti compiuti. Giusti e compiuti sono due termini che vanno approfonditi, e vanno approfonditi proprio perché siano veramente liberati da ogni malinteso e da ogni equivoco. Noi sappiamo che sono giusti
non per una giustizia propria, non per una giustizia umana, ma giusti perché giustificati da Cristo. Quindi sono coloro che hanno accettato l'opera della redenzione, l'hanno pienamente realizzata, accettando il dono di Dio che poi è stato espresso nel sacrificio di Cristo. Compiuti perché? Perché hanno raggiunto una perfezione assoluta? No, neanche

0: questo, vero? Compiuti perché sono stati trovati fedeli in tutta la volontà del Signore rispetto alla conoscenza che hanno avuto, rispetto alle opportunità e alle possibilità di spazio e di tempo che sono state loro concesse, e anche qui possiamo riferirci ad una dichiarazione dell'Apostolo Paolo che nell'Epistola ai Filippesi parla di quanti siamo compiuti, e ne parla lui che precedentemente ha precisato che il suo studio è quello di progredire, di andare avanti. Ma un credente che si studia costantemente di andare avanti appare sempre compiuto agli occhi di Dio, se fedele in tutta la sua volontà. E naturalmente ci stanno altre definizioni che precisano qual è la Chiesa universale, vero?
1: Volevo farti una domanda, cioè Chiesa universale, proprio per il termine con cui viene definita, presuppone il fatto che praticamente non è possibile raggrupparla tutta in un luogo, appunto, come abbiamo detto, cioè rappresenta soltanto l'insieme dei giusti. Ma questi, cioè queste persone che in un certo senso vorrebbero far parte della Chiesa universale, o ne fanno parte o non ne fanno parte, come fanno a sapere appunto di far parte della Chiesa universale? Semplicemente sapendo di appartenere al popolo di Dio?
0: Naturalmente, per quanto riguarda il credente che realizza l'esperienza cristiana, ha una testimonianza interiore. L'Apostolo Paolo dice che lo Spirito di Dio testimonia allo Spirito nostro che noi siamo figlioli di Dio, perciò coloro che hanno fatto questa esperienza sanno di appartenere alla Chiesa. Questa è la posizione del credente, ma noi possiamo persino parlare con un pizzico di audacia di quella che è la posizione di Dio, e Dio conosce quelli che sono suoi, e questo è molto importante perché ci ricorda che il Dio conosce i credenti di tutti i luoghi e di tutti i secoli, una conoscenza che è riservata a Dio e soltanto a Dio, perché noi non possiamo assolutamente dichiarare di conoscere tutti coloro che oggi fanno parte della Chiesa universale, meno ancora possiamo dichiarare di conoscere tutti coloro che nel corso del tempo e nel corso dei secoli hanno fatto parte della Chiesa universale. Ma il Dio conosce quelli che sono suoi, e infatti noi sappiamo, perché Gesù stesso l'ha detto, che coloro che appartengono a Dio in Cristo Gesù sono scritti nei cieli, il loro nome è scritto nei cieli, quindi fanno parte di quella grande anagrafe, come abbiamo definito altre volte questa realtà spirituale, che non può essere assolutamente contestata dagli uomini. Ma qui forse dobbiamo entrare ancora più profondamente nell'argomento, perché quando abbiamo parlato di Chiesa universale, di Chiesa conosciuta da Dio, Chiesa costituita dagli spiriti dei giusti compiuti, l'universale raunanza, non ci siamo riferiti ad un'associazione, non ci siamo riferiti ad un'istituzione, non ci siamo riferiti a nessuna cosa che attraverso forse un'organizzazione gerarchica o una struttura istituzionale si sia presentata come la Chiesa di Gesù Cristo. Noi ci siamo riferiti ad una realtà spirituale, e che sia così, è proprio così, noi lo possiamo addirittura dimostrare alla luce della parola di Dio, naturalmente applicando la parola di Dio alla storia. Se noi dovessimo individuare questa Chiesa universale in un'istituzione qualsiasi, in un'associazione qualsiasi, in un'organizzazione qualsiasi di carattere ecclesiastico, di carattere religioso, dovremmo concludere che nel corso dei secoli, non una volta sola, ma molte volte, la Chiesa cristiana ha cessato di esistere nel mondo, perché non c'è stata una di queste istituzioni che nel corso del tempo non abbia tradito la propria vocazione o la propria missione, anzi addirittura non si è apparsa davanti alla società proprio come un'aberrazione rispetto alla dichiarazione di fede che proclamavano e che predicavano, e di conseguenza una Chiesa inesistente. Ma noi appunto sappiamo che il Signore ha sempre conosciuto quelli che sono suoi, e quindi non sono mai venuti meno quelli che hanno fatto parte del popolo di Dio.
2: Sì, A me veniva in mente proprio questo pensiero mentre stavi parlando, e cioè che il Signore conosce quelli che sono i suoi, e questo è chiaro perché il Signore è l'onnisciente, quindi conosce tutto. Ma io sono convinto che anche coloro che sono suoi, cioè coloro che sono salvati, cristiani, che fanno parte di questa chiesa, non vanno vagando in giro chiedendo: ma sarò nella verità, sto dentro questa chiesa, faccio parte di questa sposa. Io sono certo che tutti quanti coloro che sono salvati, appunto, che fanno parte della Chiesa di Cristo, sanno di esserlo, insomma.
0: Noi lo crediamo e lo affermiamo, anzi qualche volta noi ci siamo serviti, possiamo dire, proprio di questo argomento per convincere coloro che predicavano una religione e sostenevano di predicare e praticare la religione giusta, ma erano incerti intorno alla loro salvezza, erano dubbiosi se erano figliuoli di Dio o non erano figliuoli di Dio. In parole molto più semplici, molto più pratiche, non sapevano se, terminando in quel momento il corso della loro vita, sarebbero stati accolti dal Signore o non sarebbero stati accolti dal Signore. E appunto, proprio di fronte a questa perplessità e a questa incertezza, noi abbiamo sottolineato, alla luce della parola di Dio, che tutti coloro che hanno accettato in Cristo il Salvatore posseggono una testimonianza nel cuore, quella che ho ricordato poco fa, è lo Spirito di Dio che testimonia lo spirito nostro che noi siamo figli di Dio, appunto perché l'opera della salvezza non è qualche cosa che appartiene soltanto a quelle che sono forse le cognizioni incerte della nostra mente, ma appartiene proprio all'esperienza sostanziale della nostra vita. La grazia del Signore ci riempie interamente, e un individuo deve sapere se è pieno o se è vuoto, se c'è un vuoto nel cuore, se c'è qualche cosa nell'anima che ancora rende perplessi di fronte alla parola di Dio. Possiamo dire che c'è una testimonianza abbastanza chiara che quell'individuo non ha sperimentato la salvezza.
1: E volevo dire, riferimento a quello che stavi dicendo poco fa, cioè che purtroppo nel corso dei secoli molte di queste chiese che si sono, diciamo, anche rappresentate con sotto forma di istituzioni, organizzazioni, eccetera, hanno tradito la loro vocazione in un certo senso. Però anche se questo è successo, diciamo, in tutte le epoche, mi sembra di aver capito dal tuo discorso che mai è venuto meno in realtà nel tempo, diciamo, quel legame che rappresenta la Chiesa universale. Vorrei dire, diciamo, questa catena non ha mai avuto punti di interruzione, perché o visibile o non visibile la Chiesa universale c'è sempre stata.
0: E io credo che l'argomento è molto più vasto di quello che appare così in superficie, vero? E quindi potremmo svilupparlo ulteriormente anche a mezzo di un'altra conversazione. Ma intanto, rispondendo all'immediata domanda, io posso dirti che questo è il mio pensiero, ma è assolutamente provato dalla storia, che le parole del Signor Gesù hanno avuto una perfetta attuazione. Le porte dell'inferno non la potranno vincere. Parla della sua Chiesa, una Chiesa che non è stata mai vinta e non può essere vinta, una Chiesa che è rimasta e rimarrà fino al ritorno del Signore.

0: Le parole del Signore devono essere considerate come un punto fondamentale relativo alla storia della Chiesa, e anche se non abbiamo avuto degli storici o degli storiografi che hanno fedelmente affidato alla cronaca tutte le pagine di storia della Chiesa, noi sappiamo che anche nei periodi di anonimato, nei periodi oscuri, la Chiesa c'è stata. La Chiesa ha sfidato e sfida i secoli, come la Chiesa ha sfidato e sfida le circostanze. Ma per Chiesa è importante che precisiamo, e torniamo a precisare questo punto: noi dobbiamo riferirci non ad un'istituzione, non ad un organismo con la sua strutturazione gerarchica, con le sue forme, possiamo anche definire politiche, ma dobbiamo continuare a riferirci a quel popolo legato da vincoli spirituali, legato in una comunione che possiamo anche chiamare fraterna e cristiana, una comunione mistica, una comunione sentimentale, ma soprattutto legata mediante una comunione con Dio.
1: E questo argomento me ne fa sorgere alla mente un altro, cioè Chiesa universale. Noi potremmo intendere idealmente l'unione di tutte le chiese locali, in un certo senso di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Però, da quello che abbiamo detto, cioè che molte chiese organizzate hanno, diciamo, non hanno prestato fede alla propria chiamata, questo fatto ci fa comprendere che allora non tutte le chiese locali appartengono alla Chiesa universale. E siccome di Chiesa universale ce n'è una sola, cioè quella indicata da Cristo, quindi queste chiese in realtà quindi non fanno parte di nessuna Chiesa universale.
0: Non fanno parte o fanno parte, non sta a noi stabilire in maniera assoluta questa realtà. Ne possono far parte e ne possono anche non far parte, perché noi abbiamo già constatato, citando alcuni passi della scrittura, che quando il Signore parla di questa assemblea si riferisce sempre ad un'assemblea di credenti, l'universal raunanza, gli spiriti dei giusti compiuti, non si riferisce mai a degli organismi locali. Ma naturalmente possono esserci degli organismi locali costituiti totalmente di spiriti di giusti compiuti, di anime redenti dal sangue di Cristo, credenti salvati per il sacrificio del Calvario, e in questo caso noi possiamo assolutamente dire che sono parte integrale ed integrante della Chiesa universale. Ma non scordandoci neppure quello che abbiamo ricordato tante volte, cioè che quando Gesù dice che due saranno in un letto, l'uno sarà preso e l'altro lasciato, proprio per introdurci nell'ambito della vita intima, della vita privata, non esclude che questa tragedia, possiamo proprio definirla in questo modo, si possa verificare anche nell'ambito delle comunità, di ogni singola comunità. Non ogni comunità perché si chiama cristiana, non ogni comunità perché predica la dottrina cristiana è totalmente del Signore, perché sono del Signore individualmente e personalmente coloro che fanno parte del Signore. E io credo che, arrivati a questo punto, dovremmo un po' parlare appunto della Chiesa locale, della comunità. Abbiamo parlato della Chiesa universale, abbiamo esaminato il problema proprio sotto questo profilo alla luce della scrittura, ma sempre alla luce della scrittura noi possiamo adesso approfondire il significato della comunità per quanto riguarda la comunità locale, la chiesa locale. E la prima cosa che noi possiamo rilevare dalla scrittura, e questo è chiarissimo, che una chiesa è chiesa, cioè un'assemblea è assemblea, indipendentemente dal numero dei credenti che la compongono. Quando Gesù ci dice: dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono nel mezzo di loro, pronuncia una parola ed esprime una promessa che interessa proprio la collettività. Noi sappiamo chiaramente, perché la parola di Dio ce lo dice senza equivoci, che il Signore è presente anche alla vita di un singolo credente, ma proprio parlando di due o tre riuniti nel suo nome, il Signore già si riferisce alla pluralità, cioè si riferisce all'assemblea. assemblea che può essere piccola, assemblea che può essere grande. E poiché prima abbiamo chiarito che il termine chiesa nel nostro linguaggio comune viene usato in riferimento a un luogo sacro, a un luogo consacrato, noi invece vogliamo precisare anche per la chiesa locale che non soltanto il numero non ha nessuna importanza, nessun valore rispetto alla comunità, ma neanche il luogo dove si riunisce. Nella scrittura noi troviamo che frequentemente i cristiani si riunivano nelle case, anzi originariamente le riunioni di culto venivano tenute di preferenza nelle case, in questa forma riservata, in questa forma intima, ma anche successivamente, quando la Chiesa cristiana ha avuto uno sviluppo, in molti luoghi e in molte città, quindi l'assemblea, piccolo o grande che fosse stata, si riuniva nelle case. Noi troviamo nelle epistole di Paolo menzioni esplicite a questo riguardo: saluta la chiesa che è in casa tua, lo troviamo più di una volta, vero? E quindi sappiamo che il luogo non aveva nessuna importanza, ecco perché noi credenti affermiamo che anche nel periodo della persecuzione, quando i cristiani forse trovavano come luogo più sicuro il loro cimitero, cioè le catacombe, che in realtà non erano state scavate per essere luoghi di culto, erano state scavate soltanto per essere dei cimiteri, ma anche in quei cimiteri, anche in quelle grotte, anche in quei luoghi oscuri, potevano celebrare il Signore, potevano offrire il loro culto, ed era una chiesa raccolta nel nome del Signore.
2: Quindi diciamo che proprio un gruppo di persone che compone la Chiesa, come quella universale la compone diciamo un gruppo più, no, più grande, più che non ha, diciamo, non è ristretto nel tempo e nel numero, invece una Chiesa locale è composta da due o tre persone in poi, diciamo così, no? A me viene in mente una domanda più che altro prima, ed era questa, cioè noi abbiamo sentito qualche volta queste parole, almeno io l'ho sentito più di una volta che noi siamo stati salvati, sempre salvati. Invece io vedo tante volte che proprio in una comunità magari di tante persone, in realtà di chiesa ce n'è molto poca, insomma sono molto poche. Questo fatto, no? Di una volta salvati, sempre salvati, no? Io penso che forse bisognerebbe spiegarlo un pochino, cioè far capire a molta gente che probabilmente una volta ha fatto anche un incontro con il Signore, ha avuto un incontro con il Signore, ma poi se l'è perso per strada. E forse ancora si illude di fare parte di questa chiesa.
0: Ma appunto qui diciamo il soggetto ci porta un po' fuori da quello che è il nostro immediato argomento, e noi abbiamo anche trattato questo soggetto in altre conversazioni, torneremo a trattarlo se è necessario, e credo che è sempre necessario trattare argomenti cristiani. Abbiamo però già precisato in riferimento alla Chiesa universale, e possiamo farlo anche in riferimento alla Chiesa locale, che non tutti coloro che hanno un nome, non tutti coloro che hanno un'etichetta fanno veramente parte della Chiesa, perché quando abbiamo detto che il Signore conosce quelli che sono suoi, e lo abbiamo detto parlando della Chiesa universale nei secoli e della Chiesa universale sparsa nel mondo, possiamo ripeterlo parlando della Chiesa locale. Anche a riguardo della Chiesa locale, non tutti coloro che hanno detto, che dicono Signore, Signore, entreranno nel Regno dei Cieli, ma soltanto coloro che fanno la volontà del Padre che è nei Cieli. Ma l'importante è appunto sapere che anche localmente c'è una Chiesa, e quella Chiesa è nei suoi membri sani, nei suoi membri rigenerati, cioè in coloro che hanno fatto l'esperienza cristiana, fa parte della Chiesa universale. Ora questa Chiesa, è utile anche dire questo per concludere, è una Chiesa a tutti gli effetti, e cioè realmente fornita di quei mezzi di sussistenza che sono indispensabili per realizzare e vivere la vita cristiana. In ogni Chiesa, piccolo o grande che sia, il Signore suscita i suoi operai, i ministri, coloro che possono porgere la parola, manifesta quei doni che possono essere elementi di edificazione reciproca. Ecco perché parliamo della Chiesa locale, della comunità, come di un organismo autonomo che vive perché un organismo ha in se stesso tutti gli elementi necessari. Questo non esclude che possa avere e realizzare comunione con altri organismi, con altre chiese, ma ogni chiesa ha proprio questa fisionomia e vive nella grazia del Signore e vive per lo Spirito del Signore. Vogliamo terminare a questo punto la nostra nostra conversazione e riservarci forse la possibilità di continuarla in una successiva, ma intanto separiamoci da amici e fratelli, indirizzando a tutti il più cordiale saluto in Cristo Gesù.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi da voi con le mie solite confessioni. Tempo fa mi sono trovata proprio a dover fare una confessione. Ero seduta in salotto con mio marito che leggeva il giornale e io, con le guance che erano diventate un pochino più colorite del solito, gli ho detto: caro, devo dirti una cosa. L'altro giorno, quando non sono stata invitata, sai, a quella riunione, ho detto che andava bene lo stesso e che non mi importava. Invece mi importava un bel po'. L'ho detto solo perché ero troppo orgogliosa per ammettere che la cosa mi bruciava, ma era una bugia. Lui mi ha guardata con gli occhi che gli sorridevano e con gentilezza, e poi però mi ha detto: me ne ero accorto, ma non c'era veramente molto da fare. Poi è diventato molto serio anche lui e ha detto: già che ci siamo, anch'io ho una confessione da farti, e ha proceduto con la sua confessione. Essere chiari e onesti con se stessi e con gli altri è una delle cose più difficili. C'è in noi tanta ansia di fare bella figura, di essere onorati, rispettati, considerati, che quando questo non succede facciamo di tutto per mascherarlo e per di più mettiamo su un tono noncurante di superiorità, però non siamo sinceri. Allora una piccola voce tranquilla si fa sentire e ci dice: non sei stata onesta, il tuo atteggiamento non è stato sincero, non è vero che... Ed è una voce che si fa sentire anche più forte, soprattutto nei momenti in cui notiamo qualche difetto negli altri e ci mettiamo a giudicare le azioni e le intenzioni altrui. Dopotutto non ho fatto niente di male, non ho danneggiato nessuno, mi ripetevo. Ma la piccola voce tranquilla continuava a insistere e ha insistito finché non ho detto a mio marito che avevo sbagliato. La Bibbia dice che i veri credenti, quelli che vogliono far piacere al Signore, devono vivere nella luce, che è un altro modo per dire che devono essere limpidi, che non devono avere ombre nella loro condotta e non devono permettere al peccato di insinuarsi nella loro vita. E se il peccato c'è, lo devono confessare. Dio è luce, in Lui non ci sono tenebre e i Suoi figli devono vivere come figli di luce. Perciò, con fatica, riluttanza e titubanza, sono andata a parlare a mio marito, che era l'unico a cui avevo detto che il mancato invito non mi era importato, mentre non era vero. Una sciocchezza? Una coscienza troppo sensibile? Non lo credo. Se qualcosa che abbiamo detto o fatto ci turba e ci fa stare male, vuol dire che Dio non è contento. E allora la faccenda si deve sistemare. Uno dei nostri figli, quando era bambino, diceva che si sentiva bello e caldo dentro quando aveva fatto una cosa giusta. E onestamente devo dire che mi sono sentita anch'io un po' bella e calda dentro, o perlomeno pulita.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera di Giacomo, capitolo 4, versetto 14. Non sapete quello che succederà domani. E ancora seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Il titolo del commento odierno è «Non sapete quello che succederà domani». In una cittadina avevano avuto luogo delle riunioni cristiane con questo soggetto, la salvezza per la fede in Gesù Cristo. Poco tempo dopo, due donne conversavano su quell'argomento. Una di queste, credente, esortava l'amica ad accettare Gesù Cristo come suo Salvatore. E l'altra diceva: «Sì, sono cosciente che dovrei voltare pagina e ricominciare da zero». La credente le chiese: «Ma lei è sicura di non essere già arrivata alla fine del libro?» L'unica risposta fu il silenzio. Non aveva considerato questa possibilità. Il domani non ci appartiene. È insensato rinviare a più tardi decisioni riguardanti la nostra vita futura. Nessuno di noi sa se gli rimane il tempo per mettere in atto le buone intenzioni. E anche se potessimo semplicemente voltare pagina nella nostra vita, se fossimo in grado di fare in futuro meglio che nel passato, tutti i peccati del passato rimarrebbero ugualmente scritti nelle pagine precedenti. No, non basta voltare pagina. Il passato deve innanzitutto essere giudicato e i peccati perdonati. Grazie a Dio, chi si riconosce colpevole davanti a Dio e confida in Gesù Cristo ha i suoi peccati completamente cancellati. Allora, quando le cose vecchie sono cancellate, Dio apre una nuova pagina in un altro libro, quello di una vita nuova con Lui. Con il suo aiuto avremo così la certezza di arrivare in pace alla meta.

Seconda Corinzi, capitolo 6, riprendiamo dal versetto 11. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi, il nostro cuore si è allargato. Voi non state allo stretto in noi, ma è nei vostri cuori che siete allo stretto. Ora in contraccambio, parlo come a figli, allargate anche voi il cuore. Non so se vi ricordate il discorso che abbiamo fatto fino a questo momento. Il punto è un po' sempre lo stesso. C'è Paolo da un lato con il suo gruppo e dall'altro c'è la chiesa di Corinto. C'è stata un po' di tensione, molti tra i corinzi hanno un po' screditato Paolo, la chiesa ha permesso diverse cose negative, lui le ha dovuti riprendere e quindi c'è un po' di tensione. E in questa lettera parla molto di sé, del suo gruppo, della sua motivazione, difende il suo apostolato, la sua autorità, dice che tutto quello che ha fatto l'ha fatto per amore di loro. Non hanno detto nulla con secondi fini, non hanno fatto nulla per ingannare, manipolare, hanno parlato in verità, dicendo le cose come stavano. E quindi la nostra bocca vi ha parlato apertamente. Ci vuole coraggio per parlare apertamente, ma ci vuole anche amore. Certe volte la cosa più facile da fare è dire vabbè, chi se ne importa, affari suoi, chi me lo fa fare. E invece quando tu ami una persona, vuoi il suo bene, sai che devi affrontare anche gli argomenti più difficili, sai che c'è un tempo anche per il confronto. Deve essere sempre fatto in amore, e questo però era il caso di Paolo. Quindi vi abbiamo parlato apertamente, il nostro cuore si è allargato, quindi non è che loro sono venuti meno nell'amore verso questa chiesa, nonostante i problemi. Ora, se vi ricordate i problemi della chiesa di Corinto, potreste dire ma dai, come si fa a amare delle persone così? Eppure Paolo dice: il nostro amore verso di voi non è diminuito neanche di un po'. Il nostro cuore non si è ristretto, e anzi il nostro cuore si è allargato. Il problema non siamo noi, non è il nostro amore che è venuto meno, siete voi che vi siete raffreddati verso di noi, siete voi che vi siete in un certo senso chiusi, ristretti verso di noi, e quindi li prega poi: allargate di nuovo il cuore. Dice: parlo come a figli. Quindi questa cosa che era loro accaduto, che li aveva un po' portati lontano da Paolo, lui dice: io sono per voi come un padre e parlo a voi come dei figli. Quindi allargate il cuore, tornate ad amarci. Può accadere quando un padre decide di disciplinare il suo figlio che ci sia dall'altro lato una reazione di chiusura, di freddezza, e avviene anche nei rapporti umani, avviene anche nel rapporto con il pastore, con i responsabili, con i leader. Certe volte ci dicono delle cose che noi sappiamo, che siamo i primi ad ammettere, e diciamo sì, lo so che ho questo difetto, ma il fatto che l'abbiano detto, anche se siamo d'accordo, anche se siamo i primi, ma il fatto di sentircelo dire, che l'abbiano detto, certe volte ci pone quella reazione che viene un po' dall'orgoglio, dalla carne, che non ci piace. A nessuno di noi ci piace sentirci dire le cose che non vanno, e quindi anche se diciamo sì, grazie per avermelo detto, spesso quando ci ripensiamo diciamo, ma come si è permesso? Oppure non dici come si è permesso, dici hai ragione, però rimane quell'amaro in bocca, no? E poi magari succede un'altra volta, dici c'è sempre con me, perché evidentemente non abbiamo dimenticato, non abbiamo qualcosa, non ce la faccio più, basta, cambio chiesa. Il mio pastore non mi ama, il mio responsabile ce l'ha con me. Ora dice: in contraccambio parlo come a figli, allargate anche voi il cuore. Il cuore, come lo sta descrivendo Paolo, sembra qualcosa di elastico, si può allargare e si può chiudere, e in effetti è così. Il cuore, stiamo parlando del nostro essere interiore, no? Amare il Signore con tutto il cuore, con tutto noi stessi. Ci sono dei momenti in cui ci viene facile, in cui è naturale, perché pensiamo a qualcosa che ha fatto.

fratelli sotto un giogo, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché voi siete il tempio del Dio vivente. Come Dio disse, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo e io vi accoglierò. Questi sono dei versetti molto conosciuti, molto famosi. Li usiamo molto spesso, soprattutto in relazione al fidanzamento, al matrimonio. Non è l'unico campo di applicazione. Dice, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo. Alcune versioni dicono sotto un giogo che non è per voi, o altri dicono un giogo, come dice là, sconveniente. L'idea è quella, la parola usata è eterozugheo. Il verbo è formato da etero, che noi conosciamo bene, significa diverso, diversità, zigos, che sarebbe il giogo. Quindi la parola esprime un giogo. Il giogo era uno strumento per l'agricoltura in cui venivano messi due animali insieme che dovevano tirare l'aratro. Ce l'avete in mente come era fatto questo giogo? E qui infatti l'espressione è un verbo. Non fate questo, non mettetevi sotto questo giogo diverso, questo giogo impari. Non si può mettere un bue e un asino sotto lo stesso giogo, perché sono animali diversi. Tirano in maniera diversa, reagiscono in maniera diversa. E c'era una legge nell'Antico Testamento che vietava proprio l'uso di animali diversi nel tirare. Si trova in Deuteronomio 22:10. Il bue ovviamente è molto più forte dell'asino. Tutto il peso l'avrebbe tirato un po' da solo. Sarebbe stato ingiusto, sarebbe stato iniquo. Poi magari un animale voleva andare da una parte, un animale voleva andare dall'altro. Non si può fare, non si può mischiare due cose diverse per andare e fare la stessa, per andare a perseguire lo stesso obiettivo. E qual è? Questa è la parola che nasconde un'immagine, una figura. Significa, in altre parole, non vi associate, non siate compagni, non fate squadra con gli infedeli, non vi legate con loro, non vi vincolate. Non è la situazione ovviamente di una semplice compagnia, perché lo stesso Paolo dice che non è che possiamo uscire dal mondo o andare a vivere nel monastero per essere isolati, no? Noi siamo nel mondo, viviamo nel mondo e siamo in contatto con le persone e siamo in compagnia di persone, non è questo. Non è una collaborazione con altre persone distaccata. Quando sono obbligato a lavorare insieme a un infedele, quando sono obbligato a stare con un familiare che non conosce il Signore, che tipo di relazione c'è? Ci può essere una relazione, diciamo, distaccata, nel caso del lavoro può essere e deve essere un rapporto professionale di rispetto, ma altra cosa invece è fare comunella, andare uscire la sera, capite la differenza? Condividere le cose, raccontarsi le proprie vite, chiedere consigli, ricevere, un'amicizia. Queste sono due cose molto diverse. Quindi non sta parlando delle occasioni in cui possiamo e dobbiamo avere una certa distanza. Sta parlando invece del condividere un progetto insieme a qualcuno. Un qualcosa di importante. Legarsi in un rapporto di dare e avere per perseguire un obiettivo. Mettiamoci insieme per raggiungere, per vivere, faremo questo lavoro insieme e realizzeremo questo progetto insieme, capite quello che sto dicendo? Allora io mi impegno, tu ti impegni, io do, tu dai, stiamo parecchio tempo insieme, condividiamo tutto, vogliamo arrivare, abbiamo la stessa passione, abbiamo la stessa cosa che ci accomuna e quindi andiamo insieme. Questo sarebbe più vicino a quello che sta dicendo l'Apostolo Paolo. Le cose che si fanno quando si hanno obiettivi comuni, passioni comuni, ma anche i modi per perseguire quegli obiettivi in comune. Facciamo tutti alla stessa maniera. Sì, condividiamo questa strategia, questo

modo di agire. Però succede che quando ti lasci trasportare in questa associazione, in questo legame, tu magari entri con una passione, con un entusiasmo, magari minore dell'altro, ma quando succede che ti trovi in mezzo a un progetto, a un obiettivo comune, quella passione cresce e gli altri riescono a coinvolgerti. Quindi se anche all'inizio eri un po' distaccato, poi ti lasci trasportare, vieni influenzato, e questo è il problema. Quando vengo influenzato dagli altri, perché? Perché poi finisco per pensare come loro e agire come loro e fare le cose che non avrei mai immaginato di fare. Se io vado allo stadio, decido di essere una persona molto tranquilla e distaccata, ma poi mi trovo in un ambiente molto euforico dove c'è entusiasmo, eccetera, eccetera, è facile che mi faccio coinvolgere, no? E comincio a gridare, e comincio. Il tifo funziona così, la passione per lo sport funziona così. Si va, si condivide con gli altri, magari io volevo essere un po' distaccato, invece tutti insieme c'è quella spinta in più, quell'entusiasmo in più, alla fine finiamo per spaccare tutto, facciamo delle pazzie, cose che non avrei mai fatto da solo, e pensavo che non avrei mai fatto, ma è stata questo condividere insieme a loro la passione, il progetto, e alla fine mi trovo a essere uno, unito con loro. E come stavo dicendo, questo si può applicare al fidanzamento, al matrimonio. In realtà, quando una persona inizia a frequentare un'altra persona e inizia quello che si dice la conoscenza, no? Si inizia la frequentazione, uno dovrebbe già farlo sapendo che ci sono delle basi per cui quel rapporto potrebbe andare avanti in un matrimonio, giusto? E se io so che quella persona non condivide le mie stesse passioni, non condivide la mia stessa fede, come posso dire, vabbè, io intanto inizio a conoscerla, poi si vedrà, poi inizio a fidanzarmi, non è definitivo, intanto vediamo come va, e poi mi ritrovo la strada, capite quello che voglio dire? Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, è una situazione squilibrata, perché voi volete andare da una parte e l'altro vuole andare da un'altra, anche se non vuole andare da un'altra, ma non vuole andare dove vuoi andare tu vai avanti e quello tira indietro, e chi si deve sobbarcare il peso? Chi è che deve educare i tuoi figli secondo i valori cristiani? Quando ti ritrovi in un rapporto squilibrato, devi fare tutto tu, e tu dirai, vabbè, li porto in chiesa, e quell'altro dice, vabbè, chi se ne importa, nel migliore dei casi, no, li porto alla partita. No, ma abbiamo detto la domenica in chiesa, sì, vabbè, però oggi è la partita. E tu senti il peso, vuoi fare qualcosa, ma dall'altra parte c'è, capito, una reazione. Diamo i soldi per la decima. No, i soldi per il Signore, no, non se ne parla, ci abbiamo tante spese, devo andare a comprare i pantaloni, le scarpe, devo comprare la macchina. E di nuovo tu soffri perché è un gioco squilibrato. E tu vuoi dare il meglio per il rapporto, perché la Bibbia insegna così, e l'altra persona non segue la Bibbia e magari non vuole dare al rapporto, ma vuole ricevere dal rapporto, allora chi deve faticare di più? E la Bibbia dice di perdonare, quindi tu vuoi impostare sull'amore, sul perdono, ma quello non segue la Bibbia, e quindi chi deve sempre andare a chiedere scusa, perdono, ricominciamo, ricostruiamo? Chi lo deve fare? Chi è che tira? E diventa un lavoro impari, ingiusto, iniquo. Per non parlare poi del fatto che tu devi dire la verità, perché tu ami la verità, ma l'altro può dire la menzogna. Tu sai che devi essere puro, rispettoso, leale, ma l'altro non ha necessariamente questi valori. E chi ne soffre? Chi è libero o chi è legato? Chi è legato dal sentimento, perché è in un gioco ingiusto. Questo è il fidanzamento, il matrimonio, ma anche l'amicizia. Non dovremmo cercare delle amicizie profonde con dei pagani, non le dovremmo dare alla priorità a delle amicizie. Dove ci potrebbero portare? Io vengo dal mondo della scuola, ero credente a scuola, e ovviamente passavo tantissimo tempo con i miei compagni, e tanti di loro diventavano poi miei amici, alcuni anche amici stretti.
Però poi crescendo mi rendevo conto di quale influenza negativa avessero su di me. L'ultima volta ho ricercato un mio amico dopo che avevamo finito le superiori da tanto tempo insieme. Avevamo delle vite indipendenti, lui stava in un appartamento all'università. Io sono andato a trovarlo, a cenare insieme, e lui ha iniziato a parlarmi di tutte le sue esperienze sessuali, cose allucinanti, per un'ora e mezza. E io mi sono sentito, quando me ne sono andato, mi sono sentito appesantito, turbato con i pensieri negativi. Davvero dicevo, mamma mia, che cosa negativa, che cosa pesante. Questo è un esempio, però, perché ero uscito da un po' dal rapporto, poi a distanza l'avevo rivisto, però certe volte non è vero che noi consentiamo delle amicizie, non ce ne rendiamo conto, e però parlano di queste cose, che magari non sono cose sessuali, ma parlano sempre, che ne so, delle borse, delle scarpe, delle macchine, delle case, e parlano dei fidanzati, dei nuovi fidanzati, tutti questi pensieri, alla fine non finiamo un po' a essere influenzati, appesantiti da queste cose? Non ci portano sicuramente nelle cose spirituali. Attenzione all'amicizia, quello intendo amicizie vere con gli infedeli, perché potrebbero portarci a essere distratti, allontanati dal Signore. Cerchiamo delle buone ed edificanti amicizie cristiane. Si applica anche al mondo del lavoro, in particolare, cioè, ovviamente c'è un lavoro che tu non puoi sfuggire, devi andare lì, stai con i colleghi, ma ci sono delle opportunità di lavoro, il lavoro di impresa, ad esempio, per cui devi iniziare un'attività, devi cercare dei soci. Chi soci cerchi? Stai attento ai soci che cerchi, no? E chi è in società, chi ha sperimentato la società con i pagani, sa quello che significa. È un incubo. Tu magari vuoi pagare le tasse, loro dicono no, noi paghiamo le tasse. Tu magari vuoi essere coerente e trasparente, loro magari dicono no, non vogliamo essere coerenti e trasparenti. E tu magari vuoi trattare la clientela con rispetto, e gli altri invece non vogliono trattare la clientela con rispetto. I fornitori li vogliono imbrogliare, tu vuoi essere leale. Capite quello che sto dicendo? Si applica a tante cose questo non vi mettete con gli infedeli. Significa mettersi in un progetto, in un impegno, qualcosa che ti assorbe completamente, e tu condividi passione, entusiasmo, fatica, e dobbiamo stare molto attenti. Si applica al tempo libero, con chi andiamo in vacanza. Ora, già è molto difficile andare in vacanza con i credenti, e in generale è difficile andare in vacanza con chiunque. Io ve lo sconsiglio di andare in vacanza con altre famiglie, altri nuclei. Però se lo volete fare, fatelo, magari sarete benedetti. Ma andarci con dei non credenti, di nuovo, quante tentazioni, quanti problemi. Io ricordo quando andavo in vacanza in Calabria con mio cugino, io ero pronto per andare a dormire e lui diceva, beh, adesso siamo pronti per uscire. Come uscire? Io alle 11 vado a dormire. No, lui alle 11 usciamo. E io ero una specie di zombie là, a mezzanotte, l'una, così. Perché la vita era così. Poi dopo un po' viene influenzato, inizi ad abituarti, ti piace, però ovviamente se torni a casa alle 2, alle 3 non puoi svegliarti alle 7 per pregare, alle 8 per pregare, non ti sveglierai a mezzogiorno, hai perso la chiesa, hai perso l'opportunità. Se io so che la domenica mattina ho la chiesa e devo essere lì alle 10, 10 e un quarto, se sabato sera vado in giro con gli amici e torno a casa alle 4, è molto probabile che non andrò in chiesa. Cioè, vabbè, ma sono amicizie tranquille. Sì, ma qui stiamo parlando dell'influenza che poi hanno su di te, sull'impatto che hanno su di te. Se ti portano vicino al Signore, se ti portano a servire il Signore o no. Ora, io non sono, ripeto, per estraniarsi dal mondo. Se avete dei contatti con dei non credenti, teneteli, perché potete invitarli, potete testimoniarli. Se no, chi testimoniate, se non avete nessuno? E chi potrà vedere la vostra vita, che è una vita diversa se non c'è nessuno, se non siete in contatto con nessuno? Ma ci vuole molta attenzione. Deve essere finalizzata alla predicazione e all'evangelizzazione, non deve essere finalizzato a condividere le cose insieme perché io non ho amici e mi piace stare con te. Capite quello che sto dicendo? Quindi stiamo molto attenti. Evidentemente qui i corinzi
uno dei loro problemi è che si stavano associando molto con gli infedeli, con i pagani, e questo li stava indebolendo. Se io passo tutta una giornata al lavoro, al bar, all'ufficio, cioè quando torno a casa sono pieno di sporcizie, parolacce, pensieri negativi, vi capita? E vuoi essere libero di quei cose, no? Ne vuoi essere libero, però c'è anche il rischio che quei pensieri ti influenzano e cominciano, le persone cominciano a dire: ah, vabbè, adesso investiamo nella borsa, in questo, lo dicono tutti, arrivi a casa e dici: oh, devo investire, però io non c'ho soldi. Ah, vabbè, dopo ritorni in te stesso, però per un attimo hai quella tentazione, no, di seguire la corrente. Siamo fatti così. E questo succede dopo una giornata, hai la possibilità di tornare a casa, resettare un pochettino e il giorno dopo arrivi per combattere un'altra. Ma se stai continuamente dentro e non resetti mai, è facile essere trasportati dalla corrente e associarsi, unirsi. Ora Paolo spiega perché tutto ciò è sbagliato e lo fa con una serie di domande retoriche. Che cos'è una domanda retorica? È una domanda che non ha bisogno di risposta, perché è già in sé, è ovvia la risposta. E queste domande retoriche esprimono delle relazioni impossibili, perché si tratta di opposti, va bene? Quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? Poi dice: quale comunione, quale armonia, che parte, quale accordo? Sono tutti più o meno dei sinonimi la prima parte della frase, va bene? Può cambiare di poco, ma sostanzialmente il concetto è lo stesso. Quale relazione c'è tra la giustizia e l'ingiustizia? Può una cosa essere contemporaneamente giusta e ingiusta? Rispondetemi. Se c'è una piccola ingiustizia in qualcosa di giusto, rimane giusto quel qualcosa? No. Basta una piccola ingiustizia in qualcosa che è giusto e diventa ingiusto. Non c'è una relazione tra la giustizia e l'iniquità. E noi che siamo chiamati a vivere secondo la giustizia, siamo stati giustificati, ma non sto parlando della giustificazione, sto parlando di vivere secondo una condotta moralmente corretta, la giustizia, no? Un'opera, delle opere di giustizia. Non siamo chiamati a vivere secondo l'ingiustizia e non possiamo fare entrambe le cose. O decidiamo di lavorare in maniera giusta o decidiamo di lavorare in maniera ingiusta, di essere genitori in maniera giusta o essere genitori in maniera ingiusta. Essere operai in maniera giusta o ingiusta. Non c'è una relazione tra questo. Quale comunione, e qui la parola è coinonia, cioè comunione nel senso di partecipazione, io do a te, tu dai a me, c'è questo scambio tra la luce e le tenebre. Di nuovo, non c'è. O è luce o è tenebre. Si escludono a vicenda. Non puoi, dice, vabbè, io voglio un po' di luce e un po' di tenebre. Quale armonia tra Cristo e Belial? Qui la parola armonia è interessante perché è sinfonesis. Che cos'è? Parla di, da dove viene fuori, da dove poi viene la nostra parola sinfonia. Cos'è una sinfonia o un'armonia? È quando tanti strumenti insieme suonano, devono essere d'accordo. Io che suono e chi suona sa che gli strumenti devono essere prima di tutto accordati insieme, non possono avere accordature diverse, altrimenti è un macello. Ma poi quando suonano devono fare le stesse accordi, le stesse note. E non è che ognuno fa come gli pare, perché la musica può essere una benedizione, una cosa bellissima, ma può essere anche un incubo. Un incubo. Quando inizia la persona a cantare e comincia a stonare come una campana, tu dici: aiuto, voglio fuggire da qui. Perché la musica ha questa potenza. Può essere meravigliosa se c'è armonia, può essere un incubo se non c'è armonia. E quale armonia ci può essere tra Cristo e Belial? Questo termine Belial è un termine usato solo questa volta nel Nuovo Testamento, ma è un termine preso dall'ebraico, che significa una persona che non ha qualità, un empio, ma è riferito a Satana. Che accordo e sinfonia ci può essere tra Cristo e Satana? Perseguono obiettivi comuni? Vogliono andare nella stessa direzione, ci vogliono trattare nello stesso modo? No. Uno ci ama, Cristo, l'altro ci odia. Uno vuole il nostro bene, ci vuole salvare, l'altro ci vuole ammazzare. Non si può essere d'accordo. Cristo e Satana non sono d'accordo su nulla, non mirano allo stesso obiettivo, ovviamente.
e noi nella nostra mente non li immaginiamo in nessun modo in accordo, giusto? Sono agli antipodi, sono i due estremi. Che parte ha il fedele con l'infedele? Che parte, nel senso, che cosa ha in comune? Cosa abbiamo in comune? Noi fedeli con gli infedeli. Due orecchie, un naso, una bocca. Le cose fisiche forse. Ma poi quando vai alle cose non fisiche, alle cose morali o etiche o spirituali, non c'è comunione. E sapete, questa cosa qui si acutizza sempre di più nella società in cui viviamo. Ci sarà sempre maggiore differenza tra i credenti e i non credenti. Al punto che già lo siamo abbastanza frequentemente considerati idioti, bigotti, antiquati, ma lo saremo sempre di più. Tra un po' saremo anche fuori legge, perché perseguiremo valori cristiani e un'etica cristiana. Sto parlando della famiglia, sto parlando dei matrimoni, tra persone dello stesso sesso, eccetera, eccetera. Che cosa avete in comune? Cosa potete fare insieme? Fedeli e infedeli. Quale accordo c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Vi ricordate, Israele ha messo tante volte degli idoli nel Tempio di Dio. Erano i momenti di peggiore idolatria. Quando c'era Dio, però un po' in disparte, e c'erano gli idoli. Baal, Astarte, tutte queste schifezze. E ci sono stati dei momenti in cui questi idoli sono stati introdotti addirittura nel Tempio, che è il massimo dell'offesa. Perché non c'è accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli. Il Tempio che cos'era? Cosa rappresentava? La presenza di Dio. Dio diceva, io sarò presente col mio popolo nel Tempio. Non c'era posto. Così come nel nostro cuore o c'è posto per il Signore e non c'è posto per nient'altro. Oppure, se ci sono gli idoli, c'è un problema. Ora, i possibili risultati di quando invece non ascoltiamo questo che dice Paolo. Cioè, cosa potrebbe accadere se ci associamo, se ci mettiamo insieme sotto un giogo con un pagano, con un infedele? Se ti sposi con un pagano, potresti finire per litigare continuamente e passare il tempo della tua relazione che diventa un incubo, perché sta sempre a litigare, non sei mai d'accordo su nulla. Oppure può succedere che ti arrendi, abbassi la testa e ti comprometti e dici vabbè, non sono d'accordo, però vabbè, non voglio litigare, vabbè, amore della pace, vabbè, ti rispetto perché sei mio marito, vabbè, ti rispetto perché sei mia moglie, e finisci per comprometterti e cambi, diventi un'altra persona. È una cosa interessante, perché nella Bibbia il Signore dice ai mariti di amare le mogli, e quindi se io amo mia moglie e mia moglie non è credente, io devo amare il Signore con tutto il mio cuore, ma devo anche amare mia moglie con tutto il mio cuore, e il mio cuore non è diviso. Perché se mia moglie fosse nel Signore, amando il Signore, amando mia moglie, sarebbe la stessa cosa. Capisci? Capite? Invece se io sono in un rapporto impari in questa maniera, il mio cuore è diviso, perché non posso essere il marito che la Bibbia mi chiede di essere e contemporaneamente il figlio di Dio, il credente che il Signore mi chiede di essere. E quindi sono in un conflitto. La moglie è lo stesso, perché la Bibbia dice che la moglie è sottomessa al marito e quindi dovrebbe ascoltare quello che chiede il marito. Ma se il marito non è credente e le fa delle richieste o ha delle pretese, di nuovo la moglie si troverà in conflitto, perché che faccio? Onoro il Signore o onoro mio marito? Ma la Bibbia mi dice di onorare mio marito e la Bibbia mi dice di onorare il Signore, ma sono due cose opposte, e quindi problemi. Un'altra cosa: quale relazione c'è tra l'ingiustizia e l'iniquità, tra la luce e le tenebre, tra Cristo e Belial, fedele e l'infedele, il Tempio di Dio e gli idoli? Le seconde di tutte queste coppie saranno quelle che verranno giudicate da Dio. È vero? Dio giudicherà gli iniqui, le tenebre, Satana, gli infedeli, giusto? E unirsi e cercare di condividere la vita con queste persone significa esporsi alla disciplina e alla correzione del Signore. Dio non benedice un ladro, Dio non benedice un adultero, Dio non benedice chi vive nella menzogna, eccetera, eccetera. Capite? Anzi, è sotto l'ira di Dio. Se io sono unito a quella persona, io rischio di condividere anche la disciplina del Signore. Ora, senza andare troppo in là, il punto di Paolo è semplicemente questo: perché
dovreste volere una relazione simile? Perché vi dovreste appassionare di quello che è appassionato un pagano? Perché vi dovreste innamorare di una persona che non ama il Signore? Perché dovreste cercare di essere compagni degli ubriaconi, dei drogati, dei violenti, eccetera, eccetera? Qui è l'unico caso, forse, nella Bibbia in cui c'è il rischio di amare troppo. Che dappertutto nella Bibbia ci dice di amare, di amare, di amare. In questo caso, però, ci vuole saggezza ed è meglio prendere distanze che amare troppo. Capite quello che sto dicendo? Non mi fraintendete, Meglio prendere distanze e dire: guarda, io non posso avere questa amicizia con te. Ogni volta che usciamo insieme tu vuoi fare cose pazzesche, tu mi parli di cose oscene, le tue barzellette non mi fanno ridere perché sono sporche, il tuo stile di vita è offensivo riguardo il Signore, le tue parolacce, le tue bestemmie mi offendono, mi dispiace, ciao. Dobbiamo dire così. Perché non dovremmo? Perché non dovremmo? Se entra una persona qui a casa e comincia a offendere mia moglie davanti a me, io non è che faccio il bravo cristiano e dico: ma dai amore, dobbiamo amarlo, perdonarlo. Io prendo a calcio fuori, esci fuori da qua, come ti permetti di venire a casa mia a insultare mia moglie? E perché una persona che insulta il nostro Signore dovrebbe avere un qualche tipo la nostra ammirazione, la nostra stima, la nostra compagnia e le nostre risate? Quindi il punto di Paolo è questo: perché cercate la compagnia di queste persone? State attenti, è un problema vostro, guardate i vostri cuori, esaminate i vostri cuori, c'è un controsenso che dovete vedere, poiché voi siete il tempio del Dio vivente, cioè la Chiesa, l'insieme dei credenti, è il luogo della presenza di Dio, Dio è in mezzo a noi, giusto? Ma Dio è un Dio santo, e infatti ci dà queste scritture dell'Antico Testamento. Qui Paolo pesca da varie scritture, qui e lì prende un po' da Geremia 31-33, da Ezechiele capitolo 11 e capitolo 36 mi pare, poi prende anche da Isaia 52-11 e queste scritture che leggiamo qui: io abiterò in mezzo a loro, camminerò fra loro, sarò loro Dio, essi saranno il mio popolo. Perciò, questa è sempre la scrittura, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di immondo e io vi accoglierò. Che cosa, qual è il principio di queste scritture? Che Dio vuole abitare in mezzo al suo popolo, Dio vuole avere comunione con il suo popolo, Dio vuole essere vicino a noi, ma noi, se vogliamo avere e mantenere questo privilegio, che cosa dobbiamo fare rispetto al mondo? Separarci dal mondo, perché le due cose non sono possibili entrambe. Non puoi amare il Signore e amare il mondo nello stesso tempo, perché amare il Signore significa odiare il mondo, amare il mondo significa odiare il Signore. E quindi io abiterò in mezzo a loro, però voi, e sarò loro Dio e vi accoglierò, sarò un padre per voi. Ma voi cosa dovete fare? Uscite, separatevi. La chiamata alla separazione, ad allontanarsi dalle influenze negative. Certe volte da credenti siamo troppo passivi e tolleriamo troppo. Dovremmo prendere delle posizioni, come stavo dicendo prima, e dire: no, scusa tanto, questo non lo accetto, ciao. Lo so che magari ci perdo economicamente, magari, però ti saluto, non lo posso accettare, non lo posso tollerare. E non è perché ti amo, cioè voglio condividere, continuare a condividere l'Evangelo con te, voglio che tu ti ravveda, però non posso accettare la tua compagnia se sei così, se fatti così. Uscite di mezzo a loro, separatevene, io vi accoglierò, sarò un padre per voi. Dicevo, dobbiamo scegliere quale rapporto dare al nostro cuore. Possiamo dare il nostro cuore al Signore? O possiamo dare il nostro cuore al mondo? Ma le due cose sono opposte. Non possiamo dare metà del cuore al mondo e metà del cuore al Signore. Infatti, capitolo 7, leggo il versetto 1 perché non so perché hanno messo in un capitolo diverso, ma è la chiusura di questo discorso. Avendo dunque queste promesse, quali promesse? Uscite di mezzo a loro, separatevi, dice il Signore, non toccate nulla.
e io sarò un padre per voi, voi sarete figli e figlie, io sarò con voi, insomma. Avendo dunque queste promesse carissime, che cosa dobbiamo fare? Purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Purifichiamoci da ogni contaminazione. Cos'è una contaminazione? Come un contagio. Tu prendi una malattia perché sei stato a contatto con l'altro, l'hai toccato, sei stato vicino e ti sei avvicinato troppo, quindi hai preso le stesse cose che aveva la persona malata, gli stessi germi, e ora anche tu sei malato nella stessa maniera. Purifichiamoci da ogni contaminazione, il mondo ci contamina e dobbiamo stare attenti al contatto e a quello che ci trasmette, va bene? Ora, ci sono cose che solo Dio può purificare, come il peccato, come l'iniquità, è Dio che perdona i peccati. Però ci sono altre cose che, in cui è richiesta la nostra volontà e collaborazione nell'essere purificati. Se no qui non direbbe purifichiamoci, è qualcosa che dobbiamo decidere e volere noi. Purifichiamoci da ogni contaminazione. Dice di carne e di spirito. Ci sono delle contaminazioni che hanno a che fare con le nostre passioni carnali, terrene, che hanno a che fare con il sesso, la droga, l'alcol, eccetera. E sono le cose più facili da vedere, più facili da riconoscere e quindi in un certo senso anche più facili da tenersi lontani, no? Non necessariamente, però è facile riconoscere, questo è il mio punto. Ma ci sono anche contaminazioni che sono più profonde. Sono le contaminazioni dello spirito, di spirito. Hanno a che fare con i pensieri, con gli atteggiamenti, l'orgoglio, l'egoismo, l'ipocrisia, l'autogiustizia. Sono cose, sono contaminazioni di spirito. Sono un po' più difficili da vedere, da riconoscere, da ammettere. E ci sono tanti credenti apparentemente molto puri, perché non bevono, perché non si drogano, vivono delle vite esemplari esteriormente, eppure sono molto contaminati di spirito, perché hanno un atteggiamento egoistico, orgoglioso, superbo, di autogiustizia, che condanna, che non perdona, che non amano, si sentono superiori, si sentono perfetti. Purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito. In effetti, come dicevo prima, il problema di essere troppo a contatto con gli infedeli, della comunione con gli infedeli, non è soltanto quello che, non è soltanto che finiamo per fare quello che fanno loro, ma ben più grave, finiamo per pensare e essere come loro, siamo influenzati, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Siamo chiamati a portare avanti la nostra santificazione nel timore di Dio, e questo richiede anche, ripeto, una separazione, una purificazione da tutto ciò che è pericoloso e dannoso. Ora, io dico sempre che la santificazione è un frutto, Romani 6:22, avendo per, come frutto la vostra santificazione, è un frutto la santificazione, è il frutto di cosa? Di un vivere dando la priorità alle cose di Dio, all'amore per il Signore, all'essere fedeli alla parola, all'essere nella parola, meditare nella parola, seguire lo Spirito, essere saldi sulla grazia, camminare nelle cose di Dio, avere un cuore che si ravvede. Tutto questo porta come frutto la santificazione. Ma il termine stesso santificazione che cosa significa? Separazione. Va bene? Ora non è tutto separazione, ma separazione da, per avvicinarsi a, però la parte della separazione è fondamentale. E quindi, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio, la nostra santificazione viene in definitiva dalle scelte di tutti i giorni. Non è solo la scelta, nel 1994, quando sono stato in qualche modo illuminato, chiamato, santificato, ho scelto di camminare e da allora tutto a posto. La santificazione è un percorso quotidiano e sono scelte quotidiane che facciamo ogni giorno. E quindi compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Ok,
Io ho terminato, la prossima volta studieremo insieme il capitolo 7. Preghiamo. Grazie Signore perché abbiamo potuto studiare la Tua parola. Grazie perché Tu ci chiami a separarci dal mondo, a separarci dalle relazioni pericolose, quelle che ci influenzano negativamente, perché ci portano lontani da Te, ad avere meno fede e fiducia in Te, ad amarti di meno, a non darti la priorità. Quelle compagnie che ci stimolano, ci inducono a vivere per la carne, a nutrire pensieri, fantasie e desideri sbagliati, quelle cose da cui siamo stati liberati. E quindi ti prego di darci la forza, la fede, il coraggio di rinunciare a tutte queste cose. Magari non vediamo il pericolo, magari sembra una relazione innocua, innocente, riusciamo a mantenere una certa distanza, non essere influenzati, ma vogliamo agire comunque in fede, in obbedienza alla Tua parola. Non vogliamo sopravvalutare noi stessi, le nostre forze, anzi sappiamo di essere deboli. È facile cadere quando non siamo incoraggiati da nessuno, influenzati da nessuno, figuriamoci quando siamo indotti a farlo. Siamo deboli, quindi abbiamo bisogno di stare più tempo con Te, non con il mondo, più tempo con lo Spirito Santo. Aiutaci anche a fare quelle scelte che potrebbero sembrare esagerate, drastiche. Aiutaci a gestire in maniera corretta il nostro tempo davanti alla televisione, al computer, al giornale. Anche queste sembrano relazioni, anche se non, dall'altra parte sembra che non c'è nessuno, ma in realtà c'è qualcuno. E quindi aiutaci a essere saggi, ad amare Te. Sappiamo che se continuiamo a essere innamorati di Te, cercheremo solo Te. E forse il problema nasce da questo, e vogliamo risolverlo così, sì. Fa crescere in noi l'amore per Gesù. Grazie di tutto, nel nome di Gesù. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, eccoci giunti anche oggi al consueto appuntamento con lo studio del Vangelo di Marco. L'ultima volta abbiamo lasciato i discepoli che stavano per andare in missione e ora vogliamo vedere alcuni suggerimenti che Gesù diede loro. Leggo perciò dal Vangelo di Marco il capitolo 6, versetti 10 e 11. Gesù disse ai discepoli: «In qualunque casa entrerete, state lì finché non ve ne andiate di là. E se in qualche luogo non vi ricevono e non vi ascoltano, andandovene di là, scuotetevi la polvere di sotto ai piedi, e questo serva loro come testimonianza». Il viaggio dei discepoli è un viaggio importante e quindi è da prendersi molto seriamente. La luce infatti crea delle responsabilità e rifiutare la grazia di Dio comporta il suo severo giudizio, e questo vale anche per oggi. I discepoli di Gesù dunque, come leggiamo nei versetti 12 e 13, partiti, predicavano che la gente si ravvedesse, cacciavano demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Essi predicavano sulla necessità del pentimento e i miracoli autenticavano il loro messaggio. Questa missione però era limitata alle pecore perdute della casa di Israele, cioè soltanto agli ebrei. Naturalmente questo non vale per noi oggi. Tuttavia la necessità di pentirsi dei propri peccati fa sempre parte integrante del messaggio evangelico ed è la base, il punto di partenza della propria fede in Gesù. La fama di Gesù intanto si era diffusa in tutta quella zona, in modo che non solo la gente comune, ma anche Erode aveva sentito parlare di Gesù. E qui ci troviamo di fronte allo strano atteggiamento di Erode nei confronti del Signore. L'assassinio di Giovanni Battista era avvenuto qualche tempo prima, e io penso che sia qui menzionato questo episodio proprio per spiegare la strana e superstiziosa reazione di Erode alla popolarità di Gesù. Leggo infatti in Marco capitolo 6 versetto 14 e 15: «Ora il re Erode udì parlare di Gesù, perché la sua fama si era sparsa dovunque, e Erode diceva fra di sé: Giovanni Battista è risuscitato dai morti, per questo agiscono in lui le potenze miracolose. Altri invece dicevano: è Elia, e altri dicevano: è un profeta come quelli di una volta». Possiamo qui vedere come il re Erode fosse superstizioso, ma quanto al popolo in generale, l'atteggiamento nei riguardi del Signore Gesù era molto vario, e lo stesso accade anche oggi. Troviamo infatti persone che hanno le più diverse opinioni sulla natura, sull'opera e il potere del Signore Gesù.

A quell'epoca dunque c'era una tale confusione di opinioni e voci sul conto di Gesù che Erode ne era impaurito. Leggiamo infatti nei versetti 16 a 18 che Erode, udito questo, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare è lui che è risuscitato», poiché proprio Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a causa di Erodiada, moglie di Filippo suo fratello, che egli, Erode, aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello». L'assassinio di Giovanni aveva avuto luogo prima di questa fase del ministero di Gesù. Tenete inoltre presente che Giovanni Battista, aveva coraggiosamente rimproverato proprio il re Erode per avere preso con sé Erodiada, moglie di suo fratello. Ma la decisa presa di posizione del Battista aveva provocato l'ira della donna, tanto da spingerla a complottare contro di lui per farlo uccidere. Leggiamo infatti nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetto 19 a 22, che Erodiada gli serbava rancore, cioè odiava Giovanni Battista, e bramava di farlo morire, ma non poteva, perché Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e lo ascoltava volentieri. Ma venuto un giorno opportuno, che Erode nel giorno del suo compleanno fece un pranzo ai grandi della sua corte, ai capitani e ai più importanti personaggi della Galilea, allora la figliuola della stessa Erodiada, essendo entrata nella sala, ballò e piacque sia a Erode che ai commensali. E il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». Erodiada aveva chiesto alla figlia di danzare dinanzi a Erode perché sapeva quanto quel vecchio fosse vizioso. Infatti, il re Erode diede alla ragazza carta bianca e lei poté chiedere tutto quello che desiderava. Allora Erode le giurò, dicendo: «Ti darò quello che mi chiederai, perfino la metà del mio regno». Così la ragazza, uscita, diciamo, da questa stanza, da questo salone, domandò a sua madre: «Cosa chiederò?» E lei le disse: «Chiedigli la testa di Giovanni Battista». E la ragazza, rientrata subito frettolosamente dal re, gli fece così la domanda: «Voglio che sul momento, all'istante, tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista». Il re Erode ne fu molto contristato, ma a causa del giuramento che aveva fatto e a causa dei commensali che stavano lì, non volle dirle di no. Questo è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetto 23 a versetto 26. Ecco dunque un'altra debolezza di Erode. Aveva paura di ciò che i suoi amici potessero pensare di lui. Non aveva il senso delle proporzioni, pur trattandosi di un giuramento. In ogni caso, come è detto nei versetti 27 e 28, Erode mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni Battista, e quella guardia andò, lo decapitò nella prigione e ne portò la testa in un piatto,

Si trattò di un vero e proprio assassinio a sangue freddo. I discepoli di Giovanni, udita la cosa, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro. Questo è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetto 29. Marco, l'evangelista Marco, ora ritorna a parlare del ministero di Gesù. Gli apostoli, tornati dalla loro missione, fanno un resoconto a Gesù, resoconto che leggiamo, sempre nel Vangelo di Marco, al capitolo 6, versetti 30 e 31. Ora gli apostoli, essendosi raccolti presso Gesù, gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato, e Gesù disse loro: «Venitevene ora in disparte, in un posto solitario, e riposatevi un po'». Difatti era tanta la gente che andava e veniva che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Non c'è possibile capire veramente quanto intensa fosse l'attività di Gesù e quanto si esigesse continuamente da lui. Ma a un certo momento dovette ritirarsi in una zona disabitata per riposarsi e per far riposare i suoi apostoli, come leggiamo nei versetti 32 a 34 di Marco capitolo 6. Partirono dunque nella barca per andare in un luogo solitario in disparte, e molti li videro partire e li riconobbero, e da tutte le città accorsero là a piedi e vi giunsero prima di loro. E come Gesù fu sceso dalla barca, vide una grande moltitudine, cioè tanta di quella gente, e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore, e Gesù si mise a insegnare loro molte cose. Il tentativo di Gesù e dei discepoli fu dunque vano. La folla girò attorno alla riva del Mar di Galilea e venne incontro a Gesù e ai discepoli appena sbarcarono. Il Signore però si mise nei loro panni, considerandoli tutti come pecore che avevano bisogno di un pastore. E lui soltanto era il vero pastore. Ecco perché Gesù li nutrì. Prima si preoccupò delle loro necessità spirituali col suo insegnamento e poi delle loro necessità fisiche, nutrendoli, come leggiamo nei versetti 35 a 37. Essendo già tardi, i discepoli si accostarono a Gesù e gli dissero: «Questo posto è deserto ed è già tardi. Fai andare dunque via queste persone affinché vadano per le campagne, per i villaggi che sono intorno e possano comprare qualcosa da mangiare». Ma Gesù rispose loro: «Date voi loro da mangiare». Ed essi dissero: «Andremo noi a comprare 200 denari di pane e daremo loro da mangiare?» Gesù chiese ai discepoli di assolvere un compito impossibile, ma la ragione è chiara, perché è lui, è Gesù che vuole operare, ma vuole farlo mediante i suoi discepoli. Questo però dovremo vederlo nel corso del prossimo studio, perché anche questa volta il tempo a nostra disposizione è terminato. Perciò io vi saluto e spero vivamente di ritrovarvi ancora in ascolto la prossima volta. Perciò, amici, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Cari ascoltatori, questa è la voce di Radio Evangelo ed in particolare della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero parleremo del culto e della pietà popolare nell'Alto Medioevo. La pietà popolare medievale consisteva in una rigidissima fede autoritaria. La Chiesa era riconosciuta come un naturale, sacro ed inviolabile sistema giuridico a cui ci si sottometteva volontariamente e incondizionatamente. Con profonda riverenza, il laico stava di fronte al prete come di fronte al mediatore tra cielo e terra. La vita dei singoli trascorreva in continuo contatto con la Chiesa e con le usanze religiose. Ciascuno andava regolarmente e frequentemente in chiesa e diceva spesse volte durante il giorno preghiere, formule di benedizione e formule magiche. La benedizione sacerdotale non mancava, così alle nozze o alla ammissione agli ordini cavallereschi, come all'incoronazione del re. Venivano benedetti la casa, il cortile, il pozzo, il campo, il pane, il sale, la spada e il vessillo e molte altre cose. In questi usi si intrecciavano fede e superstizione, come la credenza nei diavoli, negli spiriti maligni e nelle streghe. Ciò aveva per presupposto una fede ancora intatta nel miracoloso. Si godeva dei numerosi miracoli narrati dalle leggende dei santi e non pochi credevano di avere personalmente avuto esperienze miracolose. All'uomo del Medioevo è propria una particolare intensa eccitabilità spirituale. Con questa si spiegano le numerose visioni ed estasi dei santi e di altri uomini pii e, al tempo stesso, i poderosi movimenti di massa, come l'entusiasmo per le crociate, e più tardi, in minore misura, anche gli eccessi dei flagellanti. Le rappresentazioni delle pene infernali e del fuoco del purgatorio avevano una tale incontenibile forza che era frequente il caso di un repentino cambiamento della prepotente gioia di vivere e nella rinuncia al mondo e in una incessante preoccupazione per la salvezza eterna. Il vivo senso dei peccati svegliava un appassionato zelo per le buone opere. In questa parola si designavano in particolare i digiuni, le preghiere instancabilmente ripetute, i pellegrinaggi, le elemosine, le pie fondazioni, le autoflagellazioni, le crociate e l'ingresso nei conventi. Innumerevoli chiese, chiostri e cappelle, numerose opere d'arte e i grandi ospedali delle nascenti città devono la loro origine a questo zelo per le buone opere.

Invece la confessione medievale comprendeva anche i peccati di pensiero e avveniva in segreto. Il padre confessore era impegnato con minaccia di severa punizione alla custodia del sigillo confessionale, cioè all'assoluto silenzio. Con il quarto concilio laterano del 1215 la confessione divenne un dovere. Ciascun credente doveva almeno una volta all'anno confessare i suoi peccati e non solo quelli mortali, naturalmente al prete. La giusta penitenza era composta di tre elementi: pentimento, confessione e soddisfazione. Fu fatale che si insegnasse che per ricevere il sacramento espiatorio bastasse al posto del pentimento prodotto dall'amore divino, cioè la contrizione, l'incompleto pentimento che nasce dalla paura della punizione, cioè l'attrizione. Una efficacia nociva ebbe anche la dottrina delle indulgenze, secondo la quale la penitenza imposta dal prete poteva essere sostituita da un'oblazione in denaro per la Chiesa. L'imposizione della confessione ha influito molto sullo sviluppo delle indulgenze. La predicazione rimase per molti secoli senza significato, benché essa in nessuna epoca cessasse completamente. Ma nel XII-XIII secolo ebbe un grande sviluppo, specialmente per opera dei frati mendicanti. Il più importante predicatore del Medioevo fu il francescano Bertoldo di Ratisbona, alle cui prediche nei suoi lunghi viaggi si affollavano masse straordinariamente grandi di popolo. Nelle chiese parrocchiali tedesche si predicò regolarmente soltanto dal XV secolo. Naturalmente al popolo si predicava in lingua volgare. Il Padre Nostro e la confessione di fede, che venivano recitati molto frequentemente, preservavano la pietà religiosa dal pericolo che la relazione con Dio e con Cristo venisse a perdersi. Ma il cuore del popolo inclinava sempre più verso i santi, il cui numero aumentava di secolo in secolo. C'erano innumerevoli santi e soccorritori e preservatori. Ciascuna regione, ciascuna città, ciascuna chiesa, ciascuna corporazione, ciascun mestiere aveva il suo patrono. Allo sviluppo del culto dei santi corrispose una grande diffusione del culto delle reliquie, delle preghiere alle immagini sacre e dei pellegrinaggi.

Altri due fenomeni religiosi di questo periodo che vale la pena di ricordare sono il monachesimo medioevale ed il misticismo. Nel culmine del Medioevo, l'affluenza verso i chiostri era talora così straordinaria che era impossibile contenerla. Così sorsero delle società di persone che vivevano nel mondo, ma seguivano quanto più era possibile i principi ascetici. A questi appartengono i terziari, chiamati anche fratelli o sorelle penitenti, uomini e donne che formarono il terzo ordine, terzo poiché si considerava il secondo ordine, l'ordine francescano e domenicano. Il monachesimo medioevale ha seguito una sorprendente quantità di compiti. Il compito più importante del monaco era di provvedere

alla santificazione della sua anima nella quiete della cella e della chiesa del convento. Perciò il monaco era, secondo l'opinione dell'uomo medievale, l'homo religius per eccellenza. Non mancavano persone che non ammettevano per il monacato altro che la più rigida ascesi, ma la maggior parte degli ordini accanto all'ascesi adempiva anche altri compiti. I benedettini si dedicavano all'educazione dei ragazzi, agli studi scientifici, con l'instancabile lavoro di trascrizione di manoscritti, essi acquistarono meriti incalcolabili per la conservazione della letteratura classica e cristiana antica. Con la narrazione delle loro cronache degli avvenimenti a loro contemporanei ci rendono possibile una sufficiente conoscenza storica di quei secoli. Molto significativa è la partecipazione dei monaci alle missioni tra i pagani. I benedettini e i circestensi promossero inoltre la vita economica. Essi piantarono campi, giardini e vigneti modello, prosciugarono le paludi, dissodarono le foreste, introdussero nell'uso molte specie di frutta pregiata ed animali domestici. Con speciale versatilità lavoravano i grandi ordini mendicanti. Essi diedero alle università, sorgenti verso l'anno 1200, i più significativi maestri. Inoltre essi lavoravano come predicatori o curatori di anime e specialmente i domenicani si distinsero purtroppo come inquisitori. Certo, dominava in molti chiostri medievali l'orgoglio spirituale, spesso anche rozzezza e desolante superstizione, ma d'altra parte dal monachesimo medievale è derivato un considerevole approfondimento ed una interiorizzazione della vita religiosa. Il fiore della pietà medievale, la mistica, si deve cercare specialmente nei chiostri.

Nella mistica si indica una forma di pietà sempre di nuovo emergente nella storia della religione. Questa forma si trova tra i popoli primitivi come tra le prime civiltà. I cinesi, gli indiani, i persiani, i greci ed infine nel cristianesimo e nell'islam. La mistica è uno sprofondarsi nella fede in Dio. Il mistico, preparandosi attraverso digiuni e simili mezzi ascetici e facendo convergere i suoi pensieri in una determinata direzione, eccita il suo sentimento religioso fino a creare in sé una situazione di estasi beata. Il più grande promotore della mistica fu l'abate cistercense francese Bernardo di Chiaravalle, un genio religioso, come si dice, del XII secolo, il suscitatore della seconda crociata e, in quanto consigliere di papi e di principi, il non coronato dominatore di Europa. Bernardo di Chiaravalle nacque da una famiglia borgognone del 1090 presso Digione. Entrò nel convento di Città nel 1113 e due anni dopo ne partì per fondare con 12 frati il nuovo convento di Chiaravalle, ove fu abate fino alla sua morte nel 1153. Da quel tranquillo ritiro, senza avere mai ricoperto altre cariche che quella di abate, egli esercitò una influenza vastissima su tutta la cristianità occidentale. La mistica di Bernardo si eleva per la via della esperienza interiore nella contemplazione appassionata verso il suo oggetto e culmina nella unione dell'anima con Cristo, che viene descritta nel linguaggio ardente dell'amore, suggerito dalla interpretazione allegorica del Cantico dei Cantici. Ma la mistica di Bernardo, nei suoi momenti più elevati, tende a superare la contemplazione del Cristo incarnato e crocifisso per accedere all'unione con il Logos, cioè il Verbo, il Cristo sovrastorico. Il movimento mistico sorse come reazione contro il ritualismo formale del clero e contro l'aridità spirituale della Chiesa e il suo degrado morale. Esso riflette inoltre la tendenza a rendere soggettiva l'esperienza cristiana dell'individuo, ogni qualvolta si attribuisce eccessiva importanza agli atti esteriori del culto cristiano. In questo senso, il misticismo precorre la visione più personale della religione che fu caratteristica della Riforma. Corre l'obbligo però di dire che il misticismo si esponeva al pericolo di sostituire l'esperienza interiore e soggettiva alla autorità della parola di Dio, e questo non è un pericolo da sottovalutare. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine di questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento per il prossimo numero della rubrica. Il Signore vi benedica.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

cari amici in ascolto, siamo lieti di ritrovarvi ancora una volta puntuali al vostro apparecchio radio per un nuovo numero di Pionieri della Fede. Continueremo anche oggi a considerare le varie peripezie del re Davide prima della sua instaurazione sul trono di Israele. Abbiamo visto nello scorso programma come Davide riuscì a vincere la tentazione di farsi giustizia da solo. Eppure, dopo questa ulteriore vittoria su se stesso, in cui riuscì a dominare i propri sentimenti e le proprie reazioni, dimostrando una grande maturità spirituale, cadde nel più profondo scoraggiamento. Possiamo immaginarci benissimo il suo stato d'animo. Egli amava sinceramente Dio, gli aveva consacrato la sua vita, aveva accettato con obbedienza e fiducia tutte le difficoltà e tutte le persecuzioni incontrate. Credeva che Dio era potente da realizzare le sue promesse. Proprio per questo che non aveva mai cercato di impadronirsi del regno che gli spettava di diritto con la forza. Ma ora era stanco di vagabondare senza meta per il timore di essere ucciso da Saul. Passavano i giorni, passavano gli anni, ma la realtà restava sempre la stessa. Saul era sempre lì e nonostante la sua malvagità e la sua disobbedienza, continuava a regnare su Israele, mentre lui era costretto a vivere emarginato dal popolo di Dio, quel popolo che amava e con il quale aveva molte volte rischiato la vita nelle battaglie dell'Eterno. È normale che anche il più fedele e valido servitore di Dio, durante un lungo periodo di prova, possa incontrare dei momenti di crisi e di perplessità. Dio non ci condanna se qualche volta siamo un po' giù di tono, ma l'importante è trovare la forza di rivolgersi a Lui e gettare su Lui tutti i nostri pesi. Chissà quante volte è capitato anche a noi di sentirci sopraffatti dalle difficoltà della vita quotidiana e di vedere lontanissima la realizzazione delle promesse di Dio. E in questi momenti dimentichiamo di avere un amorevole Padre Celeste sempre pronto a prendersi cura di noi. Il canto che ascolteremo tra qualche istante dalla voce di Phil Keaggy si intitola A Time and a Place, un tempo ed un luogo, e vuole ricordarci proprio questo, che abbiamo un meraviglioso Padre Celeste pronto a prendersi cura di noi. Alcune parole dicono: un giorno il passero disse al pettirosso: mi piacerebbe realmente sapere da dove nascono tutte queste ansie umane e tutti questi dolori. E il pettirosso rispose: amico, io penso che deve essere proprio perché essi non hanno un Padre Celeste come noi, che si prende cura di me e di te. Hai considerato il passero su in alto? Essi non seminano e non mietono, tuttavia il loro Padre Celeste li nutre, ma il suo amore per te è molto più profondo.

Davide, in questo momento di crisi, pensò che l'unica soluzione per poter avere un po' di serenità a riparo dalla caccia furiosa dei Saul fosse quella di rifugiarsi in un territorio filisteo. Così, insieme a 600 uomini con le rispettive famiglie, si recò a Gat, una città filistea dove riuscì a conquistarsi la simpatia del re Achis, sovrano della città, che lo accolse benevolmente. Un giorno Davide disse al re filisteo: «Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, concedimi in una delle città della campagna un luogo dove io possa stabilirmi, perché io che sono il tuo servo dovrei dimorare con te nella città reale». Il re acconsentì alla richiesta di Davide e gli concesse di abitare con tutti i suoi uomini nella città di Ziklag, che pur essendo nel territorio di Giuda, a quel tempo apparteneva ai Filistei. In realtà Davide aveva chiesto di abitare in un'altra città per poter avere una maggiore libertà di movimento. Infatti, dalla città in cui si era stabilito, iniziò delle vere e proprie spedizioni belliche contro i villaggi pagani situati nel territorio di Israele. Quando tornava dal re Achis a portargli parte del bottino come segno della sua devozione, gli diceva di essere andato a combattere nel territorio di Israele. Il re, che credeva a quanto diceva Davide, aveva sempre più fiducia in lui, poiché pensava che Davide, combattendo contro il suo stesso popolo, si stava rendendo odioso agli occhi degli israeliti e così sarebbe diventato suo servo per sempre. Quando Davide sconfiggeva una città, non lasciava in vita nessuno, poiché temeva che i prigionieri avrebbero potuto parlare contro di lui e dire come stavano effettivamente le cose. Così facendo, Davide si accattivò alla simpatia del popolo di Israele, che veniva liberato dai popoli pagani che lo minacciavano, e nello stesso tempo si conquistava sempre più la fiducia del re Achis. Davide visse in questa situazione di inganno e di compromesso per 1 anno e 4 mesi. Le cose apparentemente gli andavano bene, si era stabilito in una buona città, aveva la protezione di un re filisteo, Saul aveva rinunciato ad inseguirlo ed era circondato da uomini fedeli e pieni di ammirazione per lui. Ma certamente Dio non approvava questa sua condotta, anche se comprendeva che era stato un gesto di disperazione a portarlo in quella situazione, non poteva certo continuare ad essere insieme a Davide con la sua benedizione. Il canto che ascolteremo tra poco si intitola «Non c'è posto nel mezzo» e vuole ricordarci che Dio richiede una scelta ben precisa, senza compromessi.

Per un tempo Davide ebbe successo nel suo agire, poi i Filistei decisero di muoversi a nord per sferrare un attacco decisivo contro Saul. Davide scoprì allora di aver ingannato il re Achis fin troppo bene, perché questi gli chiese di unirsi a lui contro Saul. Davide accettò, ma quando gli altri Filistei lo videro, si opposero risolutamente alla sua partecipazione nella battaglia. Il re Achis cercò in tutti i modi di difendere Davide, proclamando la sua lealtà e il suo valore, e cercò di convincere gli altri re filistei a portarlo in battaglia con loro. Ma questi addirittura si adirarono contro di lui e gli dissero: «Rimanda via costui al luogo che tu gli hai assegnato e non scenda con noi nella battaglia, affinché non sia per noi un nemico durante il combattimento, poiché come potrebbe costui riacquistare la grazia del re Saul se non a prezzo delle teste dei nostri uomini?» Allora Achis chiamò Davide e gli disse: «Com'è vero che l'Eterno vive, tu sei un uomo retto, e vedo con piacere il tuo andare e venire con me nel campo, poiché non ho trovato in te nulla di male dal giorno che arrivasti da me fino ad oggi. Ma tu non piaci ai principi, perciò ritornatene e vattene in pace.» Davide rispose: «Ma che ho io mai fatto e che cosa hai trovato nel tuo servo in tutto il tempo che sono stato presso di te, perché io non debba andare a combattere contro i nemici del re mio signore?» Achis rassicurò Davide dicendogli che questa decisione non dipendeva assolutamente da lui, ma erano stati i principi dei Filistei ad insistere per rimandarlo indietro. Non sappiamo se realmente Davide aveva intenzione di sabotare i piani dei Filistei o se, trovandosi in quella situazione così critica, sconcertato e pieno di confusione, non trovava il coraggio di respingere la richiesta di Achis per paura di essere scoperto. Ma una cosa è certa, si trovava in un brutto pasticcio. Infatti, se avesse rifiutato di andare a combattere contro Saul, avrebbe scoperto i suoi reali sentimenti davanti a tutti i Filistei. Se invece avesse accettato di combattere contro il popolo di Israele, il suo diritto al trono sarebbe per sempre svanito. Ma grazie a Dio che sa sempre come intervenire per attuare i suoi piani al di là delle nostre debolezze e delle nostre cadute. Quel giorno Davide partì di buon'ora insieme alla sua gente per tornarsene a Ziklag, ancora una volta liberato da una difficile situazione grazie all'infinita fedeltà di Dio. Cari amici in ascolto, anche oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo programma. A risentirci!

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E benvenuti a Favole alla radio. Sentiamo subito quella di oggi.
4: La mungitrice ed il secchio. La mungitrice se ne andava al mercato col secchio di latte in equilibrio sulla testa. Mentre camminava, cominciò a fare dei progetti. Mi pagheranno bene per questo buon latte grasso e così potrò comprarmi una dozzina di uova. 12 uova danno un bel po' di pollame. Così venderò qualcuna delle mie grasse gallinelle a buon prezzo e mi comprerò il più bel vestito nuovo che si sia mai visto. E ogni volta che andrò al mercato tutti i bei giovanotti verranno a fare parola con me e allora sì che le altre ragazze saranno gelose. Ma io non ci baderò e scuoterò la testa, così. E parlando tra sé scosse indietro la testa e il secchio cascò giù come un sasso. Tutto il latte si sparse e tutti i bei sogni della mungitrice non furono più che una pozzanghera sul sentiero. Morale della favola: non dire quattro se non l'hai nel sacco.
3: Esopo, come ben sappiamo, con le sue favole voleva raggiungere uno scopo, e cioè mettere in luce i difetti e le virtù dell'uomo. E anche con la favola della mungitrice e del secchio non manca il bersaglio. Essa infatti presenta la vanità e l'arroganza dell'uomo, il suo desiderio di innalzare se stesso e la sua presunzione di essere padrone del proprio futuro. Ma Esopo mette anche in rilievo che queste illusioni umane prima o poi sono destinate a cadere. Anche la Bibbia parla dei difetti dell'uomo e lo fa con ben maggiore autorità di quella di Esopo. Infatti essa è la parola di Dio, di quel Dio che, avendo creato l'uomo, lo conosce proprio fino in fondo. Nella lettera di Giacomo, a proposito di qualcuno che come la mungitrice stava, come si suol dire, vendendo la pelle dell'orso prima di averlo preso, ecco è scritto: «E ora, a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quello che succederà domani. Che cos'è infatti la vita vostra? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste invece dire: se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo e quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo». Ecco, fin qui le parole dell'apostolo Giacomo. E nel Salmo 103, al versetto 15, invece leggiamo: «I giorni dell'uomo sono come l'erba. Egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il punto dov'era». Dio mette in evidenza l'estrema fragilità dell'uomo, ma non sempre l'uomo raccoglie l'ammonimento del suo creatore e spesso continua a fare i suoi conti per il futuro, come se la sua vita su questa terra dovesse durare per sempre. E questo anche se ciò che gli accade attorno ogni giorno non fa che confermare la realtà della parola di Dio. Una malattia improvvisa, un incidente, ecco, l'età non conta. Giovani, bambini, vecchi hanno le stesse probabilità di terminare la loro vita in un attimo. Ecco, basta ascoltare un notiziario oppure sfogliare le pagine di un giornale per rendersene conto. Dio chiede all'uomo di riconoscere la sua fragilità, la sua limitatezza di essere perduto e di affidare allora la sua vita a Cristo. Quel Cristo che è morto per donargli la vita eterna e delle certezze. Certezze che vanno ben oltre il lasso di tempo che l'uomo trascorre su questa terra. Le promesse di Dio, infatti, durano per sempre. E Cristo ha promesso di occuparsi con amore della vita di quelli che credono in Lui e lo seguono con fedeltà. Ha promesso di far cooperare ogni cosa per il loro bene e di portarli un giorno con sé in un luogo preparato appositamente per loro, perché possano condividere la gloria che il Padre gli ha dato. Ecco, siamo disposti allora a rinunciare a tenere noi le redini della nostra vita e lasciarle in mano a colui che ci ha amati e non ha esitato a dare suo figlio perché morisse al nostro posto? Ecco, se non lo faremo, prima o poi, anche i nostri sogni, come quelli della mungitrice, saranno soltanto una pozzanghera sul terreno.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Cari amici, anche quest'oggi veniamo a voi con questa rubrica per rispondere a domande che sono state inviate dagli ascoltatori di Radio Evangelo nella zona di Moncalieri, Torino. Noi siamo riconoscenti al direttore della stazione non solo perché ospita questi nostri programmi, ma pure per tenerci al corrente con le telefonate e la posta che ricevono in stazione. Quest'oggi vogliamo rispondere alla seguente domanda che è pervenuta per telefono. Eccovela. Se Dio è amore, come può condannare quelli che non hanno mai udito l'Evangelo? È una bella domanda, non è vero? Denota intuito e intelligenza da parte dell'interlocutore. E forse vi siete fatta pure voi questa domanda e non so come è stata risposta al telefono o come ve la siete risposta voi, ma sono pronto a dare la mia risposta che si basa naturalmente sulle sacre scritture. Amici, che versetti vi viene in mente in riguardo a questa domanda? Su cosa fondereste voi la risposta appropriata? Ebbene, io ho scelto il primo capitolo ai Romani e anche il secondo, e prima che leggo certi versetti qui contenuti, devo dirvi che la Bibbia non insegna che Dio condanna quelli che non hanno mai udito l'Evangelo. Questo non è insegnamento biblico. Infatti la Bibbia insegna il contrario, e cioè che Dio ha tanto amato il mondo, tutto il mondo, che ha mandato il suo unigenito figliolo a morire per redimere coloro che vogliono credere in lui. La Bibbia dice che Dio non ha affatto piacere nella morte dell'empio. Dio è di perfetta giustizia. Ora resta da vedere cosa succede di quelli che mai hanno udito l'Evangelo. Sono essi condannati? È la mia cara nonnina, un angelo, una fata così buona che faceva così tanto per me e per tanti altri, che visse così rettamente, e lei all'inferno? Questa è la domanda. Ed ecco dove Romani, capitolo primo, dal 18 al 20 versetto, ci dà la risposta. Io ve la leggo qui. Poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Infatti, quel che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, avendolo il Dio loro manifestato, poiché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue. Questo è quello che ci dice la Sacra Scrittura. E vedete, notate cosa ci dice. Prima di tutto che Dio si rivela la sua ira, riversa la sua ira contro che cosa? Contro chi? Contro ogni impietà ed ingiustizia, non contro la pietà, non contro coloro che operano il bene, ma contro coloro che soffocano la verità con l'ingiustizia. Prima di tutto, allora, qui si legge che tante persone non hanno ricevuto l'Evangelo perché certi uomini l'hanno soffocato con la loro ingiustizia. Se i miei nonni, come i vostri, non hanno sentito il Vangelo, non è colpa loro, perché è stata la Chiesa romana cattolica che ha tenuto sotto chiave la Bibbia e ha perseguitato coloro che cercavano di propagarla e di diffonderla. Se questo è vero per voi, e allora ecco che qui c'è la risposta. E su questo punto vale pure ricordare anche l'invettiva di Gesù contro il clero del suo tempio. Guai a voi, scribi e farisei, che siete sulla porta e non entrate, e impedite a quelli che vogliono entrare di entrare. Così ci dice Luca 11:52. L'evangelista Matteo, nel suo 23° capitolo, è ancora più specifico, e nel 13° versetto dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli dinanzi alla gente, perché non vi entrate voi, né lasciate entrare
quelli che cercano di entrare. Vedete, la Bibbia insegna che si può essere salvati, che si può essere salvati ora. E Gesù inveiva contro il clero perché diceva: voi non siete salvati, non volete essere salvati, e impedite alla gente di conoscere la via della salvezza. E questa sua invettiva vale anche per i nostri giorni. Ora, questi versetti chiaramente ci dicono che Dio terrà responsabile il clero per l'inganno in cui la gente è stata tenuta, ma, come dice il proverbio, l'ignoranza della legge non è ammessa. Una persona non è giustificata per il bene che ha fatto o per il male commesso, o perché ha udito l'Evangelo o perché non ha avuto l'opportunità di udirlo. Questo passaggio dall'Epistola ai Romani dice chiaramente che Dio si è rivelato non solo per mezzo della scrittura o della predicazione, ma il versetto 20 dice che le perfezioni visibili di Lui, della sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue. In altre parole, se uno vede il creato, le stelle, se uno vede il mare, se uno vede la natura, si deve rendere conto che c'è un creatore che naturalmente deve essere più grande, più perfetto, più magnifico dell'opera creata, più intelligente di ciò che ha fatto. Il creatore, quindi Paolo ci dice, non può essere in una statua o in un quadro. È più logicamente ci fa capire anche che c'è un solo creatore e non due, tre o quattro. In altre parole, Dio perdona o condanna le persone che non hanno mai udito il Vangelo in base a quello che hanno fatto della conoscenza e della luce che Dio stesso ha dato loro di se stesso. Se uno ha udito il Vangelo, è giudicato in base a come ha risposto all'appello evangelico. Se uno non ha udito l'Evangelo, è giudicato come ha risposto alla luce, alla conoscenza che Dio ha dato di se stesso attraverso la natura. In più, amici, dobbiamo dire anche un'altra cosa, che dentro di noi c'è la testimonianza dell'esistenza di Dio, c'è la conoscenza del bene e del male. Dio condanna chi pecca, non il conoscitore o il non conoscitore del Vangelo. Nell'Epistola ai Romani, secondo capitolo, leggiamo quanto segue, a cominciare dal 21 versetto: poiché dinanzi a Dio non c'è riguardo di persone, infatti tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati con quella legge, poiché non quelli che ascoltano la legge sono giusti dinanzi a Dio, ma quelli che osservano la legge saranno giustificati. Infatti, quando i gentili che non hanno legge adempiono per natura le cose della legge, essi che non hanno la legge sono legge a se stessi. Essi mostrano che quel che la legge comanda è scritto nel loro cuore per la testimonianza che rende loro la coscienza, e perché i loro pensieri si accusano in se stessi o si scusano a vicenda. Vedete, non si può di per sé dire che uno fa male o che fa bene senza il Vangelo per capire queste cose, perché Dio ha messo già nel nostro cuore la conoscenza del bene e del male. Infine, dobbiamo anche dire che Dio non è senza testimoni. La Bibbia ci dice che chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. Se una persona, usando la fiaccola, la luce, quella piccola scintilla che Dio gli ha dato dalla natura, la usa, ecco che Dio gli darà ancora altre rivelazioni, gli manderà qualcuno sulla sua strada che gli rivelerà il Vangelo e lo porterà a maggior conoscenza di Cristo Gesù. E questo è tutto, cari amici, nostra viva speranza che questa domanda e questa risposta vi siano state di aiuto. Qui il pastore Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi saluta.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Abbiamo ricevuto una lettera da una signora, Gina, che ci chiede spiegazioni su tre passi dell'Evangelo. Cominciamo con il primo di questi, ed è esattamente il capitolo 16 dell'Evangelo di Luca, parte di questo capitolo. Vogliamo leggere la parte che ci riguarda. Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: vi era un uomo ricco che aveva un fattore, il quale fu accusato dinanzi a lui di dissipare i suoi beni. Ed egli lo chiamò e gli disse: che cos'è questo che odo di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più essere mio fattore. E il fattore disse tra sé: che farò io, da che il padrone mi toglie l'amministrazione? A zappare non sono buono, a mendicare mi vergogno. So bene quel che farò, affinché quando dovrò lasciare l'amministrazione ci sia chi mi riceva in casa sua. Chiamati quindi a sé ad uno i debitori del suo padrone, disse al primo: quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 bati di olio. Egli disse: prendi la tua scritta, siedi e scrivi presto 50. Poi disse ad un altro: e tu quanto devi? Quello rispose: 100 cori di grano. Egli disse: prendi la tua scritta e scrivi 80. E il padrone lodò il fattore infedele perché aveva operato con avvedutezza. Vogliamo ora considerare questo passo della scrittura. Per riassumere, si tratta di un fattore imbroglione e truffaldino che viene scoperto dal suo padrone e viene indotto a rendere conto del suo operato. Questo fattore, resosi conto che con la perdita del posto non avrebbe avuto altra alternativa valida per sopravvivere, programma l'ultima e più cospicua truffa ai suoi danni. Fa in modo, cioè, che i debitori del suo signore gli diventino amici, regalando loro parte del loro debito. Questa facoltà non gli era consentita perché egli amministrava denaro che non era suo, ma poiché non poteva farsi amici con denari propri, se li procurò con denari non suoi. Il padrone lodò il fattore infedele. A ben guardare non c'era nulla da lodare nella condotta del fattore, che era e rimaneva un imbroglione. L'unica cosa che c'era da lodare era la sua scaltrezza, la sua furbizia, la sua avvedutezza, per usare lo stesso termine dell'Evangelo. Gesù con questa parabola non vuol fare naturalmente apologia di reato. La menzogna rimane la menzogna e il furto rimane il furto. Fa invece apologia della saggezza, perché è saggezza quella che ci fa stare in ansia per il futuro e ce lo fa programmare in modo di non affrontarlo al buio e senza garanzia. Gesù naturalmente non parla di un futuro terreno, ma di un futuro eterno. La chiave della parabola si trova nelle parole di Gesù: io vi dico, fatevi degli amici con le ricchezze ingiuste, affinché quando verranno meno quelli vi ricevano nei tabernacoli eterni. Le ricchezze ingiuste sono il denaro, che è chiamato da Gesù ricchezza ingiusta perché messa a confronto con la ricchezza vera, che è Dio e le cose di Dio. Ebbene, il denaro, pur essendo una ricchezza ingiusta, può essere amministrato in modo da valere per il bene eterno dell'anima nostra. Quando Gesù dice fatevi degli amici con il denaro, ci invita a seguire l'esempio del fattore infedele, nel senso della sua avvedutezza. Dobbiamo aver presente che noi non amministriamo nulla di nostro, anche se siamo convinti che il denaro in nostro possesso è il nostro denaro, la casa che abitiamo è la nostra casa, l'automobile che usiamo è la nostra automobile. In realtà niente è nostro, tutto è di Dio. Noi siamo amministratori di Dio
e dal modo in cui amministriamo ciò che è di Dio, noi possiamo essere qualificati saggi o stolti. Se noi amministriamo il denaro o i beni che passano per le nostre mani a vantaggio degli altri e non esclusivamente per noi stessi, i beneficati o i fruitori della nostra liberalità saranno in eterno i testimoni davanti a Dio di ciò che abbiamo operato, saranno quindi i nostri amici che ci accoglieranno nei tabernacoli eterni. Gesù ci invita quindi a non essere schiavi del denaro, e ci invita a non essere avari, ma a servire Dio anche con il nostro denaro, quindi ad essere generosi e altruisti. Io personalmente ho conosciuto, or sono molti anni, un cristiano che diceva di non voler morire ricco ma assolutamente povero. Questo cristiano ebbe modo di avere anche nel corso della sua vita molto denaro, ma egli diceva: voglio amministrarlo in maniera che quando il Signore mi chiamerà non avrò neppure un centesimo in tasca, e voglio nel cielo ritrovare tutti quelli che con l'aiuto di Dio sono riuscito a beneficare. Questo non vuol dire che il denaro è il passaporto per il regno dei cieli. Noi siamo salvati per grazia e soltanto per grazia, ma questo significa che tutto quanto è nostro potere dobbiamo farlo a pro degli altri. Speriamo che la nostra ascoltatrice abbia compreso con queste nostre poche parole il significato di questo passo della scrittura.

Riprendiamo la trasmissione interrotta dallo spazio musicale. Il secondo passo di scrittura che la nostra ascoltatrice Gina ci chiede si trova nel capitolo 17 dell'Evangelo di Luca al verso 20 e tratta del ritorno del Signore. Vogliamo leggere alcuni versi di questo passo. Interrogato poi dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro dicendo: il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, né si dirà ecco qui o ecco là, perché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Disse pure ai suoi discepoli: verranno giorni che desidererete vedere uno dei giorni del figliuolo dell'uomo e non lo vedrete, e vi si dirà eccolo là, eccolo qui, non andate, non li seguitate, perché come il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il figliuolo dell'uomo nel suo giorno. Ma prima bisogna che soffra molte cose e sia reietto da questa generazione. E come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figliuolo dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, s'andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca. E venne il diluvio e li fece tutti perire. Nello stesso modo che avvenne anche ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si edificava. Ma nel giorno che Lot uscì di Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece tutti perire. Lo stesso avverrà nel giorno che il figliuolo dell'uomo sarà manifestato. Abbiamo già parlato del ritorno del Signore in altre circostanze, ma vogliamo qui brevemente riassumere i dati salienti che ci fornisce questo capitolo, questo passo di scrittura che abbiamo letto. Innanzitutto, il Signore Gesù parla del regno di Dio nei cuori. Dice, ecco, il regno di Dio non viene in maniera da attirare lo sguardo, né si dirà eccolo qui, eccolo là, perché il regno di Dio è dentro di voi. È importante che ci fermiamo un momentino su questo passo di scrittura. È dentro di voi il regno di Dio, e naturalmente Gesù parla al presente. Vuole dire che c'è un regno invisibile nei cuori che è prodotto dalla grazia di Dio, da quella grazia che si manifesta quando apriamo il cuore al messaggio dell'Evangelo. Quando apriamo il cuore al messaggio dell'Evangelo, siamo fatti dalla grazia di Dio nuove creature e ci invade la gioia, la pace e l'amore del Signore, che sono poi la sostanza di questo regno meraviglioso che Dio è venuto a stabilire appunto sulla terra, ma invisibilmente nei cuori. Ma naturalmente poi ci sarà un altro regno che sarà invece manifestato

visibilmente, e questo regno sarà manifestato visibilmente dal momento che Gesù ritornerà sulla terra. E la cosa saliente che ci dice questo passo della scrittura è che questo suo ritorno non si può preventivare, anche se si creerà una certa confusione intorno al ritorno del Signore. Molti diranno: eccolo qui, eccolo là, ma Gesù dice: non andate, non li seguitate, perché Gesù verrà di persona al cospetto di tutti gli uomini, non si nasconderà in una stanzetta, in un luogo occulto, ma verrà in maniera che tutti potranno vederlo e tutti potranno prendere atto del suo ritorno. E la cosa importante è che egli verrà all'improvviso, verrà a prendere la sua chiesa. La sua venuta sarà fulminea anche per il mondo che non tiene conto degli avvertimenti profetici. Dice Gesù: il giorno verrà come un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito una improvvisa rovina verrà sopra loro, come le doglie della donna che partorisce, e non scamperanno. Quindi il Signore non giocherà sul fattore sorpresa, perché ci sono segni premonitori del suo ritorno e della sua venuta, ma la sorpresa sarà per tutti coloro che non avranno tenuto conto di questi segni premonitori. Dice Gesù che ciò avverrà come avvenne ai giorni di Noè e come avvenne ai giorni di Lot. Sono due fatti importanti del Nuovo Testamento che noi dovremmo tenere in grande considerazione. Dice Gesù che ai tempi di Noè, come ai tempi di Lot, si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito fino al giorno fatale che piovve dal cielo e si aprirono anche le fonti dell'abisso e la terra fu inondata, e solo scamparono Noè con poche altre persone, cioè 8 persone in tutto. Così la stessa cosa possiamo dire di Lot: cadde fuoco dal cielo e tutti furono giudicati e tutti furono coinvolti in questa tremenda tragedia, salvo Lot, che scampò con le due sue figliuole. Gesù quindi ci vuol dire che tutto avverrà all'improvviso, causa però la stoltizia degli uomini, perché ai giorni di Noè Noè si era fatto carico di avvisare la sua generazione, perché ci dice la parola del Signore che Noè fu predicatore di giustizia. Come d'altra parte possiamo dire di Lot, uomo giusto che macerava, dice la scrittura, ogni dì l'anima sua per la condotta scellerata ed empia degli abitanti di Sodoma e di Gomorra. Quindi un avvertimento c'era stato da parte del Signore e di cui non si era tenuto però conto, e quindi la tragedia piombò sopra loro all'improvviso. Lo stesso avverrà, dice Gesù, nel giorno che il figliuol dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno, dice Gesù, chi sarà sulla terrazza ed avrà della roba in casa non scende a prenderla, parimenti chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Ecco l'ultimo ammonimento di Gesù: ricordatevi della moglie di Lot. Questa donna, mentre fuggiva insieme a suo marito, ebbe una fortissima nostalgia del posto che lasciava, si voltò indietro e, come si voltò indietro, divenne una statua di sale. Ella volle avere un collegamento con la vita che stava lasciando, mentre ci dice Gesù che chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Quindi, in ultima analisi, Gesù ci vuol dire: prepariamoci al suo ritorno. Cerchiamo di disaffezionarci alle cose della vita e di attaccarci alle cose del regno dei cieli, perché soltanto così noi saremo pronti
nel giorno del suo ritorno, perché egli saprà riconoscerci dovunque noi ci troveremo. Dice che due donne macineranno insieme, l'una sarà presa e l'altra sarà lasciata, due dormiranno insieme, l'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Il Signore saprà riconoscerci e prenderci ed accoglierci nella sua gloria. La nostra ascoltatrice ci ha chiesto anche un'altra spiegazione di un passo biblico e vorremmo pregare la regia di mandare un altro stacco musicale, poi brevemente risponderemo ancora all'ultimo quesito che ci pone questa nostra signora.

La nostra ascoltatrice ci fa un'ultima domanda: qual è il significato dei versi 3, 4 e 5 del capitolo 7 dell'Evangelo di Matteo? Ecco le parole: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti preoccupi della trave che è nell'occhio tuo? Come puoi dire: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre ecco la trave nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Il significato di queste parole è abbastanza ovvio e il fatto va ricollegato al verso primo di questo capitolo 7 dell'Evangelo di San Matteo, cioè alle parole: non giudicate a ciò che non siate giudicati. Gesù ci vuole dire che noi non abbiamo nessun diritto di giudicare gli altri, in quanto nel giudicare gli altri condanniamo noi stessi. Questo è purtroppo un vizio che gli uomini non perdono né perderanno mai. È facile guardare agli errori degli altri e ai difetti degli altri. È facile farne oggetto di conversazione e coglierne tutti gli aspetti negativi e tutte le sfumature possibili, ma facendo ciò noi dimentichiamo un fatto fondamentale, e cioè che solo chi è perfetto e chi è giusto può arrogarsi questo diritto. E poiché nessuno è perfetto e giusto, nessuno deve prendersi la libertà di giudicare il suo prossimo. Chi giudica gli altri, dice Gesù, non ha abbastanza saggezza da guardare prima a se stesso e ai suoi propri difetti, perché se avesse questa saggezza si guarderebbe bene da lanciare strali che dovrebbe prima di tutto rivolgere contro se stesso. Gesù dice che ci dà fastidio la pagliuzza che è nell'occhio del nostro fratello, ma non scorgiamo la trave che è nell'occhio nostro. Cioè, noi come giudici ci troviamo in una condizione peggiore del fratello che stiamo criticando, e quindi quanto dobbiamo fare è prima di tutto eliminare il difetto che è in noi. Poi casomai possiamo interessarci del difetto del nostro fratello, ma come dice Gesù, non per semplice gusto di giudicare o di condannare, ma al fin di bene, per consigliare ed aiutare il nostro fratello a liberarsi della pagliuzza, quindi del difetto che è in lui. Abbiamo terminato con la nostra ascoltatrice Gina e speriamo che ella sia rimasta soddisfatta.

Buongiorno a tutti. Qualcuno mi ha detto ciao. Avevo letto una volta che ciao, che molti popoli anche nel mondo dicono, deriva dal veneto. Ciao, schiavo tuo. Sono tuo schiavo. Quando voi dite ciao a qualcuno, attenzione, sono tuo schiavo. Un bellissimo saluto, che hanno adottato in tutto il mondo. Quando parliamo di evangelizzazione dobbiamo innanzitutto pensare qual è il disegno di Dio. Allora, il disegno di Dio. Vi leggo brevemente il primo paragrafo che abbiamo già trattato, che quindi non tratteremo, solo come riassunto. Riaffermiamo la nostra fede nel Dio eterno e unico, creatore e Signore del mondo, Padre, Figlio e Spirito Santo, che governa su tutta la realtà secondo il disegno della sua volontà. Egli ha tratto dal mondo un popolo che gli appartenesse. Siamo noi, fratelli e sorelle. Questo stesso popolo lo ha rimandato nel mondo affinché coloro che ne fanno parte fossero i suoi testimoni, servi, affinché il suo regno si estendesse e venisse edificato il corpo di Cristo e il suo nome fosse glorificato. Confessiamo con vergogna che abbiamo spesso disatteso la nostra chiamata, abbiamo fallito nel nostro compito o perché ci siamo conformati al mondo o perché ce ne siamo disinteressati. Tuttavia, ci rallegriamo perché il Vangelo, pur essendo contenuti in vasi di terra, quali noi siamo, è ancora un prezioso tesoro e desideriamo allora riconsacrarci al compito di far conoscere questo tesoro grazie alla potenza di Dio. Punto primo. Punto secondo. La nostra autorità. Ribadiamo la divina ispirazione, la veridicità, l'autorità dell'intera scrittura, Antico e Nuovo Testamento. Continuiamo a ritenerla la sola parola scritta di Dio, che non presenta errori in ciò che afferma, unica ed infallibile regola nella fede e nell'azione. Sosteniamo anche che la parola di Dio ha la potenza di realizzare il suo disegno di salvezza. Il messaggio della Bibbia è rivolto alle donne, agli uomini di tutti i tempi, poiché la rivelazione di Dio in Cristo e nella Scrittura non cambia. Per suo mezzo lo Spirito Santo parla ancora oggi. Lo Spirito, infatti, illumina l'intelligenza del popolo di Dio in qualsiasi cultura esso si trovi, affinché sia in grado di cogliere da sé medesimo ed in maniera sempre nuova la sua verità. In tal modo lo Spirito mostra continuamente a tutta la Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, il disegno di Dio che il mondo conosca, l'autorità, la parola di Dio. Terzo punto, l'unicità e l'universalità di Cristo. Nonostante ci sia un'ampia gamma di approcci evangelistici, sosteniamo che ci sono un solo Salvatore ed un solo Vangelo. Siamo convinti che tutti abbiamo un qualche genere di conoscenza di Dio, grazie alla rivelazione generale che Egli offre di sé nella natura. Neghiamo però che questa conoscenza possa salvare, in quanto gli uomini sopprimono la verità con la loro ingiustizia. Noi respingiamo ogni sorta di sincretismo e di dialogo implicanti l'idea che Cristo parla ugualmente tramite tutte le religioni e tutte le ideologie, in quanto Cristo e il Vangelo considerano disdicevoli un tale sincretismo ed un tale dialogo. L'unico mediatore fra Dio e gli uomini è Gesù Cristo, poiché Egli è il solo Dio, uomo, che ha dato se stesso come riscatto per i peccatori. Non c'è infatti altro nome per mezzo del quale veniamo salvati. Tutti gli uomini, tutte le donne periscono a causa del peccato, ma Dio li ama e non desidera che qualcuno debba perire, ma che tutti si pentano. Non di meno, dobbiamo ricordare che coloro che rifiutano Cristo si privano della gioia e della salvezza e condannano se stessi alla separazione eterna da Dio. Proclamare Gesù come il Salvatore del mondo non significa allora sostenere che tutti sono automaticamente salvati o che lo saranno comunque alla fine, e anche ancor meno significa sostenere che tutte le religioni offrono la salvezza in Cristo. Piuttosto, proclamare Gesù come Salvatore del mondo significa annunciare l'amore di Dio per un mondo fatto di peccatori e di invitare tutti a rivolgersi a Lui come un atto di pentimento e di fede che coinvolge l'intera persona, riconoscendolo come Salvatore e Signore. Gesù Cristo è stato esaltato al di sopra di ogni altro nome ed aspettiamo il giorno in cui ogni ginocchio si piegherà davanti a Lui ed ogni lingua confesserà che Egli è il Signore. Anzi, quarto punto, scusate, la natura dell'evangelizzazione. Noi partiremo adesso con l'evangelizzazione. E molti di noi hanno probabilmente distribuito opuscoli, chi ha lasciato un foglietto di calendario, chi ha parlato con qualcuno, e quindi in teoria noi diciamo a volte abbiamo evangelizzato, ma evangelizzare significa in pratica trasmettere o annunciare
una buona notizia. Evangelizzare, non si può dire io ho evangelizzato senza dire che cos'è il contenuto di questa buona notizia. In pratica, i riferimenti, in Atti 8:35, quando Filippo raggiunge questo ministro che veniva dall'Etiopia, Filippo prese a parlare, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Ecco, traducendolo dal greco, questo che praticamente si dovrebbe leggere, Filippo evangelizzò Gesù, che nel nostro termine evangelizzare qualcuno significa annunciare la buona notizia a lui. No, evangelizzare, noi evangelizziamo Gesù, ovvero sia noi parliamo della buona notizia di Gesù. E in che cosa consiste la buona notizia di Gesù? In Luca, quando c'erano i pastori riuniti, all'inizio proprio degli Evangeli, in Luca capitolo 2 versetto 10, c'erano dei pastori, l'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Allora, quando questa mattina Cesare diceva che bisogna cantare anche con l'espressione del viso, ebbene, voi dovete sapere che l'Evangelo è stato annunciato inizialmente proprio in questo modo. Noi, dicevano gli angeli e i pastori, vi portiamo la notizia di una grande gioia. L'evangelizzazione è portare una notizia che dà gioia. Parlare a qualcuno di Cristo Gesù significa dargli la notizia di una grande gioia. Qual è questa gioia? Tra l'altro, sempre Luca, negli Atti degli Apostoli, nel discorso che è fatto in pratica a Gerusalemme: uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete. E poi c'è tutto il discorso che è praticamente: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Uomini israeliti, sappiate che quel Gesù che voi avete crocifisso è risuscitato e vi offre la salvezza. E nel grande capitolo della risurrezione, in 1 Corinzi capitolo 15, l'apostolo Paolo non smette mai di ricordare qual è questa grande gioia dell'Evangelo. Infatti in 1 Corinzi, vi ricordo fratelli, comincia così il capitolo 15, vi ricordo fratelli il Vangelo che vi ho annunziato, ovvero sia, vi ricordo fratelli la buona notizia che io vi ho dato, la buona novella che io vi ho dato. Versetto 1 di 1 Corinzi 15, versetto 20, ma ora Cristo è stato risuscitato. Non commento tutto 1 Corinzi 15 che parla della risurrezione. Dice cose bellissime del tipo: se Cristo non è risuscitato, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. Ma ora Cristo è risuscitato, primizia di quelli che sono morti. Versetto 42, così pure della risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. Versetto 51, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. Versetto 54, quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. Versetto 57, ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. La buona notizia: Cristo non è solo morto, non è solo storico, è risuscitato ed è un fatto storico, è stato visto e Cristo è risorto. E vi diamo la buona notizia. Evangelizzare significa parlare di Cristo che è venuto, che è morto, ma che è risorto, che è risorto. Questa è la buona notizia che Paolo specificava ai Corinzi. E gli apostoli si concentrarono moltissimo su questa notizia della risurrezione. Gesù morì per i nostri peccati, ma fu risorto. La morte e la risurrezione di Cristo, per gli apostoli che ne hanno parlato, erano fatti storici e si trattava di eventi di una importanza fondamentale. Questo è il primo elemento: Cristo è morto ed è risuscitato. Questa è la natura dell'evangelizzazione. Noi non possiamo prescindere dal portare avanti questo messaggio. E sapete,
Quando l'apostolo Paolo ha parlato ad Atene, lo hanno ascoltato, fino a quando lui non ha detto una parola. Quale? La risurrezione. Su questo noi ti ascolteremo un'altra volta, gli hanno detto. Il messaggio dell'Evangelo è la buona notizia che Cristo è risorto, primizia di quelli che credono, e che noi risorgeremo, perché è la parola di Dio che lo dice. Non lo dico io, ma lo dice la parola di Dio. Un secondo elemento è che la testimonianza di tutto questo viene dalla parola di Dio, ovvero sia i profeti dell'Antico Testamento ne hanno parlato gli apostoli, perché voi leggete anche le epistole di Giovanni e tutto l'Evangelo di Giovanni, nel quale c'è proprio questa frase: noi siamo testimoni di queste cose, noi le abbiamo viste. Quindi i profeti, gli apostoli, e poi in terzo luogo, ed è la cosa bellissima della natura dell'evangelizzazione, che ancora oggi Cristo offre questa risurrezione. La sua risurrezione è una primizia, abbiamo detto, di tutti coloro che credono in Cristo. Ebbene, questo messaggio è ancora per oggi. Ancora per oggi noi abbiamo il compito di diffondere la parola di Dio, ovvero sia la buona notizia, cioè Cristo è morto, è risorto, è stato attestato dai profeti, dagli apostoli, e ancora oggi ti offre la risurrezione e la salvezza dei tuoi peccati. Questa è la buona notizia, è l'essenza primaria. Gesù Cristo, dice la scrittura, è salito al cielo, si è seduto alla destra di Dio, ed ancora oggi, da questa posizione di autorità che lui ha in questo momento, ci offre il perdono dei peccati, rimuovere la nostra colpa. Lo Spirito Santo viene su tutti coloro che vengono a Cristo. Ancora oggi lo Spirito Santo è dato a tutti coloro che accettano il messaggio di Cristo come il perdono, come perdono dei loro peccati. Cristo è morto e ha detto: tutto è compiuto. Lo Spirito ci rende anche liberi di essere concentrati su noi stessi. No, noi guardiamo a Gesù. Noi guardiamo a Gesù come l'autore perfetto della nostra salvezza. Certo, per ricevere questi doni gratuiti, quindi ancora oggi Gesù offre questa salvezza, per ricevere questi doni gratuiti. A volte noi diciamo, sì, basta credere. C'è un punto primario che la parola di Dio ci dice. La parola di Dio ci dice: ravvediti, pentiti, ovvero sia, nel tuo cuore tu devi dolerti del tuo peccato, ovvero sia dolerti del fatto che il tuo peccato è inchiodato sulla croce. Ma dolersi significa anche non ricadere più, significa anche allontanarsi dai nostri peccati. C'era un teologo argentino, René Padilla, che ho trovato, che diceva: senza il pentimento non c'è una fede che salva, ma una presuntuosa credenza. Lo ripeto, è una frase che ho trovato molto bella. Senza il pentimento non c'è una fede che salva, ma una presuntuosa credenza. Ovvero sia, io credo che Gesù è venuto, ma non mi pento dei miei peccati. Questa non è la fede che salva. Non è la fede che salva. Il nucleo primario del Vangelo apostolico, della buona notizia, è: ravvediti, pentiti dei tuoi peccati, del male che tu hai pensato e fatto. Ci sono persone che vi dicono: io non ho mai fatto del male a nessuno. Sì, ma quanti pensieri? Gesù ci ha insegnato che il peccato non è in ciò che fai, ma è già in ciò che pensi. Gesù ci ha detto, ci ha mostrato, che il male è dentro, e che lui solo era senza peccato, tant'è vero che era lui solo che poteva dire: chi di voi mi convince di peccato? Gesù, l'unico senza peccato, è morto su una croce per i miei peccati. Credere in lui significa pentirsi dei propri peccati, ravvedersi. Signore, ti prego, perdona il male che io ho fatto, che ho pensato, e Signore, accetto la tua salvezza. Chi non l'ha ancora fatto? Fratelli e sorelle, cari amici, non vi conosco proprio tutti, vedo delle facce nuove. Se qualcuno non ha ancora accettato questa salvezza, lo faccia, perché ancora oggi è giorno di grazia. Domani non si sa, domani non si sa. Allora che il Signore guidi ognuno di noi a comprendere
il messaggio della salvezza nella sua totalità. Naturalmente l'evangelizzazione, quando noi parliamo di evangelizzazione, non è nel vuoto. Sì, è chiaro, c'è l'evangelizzazione della radio, noi ne siamo coscienti. Chi parla alla radio, vero Stefano, non sai chi ti ascolta dall'altra parte. L'evangelizzazione normale, intesa come la vediamo nella Bibbia, all'epoca degli apostoli, non c'era la radio e c'era il tu per tu, c'era il contatto. Evangelizzare significa andare. Noi non possiamo però predicare la salvezza in Cristo senza parlare della sua signoria. Perché vedete, è facile dire credi e poi sei a posto, ma Gesù ha parlato di un prezzo. Gesù ha detto, poi lo leggiamo, chiunque vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, mi segua, prenda la sua croce e mi segua. Fratelli e sorelle, carissimi, noi non possiamo nell'evangelizzazione nascondere questo prezzo, perché diventare discepolo di Gesù, certo per noi qui non abbiamo quella persecuzione immediata come ci sono in certi luoghi, in certi posti ancora oggi nel mondo, o come potevano soffrire gli apostoli, quello che hanno sofferto subito dopo che Gesù è stato risorto, questa persecuzione dei cristiani, quella di cui è stato autore lo stesso Paolo, Saulo, prima di convertirsi, avevano un prezzo da pagare, ma ancora oggi Gesù dice, io ho pagato per te, sappi che se vuoi però diventare mio discepolo, tu devi rinunciare a te stesso. Come possiamo però condividere l'Evangelo con persone con cui non abbiamo i contatti? Vedete, nel grande mandato dell'Evangelo di Matteo, Gesù non ha detto predicate, ma ha detto una parola, andate. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo comprendere nella definizione dell'evangelizzazione, che predicare l'Evangelo significa muoversi, significa andare verso, e significa anche ascoltare le persone, significa dialogare, significa comprendere anche i loro problemi, per poter dare la soluzione di Cristo Gesù. Perché se noi parliamo, non ascoltiamo, non sappiamo ascoltare, o portiamo l'Evangelo senza comprendere i problemi delle persone, allora noi manchiamo ad un modo di operare che gli apostoli stessi hanno fatto. Quando noi abbiamo letto prima Filippo si è accostato a quel carro, è salito su quel carro e quell'uomo leggeva Isaia 53. E poi Filippo gli ha detto, capisci tu quello che leggi? E quest'uomo gli dice, come potrei capire, io non lo cito testualmente, come potrei capire se non c'è nessuno che me lo spiega? E allora da lì Filippo è partito e gli ha annunciato, evangelizzato Gesù. Gli ha annunciato il messaggio dell'Evangelo, la buona notizia del Regno. Noi dobbiamo essere, come Chiesa, una presenza nel mondo. Evangelizzare significa essere presenti in questo mondo. Significa saper ascoltare gli altri, significa saper dialogare per poter portare quella che è la soluzione di Dio ai problemi dell'umanità. Certo, la presenza non costituisce la proclamazione, cioè io sono lì, sento magari persone che discutono di religione o quant'altro, io me ne sto zitto. No, io devo imparare ad interloquire, ad entrare nei discorsi delle persone e al momento giusto portare il messaggio di salvezza di Cristo Gesù. È necessario il dialogo, dobbiamo parlare con serietà dell'amore di Dio, dobbiamo essere coscienti che chi sta di fronte a noi, di fianco a noi, se non conosce Cristo, sarà perduto per l'eternità. E l'evangelizzazione consiste di mettergli una mano sulla spalla, ti do una buona notizia, una notizia di una grande gioia, Cristo è venuto per i tuoi peccati, ravvediti, pentiti, credi a Lui e tu risorgerai. Questo è l'Evangelo. Però è chiaro, dobbiamo, quando noi parliamo dell'Evangelo, c'è chi risponde in un modo, c'è chi risponde in un altro. E l'evangelizzazione non può prescindere dalla risposta che noi riceviamo nell'evangelizzazione. Le persone possono essere convinte, possono essere meno convinte. C'è l'Apostolo Paolo che usa un termine in 2 Corinzi.
2 Corinzi 5:11. Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini. Notate questo termine. In altri punti della scrittura questo termine è tradotto con persuadere, convincere. L'apostolo Paolo cercava di convincere gli uomini. E in Atti, capitolo 18, versetto 4, ma ogni sabato, e Paolo a Corinto, insegnava nella sinagoga e persuadeva, convinceva giudei e greci. Ovvero sia, le sue parole erano tese a convincere, a persuadere. Guarda che Dio ti ama veramente. Guarda che Dio ha risorto Cristo Gesù. Cristo Gesù è risorto ed è seduto alla destra del Padre e aspetta anche tutti coloro che accettano questo sacrificio. Capitolo 19, versetto 8, sempre di Atti. Poi entrò nella sinagoga e qui parlò con molta franchezza per 3 mesi, esponendo con discorsi persuasivi. Guardate com'è è bello questo. Cioè, non erano discorsi vani, sì, ma se vuoi proprio, ma guarda. No, no, erano discorsi persuasivi. Il fine era convincere e persuadere chi lo ascoltava che quella era l'unica soluzione. Che Gesù è la via, la verità e la vita. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. E questo riafferma un po' quanto abbiamo detto sull'unicità di Cristo Gesù. Versetto 26 di capitolo 19, sempre degli Atti. E voi vedete e udite che questo Paolo, questo era questo Demetrio che faceva i tempietti di Diana in Efeso, quest'uomo Paolo usa proprio questo termine, ha persuaso e sviato molta gente. Vedete che anche i nemici dell'Evangelo dicevano questo Paolo ha persuaso, ha convinto con discorsi che per forza dovevano persuadere. Atti capitolo 28 versetto 23, siamo alla fine degli Atti. E avendogli fissato un giorno vennero a lui nel suo alloggio, e Paolo in prigione a Roma, nel suo alloggio in gran numero, ed egli dalla mattina alla sera annunziava loro il regno di Dio, rendendo testimonianza e cercando di persuaderli per mezzo della legge di Mosè, per mezzo dei profeti, riguardo a Gesù. Questo era il compito di Paolo mentre era in prigione a Roma. Per mezzo della legge dei profeti persuadeva sulla persona di Gesù. La persuasione deve essere franca e onesta. Come ho detto prima, noi non possiamo nascondere quello che è il costo del discepolato. L'abbiamo detto prima, in Luca capitolo 14 versetto 28 Gesù fa un riferimento a qualcuno che vuol costruire qualcosa. Chi di voi infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza da poterla finire? Poi il versetto 31 dice: qual è il re che, partendo per muovere guerra ad un altro re, non si sieda prima ad esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene incontro con 20.000. Cosa voleva dire Gesù? Qualche versetto prima Gesù aveva detto: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie, i fratelli e le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Ora Gesù, noi non possiamo prendere questo versetto dicendo che Gesù insegnava l'odio. Assolutamente. Ma evangelizzare non può nascondere il prezzo, come dicevo prima, del discepolato, ovvero sia Cristo deve essere il nostro Signore, la nostra guida, colui che ha il primo posto nella nostra vita. Noi sovente lo esprimiamo anche nella preghiera, lo esprimiamo nei canti che sono meravigliosi, io non desidero che te. Sono parole che io trovo bellissime da pronunciare, ma quanti desideri, quando io le pronuncio mi passano per la mente, dico, ma magari anche qualcos'altro, sì magari, io non desidero che te. Fratelli e sorelle, noi non possiamo nascondere nell'evangelizzazione il prezzo del discepolato. Sappi che accettare Cristo nella tua vita significa farlo diventare il Signore e padrone della tua vita. Se ti ravvedi, se credi, sei salvato e Gesù diventa il tuo Signore.
fa parte dell'evangelizzazione, fratelli e sorelle. Non possiamo nascondere questo, perché è Gesù che lo ha detto. È Gesù che lo ha detto. Versetto 27, sempre di Luca, capitolo 14. Chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Versetto 33, così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Marco 8, 34. Chiamatasi la folla, con i suoi discepoli disse loro, se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La conversione implica tre cose. L'ubbidienza a Cristo, perché nel momento in cui io mi converto, io desidero ubbidire a Cristo. La seconda cosa, la conversione comporta l'appartenenza alla Chiesa. E se noi prendiamo altri testi della Scrittura, in particolare in Corinzi dove è parlato dei doni, la conversione implica che ognuno di noi è chiamato a far fruttare i doni che il Signore gli dà attraverso lo Spirito Santo. Ovvero sia, la conversione implica il mettersi a servizio del Signore, che può essere con un dono di evangelizzazione, che può essere con un dono da monitore, da monitrice, che può essere col dono di saper fare tante altre cose. Ma la conversione significa ubbidire a Cristo, essere parte della Chiesa ed essere al servizio degli altri. Noi non possiamo nascondere questo nell'evangelizzazione. Questa è la natura dell'evangelizzazione. La conversione, se non provoca in noi un cambiamento, quello che la Scrittura chiama rigenerazione, se non provoca in noi un cambiamento, e d'altronde Gesù ne parla nell'Evangelo di Giovanni, quando dice a Nicodemo, è importante essere una nuova creatura, se non provoca in noi un cambiamento, rimaniamo autocentrati su noi stessi. La buona notizia, noi dobbiamo portare, fratelli e sorelle, la buona notizia, Cristo è venuto, è nato, è morto, è risorto e ancora oggi salva. Questa buona notizia è per il mondo intero. Questa buona notizia, se accettata, mi porta ad essere sotto la signoria di Cristo Gesù. Vorrei leggere il riepilogo di quanto ho detto questa mattina. Evangelizzare significa diffondere la buona notizia che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati ed è stato risuscitato secondo le Scritture, e che in qualità di Signore regnante offre il perdono dei peccati e il dono dello Spirito Santo che dà la libertà a tutti coloro che si pentono e credono. Per evangelizzare è indispensabile la nostra presenza cristiana nel mondo, così come lo è quel genere di dialogo il cui scopo è ascoltare con attenzione e capire chi ci sta di fronte. Ma l'evangelizzazione in sé non è altro che la proclamazione del Cristo di cui si parla nella Bibbia, del Cristo storicamente vissuto come Salvatore e Signore, nell'intento di persuadere la gente a venire personalmente a Lui per essere riconciliati con Dio. Nel diffondere l'invito del Vangelo non abbiamo la libertà di nascondere il costo insito nell'essere dei discepoli. Gesù continua ad esigere da coloro che vogliono seguire la rinuncia a se stessi, che prendono la propria croce e che si identificano con la sua nuova comunità. Dall'evangelizzazione deriva infatti l'ubbidienza a Cristo, l'incorporazione nella sua Chiesa e un servizio responsabile nel mondo. La prossima volta, a Dio piacendo, vedremo la responsabilità sociale dei cristiani. Altrimenti detto, non basta parlare. Che il Signore ci guidi a comprendere perfettamente qual è la nostra responsabilità nel mondo e qual è il disegno di Dio, questo disegno meraviglioso nel quale noi siamo inseriti. Che il Signore ci guidi. Amen.

Ciao a tutti. Nonostante siano più di 2000 anni che gli esseri umani hanno intuito la forma sferica della Terra, intuizione poi confermata dalle osservazioni e dagli esperimenti, ancora oggi esistono persone che credono che la Terra sia piatta. Onestamente non avrei interesse a dedicare tempo a questa credenza senza fondamenta, se non fosse per le conseguenze che tali credenze possono avere anche sul cristianesimo. Infatti può sembrare incredibile, ma tra i cosiddetti terrapiattisti ci sono anche dei cristiani e, cosa molto grave, essi utilizzano la Bibbia per difendere la loro credenza. Così facendo, essi, forse senza volerlo, gettano cattiva luce proprio sulla Bibbia e sulla fede, diventando quindi un ostacolo per chi volesse avvicinarsi a Dio e alla Bibbia. Quindi, a partire dal tema del terrapiattismo, voglio riflettere sul modo in cui una lettura della Bibbia, che non tenga conto del contesto letterario, culturale, storico, può portare anche su altri argomenti ad assumere posizioni indifendibili, antiscientifiche, contro ogni logica, che negano ogni evidenza e che di riflesso mettono in ridicolo il cristianesimo e la Bibbia stessa. A dispetto di quanto molti potrebbero pensare, che la Terra abbia una forma sferica è risaputo da più di 2500 anni. Pitagora lo aveva già intuito nel VI secolo a.C., idea poi sviluppata anche nelle opere di Platone e Aristotele. Eratostene nel III secolo a.C. aveva addirittura già fatto un semplice esperimento basato sulla geometria e sull'osservazione dell'ombra generata dal Sole in due località distanti tra loro, a mezzogiorno del solstizio d'estate, sulla base di considerazioni geometriche. Conoscendo la distanza tra le due località, misurando la diversa angolatura delle ombre, riuscì a stimare il raggio della Terra e di conseguenza il perimetro. Nonostante i mezzi limitati a disposizione, egli ottenne una stima comunque non troppo lontana da quella che noi oggi conosciamo in modo più preciso. Nel corso della storia, gli esseri umani si sono resi conto della curvatura della Terra in vari modi. Uno dei più semplici ha a che vedere con l'osservazione di navi in lontananza, la cui parte alta è l'ultima a scomparire alla nostra vista. Inoltre, più si va in alto e più si è in grado di scorgere oggetti lontani, proprio perché a livelli più bassi sarebbero nascosti dalla curvatura terrestre. Poi, facendo lunghi viaggi, i marinai si accorgevano che le costellazioni cambiavano, spostandosi da un emisfero all'altro. Anche se nella storia c'è sempre stato qualcuno che aveva proposte alternative, la convinzione che la Terra fosse sferica prevalse piuttosto in fretta. Osservando sculture e monete già dell'epoca romana e poi delle successive epoche, si vede che il globo veniva utilizzato come simbolo della Terra. Ad esempio, ci sono molte statue e monete antiche con personaggi che hanno il globo in mano o sono seduti su un globo come simbolo del potere. Oggi basta osservare il cielo con un telescopio per vedere la forma della Luna o di altri pianeti e si nota che hanno tutti una forma sferica. Per quale strana ragione la Terra dovrebbe essere diversa? Inoltre, la faccia visibile della Luna, osservata dall'Australia, appare capovolta, proprio perché l'Australia si trova nell'altro emisfero e quindi chi osserva la Luna da lì è di fatto capovolto rispetto alla Luna stessa, rispetto a noi. Se si osserva poi la Luna quando non è piena o durante un'eclissi, si vedrà che l'ombra della superficie terrestre sulla Luna è curva e non è certamente l'ombra di un disco piatto. Di osservazioni di questo tipo se ne possono fare davvero tante. Ai nostri giorni poi le missioni spaziali hanno totalmente demolito queste teorie. Ma gli antichi non ebbero nemmeno bisogno di disturbare la NASA e i viaggi spaziali. Bastò il ragionamento, il buon senso, per osservare che la Terra non è un disco, ma ha una forma tridimensionale che ricorda una sfera. In tutti questi secoli, i cristiani che posizione hanno assunto?
Basta fare una ricerca per vedere che nel corso dei secoli la maggioranza degli studiosi cristiani hanno compreso che la Terra era sferica come tutti gli altri. Già Agostino da Ippona, a cavallo tra il IV e il V secolo, si riferisce alla Terra come sferica, anche nella famosa Summa Theologica di Tommaso d'Aquino, scritta intorno al 1270 d.C., fin dalle prime righe si parla di una Terra sferica come una cosa scontata. Eppure oggi, tra i terrapiattisti, ci sono anche alcuni cristiani che non solo aderiscono a questo assurdo movimento che pensa che ci sia un complotto dei poteri forti per farci credere che la Terra sia sferica, ma pensano addirittura che la Bibbia sia dalla loro parte. Perché accade questo? Fondamentalmente perché essi interpretano alcuni passi della Bibbia in modo letterale senza tenere conto del contesto letterario, culturale e storico in cui quei brani sono inseriti. Molti di loro pensano che la Terra sia come un disco piatto, come una pizza, e che ci sia una cupola rigida, e alcuni pensano anche che sopra ci sia una grande distesa d'acqua. A tale scopo essi prendono alcuni brani in modo letterale, interpretandoli come alcuni li interpretarono in un passato piuttosto remoto, quando non c'era ancora una conoscenza sperimentale di queste cose. Genesi 1:7. Dio fece la distesa e separò le acque che erano sotto la distesa dalle acque che erano sopra la distesa. E così fu. Ora, questa distesa viene chiamata nei versi successivi cielo o firmamento. Quindi, come ve lo immaginate? Da come è descritta, sembra proprio qualcosa di rigido che non permette alle acque di sopra di passare. D'altra parte, nel Salmo 148, versetto 4, si parla proprio delle acque al di sopra dei cieli. Che gli antichi pensassero che ci fosse una cupola rigida al di sopra della terra sarebbe confermato da diversi passi. Faccio solo alcuni esempi. Giobbe 37:18. Puoi tu, come lui, riferendosi a Dio, distendere i cieli e farli solidi come uno specchio di metallo? Amos 9:6. Egli ha costruito nel cielo la sua scala e ha appoggiato la sua volta, cioè la sua cupola, sulla terra. Giobbe 22, versetto 14, fitte nubi lo coprono e nulla vede, egli passeggia sulla volta dei cieli. Isaia 40, 22, egli è seduto sulla volta della terra, da lì gli abitanti appaiono come cavallette, egli distende i cieli come una cortina, li spiega come una tenda per abitarvi. Ora, come vedete, l'idea che trasmettono questi passi è che ci sia una volta celeste abbastanza rigida, come una tenda, da passeggiarci sopra e appoggiarci una scala. È piuttosto alta, infatti Dio seduto su questa volta del cielo guarda gli uomini e gli sembrano piccoli come cavallette. Oltretutto, come avete notato, i cieli vengono proprio dispiegati come una tenda in cui Dio abiterebbe. Quindi hanno una consistenza rigida. Questa immagine la si ritrova in diversi passi biblici. Poi, se la Terra fosse sferica, dicono i terrapiattisti, come farebbe ad avere degli angoli? Leggiamo infatti Isaia 11:12. Egli alzerà un vessillo verso le nazioni, raccoglierà gli esuli di Israele e radunerà i dispersi di Giuda dai quattro canti della terra. Apocalisse 7:1. Dice, dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra. Se la terra ha quattro canti, cioè quattro angoli, allora come ve la immaginate, se non una figura piana? Una sfera non ha angoli. Semplice, no? Per non parlare dei passi che parlano delle fondamenta della terra. Una sfera non ha fondamenta. Leggiamo un esempio. Salmo 104, versetto 5. Egli ha fondato la terra sulle sue basi, essa non vacillerà mai. Ora penso che cominciate a capire che c'è un problema di fondo. Perché nella Bibbia, in particolare nell'Antico Testamento, troviamo questo tipo di descrizioni, questo tipo di linguaggio? Queste descrizioni hanno uno scopo scientifico? Vogliono forse descrivere come funziona fisicamente l'universo? Esprimono una rivelazione speciale da parte di Dio? Ci sono alcune cose che dobbiamo capire.
Negli ultimi due secoli sono aumentate molto le conoscenze che abbiamo dell'antico Medio Oriente e gli studiosi hanno quindi compreso molto di quelle civiltà. Nell'antico Israele, come in tutti gli altri popoli dell'antico Medio Oriente, non c'era una conoscenza del cosmo pari a quella che abbiamo oggi. Essi vedevano la terra sotto di loro, il cielo con le stelle, il sole e la luna sopra di loro, ma non sapevano esattamente come tutte queste cose funzionassero e nemmeno se ne preoccupavano molto per quanto ne sappiamo. Qualcuno potrebbe dire: ma Dio non poteva rivelare loro moderne nozioni di cosmologia? E perché avrebbe dovuto farlo? Nella Bibbia non vengono descritti concetti di chimica o di fisica o di matematica, non si parla della natura della materia, di fisica delle particelle o cose di questo genere. Perché né gli autori né i loro lettori avrebbero capito nulla di quelle cose. E per la verità, ad essere proprio sinceri, se la Bibbia fosse un testo scientifico, nemmeno la maggioranza di noi oggi ne capirebbe un granché. Dio avrebbe dovuto guidare l'autore della Genesi nel descrivere la natura della materia utilizzando concetti di chimica o di fisica atomica? Per leggerla avremmo bisogno di avere dei premi Nobel al nostro fianco. Figuriamoci cosa avrebbero capito 3000 anni fa. Ora, nella Bibbia non ci sono brani in cui Dio cerca di dare una spiegazione scientifica di come funzionano le cose, perché ciò esula dagli scopi della rivelazione biblica. Dio rivela il modo in cui vuole relazionarsi con l'uomo, ma non dedica tempo a spiegare, ad esempio, la fotosintesi clorofilliana ad Adamo ed Eva. Cosa troviamo quindi in tutti questi versetti che abbiamo estrapolato dal loro contesto? Semplicemente vediamo la percezione che quegli scrittori avevano del creato intorno a loro. Dio ha lasciato che gli scrittori della Bibbia descrivessero le cose utilizzando il linguaggio a loro familiare, adeguato alle loro conoscenze, per esprimere i concetti teologici che Dio

da ogni parte del mondo. In quei brani non troviamo Dio che tenta di rivelare nozioni di cosmologia ad Isaia e attraverso Isaia, ma troviamo un messaggio teologico preciso. 3000 anni fa, probabilmente la maggioranza delle persone, basandosi su ciò che vedevano, sulla propria esperienza, percepivano la terra come se fosse piatta e guardavano i cieli pensando che le stelle si trovassero tutte su una specie di foglio rigido chiamato firmamento. E non ci sarebbe da stupirsi. Ma che quegli scrittori credessero che la terra fosse davvero piana oppure no, il messaggio teologico che Dio voleva veicolare attraverso di loro non cambia. Non possiamo prendere quei passi come se intendessero fare una lezione di scienze. Gli scrittori biblici potevano anche descrivere una terra piatta e una volta nel cielo con il loro linguaggio, semplicemente perché non avevano un altro linguaggio da poter utilizzare. Ma non è necessario condividere la loro percezione del mondo, limitata, per apprezzare le implicazioni teologiche delle loro affermazioni. Dio sa ovviamente che la terra è un globo, visto che l'ha fatta lui. Ma per quale motivo avrebbe dovuto preoccuparsi di rivelarlo a persone che non avevano la possibilità di apprezzare questa verità scientifica? Avrebbe forse dovuto correggerli in modo che si esprimessero in modo diverso? E a quale scopo? La letteratura biblica non ha lo scopo di occuparsi di queste cose, ma di descrivere la relazione tra Dio e l'uomo. Gli scrittori biblici utilizzarono un linguaggio che poteva essere compreso anche dai loro contemporanei. Nelle loro espressioni si nota che Dio era il creatore in contrapposizione agli dèi delle nazioni circostanti, perché questo era il loro scopo. Ma la loro missione non era certamente quella di andare a dire agli altri popoli che la terra era piatta oppure che era sferica. Questo loro lo potevano solo supporre come tutti gli altri popoli, indagando con l'intelligenza che Dio ha dato loro, ma non risulta essere oggetto di rivelazione speciale. Si ebbe un problema analogo nel passato, quando molti, anche tra i cristiani, credevano che la Terra fosse al centro dell'universo e che fosse il Sole a girare intorno alla Terra. La Bibbia non insegna né il geocentrismo né l'eliocentrismo, perché non troviamo mai nella Bibbia una lezione di astronomia da parte di Dio. Tuttavia, gli abitanti della Terra, Israele incluso, con i mezzi a loro disposizione 3000 anni fa, non potevano sapere come funzionassero realmente queste cose. Essi vedevano il sole che si muoveva e quindi è logico supporre che, per quanto ne sapessero, fosse il sole a girare intorno alla terra. Quindi, quando essi si esprimevano, descrivevano le cose utilizzando un linguaggio coerente con le loro conoscenze. Nella Bibbia non troviamo mai Dio che spiega se la terra gira intorno al sole o viceversa. Dio lascia che gli autori umani si esprimano in base alla loro percezione. Pertanto, quando leggiamo Giosuè capitolo 10 versetti 12 e 13, leggiamo così: allora Giosuè parlò al Signore il giorno che il Signore diede gli Amorei in mano ai figli di Israele e disse in presenza di Israele: sole, fermati su Gabaon, e tu, luna, sulla valle d'Aialon. E il sole si fermò e la luna rimase al suo posto finché la nazione si fu vendicata dei suoi nemici. Ora, come avrebbe dovuto esprimersi Giosuè? Qui non troviamo Dio che fa una lezione di cosmologia e spiega come funzionano le cose, ma troviamo la descrizione dal punto di vista dell'osservatore umano di ciò che accadde. Non ci viene descritto in termini scientifici cosa accadde, ma ci viene detto solo quale fu la percezione di coloro che assistettero all'evento. Vi stupite? Ma guardate che anche noi oggi facciamo la stessa cosa, nonostante le nostre moderne conoscenze scientifiche. Tutti diciamo che il sole sorge alla tal ora e tramonta alla tal ora, anche se sappiamo che in realtà siamo noi a muoverci, non il sole. Per quale ragione pretendiamo che gli antichi scrittori che Dio ha utilizzato per veicolare il suo messaggio utilizzassero un linguaggio diverso, parlando di cose che addirittura essi stessi non sarebbero stati in grado di comprendere? Se ci pensate bene, non potrebbe essere diverso. Se il creatore del mondo, il Dio che ha fatto ogni cosa, si rivela agli uomini, deve farlo in modo da poter essere compreso da coloro a cui si rivela, in base al momento storico in cui ciò accade.

0: le parole usate da quegli scrittori ispirati da Dio dovevano comunque essere comprensibili ai loro primi uditori, quindi rispecchiare una cultura antica. Se imponiamo la nostra cultura moderna agli autori della Bibbia vissuti più di 3000 anni fa, noi non siamo corretti nei loro confronti e snaturiamo il senso della Bibbia stessa. La Bibbia è stata scritta affinché noi la comprendiamo. Quindi è stata scritta per noi, per la nostra utilità, ma non è stata scritta direttamente a noi. Quindi il linguaggio che troviamo è quello tra i 3000 e i 2000 anni fa, non il nostro. Quando leggiamo la Bibbia, leggiamo un testo antico scritto da persone e a persone che avevano una mentalità antica diversa dalla nostra. Se ci avviciniamo ad essa ignorando totalmente il contesto culturale e storico in cui essa si è formata, prendiamo lucciole per lanterne. Dio ha fatto con gli uomini antichi esattamente quello che faremmo ancora noi oggi, se ci pensate un attimo. Noi non descriveremmo mai ad un bambino di 2 anni i fenomeni fisici utilizzando concetti di fisica e chimica, perché sappiamo che non potrebbe comprendere. Ma quando sarà grande, se avrà studiato quelle materie, potremo ritornare su alcuni argomenti in modo più approfondito, perché sappiamo che potrebbe seguire il nostro ragionamento. Allo stesso modo, Dio non si è preoccupato di rivelare agli uomini concetti scientifici che non fossero alla loro portata, perché tali concetti sarebbero stati comprensibili solo in seguito. Dio ha dato all'uomo intelligenza per indagare e studiare i fenomeni che regolano l'universo, quindi non ha bisogno di utilizzare la rivelazione speciale per istruirci in tal senso. Nella Bibbia invece troviamo la rivelazione speciale di Dio, inerente al rapporto che egli vuole avere con l'uomo. Quel tipo di conoscenza non sarebbe raggiungibile dall'uomo mediante la mera indagine scientifica, perché Dio stesso non fa parte dell'universo indagabile dall'uomo con metodi scientifici, dal momento che egli è colui che ha creato l'universo e quindi non ne fa parte. Probabilmente quello del terrapiattismo, grazie a Dio aggiungerei, è un fenomeno davvero marginale tra i cristiani, ma credo che abbiate capito il pericolo che si corre se si legge la Bibbia in modo letterale, senza tenere conto del fatto che è stata scritta con un linguaggio adatto a persone vissute migliaia di anni fa. Il rischio che si corre è quello di promuovere un'idea sbagliata solo perché si legge la Bibbia con un approccio sbagliato. Così, invece di onorare Dio, si finisce per disonorarlo, perché agli occhi di uno scettico il tentativo di usare la Bibbia per difendere idee palesemente false non farà altro che allontanare sempre di più quella persona dalla Bibbia stessa. Agostino da Ippona l'aveva già capito ai suoi tempi, tra il IV e il V secolo. Leggiamo questo passaggio dalla sua opera La Genesi alla lettera. Accade infatti assai spesso che riguardo alla terra, al cielo, agli altri elementi di questo mondo, al moto e alla rivoluzione o anche alla grandezza e distanza degli astri, intorno alle eclissi del sole e della luna, al ciclo degli anni e delle stagioni, alla natura degli animali, delle piante, delle pietre e di tutte le altre cose di tal genere, anche un pagano abbia tali conoscenze da sostenerle con ragionamenti indiscutibili e in base ad esperienza personale. Orbene, sarebbe una cosa assai vergognosa e dannosa e da evitarsi a ogni costo se quel pagano sentisse quel tale parlare di questi argomenti conforme a suo parere al senso delle scritture cristiane, dicendo invece tali assurdità che vedendolo sbagliarsi, come suol dirsi per quanto è largo il cielo, non potesse trattenersi dal ridere. Ma è spiacevole non tanto il fatto che venga deriso uno che sbaglia, quanto il fatto che da estranei alla nostra fede si creda che i nostri autori sacri abbiano sostenuto tali opinioni e con gran rovina di coloro della cui salvezza noi ci preoccupiamo vengano biasimati come ignoranti e rigettati. Quando infatti, riguardo ad argomenti ben noti ad essi, i pagani sorprendono un cristiano che sbaglia e difende una sua opinione erronea appoggiandola ai nostri libri sacri, In qual modo potranno prestar fede a quei libri quando trattano della risurrezione dei morti, della speranza della vita eterna e del regno dei cieli, dal momento che penseranno che questi scritti contengono errori relativi a cose che hanno potuto già conoscere per propria esperienza o in base a sicuri calcoli matematici? Non può dirsi abbastanza qual pena e tristezza rechino ai fratelli assennati questi cristiani temerari e presuntuosi, quando allorché vengono criticati e convinti d'errore a proposito delle loro erronee e false opinioni da parte di coloro che non sono vincolati dall'autorità dei nostri libri sacri. Costoro, inoltre, al fine di sostenere ciò che affermano con sventatissima temerarietà e chiarissima falsità, si sforzano di addurre i medesimi libri sacri con cui provare le loro opinioni e arrivano perfino a citare a memoria molti passi da loro ritenuti come valide testimonianze in proprio favore, senza comprendere né quel che dicono né ciò che danno per sicuro. Oggi il problema è il terrapiattismo, ma domani potrebbe essere un altro argomento. La questione che già Agostino aveva sollevato è che non possiamo utilizzare la Bibbia per portare avanti le nostre convinzioni pseudoscientifiche, infischiandocene dell'evidenza scientifica, ma mostrando anche poco rispetto per la Bibbia stessa, per il modo in cui essa è stata scritta in un certo contesto storico e culturale. Infatti questo tipo di letteralismo è pericoloso e fuorviante, e chi lo promuove, invece di servire il Dio in cui dice di credere, lo rende ridicolo e incomprensibile agli occhi di un non credente. Si diventa così involontariamente ostacoli sulla strada di chi vorrebbe avvicinarsi alla Bibbia e al Dio creatore dei cieli e della terra che in essa è rivelato. Nella Bibbia Dio lascia che gli uomini si esprimano secondo le proprie conoscenze e il loro linguaggio, per esprimere il loro rapporto con Lui e il messaggio che Egli ha affidato a Lui. Dio non promuove un certo tipo di cosmologia, né si occupa di insegnare chimica, fisica, fisiologia o medicina a persone che non avevano nessuno strumento per comprendere quelle cose. La scienza si occupa di studiare quali sono i meccanismi che regolano il funzionamento delle cose, ed è qualcosa a cui è giusto che gli uomini si dedichino con grande entusiasmo, perché Dio ha dato agli uomini una grande intelligenza che permette loro di conoscere molte cose. Ma conoscere il come non basta. Dio nella Bibbia si preoccupa soprattutto di trasmettere agli uomini il perché delle cose. Perché siamo qui? Chi ha messo in moto l'universo in cui viviamo? Come possiamo rapportarci con Dio? Perché è stato necessario che Gesù venisse su questa terra? Perché è morto e risorto? C'è un futuro per l'umanità? La Bibbia si preoccupa di rispondere a queste e ad altre domande. Ma per quanto riguarda l'indagine scientifica, se la Terra sia piatta o sferica, lasciamo che siano gli uomini a fare le loro ricerche, con la speranza che studiando il come arrivino a desiderare di conoscere colui che può rivelare loro anche il perché. Grazie per l'attenzione. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Prima epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo secondo. Quant'è a me, fratelli, quando venni a voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola e di sapienza, poiché mi proposi di non saper altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Ed io sono stato presso di voi con debolezza e con timore e con gran tremore. E la mia parola e la mia predicazione non hanno consistito in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Non di meno, fra quelli che sono maturi, noi esponiamo una sapienza però non di questo secolo né di principi di questo secolo che stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa ed occulta che Dio aveva innanzi ai secoli predestinati a nostra gloria, e che nessuno dei principi di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come è scritto, le cose che l'occhio non ha vedute e che l'orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Infatti, chi fra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? E così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Or noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Or, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli son pazzia e non può conoscerle, perché le si giudicano spiritualmente. Ma l'uomo spirituale giudica d'ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da alcuno. Poiché chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo ammaestrare? Ma noi abbiamo la mente di Cristo.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
5: Leggendo il Salmo 23 l'altro giorno, mi fermai a considerare quattro parole familiari. La mia coppa trabocca. Ma cosa significa? Quando qualcosa trabocca, di solito pensiamo ad uno spreco. Acqua che trabocca da una diga e scorre verso il mare, benzina che trabocca dal serbatoio e inquina il suolo, caffè che trabocca dalla tazzina e macchia il tappeto, latte che trabocca dal misurino e finisce nel lavandino. Molti tendono ad associare il verbo traboccare allo spreco o ad uno sciupio di risorse. Ma cosa ne dici di una vita traboccante, di una persona ricolma di gioia, grazia e amore di Dio? È uno spreco? Ascolta come viene descritta in Romani 15:13. Possa l'Iddio della vostra speranza riempirvi di ogni allegrezza e di ogni pace nel vostro credere, affinché, per la potenza dello Spirito Santo, voi possiate abbondare ed essere traboccanti di speranza. Dio è dell'avviso che questo traboccare sia una cosa buona. Egli non sembra minimamente turbato dal concetto di spreco delle risorse. Paolo deve averne compreso un motivo riscontrabile nella sua lettera prima ai Tessalonicesi. Il Signore vi conceda di crescere ed eccellere e sovrabbondare di amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi facciamo verso voi. Che immagine! Dio non vuole che la tua vita scorra giù per il lavandino o evapori nell'aria, ma che inondi gli altri. L'esuberanza del suo amore e della sua bontà nella nostra vita è in funzione del beneficio e dell'incoraggiamento che riserviamo a quanti ci circondano. Non puoi sfuggire a questa realtà, è inevitabile. Se vuoi fare breccia con la testimonianza di Cristo nella tua famiglia, tra gli amici, i vicini o i colleghi, lascia che Dio ti riempia con la sua gioia e pace mentre confidi in Lui, proprio come dice il verso di Romani. Egli riempirà la tua coppa fino all'orlo e poi ne verserà ancora, fino a colmare ogni angolo della tua anima, fino a traboccare. Allora il tuo amore si spanderà in tutte le direzioni, la tua gioia scenderà come una cascata, scorrendo per irrigare il suolo arido delle vite scoraggiate e ciniche che ti stanno attorno. Grazie alla generosità di Dio, come Paolo scrisse ai Romani, il suo amore ha sovrabbondato per il beneficio di tutti gli uomini. Ora Dio vuole che sii tu a portare beneficio agli altri. Quindi lascia che la tua coppa trabocchi. Non si tratta di uno spreco, niente andrà perduto. Abbi fiducia in Lui, obbedisci a Lui. Poi lascia che Dio apra le sue dighe sulla tua vita, versandovi più grazia e pace di quanta tu ne possa contenere. Ascolta, cristiano conservatore, Dio non ci ha mai chiesto di conservare il suo amore ritenendolo per noi, anzi...

Stiamo narrando la storia di Johanna Ruth Dobschiner, la giovane ebrea che attraverso le terribili sofferenze della guerra ha imparato a conoscere Cristo come Salvatore e a confidare in Lui. È l'anno 1933 e l'antisemitismo si sta sviluppando rapidamente in Germania. Per Johanna e per la sua famiglia le cose vanno ancora discretamente, perché essendo suo padre di nazionalità olandese, sono ancora sotto la protezione di quello Stato. Ma per quanto tempo potrà durare quella calma relativa?

0: In tutte le grandi città si sentiva parlare di rastrellamenti e uomini che occupavano posti elevati erano informati che i loro servizi non erano più richiesti. L'elite della medicina, della musica, delle arti e delle scienze spariva dalla scena pubblica. Molti emigravano o cercavano di farlo. Le accuse contro gli ebrei si moltiplicavano e non era raro apprendere che un'intera famiglia era stata annientata dal gas sparso nell'appartamento.
1: In quel tempo eravamo ancora relativamente protetti. Tuttavia la nazionalità olandese era la nostra unica sicurezza. Però a più riprese il console dell'Olanda a Berlino aveva detto a mio padre che non poteva continuare ad assicurare la nostra protezione. Già i miei fratelli, che frequentavano la scuola secondaria, erano stati molestati. I professori avevano perso il controllo della situazione. Le scuole ed i collegi erano agitati violentemente dai partiti politici. I ragazzi e i bambini erano invitati ad aggiungersi alla gioventù hitleriana, mettendo davanti a loro il miraggio di premi, ricompense e promozioni. La corsa al potere, a qualunque prezzo, era in pieno sviluppo. Dovemmo prendere una decisione. Il console ci consigliò di rientrare al più presto in Olanda per ricominciare la nostra vita ad Amsterdam, la città natale di mio padre. Si dovette lasciare il negozio, cedere le merci a basso prezzo e ammucchiare i mobili su un camion. Ben presto la casa fu vuota e un taxi ci portò alla stazione. Là c'erano diversi amici e parenti venuti per salutarci e gli addii furono commoventi. Io ero troppo piccola per capire la sofferenza dei miei genitori in una simile circostanza. Ero attratta dall'avventura e dalla novità e pensavo con gioia al viaggio e al nuovo paese che ci attendeva.
0: Il 10 aprile 1935 i Dobschiner arrivarono ad Amsterdam. Nessuno di loro conosceva una parola di olandese e non c'era alcuno ad attenderli. Scesero tristemente dal treno e attesero che arrivasse un membro della comunità israelitica del posto. La porta della sicurezza si era ormai chiusa per loro e al di là di quella che stava per aprirsi c'era soltanto il vuoto. La loro unica speranza era riposta nel Dio dei loro padri. Finalmente un uomo si accostò loro e, in un tedesco stentato, spiegò ai genitori di Johanna le decisioni che erano state prese per il loro immediato futuro. Sarebbero stati accolti in un asilo di profughi. Non era un sogno, ma una realtà. Dopo un breve viaggio in taxi, arrivarono davanti al portone della loro nuova casa. Faceva freddo e al sentimento di disagio che li avvolgeva si aggiungevano la tensione, la fame e la stanchezza. Dovettero presentare alcuni documenti. Poi un'altra persona li prese in consegna e li accompagnò in una sala poco illuminata, arredata con tavoli ricoperti di tela cerata e di panche di legno. Qui ebbero un pasto semplice, che però fu il benvenuto e fu considerato come un vero lusso. Rifocillati e più tranquilli, attesero gli sviluppi della situazione.
1: Ricordo che papà e i ragazzi furono mandati nel dormitorio riservato agli uomini. Io rimasi con la mamma e piansi a lungo vedendo i nostri uomini che si allontanavano. Anche la mamma aveva le lacrime agli occhi, ma cercava di farmi coraggio. Poco dopo venne un'infermiera per occuparsi di me. Non capivo quello che mi diceva e mi rifiutai di seguirla. Allora permisi alla mamma di accompagnarmi. Entrammo in una sala da bagno. L'infermiera indicò il posto riservato alla mamma, poi mi accompagnò nella stanza vicina, mi lavò a fondo, mi asciugò e mi esaminò i capelli. Finalmente, dopo una mezz'ora, umiliata e adirata, ma pulita, raggiunsi la mamma nel dormitorio. Scorsi diversi letti nella penombra e quando entrammo in punta di piedi, diverse persone si sedettero sul letto e ci guardarono con curiosità. I nostri letti erano vicini e la mamma mi parlò sottovoce, rassicurandomi che il giorno dopo avremmo ritrovato papà e i ragazzi. Ci addormentammo presto e la mattina dopo tutto ci sembrò più bello. Durante la colazione riuscimmo perfino a ridere. Quel giorno stesso ci saremmo messi alla ricerca di un alloggio e di un lavoro e finché non l'avessimo trovato, l'asilo ci avrebbe dato da dormire e da mangiare. Ci recammo negli uffici della comunità ebraica. La settimana dopo ricorreva la Pasqua e per quell'occasione desideravamo essere al sicuro nel nostro appartamento per celebrare quella cerimonia complicata, tenendo conto di tutte le leggi rigide riguardanti il cibo. In città ci fermammo in un bar e facemmo uno spuntino. Eravamo liberi dalla persecuzione e anche se stranieri nel nostro paese, eravamo felici e riconoscenti. Presto la nostra vita si sarebbe riorganizzata e saremmo stati tutti uniti come un tempo.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Affinché crediate. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 20, versi 30 a 31. Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi, che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Gli studiosi si chiedono sempre quali fossero gli scopi che l'autore di un libro biblico si prefiggeva nel suo scritto. Comprendere lo scopo aiuta a comprendere il significato dello scritto stesso, inserendolo in un preciso contesto. Anche se gli scrittori biblici sono stati ispirati da Dio, ciò non toglie che dal loro punto di vista essi fossero mossi da motivazioni precise che li spingevano a scrivere. Ad esempio, le epistole di Paolo affrontano argomenti diversi in base all'uditorio a cui l'apostolo scriveva e agli eventuali problemi dottrinali e pratici che si proponeva di correggere. Come abbiamo letto, l'evangelista Giovanni ha rivelato in maniera chiara e diretta le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere. Giovanni non ha scritto una biografia di Gesù. Non si è messo a scrivere per raccontarci una bella storia commovente. Non è stato neanche spinto dall'idea di scrivere un trattato di teologia. Giovanni ha scritto affinché i suoi lettori credano che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiano vita nel suo nome. È significativo che Giovanni abbia inserito questa nota proprio dopo aver riportato l'episodio relativo alla confessione di Tommaso, che aveva esclamato: «Signor mio e Dio mio!». Questa è l'affermazione che Giovanni vorrebbe udire dai lettori del suo Evangelo. Gesù aveva risposto a Tommaso: «Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Giovanni con il suo scritto si rivolgeva proprio a coloro che non avevano visto, a coloro che non avevano avuto la stessa opportunità di Tommaso di vedere e toccare Gesù, alle generazioni di discepoli che sarebbero venute in seguito. Il desiderio di Giovanni era che molti, leggendo la sua testimonianza scritta, potessero credere in Gesù Cristo e, pur senza vederlo, potessero rivolgersi a Gesù come Tommaso, dicendo: «Signor mio e Dio mio». Che la divinità di Gesù fosse un concetto fondamentale per Giovanni nella stesura del suo Evangelo lo si comprende già dal primo verso. «Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio», Giovanni 1:1. Nel primo capitolo Giovanni aveva spiegato come la parola si era fatta carne, aveva assunto forma umana per essere l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni sapeva che la comprensione di quelle cose poteva aprire ai suoi lettori le porte della vita eterna, le porte della salvezza. La prima parte dell'Evangelo si è sviluppata attorno ai segni miracolosi di Gesù, selezionati da Giovanni proprio per mettere in evidenza che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio. Non è un caso che nel suo Evangelo Giovanni si sia soffermato su segni che evidenziavano in particolare la divinità di Gesù. Dal primo segno in cui Gesù aveva mostrato la sua signoria sugli elementi materiali, trasformando l'acqua in vino, fino ad arrivare alla risurrezione di Lazzaro dopo diversi giorni dalla sua morte, con la quale aveva confermato la sua signoria sulla vita e sulla morte in modo straordinario. La frase di Gesù sulla croce riportata da Giovanni «è compiuto» sottolinea la completezza dell'opera di salvezza in Gesù Cristo, e la sua risurrezione lo pone come inizio della nuova creazione di Dio. L'affermazione di Tommaso «Signor mio e Dio mio» giunse alla fine di questo percorso fatto dai discepoli. La risurrezione era stata per loro la prova definitiva del fatto che le loro aspettative riguardo al Messia erano state limitate fino a quel momento. Ma Gesù, attraversando la morte e risorgendo con un corpo glorioso come nessuno aveva mai fatto prima, aveva dimostrato di essere ben più di un semplice uomo. Il Cristo, figlio di Davide e figlio di Dio, il re di Israele, era letteralmente l'Emanuele, Dio con noi. Giovanni si rendeva conto dell'importanza di portare i suoi lettori a realizzare chi era davvero Gesù, perché la vita eterna è indissolubilmente legata al nome di Gesù, ovvero alla sua persona e alla sua opera. Solo coloro che avessero creduto in Gesù avrebbero ottenuto vita eterna, come è scritto in Giovanni 6,47. Non è neanche un caso che i segni riportati in questo Evangelo siano associati ad importanti affermazioni di Gesù che rivelano la sua natura e la sua opera. Io sono il pane della vita, Giovanni 6,35. Io sono la luce del mondo, Giovanni 8,12. Io sono la porta, Giovanni 10,9. Io sono il buon pastore, Giovanni 10,11. Io sono la risurrezione e la vita, Giovanni 11,25-26. Io sono la via, la verità e la vita, Giovanni 14,6. Io sono la vite, Giovanni 15,5. Giovanni, quando scrisse il suo Evangelo, era stato già testimone non solo della risurrezione di Gesù, ma anche dell'opera dello Spirito Santo tra i discepoli, e sapeva che lo Spirito Santo avrebbe svolto il suo ruolo nel parlare ai suoi lettori affinché credessero alla sua testimonianza. In fondo questo è ciò che accade da più di 2000 anni senza interruzione. Infatti nessuno può negare che la grazia di Dio abbia toccato milioni e milioni di persone attraverso la testimonianza di Giovanni. Ogni giorno nel mondo ci sono esseri umani che credono in Gesù e ricevono vita eterna per mezzo di Lui. E tu, sei già uno di loro?

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto, Maurizio al microfono di questo programma. Ancora una volta grazie per essere tornato, fedele e puntuale. Ancora una volta grazie per aver scelto questa frequenza, questa emittente, questo programma, questa trasmissione, questa grande famiglia, la famiglia di Hai letto il libro più letto? Benvenuto in modo particolare nel caso questa fosse la primissima volta che ci trovi. Magari eri lì che giravi la manopolina oppure schiacciavi il bottoncino se hai una radio digitale e hai trovato questa musichetta così per caso, eh? Tanti dicono, io stavo cercando un'altra cosa, per caso ho sentito la tua sigla o per caso mi sono fermato a sentire quello che dicevi. A prescindere dal fatto che noi al caso non ci crediamo, questo a parte, sono contento che tu abbia deciso di girare la manopolina o pigiare il pulsante della tua radiolina digitale e ci abbia trovati. Benvenuto. O benvenuta, intendiamoci, le donne, signorine, signore, fanciulle sono incluse in questo benvenuto, anzi, prima degli altri.

Se sei fedele compagna o compagno di viaggio, saprai che siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Non c'è bisogno che io te lo ricordi, lo dico solo a beneficio di chi, ripeto, si fosse messo all'ascolto per la primissima volta. Capitolo 7 di Marco, che abbiamo già constatato denso di cose interessantissime, di lezioni, di principi validissimi per te e per me oggi, anche se scritti 2000 anni fa, anche se questi eventi sono rimossi dalla nostra realtà quotidiana, nel tempo e nello spazio, negli usi, nei costumi, nella lingua, eccetera, eccetera, proprio perché sono tratti dal libro più letto, essi contengono una dinamicità, un'energia, una vivacità che porta l'impronta del divino. Ecco perché i cristiani, il sottoscritto, ecco perché crediamo che il Vangelo, che la Bibbia, sia un libro diverso da tutti gli altri. Non solo il libro più letto, ma è un libro che contiene il messaggio di Dio. È parola di Dio, una parola vivente, una parola efficace, una parola dinamica, una lama tagliente, una spada a due tagli, come essa stessa si autodefinisce. Qualcosa che penetra e divide, distingue, discerne, capisce, interpreta. Insomma, rivela ciò che veramente siamo. Forse è per questo che a tanti non piace leggere la Bibbia, perché preferiscono pensare a se stessi o credere di se stessi qualcosa altro che la realtà.

Siamo alle prese con la seconda metà, con l'ultima parte del settimo capitolo. E siamo alle prese con un episodio abbastanza singolare, o perlomeno le parole, i termini, le frasi che incontriamo a noi sono un pochino misteriose. Gesù è entrato in una casa, voleva che nessuno lo sapesse. Aveva lasciato la zona dove si trovava e andò verso la regione di Tiro, e qui entrò in una casa, la casa di un conoscente, qualcuno che l'aveva invitato. No, non lo sappiamo, non ci viene detto. Sta di fatto che Gesù voleva trascorrere un po' di tempo in privato, da solo, ma non gli è possibile perché la gente viene subito a sapere della sua presenza e ovviamente non lo lascia in pace. Anzi, Marco, nel suo stile svelto e così efficace ed essenziale, dice: non poter restare nascosto, anzi, subito, una donna la cui bambina aveva uno spirito immondo, aveva udito parlare di lui, venne e gli si gettò ai piedi. E Gesù qui dà una risposta che a noi sembra strana. Ora, innanzitutto Marco ci spiega l'identità, ci rivela l'identità di questa donna. Prima ci dice che questa donna aveva un bisogno. Sua figlia era posseduta da uno spirito.

diventa molto importante non appena leggiamo quello che Marco ci dice subito dopo. Quella donna era pagana, di nazione Siro-Fenicia. Ho bisogno di ricordarti che poco tempo prima Gesù aveva subito un confronto o un affronto da parte dei farisei. La sua stessa razza che lo respingeva. Qui una donna pagana di un'altra regione si getta ai suoi piedi. Nota, è la prima volta che incontra Gesù. Ha solo sentito parlare di lui. Questo le basta per venire e gettarsi ai suoi piedi. Questo gettarsi ai piedi, io non credo che sia dettato soltanto ed esclusivamente dal bisogno che la donna aveva di vedere la figlia liberata dal demone. C'era qualcosa di molto più profondo in questo gesto. Un semplice guaritore non sarebbe stato sufficiente. La donna sirofenicia viene da Gesù, si getta ai piedi di Gesù perché riconosce in Gesù qualcuno che va al di là del semplice guaritore o ciarlatano. La sua fama si è sparsa. La donna crede e agisce in base alla propria fede, nonostante, come dice Marco, sia una donna pagana, di nazionalità siro-fenicia. Davanti a questo gesto di fede così spontanea, così genuina, tu ed io probabilmente saremmo accorsi subito. Gesù invece dà una risposta strana, enigmatica. Una risposta che non sembra andare con il carattere, con la persona di Gesù. Lascia che prima siano saziati i figlioli, perché non è bene prendere il pane dai figli per buttarlo ai cagnolini. Cosa sta dicendo qui Gesù? Cosa sta facendo? Sta forse rigettando questa donna? Non apprezza la fede, la fiducia che ella ha riposto in lui? Non credo che si tratti di questo. È vero, di primo acchito l'atteggiamento del Signore nei suoi confronti può sembrare brutale. Ma ciò mette in rilievo il fatto che, secondo il piano di Dio, il Vangelo doveva essere predicato prima agli ebrei, poi agli altri. Qui Gesù, come vedremo, risponderà a questa donna. E compiendo il miracolo a favore di una donna non ebrea, ma che aveva fede in lui, anticipa ciò che sarebbe effettivamente accaduto di lì a pochi anni. E mi chiedo se Gesù non sia andato là proprio con lo scopo specifico di compiere quel miracolo. Quasi quasi mi viene da pensare che sì, è proprio così. Quindi Gesù vuole insegnare alla donna e alla gente circostante, inclusi i suoi discepoli, un'importante lezione, un importante principio. È vero, la rivelazione di Dio era avvenuta attraverso il popolo d'Israele. Il popolo d'Israele era stato il popolo scelto, il popolo che era entrato nella terra promessa, il popolo dal quale era nato il Messia. Ma sarebbe venuto il giorno in cui questo messaggio prorompente non sarebbe più stato contenuto entro i confini della razza ebraica, della nazione di Israele, ma si sarebbe allargato a macchia d'olio. La risposta della donna

è significativa. Da pagana, e sinceramente a me ormai non sembra più che sia pagana, visto che si è inginocchiata davanti al Signore e l'ha riconosciuto come colui che è potente da liberare sua figlia, dice: è vero, tu sei venuto per sfamare i figli di Israele. Ma anche i figli di Israele lasciano cadere delle briciole. Io mi accontento anche delle briciole. Un netto contrasto dell'atteggiamento delle autorità religiose della stessa razza di Gesù. Questo fu sufficiente, infatti, a guarire, a liberare la figlia di questa donna. Gesù non dovette neanche andare al capezzale della bimba. Gesù dice: per queste tue parole, per questa tua affermazione, per la fede che traspare da questa tua affermazione, va. Il demonio è uscito dalla tua bimba. E la donna, tornata a casa sua, trovò la figlia coricata sul letto e il demonio era uscito da lei.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Siamo alle prese ancora con il 7° capitolo, però devo dire che ci stiamo avviando verso la dirittura d'arrivo di questo capitolo, verso la fine. Ancora qualcosina da dire e poi lo concluderemo. Se lo concluderemo oggi o meno, cioè lo concluderemo oggi, non so se avremo modo di iniziare l'ottavo, ecco, questo è quello che cercavo di dire. In ogni caso non ci corre appresso nessuno, è importante scavare ben a fondo e cercare di tirar fuori tutto quello che di bello e di prezioso questo capitolo contiene, non ti pare?

Mi piace sottolineare ancora un aspetto di questo incontro di Gesù con la donna sirofenice. Marco la definisce una donna pagana, cioè una donna non di religione ebrea. Una donna che probabilmente adorava tanti dei, così come la sua gente. È interessante che Gesù non dice a questa donna: signora, prima di avvicinarsi a me, innanzitutto la prego di darmi da lei. E poi le chiederei di tornare in chiesa o nel suo tempio. Le chiederei inoltre di distruggere tutti gli idoli che ella senz'altro possiede. Le chiedo di vivere una vita retta, giusta. Le chiedo di pregare 10 volte al giorno al Dio degli ebrei. Le chiedo di vestirsi come si vestono le donne ebree. Le chiedo di mangiare i cibi che mangiano gli ebrei. E già che c'è, perché non viene ad abitare in Israele? Dopodiché, forse le darò udienza e forse risponderò alle sue domande, e se ho tempo, poi vedremo cosa si potrà fare per la sua bimba. Immagina se Gesù avesse risposto così. Gesù qui delinea un principio che troviamo nel resto della Bibbia. Gesù non fa altro che prendere atto della fede, della fiducia di questa donna. Vuoi che Gesù non sapesse quale stile di vita essa stava conducendo? Vuoi che Gesù non sapesse che era una pagana? Una donna che adorava altri dei, che adorava idoli, che molto probabilmente possedeva statuette e offriva sacrifici a queste statuette? Vuoi che Gesù non sapesse tutto questo? Ciò nonostante, non fa le richieste assurde che abbiamo menzionato poco fa. Gesù si limita a presentare un problema. Dice: guarda che io sono venuto per Israele. Prima di tutto devo rivolgermi ad Israele, prima di tutto devo comunicare il mio messaggio ad Israele, prima di tutto devo fare miracoli per Israele. Poi, e Gesù fa così l'esempio della tavola dei cagnolini, poi quello che rimane è per i cagnolini. La signora, con molta astuzia, dice: ma i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. In altre parole, io sono disposta ad accettare e a prendere anche gli avanzi, perché so che anche un avanzo, anche una briciola, è talmente potente da risolvere il mio problema. E con ciò Gesù risponde o premia la fede della donna. Quindi la donna non è dovuta diventare un'ebrea, non è dovuta diventare una cristiana lì per lì su due piedi prima che Gesù potesse rispondere al grido del suo cuore. Gesù ha preso atto, ha notato la fede, la fiducia. Su quella fiducia, su quella fede, egli può costruire. E infatti è proprio questo che gli permette di dire: va, tua figlia è stata liberata. Ho risposto alla tua petizione. Ti ho dato molto di più di una briciola, perché hai creduto in me.

parlavo poco fa di un principio. Quale principio? Quando eravamo ancora peccatori, Dio ha mandato suo figlio. Se Dio avesse aspettato che io diventassi buono, avrebbe aspettato tanto tempo. Quando ero ancora peccatore, quando la mia situazione era una situazione disperata, tragica, quando interiormente c'era buio, tenebra, solitudine, disperazione, già a quel momento Gesù Cristo era venuto a morire sulla croce per me, e nel risorgere mi ha dato la possibilità di una nuova vita. Ecco il principio. Se aspetti di diventare una persona più buona, una persona migliore, una persona più capace, una persona con più fede, una persona con più religione, una persona con più amore, una persona con più altruismo prima di avvicinarti a Dio, aspetterai tanto, tanto tempo. Aspetterai fino al giorno in cui sarà troppo tardi. Non aspettare. Non c'è bisogno di aspettare. Dio, il Padre Celeste, ha già steso le braccia verso di te. Lo ha fatto dando Cristo a morire sulla croce a nome mio, a nome tuo.

me farebbe molto piacere se potessimo instaurare un dialogo con te o approfondirlo. Approfondire un dialogo su queste tematiche, sul principio che abbiamo appena esposto oggi. Come conoscere meglio Dio? Come avvicinarsi a Cristo? Come intessere con il nostro Creatore una relazione così intima e personale che ci permette di chiamarlo papà? In redazione ci sono persone pronte e preparate che aspettano un tuo scritto. Dopo l'incontro con la donna, Gesù, passando per Sidone, torna di nuovo verso il Mar di Galilea e attraversa il territorio della Decapoli. Qui compie un altro miracolo. Un sordo muto viene guarito. E il capitolo 7 si conclude con queste parole. La gente diceva di lui: egli ha fatto ogni cosa bene. È proprio vero. Gesù ha fatto ogni cosa bene.

E purtroppo questa è, come avrai senz'altro capito, la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Ancora una volta grazie della tua sempre piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. Un abbraccio forte forte e con tanto calore da parte del tuo Maurizio, e a risentirci. Grazie, a presto, ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Nectadash sma. Titema alcuta. Neue zebiana. Aikana de bashmaya. Afbara.
3: La preghiera sicuramente più conosciuta è quella che il Signore stesso, Gesù stesso, ha insegnato ai suoi discepoli, cioè il Padre Nostro. Quella che stiamo ascoltando in sottofondo non è altro che una versione in aramaico del Padre Nostro, la lingua che Gesù stesso parlava. Ecco, non del Padre Nostro, ma della preghiera parleremo un pochino oggi qui a Contrappunti. Sarà il nostro tema centrale del programma. Niente di particolare, solo qualche piccola considerazione. La faremo assieme leggendo una bella lettera, un'interessante lettera, una lettera immaginaria rivolta da Dio a noi. E poi faremo alcune altre considerazioni sulla preghiera in compagnia di Filomena Calanchi, che ascolteremo più tardi. Per cominciare però, noi come sempre lo sapete, iniziamo con la musica e vi propongo proprio una versione in musica, una versione un po' particolare del Padre Nostro. Lo ascolteremo adesso da Carmen. C'erano due parole a commento di questa canzone. Carmen stesso diceva: mi sono sempre trovato a disagio a cantare quella versione del Padre Nostro che tutti conosciamo, e mi sono chiesto perché nessuno scrivesse una versione che fosse facile da cantare per gente semplice come me. Ed ecco appunto che cosa è nato da queste sue considerazioni. Allora, la ascoltiamo adesso. Le parole sono quelle del Padre Nostro che tutti conosciamo. Allora, la ascoltiamo adesso. Mi raccomando, restate con me qui a Contrappunti.
4: Contrappunti. Contrappunti. Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati.

Mentre ti alzavi questa mattina, io ti stavo osservando. Speravo che tu mi parlassi anche solo qualche parola, domandando il mio parere su qualche argomento, oppure ringraziandomi per qualcosa di buono che ti era capitato ieri. Ho notato che eri molto occupato a cercare i vestiti adatti da indossare per andare al lavoro. Continuavo ad aspettare mentre ti preparavi, correndo per la casa. Credevo che avresti trovato qualche minuto per fermarti e dirmi ciao, ma eri troppo occupato. Per vedere se finalmente notavi la mia presenza, ho acceso il cielo per te. L'ho riempito di colori e di dolci canti, però neppure te ne sei accorto. Ti ho guardato mentre andavi verso il lavoro e ho aspettato pazientemente tutto il giorno. Suppongo che con tante attività tu fossi troppo occupato per dirmi qualcosa. Di ritorno dal tuo lavoro ho visto la tua stanchezza e ho voluto mandarti la pioggia perché l'acqua si portasse via tutto il tuo stress. Ho pensato che facendoti questo piacere ti saresti ricordato di me. Invece, infuriato, hai offeso il mio nome. Desideravo tanto che mi parlassi. Comunque, restava ancora abbastanza tempo. Hai acceso la televisione, ho aspettato pazientemente mentre vedevi il tuo programma preferito. Dopo hai cenato e ti sei dimenticato di me. Vedendoti stanco, ho capito il tuo silenzio e ho spento lo splendore del cielo, ma non ti ho lasciato nel buio. L'ho tramutato in un luccichio di stelle. È stato bello, ma peccato che tu non te ne sia accorto. All'ora di dormire, credo che tu fossi già sfinito. Hai augurato la buonanotte ai tuoi familiari, sei andato a letto e ti sei addormentato subito. Ho accompagnato con una musica i tuoi sogni e i miei animali notturni hanno dato sfoggio di sé. Ma non importa, può darsi che tu non ti renda conto che sono sempre lì per te. Ho più pazienza di quanto tu possa immaginare e vorrei fartela vedere perché tu possa averla anche con gli altri. Ti amo così tanto che aspetto ogni giorno una preghiera da te. Ora ti stai alzando di nuovo. Non mi resta che continuare ad amarti e a sperare che almeno oggi tu mi possa dedicare un po' del tuo tempo. Ti auguro una buona giornata. Tuo padre, Dio.

0: State ascoltando Contrappunti, al microfono Mario Pieri.
1: Così Mario Pieri che però si fa un attimo da parte. Prima però vi ricordo che il brano che abbiamo appena ascoltato, ce l'hanno presentato i Free Voices, si intitolava Lasciati Andare. Mi faccio da parte, dicevo, vi lascio in compagnia adesso di Filomena Calanchi e di queste sue considerazioni sulla risposta alla preghiera. Siamo in tema. Allora, noi ci risentiamo dopo.

Bastano poche parole, ma che provengano dal profondo del cuore, perché Dio ci ascolti, anche se non sempre le sue risposte corrispondono a ciò che noi ci aspetteremmo. Noi uomini, abituati come siamo a cercare le parole adatte, a ricorrere a espedienti e argomentazioni che possano convincere la persona da cui desideriamo ottenere qualcosa, pensiamo di dover fare la stessa cosa con Dio. Ma Dio non è come gli uomini. Gli uomini sono restii ad accordare quanto viene loro richiesto, occorre convincerli. Dio invece è pronto, anzi desideroso, di dare i suoi benefici alle sue creature. Perciò con lui non occorrono lunghi giri di parole per convincerlo, né è opportuno chiedergli fino alla noia quello che desideriamo. Basta confidare nel suo amore, nella sua potenza, ed egli ci risponde. Infatti sono caratterizzate da questa fiducia in linea di massima le preghiere che troviamo nel Nuovo Testamento. Quando Gesù camminava sulla terra, molti rivolsero a lui la loro preghiera, ma bastavano poche parole perché Gesù si muovesse subito in favore di chi lo implorava. Il lebbroso di cui leggiamo in Matteo il capitolo 8, per esempio, non fece un lungo discorso, non è stato nemmeno a spiegare la sua disperata condizione. Disse soltanto: «Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi». Queste poche parole esprimono la fiducia del lebbroso che Gesù, a differenza di tutti gli altri, potesse guarirlo. Se vuoi, tu puoi purificarmi. Quindi tutto sta nel fatto che Gesù lo voglia fare o no, e Gesù volle farlo. La sua risposta fu altrettanto breve e quanto mai concreta: «Lo voglio, sii purificato». E il lebbroso fu guarito. In tutto questo non ci fu spreco di parole, ma un dialogo che evidenziò la fede del lebbroso nella potenza di Gesù da un lato, la risposta pronta e risolutiva del Salvatore dall'altro. Commovente è l'episodio del cieco di Gerico. Più che una preghiera, il suo fu un grido di aiuto, di dolore e di fede. Egli mendicava nel buio della sua cecità, senza speranza, ma non appena sentì che stava passando Gesù di Nazaret, la speranza si accese in lui, e cosciente del fatto che non avrebbe dovuto lasciar passare in vano quell'occasione, cominciò a gridare: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» Una frase, una sola frase, ma quanta fede e quanto ardore nel pronunciarla. Gli uomini che circondavano Gesù volevano farlo tacere, ma lui non tacque. Volle che Gesù lo sentisse, perché sapeva che egli non lo avrebbe lasciato gridare in vano. Gesù lo sentì, si fermò e lo guarì. Egli disse: «La tua fede ti ha salvato». Come per sottolineare il fatto che solo una parola, solo un grido, ma pieno di fede, erano stati sufficienti. «Signore, salvaci, siamo perduti!» I discepoli, presi dal panico sul mare in tempesta, rivolsero a Gesù questa breve preghiera, e Gesù, che stava dormendo, rispose subito alla loro invocazione, ordinando agli elementi della natura di calmarsi. Ma l'episodio più splendido, direi sublime, di quanto stiamo dicendo è la preghiera del ladrone convertito sulla croce. «Gesù, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno». Se volessimo sviluppare questa frase e dire esplicitamente tutto ciò che essa implica, dovremmo dire: «Gesù, io credo che tu sei il figlio di Dio, anche se ti trovi qui condannato a morire di una morte infamante sulla croce come noi, che siamo malfattori. Io credo che tu hai un regno. Ti prego, perdonami di tutti i misfatti che ho commesso nel passato, e quando giungerai nel tuo regno, che non è di questa terra, fa qualcosa per introdurvi anche me». Secondo gli schemi umani sarebbe stata una preghiera molto adatta a convincere Gesù. Invece no, bastò quella frase, bastò che Gesù potesse scorgere nel cuore del ladrone i pensieri e i sentimenti che aveva nei suoi confronti per rispondergli: «Oggi stesso tu sarai con me in paradiso». Una breve preghiera, una semplice frase, ma densa di fede e scaturita da un cuore sincero, bastò a determinare la salvezza eterna di un uomo altrimenti perduto per l'eternità.

0: Answer to My Prayer, questo era il titolo della canzone che vi ho proposto, la risposta alla mia preghiera l'abbiamo ascoltata dagli Anointed. La traduzione del testo volevo tenerla per il termine del programma perché conclude un po' quanto abbiamo voluto dire quest'oggi sulla preghiera. Adesso c'è spazio per incontri.
1: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
0: E allora andiamo a fare adesso uno dei nostri incontri, è un passaggio, quello a cui fa riferimento la storia di oggi, narrato nel Vangelo di Luca al capitolo 9, dal versetto 37. Là si parla di quel ragazzo che aveva questa malattia, l'epilessia, e si parla della disperazione del padre, con appunto quest'unico figlio che era affetto da questa malattia, era anche sordomuto e anche indemoniato. E il padre cosa fa? Il padre chiede umilmente aiuto, spiegando come il demone prenda il figlio ovunque, lo atterri, la scrittura dice lo fa schiumare stridendo i denti e lasciandolo stecchito. E mentre gli parla, ecco anche che il ragazzo cade per terra, si rotola, si agita schiumando dalla bocca. Inorridita e impotente, la folla sta a guardare e Gesù, con tanto amore, trattiene l'uomo disperato, chiedendo da quanto tempo avvengano queste cose. E quest'uomo gli risponde: fin dall'infanzia. E a volte dice: spesse volte il demone l'ha anche gettato nel fuoco, nell'acqua, per farlo morire. E aggiunge: ma se tu puoi qualcosa, aiutaci per pietà. Ecco qui ancora una volta la preghiera. E Gesù dice a lui: dici se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede. E il padre esprime qui tutta la sua disperazione e confusione, esclamando: io credo, aiuta la mia incredulità. Ecco, forse tu che mi stai ascoltando non sarai un indemoniato e forse sono pochi i malati di epilessia che ascolteranno in questo momento, però ecco, lasciami un po' parlare dell'equivalente di questa malattia, un po' a livello spirituale. Tutti noi abbiamo qualcosa che ci prende un po' ovunque, ci atterra, ci fa stridere, ci fa restare stecchiti. Ecco, pensa alla crudeltà del dominio del peccato nelle nostre vite. Ecco, Gesù è venuto a rimettere a posto ogni cosa e ci invita e dice: vieni a me, tu che sei oppresso dal peccato, e io ti darò riposo. Gesù, nella storia che abbiamo preso ad esempio oggi, guarì quel giovane, comandò allo spirito immondo di uscire e questi, con un ultimo e violento strazio e urlo, lo lasciò. E tutti dicevano che il ragazzo era morto, ma Gesù lo sollevò ed egli ecco che si alzò in piedi. Ecco, forse anche tu dici di essere normale, bravo, buono, e infatti una caratteristica dell'epilessia è proprio quella che non si nota così facilmente, finché proprio non si manifesta. Chi ne soffre appare del tutto normale fino a quando appunto non sopraggiunge improvviso un attacco. Vieni a Gesù, perché solo se lui ti libera, allora sarai veramente libero. Ecco, digli com'è quell'uomo: Signore, credo, aiuta la mia incredulità.

Oggi ci salutiamo sulle note di Bridge Over Troubled Water. E allora, avevo detto che vi avrei lasciato anche la traduzione della canzone che abbiamo sentito prima, la risposta alla mia preghiera, la bella canzone degli Anointed che abbiamo ascoltato poco fa. Ecco, dicevano le parole: ora so che tu eri sempre là, anche in quelle notti in cui pensavo che nessuno mi sentisse, e abbracciavi ogni mia parola. Che peccato, avrei tanto voluto conoscere da sempre che il tuo amore poteva ridonarmi il sorriso e che il dolore poteva finire. Il tuo amore mi ha donato un calore che mi ha messo in ginocchio. So che tu ci sei nei momenti facili, ma anche in quelli difficili. Tu sei la risposta alla mia preghiera. Ci sono ancora momenti in cui temo di non farcela, ma come fai sempre, tu mi porti quando sono troppo debole per reggermi in piedi. Ecco perché camminerò con te per tutta la mia vita, perché mi hai dato un motivo in più per vivere, per ridere, per perdonare. E voglio che tutto il mondo trovi questo tipo di amore che dà pace al cuore. Dovunque io sia, tu mi senti sempre quando prego. Ecco, mi sembra di non dovere proprio aggiungere altro. Amici, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi a Contrappunti. Vi invito a non mancare al nostro prossimo appuntamento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: Allora, cosa vuole insegnarci la favola di oggi? Che non si può avere come amico chi dalla stessa bocca manda fuori sia il caldo che il freddo. Ma prima ce la ascoltiamo assieme. Intanto benvenuti a Favole alla Radio.
7: L'uomo ed il satiro. C'era una volta un uomo che fece amicizia con un satiro. I due decisero di vivere insieme. Tutto andò bene fino a un giorno d'inverno, quando il satiro vide l'uomo che portava le mani alla bocca e ci soffiava su. «Perché fai così?» chiese il satiro. «Per scaldarmi le mani», rispose l'uomo. Un po' più tardi, mentre erano seduti a tavola per mangiare una bella zuppa bollente, l'uomo accostò alla bocca il piatto e vi soffiò dentro. «E perché fai così?» chiese il satiro. «Per raffreddare la zuppa», rispose l'uomo. Il satiro allora si alzò da tavola e disse: «Me ne vado». Questa favola ci insegna che non si può avere come amico chi dalla stessa bocca manda fuori il caldo e il freddo.
6: Anche questa è una favola di Esopo che, come quelle che abbiamo esaminato in passato, ecco, ci offre uno spunto per parlare di un argomento di cui ci parla anche la parola di Dio, e su questo argomento ha veramente molto da dire. Questa volta si tratta della lingua, questo piccolo membro del corpo umano che, se usato bene, può riscaldare il cuore della persona a cui ci rivolgiamo, ma ecco, se invece viene usato male la può raggelare, la può ferire più profondamente di quanto possa fare una spada. Vediamo cosa dice a questo proposito l'apostolo Giacomo nella sua lettera al capitolo 3. È scritto: «Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta, e anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, e infiammata dalla genna dà fuoco alla ruota della vita. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili e animali marini si può domare, ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male continuo, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? O può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può dare acqua dolce. Ecco, che cosa vuole dirci fin qui l'apostolo Giacomo? Vuol dire che la nostra lingua esprime verbalmente quello che siamo interiormente. Gesù diceva, rivolto ai farisei che si mostravano pii e in realtà invece nella profondità del loro cuore erano sepolcri imbiancati, come potete dire cose buone essendo malvagi, poiché dall'abbondanza del cuore parla la bocca. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. La parola di Dio ci dice senza mezzi termini che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Come fare allora per poter trarre da esso un buon tesoro? E come fare per domare la lingua, questo piccolo membro capace di produrre effetti così disastrosi? È necessario prima di tutto riconoscere la nostra corruzione morale, e che non abbiamo, se lasciati a noi stessi, la capacità di domare la nostra natura e accettare la liberazione che Cristo ci offre. Gesù infatti si è sostituito a noi per espiare i nostri peccati, e soltanto accettando il suo sacrificio noi possiamo essere liberati dalla potenza del peccato che ci rende schiavi. Dopo aver fatto questo, però, bisogna vigilare continuamente su che cosa riponiamo nel nostro cuore e nella nostra mente, e bisogna che imitiamo anche il salmista quando diceva: ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Ecco la parola di Dio, ecco il buon tesoro di cui Gesù parlava, dal quale possono scaturire solo cose buone. Il salmista aveva provveduto a dotarne il suo cuore e la sua mente, e le scritture esortano ogni credente a fare altrettanto in questi termini, e cioè, dice appunto la scrittura, sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, delle ipocrisie, delle invidie e di ogni maldicenza. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, cioè la parola di Dio, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. E ancora la scrittura dice: tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, ecco, siano oggetto dei vostri pensieri. Qualcuno ha paragonato la nostra mente a una spugna che assorbe tutto ciò con cui viene in contatto. Se a informare la nostra mente, allora a dare un indirizzo ai nostri pensieri, non sarà la parola di Dio, ma gli inganni del suo nemico, ecco allora che la nostra lingua non avrà alcun buon tesoro al quale attingere. Non dimentichiamo che soltanto con l'aiuto del Signore e tenendo conto dei suoi consigli e delle sue esortazioni saremo in grado di esercitare quell'autocontrollo che farà sì che anche sotto la pressione delle circostanze la nostra lingua non dica cose poi di cui dovremo pentirci e delle quali un giorno dovremo rendere conto.

0: Pronto?
1: Pronto Antonio, ciao, io sono Giuseppe, come stai?
0: Oh Giuseppe, bene, grazie.
1: Oh, buono. Senti, ti ho chiamato per informarti se vuoi venire con noi all'evangelizzazione stamattina, che pensi?
0: Ah, l'evangelizzazione? No, non me la sento proprio, sai.
1: Oh, non te la senti, mi dispiace. Senti, magari allora puoi venire oggi pomeriggio.

Domande, eh sì, la Bibbia ci presenta tante domande, certe sono davvero difficili e non possiamo capirle, altre invece possono essere spiegate ed è quello che qui facciamo, cerchiamo di spiegare delle domande che ci sono state fatte. Quest'oggi le domande sono sui due libri di Luca, cioè sul suo Vangelo e sul libro degli Atti che egli pure scrisse. La prima domanda è sul Vangelo, Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 35, Luca 2:35. La domanda è questa: a cosa si riferisce ciò che è fra parentesi? Ebbene, questo versetto ci dà il resoconto della profezia di Simeone in riguardo a Gesù. Nei precedenti versetti egli dice che Gesù sarà il Messia e che rialzerà molti, ma che pure troverà contraddizione. E nel dire questo, e questo è proprio quello che è fra parentesi, egli si rivolge a Maria e annuncia che una spada le trapasserà l'anima. Ebbene, questa frase predice a Maria le sofferenze che lei, come madre, dovrà sostenere. Poi passiamo al libro degli Atti, Atti 1:18. E l'ascoltatore domanda: a cosa si riferisce esattamente? Giuda aveva comprato un campo, ma non si era l'impiccato. Allora è un discorso figurato questo? Amici, leggiamo il versetto 18, sentiamo quello che dice. Costui dunque acquistò un campo col prezzo della sua iniquità, ed essendosi precipitato gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiora si sparsero. La domanda è interessante. Ebbene, qui è Pietro che parla e narra la fine di Giuda. La domanda è davvero importante e cercheremo di spiegare quello che successe. Quando Giuda tradì Gesù, riceve in cambio dai sacerdoti 30 sicli d'argento. Però alla sua morte si pentì del malfatto e riportò il denaro alla chiesa e i sacerdoti, essendo quello il prezzo di tradimento, non lo vollero usare per il tempio, però non lo rifiutarono e se ne servirono per comprare un campo che servisse di sepoltura agli stranieri. Il campo comprato fu proprio quello dove si trovava una certa pianta alla quale Giuda decise di impiccarsi. Il fatto che qui Pietro dice che gli si squarciò il ventre si riferisce ovviamente al fatto che al momento dell'impiccagione il ramo a cui Giuda si era appeso si squarciò e così lui cadde e nel cadere in qualche modo gli si squarciò il ventre. Benché i sacerdoti in attualità furono quelli che comprarono il campo, esso fu però acquistato col denaro di Giuda. Passiamo ora al capitolo 5 del libro degli Atti. Il versetto è il 15 e si domanda: ma questo fatto non sembra dare un'enorme importanza a Pietro? Ebbene, leggiamo. E in più si aggiungevano al Signore dei credenti uomini e donne in gran numero, tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze, li mettevano su lettucci e giaciglie affinché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno. Senza dubbio Pietro era divenuto molto importante in Gerusalemme e fra tutte le comunità cristiane. La notorietà non era né cercata né voluta da Pietro, il quale chiaramente in ogni occasione diceva che i miracoli non erano opera sua, ma di Cristo a cui doveva andare l'onore e la gloria. Pietro infatti vieta a Cornelio di inginocchiarsi davanti a lui e dice al paralitico che era alla porta del tempio di non avere né oro né argento, ma di operare solo nel nome del benedetto. Voi pure ricordate che anche gli altri apostoli e discepoli erano tenuti in considerazione, come Giacomo, Giovanni e Paolo, che pure operavano miracoli. Poi passiamo
a Atti 6:1 e questa è la domanda: cosa significa che le vedove erano trascurate? Ebbene, per chiarezza, leggiamo il versetto Atti 6:1. Ora, in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei perché le vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Ebbene, la Chiesa di Gerusalemme viveva a quel tempo allo stato comunitario. Tutti avevano venduto quello che avevano e avevano portato il denaro agli apostoli e la Chiesa provvedeva ai bisogni di tutti. Gli ellenisti, cioè gli ebrei nati fuori del territorio ebraico, nati in Grecia e partecipi nella comunità, si lamentarono dicendo che le loro vedove, le vedove elleniste, erano trattate peggio delle vedove dei credenti nati in Giudea. In quei giorni c'erano tante vedove ed esse nella chiesa godevano di un trattamento speciale perché, essendo vedove, non avevano chi le proteggesse. La lagnanza era infondata, o almeno fu immediatamente corretta in un modo esemplare. Gli apostoli decretarono che 7 uomini fossero scelti per l'amministrazione e l'assistenza e la distribuzione del cibo, e la chiesa elesse 7 diaconi, i 7 primi diaconi, e chi elesse? Tutti e 7 furono ellenisti, e a loro dette la fiducia e l'incarico dell'amministrazione. Così gli ellenisti non potevano, per certo, mai più lamentarsi. Poi passiamo a Atti 10:31. Atti 10:31. E subito leggiamo questo versetto. E disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate nel cospetto di Dio. Ora la domanda è questa: è forse il caso qui in cui pagare acquista grazia agli occhi dell'Eterno? Ebbene, per maggior chiarezza diciamo che questo versetto ci dà a noi la risposta che fu data a Cornelio da Dio. Il Dio dà grazia perché Cornelio ha fatto delle elemosine? No, infatti, se si osserva il versetto si nota che l'angelo disse a Cornelio che la tua preghiera è stata esaudita, le elemosine sono invece state semplicemente ricordate. È stata la preghiera che ha portato in esecuzione il piano di Dio. Certo, sì, Dio guarda con benignità verso tutti coloro che, obbedendo al suo comando di amare il prossimo, lo fanno sostenendo le persone che sono nel bisogno. Quando le opere buone sono fatte come risultato della nostra fede e della nostra obbedienza e dell'amore che è stato portato in noi verso il prossimo attraverso la salvezza operante in noi, o come l'espressione di esse, sempre vengono ad essere guardate con favore da Dio perché esse sono conformi alla sua volontà. Infatti leggiamo nell'epistola di Paolo Apostolo agli Efesini al capitolo 2 versetto 10 che dice: perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Ed ecco un'altra domanda. Matteo 5:3. Perché qui si trova scritto beati i poveri in spirito e in Luca 6:20 si trova poveri e basta? È una buona domanda, di nuovo ci mostra come chi ci scrive legge le sacre scritture, le confronta una con l'altra con molta attenzione. Ebbene, Luca è l'unico dei 4 evangelisti che non fu un testimonio oculare della vita di Gesù. Luca ha scritto il suo Vangelo indipendentemente dagli altri, dopo aver compilato informazioni e interviste
come egli stesso attesta al principio del Vangelo. Egli omette la qualifica in spirito perché ovviamente chi gli dette il resoconto del sermone sul monte non la menzionò. Ma questa è una logica qualifica. Infatti, amici, chi è che è beato semplicemente perché è povero? Nessuno, non è vero. Ma è beato colui che è spiritualmente povero, perché riconoscendosi povero, destituto davanti a Dio, come tale si appella alla misericordia di Dio, e perché in umiltà va a Dio riconoscendo la sua nudità spirituale, ecco che Dio risponde alla sua preghiera e lo salva. E con questo, cari amici, terminiamo per oggi il nostro quesito. Ringraziamo questo caro ascoltatore che ci ha scritto e che ci ha fatto queste domande, e vogliamo incoraggiare ognuno di voi ad imitare il suo esempio, leggere le Sacre Scritture con attenzione, e quando trovate qualcosa che non capite, scriveteci, fate la domanda, così altri ascoltatori potranno beneficiare pure loro di questo studio. Qui il pastore Bacocina che vi ringrazia, vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni del Signore Gesù Cristo.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Prima epistola ai Corinzi, capitolo terzo. Ed io, fratelli, non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. V'ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate ancora da tanto, anzi non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché v'è tra voi gelosia e contesa, non siete voi carnali e non camminate voi secondo l'uomo? Quando uno dice «io sono di Paolo» e un altro «io sono d'Apollo», non siete voi uomini carnali? E che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono dei ministri per mezzo dei quali voi avete creduto e lo sono secondo che il Signore ha dato a ciascun di loro. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere, talché né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché, ma il Dio che fa crescere è tutto. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica, poiché noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Io, secondo la grazia di Dio che m'è stata data come savio architetto, ho posto il fondamento, altri vi edifica sopra. Ma badi ciascuno come egli vi edifica sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera d'ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno ha da apparire qual fuoco, e il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificata sul fondamento sussiste, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo, e questo Tempio siete voi. Nessuno si inganni. Se qualcuno fra voi si immagina d'essere savio in questo secolo, diventi pazzo affinché diventi savio. Perché la sapienza di questo mondo è pazzia presso il Dio. Infatti è scritto, egli prende i savi nella loro astuzia. E altrove, il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Nessuno dunque si glori degli uomini, perché ogni cosa è vostra, e Paolo, e Apollo, e Cefa, e il mondo, e la vita, e la morte, e le cose presenti, e le cose future. Tutto è vostro, e voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: destinata a sopravvivere. La storia vera di Johanna Ruth Dobschiner.
1: Terza puntata.
2: Riassunto delle puntate precedenti.
3: Johanna Ruth Dobschiner e i fratelli Werner e Manfred hanno lasciato la Germania in seguito alle persecuzioni naziste e si sono rifugiati in Olanda, paese natale del signor Dobschiner, dove sono accolti in un asilo di profughi di una comunità israelita. Si mettono subito alla ricerca di un appartamento e di un lavoro, felici, nonostante tutto, per lo scampato pericolo e con la speranza di riorganizzare il loro focolare.

0: Trascorsero alcuni mesi prima che il loro sogno potesse realizzarsi. Mesi di tensione e di umiliazione che resero nervosi e seri i genitori di Johanna. Erano sfuggiti alle persecuzioni in Germania, ma avrebbero mai trovato la sicurezza? Finalmente riuscirono ad affittare un piccolo appartamento vicino al parco di Amsterdam e alla piscina all'aperto. Era una casetta relativamente nuova, appartenente, come le altre del posto, al comune. Quando finalmente furono sistemati, cercarono un lavoro per i ragazzi. Werner lo trovò da un sarto e Manfred da un ottico. Johanna invece fu iscritta alla scuola del quartiere, un bel edificio moderno con aule spaziose e aerate e molto spazio per i giochi.
1: La scuola per me fu un'esperienza del tutto nuova. Da principio non capivo una parola di quello che dicevano gli altri, ma ben presto quella lingua entrò a far parte della mia vita e cominciai a ridere e a parlare con gli altri bambini. La lavagna e il gesso divennero i miei compagni di ogni giorno. In Germania usavamo la matita e il quaderno, ma il rumore della matita non era divertente come quello del gesso sulla lavagna. Sottolineando una parola si poteva fare un rumore tale da far accapponare la pelle di chi non lo sopportava. Poi si andava in piscina con i maestri ed io imparai ben presto a nuotare ed ero fiera dei miei progressi. Non andavo a scuola il sabato e, in inverno, ero autorizzata a lasciare prima la scuola al venerdì perché noi, piccoli ebrei, dovevamo prepararci per il sabato. Anche Werner e Manfred tornavano prima dal lavoro. Ogni particolare aveva la sua importanza: la pulizia della scala di legno che portava al nostro appartamento, la pulizia degli abiti per il giorno dopo, le compere, la preparazione dei pasti, la preparazione della tavola con la tovaglia bianca inamidata. Bisognava pulire l'argenteria e, in particolare, i candelieri dovevano brillare. Il pane doveva essere disposto impeccabilmente a capotavola, pronto per essere tagliato. Poi lo si ricopriva con un magnifico tappeto di velluto in attesa della benedizione rituale, dopo il servizio della sinagoga. Attorno al tappeto c'era una frangia d'oro e su di esso erano state ricamate in oro le due tavole della legge con i 10 comandamenti. Il sabato mattino si tagliava il pane e si versava il vino. L'istante in cui si spezza il pane e si beve il vino è il più suggestivo del culto ebraico. Ogni membro della famiglia partecipa al rito seguendo un determinato ordine: prima il padre, poi la madre e poi ad uno i figli. Dopo aver compiuto l'atto religioso, mio padre posava la mano sul capo di ognuno di noi. La sua benedizione per i ragazzi conteneva una supplica perché essi crescessero in saggezza e diventassero simili ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Le ragazze invece erano benedette per essere come Sara e Rachele e perché a loro volta potessero essere feconde e moltiplicare. Poi gli uomini si sedevano e la mamma ed io servivamo il cibo. Si cominciava con il piatto tradizionale di pesce molto piccante, poi c'era il brodo di pollo nel quale si intingeva il pane. Poi seguivano i legumi, le patate e il tè con il limone, oppure il cacao o altre leccornie.
0: La domenica mattina e altre due volte la settimana, dopo la scuola normale, Johanna completava la sua educazione religiosa frequentando la scuola ebraica. Essa amava quello studio ed era sempre la migliore. I rabbini si rammaricavano che non fosse un ragazzo, perché riusciva ad assimilare le lezioni sempre meglio dei suoi compagni. Johanna veniva da una famiglia ortodossa e l'esempio che vi aveva ricevuto era stato il suo migliore maestro. Leggeva e parlava correttamente l'ebraico, sapeva a memoria le preghiere e sapeva recitare dei paragrafi interi riservati ai ragazzi, perché li ascoltava ogni mattina durante la preghiera di famiglia. Infatti suo padre e i suoi fratelli osservavano quel momento di raccoglimento strettamente prima di mettersi a tavola per la colazione. Secondo la tradizione degli antichi, si scoprivano il braccio destro e vi applicavano una cinghia nera. Attorno alla fronte si attaccavano una piccola scatola, nera anche quella, contenente la parola di Dio. Essi adoravano, ringraziavano e pronunciavano le parole contenute nel Deuteronomio, capitolo 6, versetti da 4 a 9. Ascolta, Israele, l'Eterno, l'Iddio nostro, è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno sul cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segnale, ti saranno come frontale tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.
1: Ricordo che il sabato mattina andavamo tutti alla piccola sinagoga locale. Mi piace pensare a quel giorno e a tutte le festività ebraiche che ci facevano dimenticare la tensione e le preoccupazioni dei giorni di lavoro. Ne uscivamo incoraggiati, pronti ad affrontare la nuova settimana e quello che essa ci avrebbe riservato.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali.